0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 3:01.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1. Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
15: Andiamo!
13: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Sono le 4:04.
21: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Oh, oh, oh. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio posizionato a bordo campo del centro sportivo per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loretti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Sono le 6 e 3 minuti.
11: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
3: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: di
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 7:02.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: In primo piano la morte a Bologna di Abdelrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina deceduto durante un intervento di polizia. Si indaga per omicidio colposo, scattata per la prima volta la norma sullo scudo penale, un caso che riaccende il confronto e lo scontro tra le forze politiche. Sentiamo Marco Mancini.
8: Sono 6 in totale le persone coinvolte nella morte di Abdelrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina deceduto a Bologna durante un intervento di polizia, allertata perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. A quanto si apprende sono 2 agenti e 4 operatori sanitari. Tutti sono stati iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti che indagano per omicidio colposo anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto mentre viene ammanettato. Gli accertamenti terranno conto dell'intero sviluppo dei fatti, non solo di quanto ripreso nel video, spiega il procuratore capo Guido, mentre il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a condurre le indagini. E sul caso le forze politiche si dividono. Sto sempre e comunque dalla parte dei poliziotti, aspettiamo di capire cosa sia successo, dice il vice premier Salvini. PD e Movimento 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'Interno.
9: Sono qui a nome della mia famiglia con un dolore che è difficile anche solo raccontare.
10: Le parole commosse della nipote di Abdelrahim Fakir, morto durante un intervento della polizia al quartiere Pilastro di Bologna. Migliaia di persone in piazza del Nettuno si stringono alla famiglia del 42enne marocchino.
9: Chi indossa una divisa ha una responsabilità enorme, quella di proteggere le persone, soprattutto quelle più vulnerabili. Se verranno accertate responsabilità, chiediamo che vengano presi provvedimenti adeguati.
10: Ci sono il sindaco, il presidente della regione e il presidente nazionale delle comunità islamiche. La piazza scandisce cori contro la polizia, la richiesta di verità e giustizia.
9: Noi non siamo qui per chiedere odio, non siamo qui per chiedere vendetta.
11: Brava! Brava!
9: Siamo qui per chiedere verità!
10: Al termine del presidio, momenti di tensione davanti alla questura tra forze dell'ordine in tenuta antisommossa e alcune centinaia di antagonisti. Al lancio di oggetti, soprattutto bottiglie e petardi, gli agenti hanno risposto con cariche, lancio di lacrimogeni e l'utilizzo dell'idrante. Scontri continuati fino a tarda serata.
7: Ed è ancora scontro anche sul caso di Mario Roggero, detenuto nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva per aver ucciso 2 rapinatori. Il gioielliere ha ricevuto la visita della moglie e delle figlie. Sul caso è intervenuto anche Elon Musk. È follia, il giudice e il PM in questo caso meritano questa condanna all'affondo del patron di Tesla. A stretto giro la replica del PD. Quando a sostenere un simile attacco il proprietario di una delle più grandi piattaforme digitali del mondo, non è semplice opinione, ma esercizio di potere. Le parole di Ruotolo. Il neo primo ministro britannico Andy Burnham, che si è insediato oggi a Downing Street prendendo il posto di Starmer, è al lavoro per ultimare la sua squadra di governo. Nel primo pomeriggio ha avuto un colloquio telefonico con il presidente USA Trump. La Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la sua stabilità, ha detto in un breve discorso il leader laburista, che poi ha promesso: presenterò un piano in 10 anni per il cambiamento del paese, ma anche misure tangibili, immediate, per sostenere chi non ce la fa con il costo della vita. Dai treni agli aerei fino al traffico marittimo, l'Italia alle prese con giornate di scioperi a livello nazionale e locale. Il servizio è di Nicola Compagnone.
12: Si prospettano incandescenti e non solo per ragioni climatiche questi ultimi giorni del mese di luglio, segnati da numerosi scioperi nei trasporti, coinvolti diversi settori con mobilitazioni nazionali e locali. Sarà il comparto aereo a subire disagi con lo sciopero indetto da SB Lavoro Privato per EasyJet. Il personale navigante della compagnia di volo low cost incrocia le braccia per 24 ore a livello nazionale, garantite le fasce protette che vanno dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Quelle del 23 23 e 24 luglio saranno le giornate più delicate. Uno sciopero nazionale interesserà il personale del gruppo FS Italiane dalle 21 di giovedì 23 alla stessa ora di venerdì 24 luglio. La mobilitazione non comprende i lavoratori di Italo. Il 24 luglio ci saranno altre mobilitazioni del trasporto pubblico a livello locale, in particolare Marche, Puglia e Campania. Mercoledì 22 e giovedì 23 toccherà il settore marittimo con lo sciopero dei dipendenti di grandi navi veloci, come indetto da CSLE e Orsa Marittimi.
7: Ed è tutto, alla parte tecnica Matteo Allegretti.
1: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, meteo.
0: Buongiorno. Siamo alle previsioni per il fine settimana, che sarà comunque un altro fine settimana di fuoco. Oggi sabato sulla zona di Bologna una giornata simile a quella di ieri, cielo sereno o velato, c'è molta umidità nell'aria, quindi il cielo non è limpido, ci sono delle velature. Le temperature arriveranno di nuovo a 36-37 gradi, nel pomeriggio arrivano anche delle nubi e col calore che si è accumulato c'è la possibilità di qualche rovescio, di qualche temporale. Speriamo che non siano dannosi come è successo l'altra sera, soprattutto in alcune zone di Bologna ci sono stati dei danni, alberi abbattuti, allagamenti. Poi verso sera, come al solito, tenderanno ad esaurirsi. Le domani e domenica la situazione si replica, mattinata piuttosto buona, con temperature ancora alte, notte bollenti sui 24-25 gradi, poi le temperature andranno sui 35-36 gradi. Dal pomeriggio di nuovo delle nubi, e ci sarà di nuovo l'occasione di temporali rovesci che potrebbero essere anche un po' più intensi, un po' più diffusi, prolungati, potrebbero andare avanti verso sera, quindi può darsi che il pomeriggio di domenica sia piuttosto instabile. Dovrebbe piovere sulla zona di Bologna in modo, diciamo, abbastanza continuo. Staremo a vedere. Bene, per oggi è tutto. Una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
3: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
4: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
13: Scialla, c'è Skoda.
4: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
4: E allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
15: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
16: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
17: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
18: Devi aprire la pagina Deghi.it.
19: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
16: Poi devi solo cliccare.
19: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
16: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
20: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
17: Devi provare.
16: Devi fidarti.
17: Perché se non devi, non ci credi.
21: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1. Giornale radio.
10: In primo piano la morte a Bologna di Abdelrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina deceduto durante un intervento di polizia. Si indaga per omicidio colposo, scattata per la prima volta la norma sullo scudo penale, un caso che riaccende il confronto e lo scontro tra le forze politiche. Sentiamo Marco Mancini.
11: Sono 6 in totale le persone coinvolte nella morte di Abdelrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina deceduto a Bologna durante un intervento di polizia, allertata perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. A quanto si apprende sono 2 agenti e 4 operatori sanitari. Tutti sono stati iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti, che indagano per omicidio colposo, anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto mentre viene ammanettato. Gli accertamenti terranno conto dell'intero sviluppo dei fatti, non solo di quanto ripreso nel video, spiega il procuratore capo Guido, mentre il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a condurre le indagini. E sul caso le forze politiche si dividono. Sto sempre comunque dalla parte dei poliziotti, aspettiamo di capire cosa sia successo, dice il vice premier Salvini. PD e Movimento 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'Interno.
12: Sono qui a nome della mia famiglia con un dolore che è difficile anche solo raccontare.
13: Le parole commosse della nipote di Abdelrahim Fakir, morto durante un intervento della polizia al quartiere Pilastro di Bologna. Migliaia di persone in piazza del Nettuno si stringono alla famiglia del 42enne marocchino.
12: Chi indossa una divisa ha una responsabilità enorme, quella di proteggere le persone, soprattutto quelle più vulnerabili. Se verranno accertate responsabilità, chiediamo che vengano presi provvedimenti adeguati.
13: Ci sono il sindaco, il presidente della regione e il presidente nazionale delle comunità islamiche. La piazza scandisce cori contro la polizia, la richiesta di verità e giustizia.
12: Noi non siamo qui per chiedere odio, non siamo qui per chiedere vendetta.
14: Brava! Brava!
12: Siamo qui per chiedere verità!
13: Al termine del presidio, momenti di tensione davanti alla questura tra forze dell'ordine in tenuta antisommossa e alcune centinaia di antagonisti. Al lancio di oggetti, soprattutto bottiglie e petardi, gli agenti hanno risposto con cariche, lancio di lacrimogeni e l'utilizzo dell'idrante. Scontri continuati fino a tarda serata.
10: Ed è ancora scontro anche sul caso di Mario Roggero, detenuto nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva per aver ucciso due rapinatori. Il gioielliere ha ricevuto la visita della moglie e delle figlie. Sul caso è intervenuto anche Elon Musk. È follia, il giudice e il PM in questo caso meritano questa condanna all'affondo del patron di Tesla. A stretto giro la replica del PD. Quando a sostenere un simile attacco il proprietario di una delle più grandi piattaforme digitali del mondo, non è semplice opinione, ma esercizio di potere, le parole di Ruotolo. Il neo primo ministro britannico Andy Burnham, che si è insediato oggi a Downing Street prendendo il posto di Starmer, è al lavoro per ultimare la sua squadra di governo. Nel primo pomeriggio ha avuto un colloquio telefonico con il presidente USA Trump. La Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la sua stabilità, ha detto in un breve discorso il leader laburista, che poi ha promesso: presenterò un piano in 10 anni per il cambiamento del paese, ma anche misure tangibili, immediate, per sostenere chi non ce la fa con il costo della vita. Dai treni agli aerei fino al traffico marittimo, l'Italia le prese con giornate di scioperi a livello nazionale e locale. Il servizio è di Nicola Compagnone.
2: Si prospettano incandescenti, e non solo per ragioni climatiche, questi ultimi giorni del mese di luglio, segnati da numerosi scioperi nei trasporti, coinvolti diversi settori con mobilitazioni nazionali e locali. Sarà il comparto aereo a subire disagi con lo sciopero indetto da SB Lavoro Privato per EasyJet. Il personale navigante della compagnia di volo low cost incrocia le braccia per 24 ore a livello nazionale, garantite le fasce protette che vanno dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Quelle del 23 e 24 luglio saranno le giornate più delicate. Uno sciopero nazionale interesserà il personale del gruppo FS Italiane dalle 21 di giovedì 23 alla stessa ora di venerdì 24 luglio. La mobilitazione non comprende i lavoratori di Italo. Il 24 luglio ci saranno altre mobilitazioni del trasporto pubblico a livello locale, in particolare Marche, Puglia e Campania. Mercoledì 22 e giovedì 23 toccherà al settore marittimo con lo sciopero dei dipendenti di grandi navi veloci, come indetto da CSLE e Orsa Marittimi.
10: Ed è tutto, alla parte tecnica Matteo Allegretti.
6: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
8: Buongiorno. Siamo alle previsioni per il fine settimana, che sarà comunque un altro fine settimana di fuoco. Oggi sabato sulla zona di Bologna, una giornata simile a quella di ieri, cielo sereno o velato, c'è molta umidità nell'aria, quindi il cielo non è limpido, ci sono delle velature. Le temperature arriveranno di nuovo a 36-37 gradi, nel pomeriggio arrivano anche delle nubi e col calore che si è accumulato c'è la possibilità di qualche rovescio, di qualche temporale. Speriamo che non siano dannosi come è successo l'altra sera, soprattutto in alcune zone di Bologna ci sono stati dei danni, alberi abbattuti, allagamenti. Poi verso sera, come al solito, tenderanno ad esaurirsi. E domani, domenica, la situazione si replica, mattinata piuttosto buona, con temperature ancora alte, notte bollenti sui 24-25 gradi, poi le temperature andranno sui 35-36 gradi. Dal pomeriggio di nuovo delle nubi, e ci sarà di nuovo l'occasione di temporali rovesci, che potrebbero essere anche un po' più intensi, un po' più diffusi, prolungati, potrebbero andare avanti verso sera, quindi può darsi che il pomeriggio di domenica sia piuttosto instabile. Dovrebbe piovere sulla zona di Bologna in modo, diciamo, abbastanza continuo. Staremo a vedere. Bene, per oggi è tutto. Una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
6: Nettuno Bologna 1 Meteo, presentato da
15: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
16: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale: la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
17: Deghi arredare il tuo giardino?
18: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
17: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
18: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
19: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
18: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
17: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
18: Deghi provare.
17: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
20: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua da grande.
21: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, dal soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
22: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, videoispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Su Radio Nettuno Bologna.

0: giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 7 e 59 minuti.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Scontri e guerriglia si infiamma la piazza Bologna a margine del corteo per chiedere verità e giustizia sulla morte di Abedarim Fakir, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia. Dopo il presidio in piazza Nettuno in serata, una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e la questura, dove sono state lanciate bottiglie e una bomba carta. Gli agenti in tenuta antisommossa hanno risposto con cariche e lanci di lacrimogeni. Momenti di tensione con cori verso le forze dell'ordine si erano registrati anche durante il corteo. Sentiamo da Bologna Barbara Beghelli.
8: Giustizia per Fakir, a gridarlo sono in migliaia in piazza Nettuno a Bologna, radunatisi per la manifestazione convocata dal sindaco Lepore per chiedere verità e giustizia sulla morte di Fakir, l'uomo di origine marocchina deceduto ieri al Pilastro dopo essere stato immobilizzato a terra da due agenti. A fronteggiare i manifestanti, molti di origine straniera, c'erano numerosi agenti in assetto antisommossa e dalla folla sono partiti diversi cori di contestazione rivolti ai poliziotti. Sviene la sorella di Fakir al presidio proprio quando il sindaco le dà la parola. Subito un medico si è fatto largo per prestare il primo soccorso alla donna, che assieme ai fratelli al capo della comunità islamica bolognese La Fram poco prima aveva incontrato il sindaco privatamente. Per lei ha parlato la nipote.
9: Non siamo qui per chiedere vendetta, siamo qui per chiedere verità.
8: Intanto si apprende che sarà disposta domani l'autopsia sul corpo del 42enne, determinante per capire le cause del decesso, mentre il legale della famiglia sarà Fabio Anselmo, già difensore della famiglia Aldrovandi e Cucchi. I due agenti saranno rappresentati dall'avvocato Gabriele Bordoni.
7: Intorno al caso di Abedarim Fakir si riaccendono le tensioni politiche. Vicinanza agli agenti e agli operatori del 118 ha espresso il vice premier Salvini e leader della Lega. Non sarà un nuovo Cucchi, se hanno colpe pagheranno, assicura il ministro Piantedosi. All'attacco le opposizioni, che parlano di immagini raccapriccianti e chiedono un'informativa urgente al titolare dell'Interno. Nuovi attacchi statunitensi contro l'Iran. Nella decima notte consecutiva di raid colpito il centro e il sud del paese. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, che in risposta ha bersagliato obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. Ogni volta che Teheran uccide un soldato americano pagherà per la sua morte molte volte, le nuove minacce lanciate ieri dal presidente USA Trump. L'Iran inoltre rende noto di aver bloccato due petroliere nello stretto di Hormuz. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni per tornare al tavolo dei negoziati, ma ad alzare ulteriormente la tensione l'annuncio degli Houthi in Yemen con il blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. Stabilità politica, fisco, reindustrializzazione sono le principali sfide elencate ieri dal neo premier britannico Burnham nel giorno del suo insediamento a Downing Street. Nel suo nuovo governo tante donne, volti nuovi, fuori fedelissimi del suo predecessore Starmer, con una mossa a sorpresa nominato cancelliere dello scacchiere, quindi titolare del tesoro e responsabile dell'economia, John Healey, dimessosi poche settimane fa da ministro della difesa. Ed Miliband va agli esteri, mentre Shabana Mahmood, nota per la sua linea dura sull'immigrazione, rimane al suo posto come ministra dell'interno. Il servizio è di Marco Mancini.
10: La prima telefonata da un leader straniero è arrivata da Washington. È stato il presidente americano Trump il primo a parlare con Andy Burnham, neo primo ministro britannico, insediatosi ieri mattina a Downing Street. Nel suo primo discorso da premier, il leader laburista ha ricordato che la Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità. Faremo, ha aggiunto, i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. Poi l'impegno per migliorare la situazione delle migliaia di senza fissa dimora che vivono in Gran Bretagna. E sul fisco invece il premier britannico ha spiegato che il nuovo governo si atterrà alle regole di bilancio sul debito pubblico, aggiungendo però che utilizzerà qualsiasi flessibilità sensibilità all'interno delle stesse. Barnum, che è succeduto a Keir Starmer, è il settimo primo ministro a prendere possesso di Downing Street negli ultimi 10 anni, sintomo questo di una notevole instabilità politica nel periodo post-Brexit, una novità per il sistema politico britannico.
7: Trovato morto nella sua abitazione a Washington, Daniele Compatangelo, corrispondente italiano della Casa Bianca e collaboratore di La Sette, aveva 51 anni. Secondo i primi accertamenti, il decesso del giornalista sarebbe stato causato da un malore. Non sono stati riscontrati segni di violenza sul corpo. Solo poche settimane fa Compatangelo aveva realizzato l'intervista esclusiva al presidente Trump subito dopo il G7, che aveva innescato lo scontro con la premier Meloni e il gelo nei rapporti tra Roma e Washington. Cordoglio nel mondo del giornalismo italiano e internazionale. All'indomani del trionfo della Spagna, ieri oltre 1 milione di tifosi ha celebrato per le strade di Madrid i campioni del mondo. In casa Italia si vivono i giorni decisivi per conoscere il nome del nuovo CT, al quale spetterà di rilanciare la nazionale. Sullo sfondo la suggestione Guardiola, la realtà racconta una corsa a due tra Andrea Pirlo e Roberto Mancini. Sentiamo da Gianni De Gaetano.
4: Laggiù in America la Spagna si è presa al mondo per la seconda volta nella sua storia, tutto terribilmente lontano, ormai da troppo tempo, per noi che abbiamo a cuore le sorti azzurre. L'opera di ricostruzione passa obbligatoriamente attraverso la scelta del nuovo commissario tecnico. Ancora qualche giorno e saprete tutto. Le parole del neo presidente della FIGC Giovanni Malagò. Nelle ultime ore avrebbe preso quota la suggestione Pep Guardiola, che i fidi scudieri federali Maldini e Leonardo avrebbero incontrato a Barcellona per capire se ci siano o meno margini di trattativa. Resta in polla Andrea Pirlo, insediato dal cavallo di ritorno Roberto Mancini. Con il sogno Guardiola dunque ancora, dicono i ben informati, non tramontato. A chi dice di prendere un mamma santissima dico che bisogna capire le pretese e soprattutto se interessato, ha detto Malagò, adducendo come esempi virtuosi, magari da imitare, quelli dei due CT finalisti del Mondiale. L'argentino Scaloni, senza una grande storia personale, un titolo iridato e seconda finale di fila, e della Fuente, in trionfo con le Furie Rosse dopo aver fatto tutta la trafila con i giovani della federazione.
7: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1. Meteo.
5: Buongiorno. La nuova settimana inizia con un po' di instabilità e soprattutto con un ritorno delle temperature a valori, diciamo, più normali per il periodo. Oggi avremo cielo poco o parzialmente nuvoloso, senza precipitazione di rilievo. Come dicevamo, l'aspetto più importante è che le massime oggi non dovrebbero andare oltre i 32-33 gradi, che sono comunque valori alti, ma almeno un po' più decenti rispetto ai 38-39 gradi che abbiamo sopportato nei giorni passati. E domani, martedì, sarà una giornata invece con un pomeriggio più instabile, avremo possibilità di temporali, di rovesci, speriamo non ci siano delle grandinate. Verso sera questi fenomeni tenderanno ad esaurirsi, però ci saranno comunque dei rovesci e delle precipitazioni pomeridiane. Anche per domani le temperature massime saranno sui 31-32 gradi, ovviamente nei momenti di pioggia forte caleranno drasticamente, perché come al solito viene risucchiata verso il basso l'aria fredda degli alti strati. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
11: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
12: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo.
13: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
14: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
13: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
14: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
15: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio, è irresistibile. È Maxi Bon.
16: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
17: Che fame!
18: Mac!
16: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Nettuno Bologna 1, l'ora Dario, con Dario Ronzulli.
3: Eccoci qui, eccoci qui. Buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche e amici di Nettuno Bologna 1. Sono le 8 e 9 minuti. Siamo pronti per cominciare questa mattinata insieme, questa giornata insieme con l'ora Dario e naturalmente con Nettuno Bologna 1. Le 8 e 9 minuti, martedì 21 luglio, con i vostri messaggi al 366-402-4022. Abbiamo un bel po' di contributi da Valles da ascoltare per quanto riguarda il ritiro del Bologna, con in particolare, lo faremo subito in apertura, Claudio Fenucci, che ieri ha raggiunto il ritiro del Bologna, ieri sera ha parlato al pallone nel 7 con Sabrina Orlandi e lo sentiremo proprio in apertura di puntata. Poi andremo a riascoltare anche Niccolò Cambiaghi, ha parlato anche lui in conferenza stampa ieri. Oggi invece tocca a Miranda, che non so se si presenterà con qualche celebrazione particolare per la sua Spagna, con naturalmente la gioia, insomma, per il titolo mondiale conquistato dai suoi compatrioti, ma soprattutto naturalmente con i temi rosso-blu che tengono banco in questa settimana, anche vigilia di amichevole per quello che riguarda il Bologna, che domani alle 16 sfiderà l'Heidenheim, altra squadra di Zweite Bundesliga, alle 16 naturalmente in diretta su Nettuno Bologna 1. I vostri messaggi al 366-402-4022. Prima di cominciare a leggerli, poi parleremo anche dell'idea Guardiola, che resta per il momento solo un'idea per la panchina della nazionale. Mondiale a 64 annunciato ieri dal presidente della Conmebol, braccio destro di Infantino. Poi parleremo naturalmente anche di basket, di mercato, Virtus in particolare, visto che la Fortitudo di fatto la squadra l'ha già completata. Insomma, un po' di temi in questa mattinata ce li abbiamo, ma intanto, come detto, partiamo da quelle che sono state le parole di Claudio Fenucci ieri sera al pallone nel 7, quindi andiamo ad ascoltare l'intervista di Sabrina Orlandi, ringraziando naturalmente la redazione di ETV.
4: Il primo impatto è stato abbastanza tranquillo, perché faccio da solo, è stato tranquillo perché non c'è nessuno in albergo, quindi sono arrivato e non c'era nessuno, per cui era una parte di scherzi, c'era lo staff ancora che stava finendo di lavorare, però al di là della presenza fisica siamo in contatto tutti i giorni con loro, insomma, quindi qualche esperienza di ritiro l'abbiamo. Credo che posso tranquillamente dire che è un ritiro come un altro, in cui si lavora in questo momento molto bene, i ragazzi sono motivati, non ci sono distrazioni di sorta provenienti dal mercato in questo momento, quindi sono tutte le condizioni per far bene. C'è da adattarsi a un nuovo metodo di lavoro, a uno staff nuovo, ma questo richiederà un po' di tempo, però credo che sia veramente un ritiro che non dà nessuna sorpresa negativa in questo senso.
5: E quando entrerà invece, secondo lei, io passo a lei perché ho sbagliato, in TV si usa sempre il lei, chiedo scusa direttore, quando entrerà nel vivo il mercato? Perché adesso che è finito il mondiale si era detto che questo mondiale avrebbe ritardato, no, un po' l'apertura dei lavori, è stato un po' così, ma da adesso in generale, non parlo solo del Bologna, se ci saranno un pochino più di movimenti, se è un po' questa l'impressione.
4: Ma poi alla fine, sai, il mercato vive sui club che comprano soprattutto dall'estero, no? Quelli muovono le risorse finanziarie. Considera che la Premier, penso, negli ultimi 10 anni abbia investito all'estero più di 12 miliardi di euro, e quindi è comunque il motore di questa ridistribuzione di risorse che avviene attraverso il mercato. C'è stato qualcosa, qualche operazione è stata fatta, però penso che ancora anche lì non sia entrato nel vivo, quindi c'è ancora tanto tempo e probabilmente dalle prossime settimane qualcosa si muove, ma poi alla fine noi non dobbiamo far molto, perché preso adesso il sostituto di Lico, stiamo cercando di arrivare a un centrocampista e poi alla fine per adesso la prima fase è finita, poi vedremo adesso quello che succederà in seguito.
5: Quindi dopo entra solo se c'è qualcuno? È un po' questa l'idea?
4: Cioè quest'anno, avendo due impegni importantissimi, probabilmente non abbiamo bisogno di una rosa così lunga come quella dell'anno scorso, e una rosa che comunque ha l'anno scorso dimostrato di essere affidabile, e alla fine credo che anche l'attenzione che il nuovo allenatore riservi al settore giovanile, ai rapporti con tutta l'Academy che abbiamo, possa magari far sì che durante l'anno, se dovesse servire un giocatore in più, magari qualcuno da sotto potrà trovare più spazio. Però su due impegni, alla fine una rosa di due giocatori per ruolo è una rosa che va bene.
5: Passo a Manfredi, facciamo un giro perché così tocchiamo tutti i temi, vai.
6: Sì, senza entrare troppo nel dettaglio, però le chiedo questo: c'è un po' la percezione, no, che quest'anno sia un mercato più difficile per il Bologna, perché comunque non accedendo alle coppe, l'aveva anche anticipato lei, no? Sarà un po' più difficile riuscire a trovare il modo di rendere sostenibile l'estate, no? E quindi la costruzione della nuova rosa. Ci può aiutare a capire meglio, perché quando i tifosi vedono magari la Fiorentina che è partita fortissima sul mercato, probabilmente spinta da un progetto nuovo, comunque è partita fortissimo, ovviamente il tifoso fa fatica a capire qual è il confine tra una società che si deve mantenere con le proprie forze, o magari anche qualcuno ha la percezione che magari si voglia cercare addirittura di rientrare degli investimenti, e si è scritto, no? Se ne è parlato, insomma in questo mese si sono fatte tante ipotesi. Qual è quella più vicina alla realtà?
4: Allora, la realtà è che noi dovremmo essere molto bravi a cercare di coniugare quella che è una competitività tecnica con un riequilibrio finanziario, perché comunque negli anni scorsi abbiamo investito molto, credo negli ultimi 3 anni abbiamo fatto investimenti superiori ai 200 milioni in diritti alle prestazioni dei calciatori, perché spinti anche dal desiderio di essere competitivi, di ben figurare in Europa. Questo ha portato ovviamente alcuni rapporti un po' fuori controllo, non vi sarà sfuggito che per poco abbiamo sforato anche il limite del 70% di costo squadra imposto dall'UEFA, che dovrebbe diventare poi un benchmark anche in futuro, anche di un progetto, credo, di contenimento dei costi della Lega italiana. Siamo rimasti l'unica Lega che non ha un sistema interno di salary cap, di controllo. La Spagna l'ha fatto un po' di tempo fa, la Germania ha l'obbligo del pareggio operativo da tempo, l'Inghilterra, che perde con 8 miliardi di fatturato circa 1 miliardo all'anno, sta lanciando un sistema di controllo interno. Credo che anche noi, penso che assimilare quello dell'UEFA sia logico. Su questo, in questa direzione, avendo ovviamente disputato 2 stagioni con ricavi molto alti, oggi ci troviamo un po' sbilanciati nei rapporti, e quindi un riequilibrio è normale, ma dovremmo essere bravi a far questo non pregiudicando quello che è il valore tecnico della squadra, e quindi una competitività del club in relazione a quelli che possono essere gli obiettivi della stagione.
5: Di quello parlavamo prima che lei arrivasse, cioè ci sono delle regole, poi chi le sfora ha delle multe che sinceramente nel mondo del calcio non cambiano lo status. Cioè, ne parlavamo prima, la Fiorentina ha sforato, ha pagato se non sbaglio 6 milioni di multa, che nel calcio per noi sono cifre enormi, ma nel calcio sono più o meno il valore di un giocatore, tra l'altro di media fascia, e questo non è un grande deterrente. Cioè, pensiamo, non so, una proprietà come il Como può spendere all'infinito e la multa non sarà mai qualcosa che li limita. Quindi...
4: a livello UEFA non è così, perché poi le sanzioni diventano sempre più gravi e possono arrivare anche al blocco del mercato. Però al di là di quello che stanno facendo gli altri, io guardo a quello che facciamo noi.
5: Certo.
4: E credo che, ripeto, noi veniamo da un ciclo di investimenti importante, molto importante, quasi raddoppiati rispetto agli anni pre-Europa, se li vogliamo chiamare così, quindi con tanti investimenti di giocatori che magari nella mente anche dei nostri tifosi un po' si perdono, perché non si ricordano tutti gli acquisti che abbiamo fatto in questi tre anni. Alla fine, ripeto, siamo molto sereni perché abbiamo una proprietà forte che ci può aiutare a passare questo periodo sostanzialmente in cui dobbiamo riequilibrare le cose, però l'obiettivo sportivo rimane prioritario, se noi effettivamente diventiamo tutti, come dire, contabili e ragionieri. L'obiettivo sportivo è quello di comunque costruire una squadra che sia all'altezza di competere, di inseguire come dico sempre, l'unico traguardo vero possibile, che è quello per vincere qualcosa della Coppa Italia, ma magari essere competitivo anche in campionato per tornare, no, su dei livelli che ci hanno visto protagonisti in passato. Sarà difficile, ci vorrà un anno, due anni, però lavoreremo per questo obiettivo.
5: Un'ultima cosa, poi passo a Max. Vi aspettavate più offerte per Lucumi? Perché comunque ha fatto una grande stagione, ha fatto un grande mondiale. Si sa che l'anno scorso è rimasto perché il Bologna aveva già venduto Beukma, perché l'offerta era arrivata un po' fuori tempo massimo, ma che quest'anno, di fronte a un'offerta, il club avrebbe accontentato Lucumi. Al momento non ci sono notizie sulla cessione. Vi aspettavate forse un po' più di offerte per lui?
4: Come sempre non siamo molto, come dire, disponibili a parlare di mercato,
5: giusto,
4: no,
5: in
4: pubblico,
5: giusto,
4: per cui ragione. No, non quello che Lucumi è un giocatore importante del Bologna. L'anno scorso ha avuto un'offerta che per lui riteneva molto interessante per la sua carriera, per lo sviluppo della carriera. È stato tanti anni con noi, ha fatto un percorso lungo, forse insieme a Ferguson e altri, il percorso Tlollo, il percorso più lungo con la nostra maglia. L'anno scorso avevamo deciso di non vendere nessuno dopo le due uscite importanti. Quest'anno gli avevamo promesso che dopo la stagione, se fossero arrivate offerte che riteniamo congrue, e congruo non è legato agli anni di contratto che lui ha a scadenza, quindi congruo è congruo in assoluto, e avremmo cercato di accontentarlo, insomma, ecco. Però al momento il mercato, ripeto, non è decollato. Poi se non dovesse decollare per Lucumi, ce lo teniamo molto volentieri.
7: Io la riporto invece al campo, perché diceva prima che al di là della presenza fisica in sé, vi sentite con l'allenatore, con Tedesco, il suo staff, seguite il suo lavoro. Ecco, seguendo questa prima settimana di ritiro, ci è parso che qualcosina sia cambiato a livello anche di concetti tra Vincenzo Italiano e Domenico Tedesco, e insomma volevo chiederle come lo sta vedendo, se lo sta vedendo particolarmente partecipe in queste prime settimane di lavoro, e che sensazioni sta captando anche da lui.
4: Credo che sia contento del lavoro che è stato fatto fino ad oggi. Sono cambiati i metodi di lavoro, cambiato l'intensità del lavoro, cambierà anche il modo di stare in campo. Siamo all'inizio, è passata una settimana, quindi è soddisfatto dell'impegno e del modo in cui i ragazzi sono messi a disposizione. È contento, credo, dell'armonia che ha trovato all'interno del gruppo, quindi per ora, ripeto, è soddisfatto per quello che ha visto sino ad oggi e della prima impressione che gli hanno lasciato i ragazzi.
5: Allora, basta domande perché ci aveva promesso 10 minuti. Contento che abbia vinto la Spagna i mondiali? Sono piaciuti questi mondiali americani? C'è qualcosa da portare a casa e qualcosa da buttare?
4: Allora, mi sono piaciuti. No, perché non c'era l'Italia, e quindi, come ho ripetuto spesso, noi in Lega e le Leghe hanno un rapporto conflittuale con le nazionali per un fatto di intasamento di calendari, e anche perché comunque questi grandi eventi vengono, no, organizzati con calciatori che sono pagati dai club. Però non possiamo essere indifferenti alla nazionale con la N maiuscola, che è quella azzurra, no? E quindi credo che in questo contesto dobbiamo fare il possibile per comunque dare qualche segnale di riavvicinamento, di interesse che c'è sempre stato. Insomma, credo che molti tifosi confondono Federazione e Lega e hanno ritenuto la Lega corresponsabile. In realtà quello che è successo è che nel tempo, per molti motivi, sono diminuiti, che potremo qui analizzare con una trasmissione dedicata, ci sono stati molti motivi per cui effettivamente oggi i calciatori italiani trovano meno spazio in Serie A, ma anche all'estero. Poi in Serie A giocano circa un terzo dei minuti, cosa che avviene anche in Premier, ma a un livello molto, molto più alto. Perché siamo arrivati a questo? Ci sono diverse motivazioni, alcune sono di lungo periodo, che che penso siano legate alle trasformazioni sociali che il nostro paese ha vissuto, al fatto come le famiglie vedono il calcio, il fatto che il calcio nelle academy, nelle scuole calcio sia diventato uno sport a pagamento, perché abbiamo sempre lo stesso numero di tesserati ma si gioca molto di meno, quindi anche la base su cui lavorare è molto diminuita. E poi c'è un tema di formazione su cui magari si può fare qualcosa già da adesso, che riguarda come poi lo sviluppo dei giocatori magari dei più talentuosi avviene, il fatto che rispetto alla Spagna, per esempio, la Spagna non ha vincoli di liste ma le seconde squadre, che aiutano molto questo percorso. Quindi ci sono delle cose che secondo me la federazione, con persone esperte come Giovanni Malagò e Maldini e Paolo Leonardo, possono comunque suggerire, spero in un rapporto diverso, quindi in cui tutti quanti responsabilmente ci poniamo il problema di come migliorare la qualità della nazionale, proprio perché la nazionale è un veicolo enorme di emozioni collettive, di collante del sociale sportivo del paese, ma anche di valorizzazione del calcio italiano, in un momento in cui facciamo più fatica, come tutte le leghe domestiche, a essere presenti sui mercati internazionali, e avere una nazionale performante aiuterebbe anche a ricostruire l'immagine del nostro calcio all'estero.
5: Noi non lo faremo l'intervallo da 27 minuti, giusto?
4: No, però quello fa parte della spettacolarizzazione dell'evento. Beh, credo che al di là di tutto, dei prezzi, del modo in cui alcune cose sono state gestite, l'America ha rappresentato un veicolo di promozione incredibile per lo sport già più famoso al mondo, perché le grandi comunità di persone che vivono negli Stati Uniti hanno reso le partite sempre una festa, sempre con tifosi con le magliette, cioè non c'era altro paese dove sarebbe stato possibile organizzare questo. Poi ci sono stati dei limiti organizzativi che hanno riguardato l'accessibilità, perché lo sport, il calcio rimane uno sport popolare, deve essere finanziariamente accessibile per le famiglie, però in termini di grande show di vetrina mondiale è stato, direi, un successo. Economicamente credo che abbia prodotto, non so se forse il doppio di ricavi, adesso vedremo rispetto alle edizioni precedenti. Rimane il fatto, quello che dicevo prima, la nazionale è un valore, le nazionali costruiscono questi successi anche economici sulla base di calciatori che vengono pagati dai club in calendari sempre più intasati, e questo è un tema che prima o poi uscirà fuori e dovrà essere risolto, perché uno dei tanti aspetti critici del calcio mondiale è fatto proprio della sostenibilità dei calendari.
3: Abbiamo sentito dunque le parole di Claudio Fenucci ai microfoni di ETV, del pallone nel 7 con Sabrina Orlandi, ma anche Manfredi Campione e Massimo Guerrieri. L'abbiamo ascoltato anche nel finale su considerazioni, diciamo, di più ampio raggio rispetto ai temi del Bologna, che naturalmente però hanno occupato gran parte della chiacchierata in questo primo giorno di ritiro, anche per Fenucci, che è salito ieri a Valles, anche per naturalmente vedere dal vivo come prosegue il lavoro di Domenico Tedesco in vista della prossima stagione, e anche molto più a strettissimo giro di posta in vista della seconda amichevole di domani, sperando che si possa finire in 11 almeno per avere qualche indicazione precisa in più rispetto a quelle che invece sono arrivate non tendenzialmente positive dall'Arminia Bielefeld. Allora, un paio di messaggi al 366-402-4022 al volo, prima di dare la linea alla regia. Ho bisogno che mi aiuti, eccomi qua. Qual è il nome del nuovo arrivato? 27 nomi, cognomi, non ho capito come si chiami, scrive Mats. Guarda, è Abdel Rahim Alassan Boncano, è facile anche da ricordare, ma per gli amici Rahim Alassan, quindi lo chiameremo Alassan per comodità narrativa, anche perché poi è il cognome che usa lui, quindi Alassan va bene. Classe 2002, da ieri ufficialmente un giocatore del Bologna, nazionale nigerino, già giocato peraltro anche una trentina di partite in nazionale, e arriva, come sappiamo, dall'Oviedo, lui che di fatto è stato in Spagna ormai da tempo, dal 2020. Sì, praticamente, da quando era diciottenne, quindi con il settore giovanile fatto in Spagna, e poi l'esperienza biennale con l'Oviedo prima di arrivare al Bologna. E poi, qual è il senso di fare il giorno di riposo la domenica quando c'è il picco di accesso dei tifosi? Scrive Simone, onestamente, Simone, nessuno. Cioè, non ha proprio senso. Questa è una cosa che francamente ci ha lasciato molto perplessi, anche qui in redazione. Perché appunto sabato e domenica è il giorno in cui ci sono più tifosi, c'è l'occasione di fare più cose, non necessariamente un allenamento, non necessariamente un allenamento. L'amichevole va bene, le 12 magari un orario un po' così, ma vabbè, Tedesco e lo staff avranno avuto le loro motivazioni. Però ecco, sostanzialmente è stato un weekend in cui il Bologna non ha fatto nulla, non ha proposto nulla per i tanti tifosi che sono andati a Valles, e da questo punto di vista credo che il club potesse far meglio, potesse essere più vicino in qualche modo ai propri tifosi. Pubblicità, torniamo tra poco.
8: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com. Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
9: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
8: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
11: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services.
12: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
13: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo.
14: Aereo è installatore avanzato di sistemi di ancoraggio permanenti in copertura, certificato DECRA.
13: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
15: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
16: Scialla, c'è Skoda.
15: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
16: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
15: E allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Auto commerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
18: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora uscite insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
19: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
18: OVS, love people, not labels.
20: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
21: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
20: Fantastico, e adesso?
21: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
20: E loro risolvono?
21: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini. Con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
20: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
21: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Torniamo in diretta con l'ora d'aria, eccoci qua, pronti per ripartire con i vostri messaggi al 366-402-4022. Allora, messaggi variamente assortiti, così prendiamo un po' di tutto. Tra l'altro saluto Marchino Salus, che chiede un ricordo anche di Kevin Keegan, mi sembra dopo, assolutamente grande protagonista Keegan del calcio degli anni 70, soprattutto con il Liverpool, con la maglia inglese, poi una carriera di allenatore insomma al di sotto di quella che è stata sono state le sue capacità di calciatore, pur con risultati anche importanti, perché per esempio il Manchester City in Premier l'ha portato lui, quindi comunque un risultato che per il club, che per i Citizens, ha rappresentato un passaggio fondamentale. Grandissimo giocatore, giocatore di estro, di fantasia, anche di grande correttezza in un calcio che era insomma tendenzialmente molto più verace, e scomparso all'età di 75 anni nella giornata di ieri. È chiaramente uno di quelli che rappresenta, per chi l'ha visto giocare, insomma, credo un bellissimo ricordo, soprattutto un ricordo legato a un calcio in cui era complicato vedere i propri beniamini, e quindi a maggior ragione era forse anche diverso il tipo di affetto che veniva fuori nel legarsi proprio ai propri beniamini. Poi il nuovo arrivato del Niger, resto un attimo sul calcio e poi andiamo sul basket, e sono tanti messaggi anche su Fraser naturalmente. Quasi volto nuovo della Virtus, non siamo ancora il quasi. Nuovo arrivato del Niger dovrà poi partecipare alla Coppa d'Africa, si chiede Lorenzo. Beh, se il Niger si dovesse qualificare alla Coppa d'Africa, sì, però volevo tranquillizzarti Lorenzo, perché la prossima Coppa d'Africa sarà d'estate. Quindi questo credo ti possa tranquillizzare un po', nel senso che è in programma dal 19 giugno al 18 luglio in Kenya, Tanzania e Uganda. Sì, più o meno al fresco, ma sì, dai, tutto sommato siamo nell'emisfero dove in quel periodo lì fa un po' meno caldo, più o meno. Però sì, però intanto il Niger si deve ancora qualificare. Neanche Alassane sa chi è Alassane, no, poveretto, poveretto. Come ha ricordato Totti, quando giocava lui c'erano 3 stranieri e 25 italiani, adesso ci sono 25 stranieri e 3 italiani. Ci facciamo delle domande? Certo, che memoria ha Totti? Minima, proprio minima, caro amico, nel senso che Totti, tanto che queste sono frasi che sono meno di una decina d'anni che va dicendo, lui come altri della sua epoca, però sono totalmente sballate. Totalmente sballate. Totti mica giocava negli anni 80, cioè guarda la rosa della Roma campione d'Italia nel 2001, è strapiena di stranieri, strapiena. Guarda, ce l'ho qui davanti: Cafu, Zago, Assunção, Aldair, Nakata, Emerson, Zebina, Batistuta, Samuel, Balbo, Gianni Gigu, grandissimo, Eddie Nilsson, Candelà, mi sembrano anche giocatori di un certo peso all'interno della squadra, no? E questa è quella del 2001. Quindi sì, facciamoci delle domande. Ancora con la questione troppi stranieri? Siamo ancora lì? E dobbiamo stare ancora lì? Dai ragazzi, ma non si può. Ma non si può. E lo dico anche, non tanto per voi che siete tifosi, ragionate di pancia e ci sta, ma anche gli stessi giocatori che continuano a dire questa fregnaccia, che quando giocavano loro c'erano molti italiani. Non è vero, ma non è vero. La generazione del 2006, quella che vince il mondiale, sono passati 20 anni, la generazione nasce, cresce e si sviluppa all'interno di un campionato italiano che ha un grande numero di stranieri, magari di maggiore qualità rispetto a quelli di oggi. Su questo possiamo discutere assolutamente, ma dal punto di vista quantitativo non è che quelli del 2006 venissero da un campionato solo di italiani o con 2 stranieri. Quindi smettiamola con queste fregnacce, perché non ci portano da nessuna parte, non ci portano da nessuna parte. Ho letto anche un po' di articoli sul fatto che la Spagna ha tanti giocatori spagnoli, una percentuale di giocatori stranieri più bassa rispetto a quella degli altri campionati. È verissimo, ma quanti di questi giocatori hanno il doppio passaporto? Tantissimi. E quindi bisogna andare a controllare bene quanti di questi giocatori sono effettivamente solo ed esclusivamente spagnoli, o quanto le norme spagnole di naturalizzazione permettono di avere giocatori che possono giocare da spagnoli ma con un'altra cittadinanza, con un altro passaporto, quindi col doppio passaporto. conta anche quello. Quindi ragazzi, veramente, smettiamola di stare dietro a sta fregnaccia dei troppi stranieri. Su, ecco. Totti si riferiva a quando era un giovane esordiente, ma anche quella è una fregnaccia, ragazzi, parliamoci chiaro, cioè, ribadisco, i ragazzi del 2006 sono nati, cresciuti in un calcio che aveva già un sacco di stranieri, quindi per favore smettiamola con sta fregnaccia. Poi non è vero che Totti non avrebbe trovato spazio, dai ragazzi, ma uno come Francesco Totti non avrebbe trovato spazio? Dai, per favore, su, andiamo oltre, davvero, andiamo oltre. Non ci porta da nessuna parte sto discorso, non ci porta da nessuna parte, veramente. No, dai Davide, mi stai prendendo in giro, Davide. Mi stai prendendo in giro. Anche Conte a Dazon prima della finale ha dichiarato che in Italia i bambini non giocano più a pallone per strada. No, non è vero, Davide, dai. Mi stai prendendo in giro, mi stai prendendo in giro. Non ci credo che Conte abbia detto una roba del genere. E se l'ha detta, ragazzi, allora non abbiamo speranza. Cioè, mi sembra evidente che non abbiamo nessuna speranza di tornare competitivi, perché se poi gli uomini di campo ragionano in questa maniera, ma dove vogliamo andare? Ma possiamo chiamare Guardiola, possiamo chiamare

sentiva l'odore da Valles della frase di circostanza sul mercato. Lucumi, ma se, proprio, se poi resta ce lo teniamo volentieri, ma Fenucci sa benissimo che Lucumi va ceduto in questa sessione di mercato, perché poi pensare di non cederlo e magari chiedergli di rinnovare il contratto per un anno in modo tale da poterlo vendere la prossima estate e non perderlo a parametro zero è uno scenario tendenzialmente non reale. Quindi quella è una frase di circostanza e la mettiamo nel calderone delle frasi di circostanza di mercato, come per esempio quella che Sartori disse su Arnautovic. Arnautovic no, no, resta qui, ed era già a Piano Gentile, quindi da quel punto di vista non c'è da fare troppi ragionamenti, è veramente una frase di circostanza, né più né meno, quindi la teniamo per quella che è sostanzialmente. I bambini giocavano per strada ma c'era meno traffico. Nato nel 76 posso testimoniarlo, su meno traffico non c'è dubbio. Poi, aspetta, no, al di là delle battute e degli scherzi e delle facili ironie, che oggi nelle nostre città, in generale, non solo Bologna, ci siano meno spazi per i ragazzi, per le ragazze naturalmente, per giocare, questo è un altro paio di maniche. Questo è un altro paio di maniche, ma non ci porta ad avere poi le squadre campioni del mondo. Settimana scorsa sono stato qualche giorno a Valencia, quindi prendetela naturalmente per quella che è, cioè una testimonianza di una molto contestualizzata e molto piccola. Ci sono ampi spazi verdi a Valencia, soprattutto nel quartiere dell'Oceanografico, quindi quello più vicino al mare, però ci sono anche tanti campetti dove giocare, campi, non i giardini, non gli incroci stradali, non le rotonde, che tra l'altro sono pericolosissime, ma tanti campetti, ecco, quello sì, quello non li abbiamo e su quello sono d'accordo, ma non perché poi da lì per forza vengono fuori i campioni, ma quello è un discorso più generale di come far passare il tempo agli adolescenti e ai bimbi, e questo è un altro discorso, ovviamente. Poi a Madrid si fa fatica a girare per strada, bambini che giocano a calcio dappertutto, scrive Fiore, è così, infatti guarda, è stato un delirio. Luca, sul discorso Lucumi invece, il sostituto allora chi è? Stiamo con i quattro di oggi. Ah, se non piazzi Casale sicuro, se non piazzi Casale resti così. Se cedi anche Casale, aspetta, detto che per quanto mi riguarda io il sostituto lo andrei a prendere nel momento esatto in cui Lucumi viene ceduto, ma mi pare di aver capito piuttosto chiaramente che l'idea della società è che se non si vende anche Casale i difensori restano quelli. Scelta condivisibile più o meno, per quanto mi riguarda meno, ma la strategia è quella lì. Non credo ci saranno grandi cambiamenti, ecco. Mats, ma parlare di troppi stranieri nelle giovanili, più che altro non capisco le società che investono su ragazzi non italiani, che forse costano di più, e poi guardando ragazzi dei giovani stranieri che hanno creato grosse plusvalenze, si contano sulle punte della dita, probabilmente pari a quelli italiani. Però ragazzi, io sarei sempre su un altro piano, non andrei a vedere quanti italiani, quanti stranieri, io andrei a vedere un'altra cosa, quanti giocatori di livello o comunque già pronti escono dal settore giovanile delle squadre italiane rispetto ai settori giovanili delle squadre estere. Quanti? È quello il punto, è quello il punto, cioè quanti ne escono di ragazzi già pronti? Pochini rispetto ad altri paesi, ed è quella la differenza, ed è su quello che abbiamo in generale come sistema calcio un grosso handicap rispetto a tutti gli altri campionati. È quello, è come questi ragazzi vengono formati, indipendentemente dalla nazionalità, indipendentemente dal passaporto, indipendentemente poi da un altro problema che c'è, perché c'è, è quello legato al discorso cittadinanza rispetto ad altri paesi. Ed è su quello che secondo me bisognerebbe ragionare prima ancora del discorso stranieri italiani, che ribadisco nel 2026 non porta assolutamente da nessuna parte. Cominciamo a pensare a

0: a come lavoriamo sui ragazzi. Cominciamo a pensare su quello e a quello, poi ragioniamo sul resto. Uno dei problemi è che la storia ci ha insegnato che nel calcio spesso arrivano quelli che hanno più fame, e visto che in Italia ora per giocare si paga fin dalle giovanili, molti di quelli non se lo possono permettere. E all'estero com'è? In altri paesi com'è? In Spagna non paghi? In Francia non paghi? In Inghilterra non paghi? In Argentina non paghi? Magari paghi, ma paghi meno, probabilmente, ci sta in proporzione naturalmente. Oppure ci sono, non so, più agevolazioni, roba del genere. Però che negli altri paesi porti il ragazzino e il club si prende, si sobbarca tutto il costo, mi pare onestamente uno scenario un po' irreale. E quindi non è neanche quello, non è neanche quello. Che ci sia un ruolo magari più attivo della scuola in generale nello sport, quello sì, assolutamente, rispetto a quello che c'è da noi. Quello sicuramente aiuta e fa tanto, non c'è dubbio. Però poi questa cosa che negli altri paesi si possa fare calcio o sport gratis, mentre da noi bisogna pagare fior di quattrini, ma mi sembra onestamente anche questo uno scenario irreale. Irreale. E anche qui, quindi, togliamo questa ipotesi. Che ci debba essere un aiuto maggiore da parte della scuola, un rapporto maggiore con la scuola, questo è fuori discussione. Questo è fuori discussione. Questa è una grande differenza con altri paesi. Questo sicuro. La scuola può e deve far di più. Il rapporto con la scuola può e deve essere diverso, migliore. C'è una recente legge proposta da Mauro Berruto, che tendenzialmente di sport qualcosina ne sa, in cui sono state inserite delle modifiche importanti nel rapporto con le palestre scolastiche, rapporto proprio fisico-organizzativo con le palestre scolastiche, ed è un primo step, certamente, certamente. Però ne servono altri, ovviamente. Con il tram che passerà per via Indipendenza, i bambini non potranno giocare neppure nei T-Days. E questo è un problema, ragazzi, è un problema, è un problema. Divergo dal calcio, faccio l'istruttore mini basket da qualche anno, annata 2017, posso dire che ci sono tanti bimbi che giocano anche in campetti, meno male, bene. A parte ciò, c'è un talento davvero diffuso tra tutte le società, anche se sono piccolini, alla metà. Il livello non era così alto a 24 anni, scusate, il livello non era così alto a questa età. Bisogna vedere come cresceranno i settori giovanili e che postazione sarà adottata. Appunto. Il vero campione nasce nei portici o tra gli abeti, e dopo aver saltato due uomini deve evitare l'abete oppure la colonna. Infatti, perché ora andiamo a vedere tutti quelli che sono in questo momento tra i migliori al mondo, sono tutti così, hanno tutti evitato abeti e colonne e macchine e quant'altro. Ragazzi, siamo nel 2026, io non so più come dirvelo, forse non ve ne siete accorti, compratevi un calendario e rendetevi conto che siamo nel 2026, non siamo più nel 75 o nell'84, siamo nel 2026, il mondo sta andando da una parte. Perché noi dobbiamo stare ancorati a delle idee vecchie e vetuste? Perché? Me lo spiegate perché? Il mondo va da una parte, tutti vanno da una parte, noi che abbiamo enormi problemi ad ottenere risultati, parlo del calcio ovviamente, dobbiamo stare ancorati a idee vecchie, pregresse, perché? Me lo spiegate perché? Per quale motivo? Perché 50 anni fa ci hanno portato risultati, 50 anni fa, ma perché? Ma perché? Ah, aiuto! Vabbè. Sanno tutti che Sinner è diventato campione giocando per strada a tennis in Trentino, mentre faceva sci, tra l'altro. Che lui facendo sci, giocava anche a tennis in strada. Poi ha detto, vabbè, faccio il tennis. Ecco. Ah, forse intendeva abete non l'albero, ma quello scritto con la maiuscola, perché c'era un abete ovunque in questo senso. Va, ci può stare, un Giancarlo abete ovunque, va bene. Allora andiamo su messaggi basket, va, che sono le 8:49, quindi prima di dare linea alla regia andiamo anche sui messaggi basketari virtusini, soprattutto più che altro perché la Fortitudo del mercato, bontà sua, l'ha già concluso, l'ha già definito, quindi squadra già di fatto pronta per la prossima stagione. Fabrizio chiede come ti sembra Frazier come il giocatore nuovo. Oddio, aspetta, mi è venuto il dubbio che intendi Alassan? Allora su Alassan poi ci torniamo più tardi, ma intanto restiamo su Frazier. Andrea, che tipo di giocatore è Frazier? Marchino, poi sulla guardia per la Virtus ci sono novità, ieri è uscito un nome che è appunto quello di Frazier. Allora andiamo con ordine. È un giocatore che la Virtus piace molto ed è di fatto l'obiettivo principale individuato dai bianconeri per lo spot di, diciamo, di guardia, per comodità narrativa, ma in realtà un suo arrivo presuppone il fatto che la Virtus giochi molto spesso con due portatori di palla, quindi Carbello, Frazier più Casarin e Baldasso più un altro che deve arrivare, che manca un pezzo, quindi diciamo che tendenzialmente, ecco, lo definiamo guardia per comodità, ma in realtà poi guardia vera e propria non è. C'è la possibilità di alternare molto, di scambiare molto, sempre in quel discorso di grande fluidità all'interno della squadra che, di cui abbiamo parlato anche nei giorni scorsi e che è alla base della Virtus di Mumbrú. Frazier ha giocato 4 anni allo Zenit, quindi da questo punto di vista insomma ha una conoscenza molto relativa del basket europeo, perché in questi anni, lo sappiamo, le russe le coppe non le hanno fatte, quindi c'è questo aspetto qui, quindi è quasi un esordiente, possiamo dirlo, a livello europeo, quindi in questo senso rientra anche un po' nel discorso scommesse, metteteci voi le virgolette se le volete mettere, che la Virtus fa per la prossima stagione. È un giocatore che vede il canestro, è un giocatore veloce, rapido, uno che si inserisce perfettamente nell'idea della Virtus di correre e tirare, di alzare il numero di possessi, di tirare il prima possibile. Non è un giocatore di stazza, questo probabilmente potrebbe, soprattutto a livello di Eurolega, essere un problema difensivo da affrontare, cioè Carbello, Frazier, tutti i giocatori interessanti nella metà campo offensiva, nella propria, sono non proprio di stazza. E questo, ripeto, a livello di Eurolega potrebbe rappresentare un ostacolo in più da dover superare. Però è un giocatore che vede il canestro, è un giocatore che ha, rispetto agli altri che sono arrivati fin qui, ha più feeling con il canestro, e in questo senso è presumibilmente il giocatore a cui la Virtus affiderà gran parte delle sue attacchi, detto che poi comunque c'è sempre Holston, detto che comunque ci sono anche altri giocatori che saranno deputati a far canestro, Frazier un po' di più, ed è stato anche un po' quello che, su cui la Virtus ha puntato, non potendo pareggiare le offerte economiche del Valencia, e a Frazier la Virtus ha detto: guarda, se vieni da noi prendi un po' meno, ma sei il fulcro o uno dei fulcri principali dell'attacco, e questo potrebbe aver pesato. C'entra anche il fatto naturalmente che Frazier è un debuttante in Eurolega e quindi, come dicevamo, ha bisogno anche di farsi vedere in un contesto diverso da quello russo, che è chiuso e che di fatto non, in questi anni non c'entra con il basket europeo in generale, per cui è un affare sicuramente molto interessante che sta venendo fuori per la Virtus, ancora non definito naturalmente. Se dovesse arrivare Frazier, a quel punto mancherebbe soltanto un pezzo alla squadra nelle idee virtussine, soprattutto per un discorso legato al fatto che il roster Virtus sarà composto da questi giocatori che ci sono adesso, più eventualmente Frazier, più un'altra guardia. Vediamo se magari si va su un giocatore più strutturato fisicamente che possa giocare anche da tre, o se si prosegue anche sul discorso legato al diciamo un assetto più piccolino dal punto di vista del fisico. C'è il dubbio ancora sul sesto italiano. Agli occhi Bellingeri, vediamo un po' quale sarà la scelta della Virtus, e poi basta, e poi il mercato finisce così, con l'idea naturalmente, questa è inevitabile, di essere pronti a intervenire durante la stagione. perché non ci sono, non ci sono tanti discorsi diversi che si possono fare nel momento in cui si, il mercato è sempre aperto, lo sappiamo, insomma, i discorsi che abbiamo fatto tutti gli anni per la Virtus e in parte anche la Fortitudo, naturalmente, anche se quest'anno mi pare evidente che la società si sia mossa in modo diverso, con un roster più lungo, proprio per dare a Cavina possibilità di coprire subito con quello che ha la, eventuali defezioni, eventuali infortuni. Questo è un po' il discorso legato alla Virtus. Aspettiamo evidentemente ufficialità in direzione Frazier e poi vedremo l'ultimo tassello quale sarà. Allora, GR pubblicità, torniamo tra pochissimo.
1: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Oh, oh, oh, oh. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 8:57.
10: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
11: Una buona giornata da Barbara Salandri. Tensione ieri sera a Bologna a margine del corteo per ricordare Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento della polizia. Una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e lanciato bottiglie e una bomba carta. Gli agenti hanno risposto con cariche e lacrimogeni. Si registrano 11 feriti tra la polizia e i dimostranti. Momenti di tensione con cori contro gli agenti si erano registrati anche durante il corteo. Giustizia non vendetta aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. E sono 6 le persone su cui la Procura di Bologna ha attivato verifiche. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo penale con l'iscrizione in un registro separato perché il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Si procede per omicidio colposo. Intanto il caso di Fakir riaccende il dibattito politico sulla sicurezza. Il centrodestra si schiera con la polizia. Chi invoca giustizia vuole gettare un'ombra sull'operato degli agenti, dice Fratelli d'Italia. Non sarà un nuovo caso Cucchi, se hanno colpe pagheranno, assicura il ministro dell'Interno Piantedosi. All'attacco le opposizioni, che parlano di immagini raccapriccianti e chiedono un'informativa urgente al titolare del Viminale. 10ª notte di raid consecutivi americani contro l'Iran, colpito in particolare il centro e il sud del paese. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, che ha risposto bersagliando obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. Ogni volta che Teheran uccide un soldato americano pagherà per la sua morte molte altre volte, le nuove minacce lanciate ieri dal presidente americano Trump. Teheran inoltre fa sapere di aver bloccato 2 petroliere nello stretto di Hormuz. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni per tornare al tavolo dei negoziati, ma ad alzare ulteriormente la tensione l'annuncio degli Houthi yemeniti del blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. E notizie di altre vittime arrivano anche dalla striscia di Gaza. Secondo quanto riportato da media affiliati ad Hamas, 5 persone sono morte questa mattina in un raid israeliano che ha centrato un'abitazione nella parte sud di Gaza City. 3 delle vittime erano bambini, tutti appartenenti alla stessa famiglia. Verso una tregua dal caldo torrido delle ultime settimane, oggi ancora 18 le città interessate dal bollino rosso, domani scenderanno a 7 quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare un po' di sollievo. Il contrasto termico, avvertono gli esperti, potrebbe scatenare forti temporali al nord Italia. Localmente previste anche grandinate forti e raffiche di vento. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
10: Nettuno Bologna 1. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo.
6: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
12: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
6: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
12: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
13: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
14: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
15: Che fame!
16: Mac!
14: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: 9 e 3 minuti, eccoci qua nuovamente in diretta con l'ora d'Ario. Tra poco andiamo a riascoltare le parole di Cambiaghi in conferenza stampa nella giornata di ieri, per sentire anche quello che ha detto l'esterno rossoblu, che ha parlato anche di Rò e di quello che è stata un po' la reazione interna dopo l'espulsione contro l'Arminia Bielefeld per quanto riguarda il giocatore inglese. Ha toccato poi anche altri temi, Cambiaghi, lo andremo ad ascoltare tra pochissimo. Prima però recupero un po' di messaggi al 366-402-4022. Audio, eccolo qua.
4: Ciao, oh, sì, Dario, Davide, tifoso Virtus. Ciao, buongiorno, Davide. Dai, ti faccio arrabbiare un po' cestisticamente parlando.
3: Ma no,
4: perché volevo una tua opinione. So che a te piace molto l'argomento, quindi ti volevo chiedere, data la costruzione dei roster, lasciando stare il budget, perché quello è un tasto dolente, da assolutamente da non toccare, secondo te quanto si è allargato il gap con Milano, perché sicuramente non si è stretto, e cosa ne pensi dell'articolo con l'uscito, non mi ricordo su che sito, che dà la Virtus tra le più sfavorite per l'Eurolega. Grazie, ti seguo per radio.
3: Mi fa ridere le sfavorite, detto proprio con cattiveria. Biggest Losers, sì, Basket News. Basket News, che è un sito lituano. Vabbè, onestamente faccio fatica a dare torto ai colleghi lituani, nel senso che la Virtus pronti via, pronti via, questo l'abbiamo detto anche qua, Nettuno Bologna 1 ha un roster meno competitivo per l'Eurolega, già l'anno scorso al netto di qualche picco di talento qua e là non è che avesse chissà quante possibilità di essere pienamente competitiva, quest'anno ancora meno, quindi che la Virtus parta con pochissime possibilità di lottare per i play-in, per non dire nulla, non mi sembra onestamente un pronostico complicato. È un pronostico molto più difficile da fare invece di una Virtus protagonista in Eurolega per 9 mesi. Questo è molto difficile, ecco, da fare come pronostico. Quell'altro onestamente è più semplice. C'è poco da fare, quindi su questo non ci sono dubbi. Poi che questa Virtus sia in grado di togliersi ampie soddisfazioni, qualche vittoria di prestigio, comunque qualche partita lottata, più di una partita lottata, anche con le big, questo è fuori discussione. Questo è fuori discussione. Ma che sia in grado di stare nella zona play-in, di lottare per i play-in per tutta la stagione, ecco, questo è molto molto complicato onestamente, quindi sembra un pronostico piuttosto facile da fare. Sul discorso con Milano, pronti via, direi che il divario un po' è aumentato, sempre sulla carta, sempre sulla carta, poi discorsi si cominciano a fare seriamente a maggio per i playoff scudetto, e a maggio le cose ovviamente possono essere molto diverse. Pronti via, mi pare normale che il divario tra le due sia aumentato per quelli che sono i giocatori presi, per quello che sono le caratteristiche dei giocatori presi. Poi i giocatori presi vanno inseriti nel giusto contesto, vanno fatti rendere, quindi è tutto un discorso in evoluzione, e quindi lo scopriamo, ecco, strada facendo. Però mi pare piuttosto lampante che il divario con Milano sia sulla carta aumentato. Ma non c'è nulla di male nel dirlo, ragazzi, quindi non c'è chissà quale segreto nascosto in questa mia affermazione. Molto semplicemente si guarda chi ha nel roster Milano, si ha chi ha nel roster la Virtus, e in partenza il divario rispetto all'anno scorso è aumentato. Sta alla Virtus lavorare per colmarlo, stando però attenta anche dietro, perché sì, è chiaro che pronti via Virtus e Milano partono in prima fila, questo, anzi Milano e Virtus in questo ordine partono in prima fila. Dietro però ci sono squadre che, penso soprattutto a Venezia e Napoli, che stanno facendo delle squadre molto interessanti anche qui sulla carta in partenza, e poi bisogna vedere come si sviluppa la stagione eccetera eccetera, però sono Venezia e Napoli squadre che stanno costruendo dei roster interessanti. Anche Tortona è molto intrigante, e poi ci sono ovviamente le due romane che hanno fatto dei mercati sensazionali, no? Li abbiamo visti, fior di giocatori. Non hanno preso ancora nessuno? Ma l'allenatore però l'hanno preso? Neanche? Cioè non hanno neanche l'allenatore? Nessuna delle due? Ah, vabbè. Però almeno hanno uomini di mercato che sono già al lavoro. Neanche quelli? Le maglie le hanno presentate? No, neanche. Va bene. Che caspita stanno a fare quelle due? Notaio? Neanche il notaio mi sa rispondere. Allora ragazzi, se il notaio non sa rispondere, siamo messi male. Siamo al 21 luglio, e né la Basketball Club Roma SPQR né la Maxima Roma hanno lo straccio di una di un, niente, non hanno nulla. Non hanno nulla, cioè il povero Maignan da solo a dover giocare con entrambe le squadre, praticamente finirà così. E guarda, per farci del male, parlo a livello di appassionati naturalmente, andiamo a vedere sul sito di Eurocup. Allora, Maxima Roma, niente, team niente, roster niente, coach niente. La foto è una generica Final Four Eurolega F4 Globo, una foto appresa a caso, va bene, e questa è la Maxima. Dove sono quegli altri? Eccoci qua, Roma Basketball, roster, no, niente, team, niente, la foto è quella usata per la Maxim, ragazzi che figuraccia, vabbè anche l'Eurolega però se le cerca, anche l'Eurolega se ne andate a cercare, cosa accetti due squadre messe in queste condizioni qui? Vabbè, andiamo a sentire Cambiaghi, va?
5: Ciao. Ben trovato, come sta andando, insomma una settimana di ritiro è già passata circa, come sta andando questo lavoro col nuovo allenatore, che differenze ci sono, se le avete notate e come procede questo lavoro qua in quota?
6: Diciamo che secondo me sta andando molto bene, abbiamo conosciuto comunque da poco il nuovo mister, il nuovo staff, e stiamo lavorando secondo me bene, cercando di mettere in atto quello che ci sta chiedendo, i nuovi concetti, perché comunque ogni allenatore ha dei concetti diversi, quindi cambia qualcosina rispetto a quello che eravamo abituati a fare precedentemente, però secondo me siamo sulla strada giusta. Adesso siamo magari un po' faticati dai carichi di lavoro, però io penso che stiamo mettendo dentro quelle che sono le idee del mister e dello staff, e stiamo cercando di metterle in campo nel migliore dei modi.
5: Lascia il tempo che trova il risultato, ma dopo la prima amichevole, una sconfitta antipatica, perché le sconfitte non sono mai belle anche nelle gare amichevoli, cosa vi siete detti?
6: No, sicuramente non ci ha fatto piacere, perché comunque davanti ai tifosi abbiamo fatto una figura magari non bella, però sicuramente il risultato che lascia il tempo che trova, abbiamo trovato una squadra che era più avanti di noi nel lavoro. E poi è successo quello che è successo, però io penso che non si debba dar troppa importanza a quello che è stato il risultato, ma la cosa importante è aver messo dei minuti nelle gambe e aver provato a mettere in atto quello che ci stanno chiedendo.
7: Ciao Nicolò, ti chiedo Per voi esterni cosa cambia? Mi sembra abbastanza, perché eravate abituati ad avere palla e provare subito ad attaccare. Oggi bisogna passare prima dal centro. Bologna ha esterni di qualità, a volte in questa fase iniziale si vede che aspettate molto che arrivi il pallone da voi. Ecco, da un punto di vista tecnico, anche psicologico, per un calciatore, che cosa cambia con questo nuovo modo di giocare a calcio?
6: Diciamo che, come hai detto giustamente, il mister ci ha chiesto questo, diciamo, gioco centrale, ovviamente quando c'è la possibilità, quindi magari la palla arriva un po' dopo, però dipende sicuramente dalle situazioni. Sull'esterno comunque ci lascia molto, molto liberi, ci dà l'opportunità di puntare, vuole anche l'attacco alla profondità, che è una cosa che mi piace molto, quindi... Diciamo che non è cambiato tantissimo, però sicuramente magari l'impostazione qualcosina, visto che stiamo provando più questo gioco all'interno, però poi la palla una volta che arriva sull'esterno dobbiamo fare le nostre cose, dobbiamo cercare di mettere in atto, di mostrare quelle che sono le nostre qualità.
8: A proposito di questa cosa, Nicolò, ti chiedo, è proprio questa forse la differenza più grande che state riscontrando, tu come ruolo, ma in generale rispetto a quello che era l'impostazione delle passate stagioni? Nel senso che l'impressione forse è proprio come cambiamento primario, ecco, al di là dei carichi di lavoro e di tutto.
6: Sì, qualcosina è cambiato da questo punto di vista. Ora sicuramente è ancora presto, dobbiamo ancora imparare bene quelle che sono le idee del mister, perché stiamo lavorando da poco tempo e stiamo cercando più di mettere, diciamo, un fondo per quella che è la stagione. Però sicuramente già qualche idea diversa rispetto a quello che era negli anni scorsi si è visto, come state vedendo anche voi, stiamo cercando di riproporlo, e sicuramente solamente farlo tante volte in allenamento ci aiuterà per poi farlo bene in partita, però dobbiamo solamente ascoltare quello che ci viene detto e continuare come stiamo facendo, perché secondo me piano piano le cose verranno.
9: Ciao Nick, ti chiedo, avete detto qualcosa a Rowe dopo l'espulsione di sabato?
6: No, nel senso, Johnny è un bravo ragazzo, ha sicuramente sbagliato nella reazione, è stato troppo, era forse un pochino nervoso dai falli subiti, però ci ha chiesto scusa a tutti, più che altro per averci fatto giocare il secondo tempo in 10, però non è successo nulla, ci ha chiesto scusa, è un bravissimo ragazzo, quindi è tutto come prima.
10: Chiedo obiettivi personali per la stagione, quindi non so, vorresti segnare più gol, più assist, cioè c'è un obiettivo che ti poni a livello personale, al di là di quelli, chiaramente quelli di squadra sono preponderanti?
6: Io sinceramente penso solamente a lavorare giorno dopo giorno, non voglio pormi obiettivi, perché tanto sono cose superflue, nel senso, uno può porsi gli obiettivi ma poi bisogna scontrarsi con quello che è il lavoro giornaliero. Io penso solamente a lavorare giorno dopo giorno, cercare di fare quello che mi viene chiesto, aiutare la squadra e dare tutto. Poi sicuramente per un giocatore offensivo fa piacere poi fare gol, assist, perché sicuramente aiutano la squadra ed è anche una gioia personale, quindi sicuramente vorrò farne tanti per aiutare la squadra, ma voglio solamente pensare a lavorare giorno per giorno e migliorare.
11: Ciao Nico.
6: Ciao.
11: Qui a Bologna spesso ti hanno raccontato come giocatore che quando subentra è super determinante. Ti chiedo se ti piace questa cosa di essere ancora più impattante quando entri a gare in corso e come vivi anche un po' la concorrenza, no? Visto che ci sono tanti esterni forti, se questo è un fattore più stimolante oppure magari a volte avresti voglia di avere più certezze e giocare spesso più titolare, ecco.
6: Allora io credo che nel calcio moderno sia molto importante saper subentrare, è un fattore che spesso determina, cambia tante partite e porta punti alle squadre. Mi fa piacere sicuramente questa cosa, nel senso che non è semplice, non è da tutti saper subentrare, quindi mi fa piacere perché è una cosa che ho in più magari rispetto a qualcun altro. Sicuramente però allo stesso tempo un giocatore vuole avere continuità, vuole avere minuti, minutaggi, certezze, come dicevi te, però è una cosa che è una concorrenza molto, molto bella, la viviamo molto bene perché soprattutto anche gli anni scorsi ora siamo abituati a giocare spesso 3 volte a settimana, quindi c'è stato sempre spazio per tutti. Noi vogliamo solamente lavorare bene per poi riproporre le nostre qualità in campo durante la partita e cercare di aiutare la squadra. Poi chi gioca, chi non gioca, chi subentra, quello sono scelte del mister e dello staff, quindi noi possiamo farci ben poco.
9: Tra i tuoi obiettivi personali penso ci sia anche quello di ritornare in nazionale. Ecco, ti chiedo un pensiero su questo nuovo corso.
6: Io credo che sia veramente la cosa più bella rappresentare la nazionale. È stata un'emozione incredibile essere chiamato e fare l'esordio, perché è un sogno che avevo fin da bambino, è una cosa bellissima. E anche qui passa sicuramente tutto dal lavoro nel club, dal lavoro giornaliero. E una volta che ti viene riconosciuto il lavoro fatto nel club, verrai poi sicuramente preso in causa, verrai chiamato. Quindi io credo che anche qui la cosa più importante sia lavorare giorno per giorno, riuscire a fare delle belle prestazioni singole di squadra, per poi magari sperare in una convocazione.
9: In questi anni a Bologna in cosa soprattutto ti senti più migliorato?
6: Bella domanda. Mi sento comunque cresciuto sotto tutti i punti di vista, perché questi sono, secondo me, sono gli anni in cui un giocatore matura maggiormente. Questo è il terzo anno che inizio qui, quindi secondo me sono cresciuto tanto sotto tanti punti di vista. Non te ne so dire uno in particolare, però già aver alzato il livello della squadra, aver alzato il livello anche degli avversari, perché comunque in questi anni ho avuto l'opportunità di fare il mio esordio, le mie prime partite in Europa, quindi già questa è una cosa incredibile. E quindi sicuramente mi sento di aver alzato il livello sotto tanti punti di vista.
12: Una domanda alla quale non risponderai: hai ricevuto richieste?
6: No, guarda, sinceramente non...
12: Considerando che l'anno scorso hai raggiunto appunto la nazionale e quindi hai scalato dei gradini importanti.
6: Devo essere sincero, in questo momento non sono concentrato sul ritiro, sugli allenamenti, sul capire quelli che sono i concetti del mister, dello staff. Sto bene qui e... in questo momento sono concentrato solamente sul lavoro, non mi è arrivata nessuna voce sinceramente in questo momento, quindi fino adesso sono concentrato qui e voglio rimanere qui con la testa.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
13: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
14: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
15: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
16: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
17: Mobili Olmi. Tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi. Una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno. Sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info, olmiarredamenti.it.
18: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
19: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo!
20: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
21: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
20: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini, per te un intero parco auto in pronta consegna.
21: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna, in via dell'Elettricista, o a Borgo Panigale, in via Caduti di Amola.
22: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Eccoci qua, 9:23 minuti, ripartiamo con l'ora d'ario, ripartiamo con i vostri messaggi al 366-402-4022. Un paio di messaggi al volo sul discorso che facevamo prima sulle due Roma di basket, ma quindi per le due Roma ad agosto il ritiro sarà inteso nell'altro senso, non speriamo di no, mazzo, perché tutto il casino che hanno fatto, ci mancherebbe altro, almeno una stagione che la facessero. Poi, mai transfughi della diaspora Brescia, della Valle a parte, non sono a roster, chiede Matteo. Formalmente sarebbero giocatori della massima, Milan, Whittle, Veronesi e Brown. Dico formalmente perché in realtà Milan ha già fatto intendere che non è particolarmente contento di andare a Roma. Gli altri non, dagli altri non è emerso nulla di particolare, ma appunto formalmente, ma sostanzialmente non sono giocatori della massima in questo momento. Cioè bisogna fare tutta una non è automatico, ecco, il passaggio, bisogna fare comunque delle procedure burocratiche che al momento non risultano essere fatte. Essere state fatte, quindi formalmente la massima non ha giocatori. Scusate, sostanzialmente in questo momento la massima non ha giocatori a roster. La SPQR, qualche operazione sembrerebbe che l'abbia fatta, ma non c'è nessun tipo di annuncio ufficiale. Neanche Maignan è stato diciamo, annunciato in pompa magna, se non da Doncic. Per carità, lo prendiamo per buono, ci mancherebbe, ma poi l'ufficialità è un'altra cosa, e quindi siamo ancora in una fase di totale delirio disorganizzativo, che è quello in cui si trova Manuel Minguzzi a Valles. Vero Manuel, buongiorno.
25: Ah, qui c'è un caos terrificante, guarda.
3: Immagino.
25: Non ci si sta.
3: Buongiorno. Caro. Com'è andata con la frase settimana scorsa? Ti sei trovato bene? A tuo agio?
25: Benissimo. Ma anche ieri pomeriggio, benissimo.
3: Pure,
25: sì. Vabbè,
3: non ti molla mai, incredibile.
25: No.
3: incredibile. Va bene. Senti, com'è l'atmosfera a Valles dopo l'arrivo di Fenucci, anche dopo l'attesa della partita di domani, dell'amichevole di domani?
25: Ma si vive una sorta di quiete, non dico prima della tempesta, però insomma ci immaginiamo che alla fine qualcosa dal mercato si possa sbloccare, insomma, adesso che è finito il mondiale, ma anche in uscita, intendiamo, perché è evidente che una grossa parte del mercato sarà derivante dalla cessione di Lukumi, su cui ieri Fenucci ha speso delle parole anche non banali, se vogliamo, perché ha detto: se non arriva l'offerta giusta ce lo teniamo. Io faccio fatica a pensare che il Bologna vada a parametro zero con un giocatore così importante, quindi non incassi nulla.
3: A me è sembrata la frase da mercato, proprio tipica, esatto, frase da mercato.
25: Esatto. qualcosa un po' per, diciamo, svegliare le potenziali acquirenti. Vabbè, fateci l'offerta, perché sennò, però sì, non credo che andrà così, quindi lo cederemo prima o poi. Credo che poi alla fine la scelta sarà sua, più che altro su dove andare, però c'è anche un parametro di offerta minima, diciamo 20 milioni più bonus, sotto cui Bologna non vuole andare. Quindi speriamo che nel giro di poco, cioè io chiaramente il giocatore lo terrei, ci mancherebbe, ma sappiamo che dobbiamo in qualche modo finanziare tutto il resto, e quindi che si faccia un po' più in fretta in questi ultimi giorni di luglio, in modo tale che poi si possa dare a Tedesco ciò che serve. Spero, oltre al mediano, che anche qua insomma la telenovela sta diventando abbastanza lunga, che poi possa arrivare anche un sostituto di Lucumi, perché vero è che dalle amichevoli, insomma, trarre delle indicazioni, soprattutto in termini di risultato, è sempre sbagliato, ma insomma qui c'è un Bologna abbastanza monco, manca un difensore, mancano dei mediani, e per quello che si è visto con Casale, insomma, sarebbe un grosso rischio rimanere così dopo la cessione di Lucumi. Quindi ci auguriamo che oltre al mediano possa poi arrivare anche un difensore centrale.
3: Sì, io temo però che se Casale non viene ceduto si resti così, ti dico la verità. E dico temo non certo per il povero Casale, ci mancherebbe, ma perché ci sarebbe bisogno, a prescindere, di un centrale, ma temo che se Casale non va via si resti così.
25: Il rischio lo percepisco anch'io, soprattutto poi dalle parole di Fenucci, insomma, ormai il mantra è equilibrio finanziario da qui in avanti, a maggior ragione visto che continuano a ripeterci il fatto che, mancando i ricavi dell'Europa, ovviamente a livello di costi bisognerà stare attenti. Però insomma, una società che punta a tornare in Europa in tempi brevi, indipendentemente da Casale, dalla sua permanenza, dovrebbe intervenire in entrata e rinforzarsi, perché Eggem è partito bene, poi è calato. Elland, forse quello che ha lasciato l'impressione migliore sul finale della scorsa stagione, e Vitic, dopo il primo anno, è un'incognita abbondante. Poi magari diventa Beukema, adesso non mettiamo limiti alla provvidenza, ma dopo Calafiori, Beukema e Lucumi ti mancherebbe la certezza granitica nel reparto difensivo, e quindi sarebbe un grosso rischio, secondo me.
3: Ti porto già con i messaggi dei nostri ascoltatori al 366-402-4022. Ciao ragazzi, se per la permanenza di Lucumi c'era un 1% di possibilità, oddio, parliamone, dopo il ce lo teniamo volentieri di Fenucci, passiamo a meno 100%, pietra tombale. Io sto 1% di possibilità che vede il nostro ascoltatore, io francamente, Franco in particolare, onestamente non è che lo veda così, lo vedessi anche prima, non so tu.
25: No, anch'io.
3: Al di là dell'auspicio, intendo.
25: Certo. No, anch'io la vedo così. Ma già Lucumi voleva comunque andare via l'anno scorso. Poi dopo sappiamo che con la cessione di Beukema, giustamente, e abbiamo visto quanto è stato importante nella stagione, il Bologna lo ha trattenuto. Dopo 4 anni e col contratto in scadenza che non verrà rinnovato, in scadenza tra un anno che non verrà rinnovato, e quindi il parametro zero che di fatto incombe nel 2027, il Bologna deve assolutamente cederlo, e quindi diciamo che quelle di Fenucci sono state un po', diciamo, delle bugie bianche, se vogliamo. Cioè lo sa bene anche lui che proprio per il concetto che ha espresso ieri sera di equilibrio finanziario dentro cui lavora il Bologna rispetto ad altri club che invece si stanno muovendo in maniera più aggressiva, il Bologna non può permettersi di non cedere Lucumi e di perderlo a zero. Questo è abbastanza evidente per quelli che sono i numeri a bilancio, ma credo che alla fine quei 20, 22, 23 milioni da qui a un paio di settimane arriveranno, magari non dall'Italia, forse dalla Premier, però sì, insomma, dai, credo che non ci sia altra soluzione.
3: Con Fanucci è facile, dice che non vendiamo un giocatore, allora verrà venduto a breve, dice che non ci interessa un giocatore, vuol dire che sta firmando per il Bologna in quel momento. A parte le battute, ma non è solo con Fanucci, questo va detto.
25: Beh sì, dai, i dirigenti sul mercato sono molto abili a sviare un po' tutto, dai, fanno un po' tutti così, ma è normale, nel senso sì. Che per noi giornalisti non è tanto importante che un dirigente ci dia una notizia di mercato pubblicamente, quelle possiamo andarle a scovare anche in altre maniere. È importante invece, secondo me, che anche per i tifosi la strategia, ecco, sportiva venga illustrata, quindi quello sì. Ieri sera Fanucci ha detto quello che mi aspettavo onestamente, cioè coniugare competitività ed equilibrio finanziario, che è molto difficile, però il Bologna ha l'uomo che sa fare questo, che è Giovanni Sartori, e quindi io sposo l'hashtag mi fido di Sartori, quindi vediamo, vediamo cosa ci tira fuori, ecco.
3: Senti, di Alassane invece che mi dici? Che impressione
25: guarda,
3: hai?
25: Guarda, faccio fatica a dare un giudizio perché l'ho visto veramente poco e ho fatto anche fatica a trovare dei video. Sai che di solito su YouTube, no, il video delle skills dei giocatori dove sembrano tutti fenomeni si trovano. Cioè, potrebbe, anche io se facessi un collage dei miei colpi tennistici sembrerei Federer, no? Ma cestinando tutti gli errori.
3: Con un accurato montaggio,
25: esatto,
3: nel tuo caso.
25: Esatto, ecco. Esatto, molto accurato. Però ho fatto fatica anche a trovare video simili, ne ho trovato uno di quando giocavo ancora, credo in Africa, insomma comunque in campionati minori, quindi faccio fatica. A me non me ne hanno parlato benissimo alcuni, diciamo, osservatori dal punto di vista tattico della fase difensiva e anche un po' di quello che può essere il trattamento del pallone, poiché abbia doti atletiche, insomma, quello è abbastanza evidente, quindi sospendo il giudizio, cioè non mi sembra un colpo irrilevante, cioè, oppure mi sembra quell'innesto in cui dovevamo spendere il giusto per sostituire Lico Giannis, ma dobbiamo mettere, diciamo, Miranda in una teca di vetro, ecco.
3: Vado ancora con i messaggi al 366-402-4022. Lorenzo, con una provocazione. La vuoi?
25: Sì, la adoro io.
3: Chiediamo sempre, ha saputo di aprire i cordoni della borsa. Quando lo fa però gli vengono rifilati Casale, una cifra spropositata, e Vitic, molto ben pagato, che stecca completamente. Vabbè, ci possiamo aggiungere anche Carson, se volete. Siamo sicuri che il problema
25: anche da Ling, allora.
3: Anche da Ling. Siamo sicuri che il problema non sia a volte anche la qualità dell'operato di Di Vaio e Sartori. Alla faccia della provocazione, Lorenzo.
25: Infatti. No, ma allora, non esiste dirigente che azzecchi tutto. Certo. Anche l'Atalanta, insomma, mi ricordo Lammers, non fu un grande acquisto, insomma.
3: Anche Cornelius, te lo ricordi?
25: Cornelius, possiamo trovarne 2, 3, 4 anche l'Atalanta, ci mancherebbe.
3: Sì, sì.
25: Però se poi metti tutto su una bilancia scopri che l'operato di Sartori e Di Vaio anche a livello economico ha risanato e non poco il Bologna, quindi sono stati bravi a dare rendimento sportivo e anche a fornire poi alla società un modo concreto di autofinanziarsi che prima con la precedente gestione si faceva molto fatica a creare. Quindi si sbaglia, tutti sbagliano. Poi che io credo che le ultime due stagioni influenzate dalle qualificazioni alle coppe abbiano portato il Bologna ad agire su determinati profili anche in base poi a quelle che erano le regole UEFA sulle liste. Mm-hmm. E quindi dover intervenire su giocatori di formazione italiana, non strettamente italiani, ma di formazione italiana, magari si è andati su profili che fossero già più pronti e non da aspettare, quindi con i Casale, gli Erlich, se vogliamo anche i Pobega, sono stati fatti degli investimenti che non generano plusvalenze, ma speravi di avere comunque un contributo diciamo più o meno immediato rispetto a quando prendi Elland, che sai che dovrai aspettarlo qualche mese, o quando prendi magari Vitic. Poi Vitic, sai, in realtà il curriculum di Vitic era buono, cioè io attendo il secondo anno, nel senso che Vitic è arrivato qui con un curriculum forse addirittura migliore rispetto a quello di Beukema. per il momento non sta andando allo stesso modo. Vediamo se con il ritiro, un nuovo allenatore, cambiando alcune cose anche a livello tattico, Vitic possa ritrovare un certo tipo di rendimento. Lì sospendo il giudizio su alcuni profili. Onestamente, quei giocatori anche di 27-28 anni, alcune cose non sono andate ed effettivamente qualche milione, diciamo così, è stato un po' sperperato. Però nel complesso, se ci pensi, gli ultimi bilanci di Saputo sono stati in positivo, comunque in pari. Il Bologna è andato in Europa 2 anni, i risultati li abbiamo ottenuti. Abbiamo fatto fatica forse a mantenerci su quello standard quando si è trattato di prendere giocatori un po' più pronti rispetto a quelle che sono le sartorate classiche, ecco.
3: Lucumi vale molto più di 20 milioni anche con il contratto a scadenza un anno, a mio parere, scrive Robby.
25: Ah, io su questo potrei anche essere d'accordo, ma il contratto in scadenza abbassa il prezzo. Infatti nessuno ha pagato la clausola da 28. Cioè, la clausola è il metodo più semplice per comprare un giocatore. Appoggi i soldi ai sì del giocatore e non devi neanche trattare col club. Quindi nell'anno scorso, né quest'anno, c'è stato un club che ha messo 28. Evidentemente il mercato non lo reputa un giocatore da 30-35 milioni. Poi per i difensori che girano oggi e per quello che si vede probabilmente li vale, però non è più giovanile, cioè non è vecchio Lucumi, ma non è più un ventenne. Il fatto che tra un anno va in scadenza abbassa il prezzo, perché significa che il mercato sa che il Bologna deve cedere obbligatoriamente, e quando devi cedere obbligatoriamente le offerte si abbassano, c'è poco da fare.
3: Piuttosto che la Sand, non era meglio Corazza, che era anche gratis?
25: Ma sai, insomma, Corazza, faccio fatica a dire, beh, giocatore pronto, fatto e finito. Poi neanche alla San probabilmente lo è, però Corazza, sai, l'abbiamo visto talmente poco in Serie A che insomma sarebbe stato anche quello un rischio. Cioè lì, diciamo, stiamo provando a sfruttare il fatto che Miranda in questi anni ha avuto pochissimi problemi a livello di infortuni, ha giocato tantissimo e quindi si è andato un po' a risparmio in quella zona di campo, dovendo prelevare di fatto una riserva, e non mi sembra proprio un tampone messo lì. Tampone che comunque un 3 milioni ti porta via, quindi non è che gratis. Quindi lì la titolarità è di Miranda, poi tra un anno ci si penserà, che Miranda ha avuto il prolungamento di contratto unilaterale da parte del Bologna, che ha allungato di un anno il contratto che è in scadenza 2027, quindi si è passati a 2028, per cui significa che il prossimo anno scatta la stessa situazione di Cucumì e quindi lo cederemo, e a quel punto ragioneremo cosa fare sul terzino sinistro.
3: Caro Manuel, ti lascio andare al campo e ti lascio andare a seguire l'allenamento del mattino. Mi raccomando, tienimi sempre d'occhio quei due disgraziati di Bosello e Loreti, per favore.
25: Ma loro sono giovani, fanno notte brava. Io
3: è per quello
25: vado in branda.
3: Capito, me li devi tenere d'occhio per quello. Se no, che ti abbiamo mandato a fare, scusa.
25: Mica qua, sai, a Valles di notte sono tante cose da fare. Quindi.
3: Sì, anche nella zona del circondario, credo, no?
25: Esatto.
3: Sì, ok, ti leggiamo su tutto Bologna Web, Manuel, però

0: a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
1: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the
2: people. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
3: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
2: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
3: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
2: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
4: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
5: Ehi, non ti piace la pappa?
6: Forse vuole qualcosa di più.
5: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
6: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
5: Ok, ordiniamo subito.
6: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
5: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
7: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
5: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
7: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
5: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
8: Finalmente sei su quel treno, sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
9: Hai dimenticato i costumi da bagno.
8: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta.
9: Quella in valigia ha un buco.
8: OVS, love people, not labels.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: L'ultima parte di questa mattinata insieme con Laura Dario. Tra poco andremo da Leo Bosello e Frank Loreti a Valles per seguire insieme a loro l'allenamento del Bologna di questa mattina. Abbiamo già chiacchierato però con chi è a Valles, ovvero Manuele Minguzzi. A Valles torniamo, non riusciamo a staccarci da Valles, vero Matteo Dalla Vite? Buongiorno.
12: Ma vieni qui.
11: Qualcuno deve stare a Bologna a lavorare, però. Scusa, voi state lì a fare.
12: Ciao, caro.
11: Voi state lì a fare bagordi, a divertirvi. Qualcuno deve pur rimanere a lavorare qua in città. No.
12: Hai ragione. Tutto bene.
11: Dimmi la tua impressione su questi primi giorni di ritiro, su come sta andando, al di là del 4-0 di sabato. Ecco. Oltre quello.
12: Ecco, al di là non insomma lo terrei come, okay. come spunto dal quale puoi migliorare, perché va bene che succede, come è già successo col Bo, come tutto il resto, però già prima dell'espulsione di Rowe erano 0-3 ed è vero che l'Arminia Bielefeld è molto più avanti, su questo non c'è dubbio, e che è stato un po' ruvida dall'inizio, quindi diciamo che il nervosismo era crescente, però insomma dai, secondo me bisogna tenerne conto. Li sta fra virgolette torturando molto dal punto di vista aerobico, cioè atletico. Ho l'impressione che rispetto all'anno scorso le ali si stiano un po' annoiando, perché sono meno coinvolte.

0: volte.
1: Mi piace la cosa che si annoiano troppo, sbadigliando, sì, in campo.
0: Secondo me sanno. Sì, secondo me si stanno annoiando,
1: okay.
0: E sappiamo, ormai l'hanno detto tutti, il gioco va più verso il centro, poi dopo si apre, tutto il resto va bene, e però effettivamente rispetto all'anno scorso sono meno coinvolte e aspettano di più il pallone, l'ha poi anche confermato Cambiaghi l'altro giorno, ieri anzi, per cui va bene, aspettiamo, giusto, perché voglio dire, Domenico Tedesco ha vissuto degli spogliatoi e delle annate toste e ha anche vinto, quindi è giusto dargli il tempo necessario per poter fare questo, fra virgolette, trapianto di suo gioco, di sue volontà in una squadra che prima era Fast and Furious, no? Adesso diciamo che palleggia un po' di più dentro il campo, è vero che verticalizza, è anche altrettanto vero che le ali sono meno coinvolte, ecco, quindi per quello arrivo a dire che un po' si annoiano perché aspettano un po' troppo la palla rispetto all'anno scorso.
1: È un Bologna naturalmente diverso, un Bologna che deve imparare anche ad essere diverso, questo l'avevamo messo sicuramente in conto, è un Bologna che deve anche, sta ancora aspettando i primi volti nuovi, Alassane raggiungerà la squadra a breve, sì. e poi sì, c'è sempre la questione centrocampista, Matteo.
0: La questione centrocampista è comunque un nodo perché... è un nodo perché non si riesce a sbloccare qualcosa di particolare. Adesso addirittura dal Paraguay parlano di una pole position di Galarza, che è il paraguayano, mm-hmm, centrocampista tutto fare, tutto campista, idolo in Paraguay, che ha segnato anche il gol più veloce, sì, o quasi, del mondiale, anche bello fra l'altro, la Turchia. E c'è sempre Ugrasic, c'è Amondarain, Almodovar, e quindi spero che arrivi in fretta, dopodiché è vero che sono tornati Ferguson e More e tutto il resto, ma è evidente che può esserci anche una sorpresa, per esempio questo paraguayano che, ripeto, è da tenere in lista perché so che è da tenere in lista e che in Paraguay danno abbastanza avviato verso, non verso Valles ma verso Bologna, e verificheremo ancor più di ieri quanto può essere reale questo avvicinamento, però il nome in lista c'è sicuro.
1: Tra l'altro,
0: è del River Plate,
1: sì. Sì, ha giocato in prestito all'Atlanta, Atlanta United, ma è del River Plate, esatto. E al mondiale è stato sicuramente protagonista del modo in cui il Paraguay ha disinnescato la Germania dal punto di vista, sì, di, bravo, difensivo, bravo. Quindi un giocatore sicuramente che fa della grinta,
0: un giocatore elettrico,
1: sì,
0: un giocatore,
1: sì, sì, elettrico, bravo, elettricissimo a volte, elettricissimo,
0: sì, sì, sì.
1: Ti porto un po' sui messaggi dei nostri ascoltatori, Matteo, prima di salutarti e lasciarti andare al campo per l'allenamento. Parlavamo, sì, stamattina di Lucumi, anche alla luce delle parole, sì, di ieri di Fenucci. Scrive, sì, Matteo, con le valutazioni di questa sessione, per esempio di Ghila, sì, o di Nasio, e con il livello tenuto nelle ultime due stagioni, Lucumi non può mai valere meno dei due sopra citati, cioè appunto Ghila e Nasio. Siamo sui 30 milioni almeno, ecco, secondo Matteo.
0: Matte, ti chiami come me, sono quasi d'accordo con te, dopodiché la clausola 28 nessuno l'ha considerata, per cui io credo che Lucumi non resterà nonostante tutto, non, poi se resta ben felice di rivederlo e di essermi sbagliato, credo che fra i 22 e i 25 da qualche parte ci sarà una cessione, ma dai 22 ai 25, ecco.
1: Che comunque sarebbe una cifra considerando il giocatore in scadenza.
0: No, assolutamente. Assolutamente.
1: Certo, cioè il valore non, magari non corrisponde al valore reale di Lucumi, questo sì.
0: Esatto. Sono d'accordo col mio omonimo dicendo che la clausola è il giusto prezzo. Ecco, la clausola è il giusto prezzo, cioè era 28. Perché è più 28 di 25. Dopodiché credo che prima o poi andrà verso quella cifra lì. quella cifra, cioè fra i 22 e i 25, magari più bonus, più rivendita, perché ci piace molto la rivendita.
1: Sì.
0: A tutti.
1: Sì, a tutti. Decisamente, decisamente. E poi
0: vai a prendere il cocomero, prenoti quello dell'anno prossimo.
1: Vabbè, al 10%, anche al 10%.
0: Al 10%. Ecco. Sì, sì, sì, sì.
1: E poi mercato ancora molto lungo, scrive un ascoltatore, ma Castro e Roa alla fine resteranno, secondo Matteo? Ti chiede proprio questo amico.
0: Allora, guarda, un anno fa esattamente, poi attenzione, sono due dinamiche diverse, quindi questa è la premessa da fare. Uh-huh. Due dinamiche diverse. E abbiamo detto già ieri che allora Roa è inserito in maniera meravigliosa dentro questo gruppo, quindi è un ragazzo anche, come dice Gambiati, un bravo ragazzo, è un ragazzo anche molto simpatico. Ed è inseritissimo in questo gruppo, e quando l'altro ieri mi hanno detto che ha chiesto scusa subito, ancora prima che Tedesco andasse da lui, è andato a chiedere scusa, e poi prima della cena è andato a chiedere scusa a tutta la squadra per quello che ha fatto, dimostra ancora che è un bravissimo ragazzo, ma al quale hanno detto cerca di limitare, no, certe esondazioni, diciamo così. Allora ero partito dal presupposto, è stato fatto da tutti noi o da tanti di noi il parallelo con quello che era successo Andoje, no? Mm-hmm. Che prese e andò via. Ripeto, sono due dinamiche diverse e questa è la premessa da fare. Però c'è stata una levata di scudi quando, ripeto, praticamente tutti abbiamo pensato che possa esserci anche qualche pensierino di mercato. Ricordo che l'anno scorso un mio titolista geniale fece il titolo sulla Gazzetta: Andoje se ne va, no? Perché c'era dietro, cioè quel giorno lì Andoje se ne va. Allora disse: ma come se ne va? Ma sì, ma non è vero, è solo uscito dal campo. Poi se ne andò. Ecco, bisogna stare attenti. Bisogna stare attenti.
1: Sì, sì, sì. No,
0: io,
1: quello guarda, sempre.
0: Alla domanda comunque fra i due è chiaro che dipenderà da quelle che saranno le offerte, e per quello che mi riguarda, per quello che penso e che so, il Bologna è convinto che un anno in più Rowe in Italia possa non solo plasmarlo nella maniera migliore, poi eventualmente anche aumentare quello che è il suo valore, no? Prima o poi è destinato ad andare in Premier. Poi se arriva un bastimento carico di milioni e tanti e sopra i 40-45 che viene a chiedertelo, cosa puoi fare? E Castro comunque non c'è ancora qualcosa di concreto. Ecco, la verità è che ci sono sondaggi, però ci sono solo sondaggi. Quindi non una telefonata da dire me lo dai a 35, mi dai a 35 euro, no, sono solo sondaggi, però queste situazioni di mercato che covano sotto la cenere comunque vanno sempre tenuti in considerazione. Questo non vuol dire che Rowe abbia reagito per quello, perché comunque
1: no, ci mancherebbe, anche, esatto, perché comunque ha preso, esatto, un sacco di botte, però, diciamolo, anche però, quella prima mezz'ora,
0: esatto, ha preso tre roncolate piene, però quel pensiero lì sotto qualcosa cova, ecco, qualcosa c'è.
1: Vedremo. Matteo Dalla Vita, grazie di cuore, e ti leggiamo sulla Gazzetta dello Sport.
0: Grazie,
1: buon lavoro.
0: Un abbraccio.
1: Grazie mille a Matteo Dalla Vita. Allora, noi siamo addirittura all'arrivo di questa mattinata insieme con l'Oradario. Con l'Oradario, ma non certo con Nettuno Bologna 1, che prosegue nella sua programmazione. Tra poco andremo da Leo Bosello e Frank Loreti per cominciare a seguire la giornata del Bologna. Noi invece torneremo domattina alle 8. Intanto però un paio di messaggi li vado a leggere volentieri. Saluto Marcello da Reggio. Per esempio, non dimentichiamo che i 28 della clausola vanno versati tutti subito, meglio versare due volte 14, quindi non è detto che li vendiamo meno. È verissimo quello il discorso che fai, Marcello, sulla necessità di versare i soldi della clausola tutti e subito. Però sul fatto che il Bologna riesca a guadagnare dalla cessione di Lucumi 28 o addirittura più, la vedo molto dura. Molto dura, Marcello. Secondo me 25. Direi che in questo senso ci sta come cifra credibile, verosimile, massima che il Bologna può incassare dalla cessione di Lucumi, che non rispecchia il valore di Lucumi, siamo d'accordo, però un giocatore del 98 in scadenza di contratto e conta anche quello, conta anche quello. Poi messaggio, ah Massimiliano, mi mancavi Massimiliano, i tuoi messaggi belli sul pezzo, belli ottimisti e soprattutto sballati, Massimiliano, che dovresti leggere ogni tanto giornali, perché la Fiorentina riesce a trattenere Ken e il Como, i suoi migliori, il Como sta molto interessato a Ken e la Fiorentina lo vorrebbe cedere, quindi fai altri esempi possibilmente, Massimiliano, un po' più idonei e anche un po' più legati all'attualità. Va bene, un abbraccio a Massimiliano che ogni mattina si alza sapendo che deve mandare messaggi profondamente negativi. Ma chi te lo fa fare? Ma senti a me, ascolta un amico. Ma chi te lo fa fare? Vivi sereno e vai tranquillo, non te la prendere a male. Siamo ancora al 21 luglio, aspetta almeno la fine del mercato, eh? Dai, lo dico per te, per vivere più sereno l'estate. Già fa caldo, oggi forse un po' meno, ma insomma, dai. GR pubblicità e poi andiamo a Valles da Leo Bosello e Frank Loretti. Noi torniamo domani con l'ora d'ario alle 8. Ciao a tutti.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 9:57 minuti.
2: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Bentrovati dalla redazione. A Bologna la piazza si infiamma a margine del corteo per ricordare Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento della polizia. Una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e lanciato bottiglie e una bomba carta. Gli agenti hanno risposto con cariche lacrimogeni e idranti. Si registrano 11 feriti tra le due parti. Giustizia, non vendetta, aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. E sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato verifiche. Che si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo con l'iscrizione in un registro separato perché il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Si procede per omicidio colposo. Intanto il caso di Fakir accende il dibattito politico sulla sicurezza, vicinanza agli agenti e agli operatori del 118, espresso il vice premier Salvini. Non sarà un nuovo caso Cucchi, chi ha colpe pagherà, assicura il ministro Piantedosi all'attacco alle opposizioni. Che parlano di immagini raccapriccianti e chiedono un'informativa urgente al titolare degli interni. Il centro e sud dell'Iran è di nuovo nel mirino degli attacchi americani nella 10ª notte consecutiva di raid. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, con i Pasdaran che hanno annunciato di aver colpito obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain, dove sarebbero state attaccate anche infrastrutture di Amazon, distrutto un data center, annunciato anche il fermo di 2 petroliere che stavano transitando nello stretto di Hormuz. Secondo Axios, i mediatori iraniani starebbero spingendo per un nuovo cessate il fuoco. E notizie di vittime arrivano anche dalla striscia di Gaza. Secondo quanto riportato dai media affiliati ad Hamas, 5 persone sono morte questa mattina in un raid israeliano che ha centrato una casa nella parte sud di Gaza City. 3 delle vittime erano bambini. Cordoglio nel mondo del giornalismo per la scomparsa di Daniele Compatangelo, 51 anni, corrispondente italiano della Casa Bianca e collaboratore di La 7, trovato morto nella sua abitazione a Washington. Secondo i primi accertamenti, il decesso sarebbe stato causato da un malore. Solo poche settimane fa Compatangelo aveva realizzato l'intervista esclusiva a Trump subito dopo il G7, che aveva innescato lo scontro con la premier Meloni e il gelo nei rapporti tra Washington e Roma. È tutto, a più tardi.
2: Nettuno Bologna 1.
9: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
9: E allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Cami che Fabia sono tue. Contan 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
12: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di 2 blu diversi. OVS, love people, not labels.
3: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
4: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
3: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
4: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
3: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
4: www.sorcevannini.it.
5: Ricordi quando entrasti qui per la prima volta? Era il tuo primo paio di jeans, vero? Timidamente chiedesti, posso provarli? Calzavano a pennello. E poi vennero le felpe, la moto, gli amici, le camicie, le ragazze. Il tempo passa, ma la moda rimane sempre una questione di cuore. Saverio, abbigliamento uomo e donna, via Gramsci 41, Budrio, Bologna. Saverio, ti veste con il cuore.
13: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
14: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: Nettuno Bologna 1, buongiorno Valles, tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loretti e Filippo Cotti. Presentato da...
18: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie, ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One Quality.
19: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
20: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
21: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
22: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
21: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
17: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
1: Buongiorno da Valles, amici di Nettuno Bologna 1, ben ritrovati in diretta martedì 21 luglio alle 10:04 minuti in diretta da Fussball Platz di Valles per raccontarvi il ritiro del Bologna Football Club 1909 qui da Valles, qui in questa stagione 2026 è un altro giorno di dirette, il primo appuntamento di giornata anche per quest'oggi dalle 10 alle 12 con l'allenamento, le parole di Fenucci, poi successivamente le parole di Miranda in conferenza stampa oggi pomeriggio, l'allenamento pomeridiano dalle 17:30, insomma una lunga, lunghissima giornata di dirette ancora qui da Valles. Buongiorno da parte di Leonardo Bosello
23: e di Frank Loreti, buongiorno a tutti.
1: Ben ritrovati qui a Valles, clima perfetto in realtà per allenare
0: allenarsi, per anche insomma convivere con la torrida estate italiana, visto che la temperatura è ampiamente sotto i 20 gradi in questo momento, il sole fa capolino tra le nuvole di rado in realtà questa mattina, quindi le nuvole rinfrescano molto la temperatura, che comunque insomma quando il sole picchia forte e il caldo si sente è ovviamente più accettabile, più piacevole rispetto a quello bolognese. Vi abbracciamo e vi salutiamo per tutti coloro che ci seguono anche dal capoluogo emiliano, abbracciandovi forte per quello che sta succedendo nelle ultime ore. Parliamo di calcio e parliamo un po' di Bologna, di sport, della formazione di Domenico Tedesco, restando su quello che è il nostro compito, la nostra mansione, ovvero parlare dei rossoblù, e lo faremo anche oggi interamente come sempre, oggi che è una giornata veramente pregna di appuntamenti e speriamo anche di interessanti considerazioni che potranno essere sviluppate dall'allenamento di questa mattina. Intanto io vi ricordo il modo per seguirci in diretta audio sulle frequenze FM, DAB, streaming e applicazioni di Nettuno Bologna 1, oppure in video sul canale Twitch di Nettuno Bologna 1 o sul canale 93. Il numero per i messaggi lo sapete, ma ve lo ripeto, 366 402 4022. Tra poco Frank inizierà l'allenamento di questa mattina.
6: Sì, hai fatto bene a ricordare ovviamente il numero per interagire con noi. Dietro di noi il campo numero 1 lo vediamo molto preparato, con esercizi davvero specifici, quindi tante cose nuove in realtà rispetto ai giorni scorsi, le porticine, c'è una porta che viene messa circa all'altezza della metà campo, ecco, subito fuori il cerchio di centrocampo, e poi campo diviso in tanti quadrati, quindi si presume un allenamento molto interessante, almeno a giudicare dalla costruzione del terreno di gioco, e tra pochissimo avremo la possibilità di commentarvelo e farvi sapere che cosa stanno facendo i giocatori del Bologna. Come dicevi tu, le parole di Fenucci dopo il primo allenamento, poi parlerà anche Juan Miranda, e poi il secondo allenamento di giornata, dopo che ieri il Bologna ha svolto solo una seduta la mattina, senza quindi allenarsi durante il pomeriggio che è stato dato libero. Domani ci sarà la seconda amichevole contro l'Heidenheim, quindi mi raccomando, la potete seguire ovviamente qui su Nettuno Bologna 1 nel pomeriggio, l'ho detto, alle 16 l'amichevole, e la mattina però la squadra farà tranquillamente allenamento, magari un po' meno intenso rispetto al solito. Partiamo da Fenucci, da qualche dichiarazione di Fenucci di ieri sera, perché comunque riparlerà e magari anche noi potremmo chiedergli qualcosa in più, qualcosa di specifico, però ecco, diversi temi toccati. Direi di partire dalla questione del budget, no? L'amministratore delegato ha aperto, cercando di tranquillizzare un po' i tifosi, dato che si sente, si parla e si dice molto che il presidente Saputo debba rientrare di tot soldi, e lui ieri ha cercato di rasserenare un po' tutto l'ambiente, confermando che in realtà il presidente ha intenzione di spenderli dei soldi in questa sessione di mercato.
0: Sì, uno dei virgolettati più interessanti dell'intervento di ieri: abbiamo una proprietà forte che ci può aiutare in questo periodo a riequilibrare le cose, e era successiva a una domanda posta da Manfre relativa alla questione che osserviamo in questo inizio di mercato, ovvero una Fiorentina che spende tanto, che spende molto, altre squadre che spendono tanto e sembrano essere, no Frank, non vicine alla linea di autofinanziamento che invece vuole portare avanti il Bologna, no? E quindi andare anche a mettere molti più costi che ricavi, e poi alla fine con l'azionista, con la proprietà che va a bilanciare, a riequilibrare quelli che sono ovviamente i meno che vengono a crearsi con queste spese. Quelle che sono state le parole di Fenucci, ovviamente in lessico sempre, no? Molto formale, molto preciso, però senza mai entrare con i termini spiccioli che magari usa la piazza, no? in questi casi, però fa capire che probabilmente insomma se ci saranno delle situazioni in cui andare a riorganizzare, andare a mettere in ordine il bilancio, l'azionista lo farà in prima persona. Questo è quello che ci ha lasciato presagire un po' la sua intervista di ieri, le sue dichiarazioni. Quindi osserviamo anche quelle che saranno le parole di oggi, vedremo se si ritornerà un po' più sul tema. Oltre a questo discorso relativo al bilancio, c'è stato l'importante tema toccato, quello su Jean-Luc Humy, che ha detto poi dopo, se non arriverà un'offerta congrua, che noi valuteremo come congrua, alla fine poi non è neanche detto che bisogna per forza venderlo. Credo che sia un ottimo gioco delle parti, no?
2: un po' di strategia
0: per far capire che poi il Bologna, come si suol dire, non è che si abbasserà, non vorrebbe abbassarsi troppo di prezzo, perché insomma non vuole perderlo a zero, vuole una cifra considerevole, non prende in esame il fatto che ci sia un solo anno di scadenza.
6: Sì, insomma, un po' di strategia, come diceva Leo, direi normale questo tipo di atteggiamento da parte dell'amministratore. Quindi sicuramente il giocatore partirà, mi viene da dire. Poi è chiaro che queste dichiarazioni vengono fatte anche per tenere comunque il prezzo abbastanza alto, senza farlo scendere un po', senza farlo scendere troppo, considerando che è scaduta la clausola il 15 di luglio. Quindi il Bologna quei 28 milioni difficilmente li potrà incassare. E quindi è il gioco delle parti, è normale che sia così. Noi ovviamente saremo molto contenti di tenerlo, un giocatore del genere, ma la vedo proprio come un'utopia, ecco. Sono già 2 anni che il giocatore vuole essere ceduto, ha l'ambizione di andare a giocare in un altro club, è rimasto con grande professionalità, grande dedizione e attaccamento anche a questa maglia, per aiutare il club in tantissime partite, in tantissime situazioni. Però direi che quasi certamente lascerà il Bologna, vedremo per quale cifra. Ovviamente questa è la curiosità maggiore, anche la squadra in cui andrà. Altro tema che ha toccato Fenucci, ma in realtà aspetta che guardo l'orario, perché magari non siamo... No, ok, no. Perché mi guardavi, quindi credevo che mi chiamassi una pausa. Comunque Fenucci ha toccato anche il tema dell'Europa, delle coppe europee e di quanto ovviamente la società abbia voglia di tornarci, faranno di tutto per farlo, e è tornato anche di nuovo, parlando di questo, sul budget, che è stato praticamente raddoppiato, quello messo a disposizione per le varie stagioni rispetto agli anni pre-competizioni europee. Quindi a confermare un po' quelli che sono stati gli sforzi del Bologna per raggiungere queste competizioni, per mantenere il livello, per cercare di mantenere il livello e tornare in queste competizioni. Direi che quest'anno il Bologna abbia voglia di tornarci a giocare una competizione europea, che è il vero grande obiettivo, come lo era l'anno scorso, non è stato centrato. Quest'anno rimane sempre lo stesso, quello di centrare un posto europeo, perché giocare le coppe europee sappiamo quanti bonus ti crea a livello proprio globale, per il club, per i tifosi, per tutto.
0: Sì, e Fenucci ha aggiunto anche cercare di andare avanti più possibile in Coppa Italia. Sappiamo che Fenucci è stato il primo a parlare di Coppa Italia qui a Valles un anno prima, circa 10 mesi prima della vittoria del 14 maggio 2025. Quindi è un tema caldo, è un tema caro alla società e in particolare all'amministratore delegato, che immaginiamo che la citerà di nuovo anche oggi. È un luogo comunque questo, dove appunto Fenucci parlò per la prima volta di cercare di fare qualcosa di grande in Coppa Italia, e poi dopo tutti si sono ricordati di quelle parole che all'epoca sembravano, no, Frank, distantissime dalla realtà e dalle possibilità. Invece il Bologna poi, come ci ricorderemo per sempre, ha trionfato vincendo il trofeo nella stagione 24-25, alzandolo nel cielo di Roma. Vedremo poi se ci saranno ulteriori sviluppi di mercato. Stiamo attendendo ancora l'ufficialità di Ravaglia, che ormai è da una settimana in procinto di essere ufficializzato come nuovo giocatore del Watford, dove passerà con appunto, insomma, la squadra inglese in Championship. Attendiamo anche il comunicato ufficiale, proprio per avere la certezza della formula che sarà sarà il trasferimento del portiere bolognese. Ieri è stato ufficializzato il terzino sinistro Alassane, il nigerino classe 2002, che non sappiamo però se riuscirà a salire in ritiro o meno. Per quello che riguarda le successive operazioni, ci sono diversi nomi per il centrocampo, resta ovviamente di attualità quello di Amonda Rain, ma si aggiunge, lo leggiamo oggi sulla Gazzetta dello Sport, ma anche da ieri se ne parlava, del centrocampista paraguayano, autore di un buon mondiale, Galarza.
6: Sì, Galarza, giocatore, tocco prima questo argomento, ovviamente hai fatto bene a ricordare di Alassane, che ieri è stato ufficializzato dal Bologna, quindi quello rimane il primo colpo di questa sessione estiva di mercato. Su Galarza, beh, giocatore che molti avranno visto sicuramente durante il mondiale, me compreso, nel senso che non lo conoscevo troppo prima di vederlo col Paraguay, però seguendo tante partite del Paraguay ho potuto conoscerlo un pochino, ecco, motore infinito, cioè non si stanca veramente mai, davvero una capacità di coprire il campo fuori dal comune dall'inizio fino alla fine della partita, giocatore molto nervoso, molto aggressivo, quindi uno di quelli che magari non stanno troppo simpatici se ce li hai contro, però sì, grande.
0: Se ce li hai,
6: sì, ecco, un ragionamento che si può fare per alcuni giocatori, quando poi si esagera e diventa un troppo, un di più,
0: sei reduce dopo... da Paredes,
6: esattamente, ecco, mi riferivo proprio a lui col pensiero. Diciamo che Galarza è un giocatore che può essere molto antipatico in alcune
0: partite.
6: Può
0: ricordarlo per accezione, diciamo, comportamentale?
6: No. Così grave assolutamente no, però è giocatore,
0: il gradino più alto del giocatore più odiato per nervosismo da Frank Loretti è Leo Paredes. Beh, non per livello tecnico, a livello tecnico ci piace.
6: No, beh, sicuramente
0: ci è piaciuto molto.
6: Sicuramente giocatore tecnicamente pulitissimo, è anche bello da vedere quando calcia il pallone, proprio io che faccio del gesto estetico più importante dell'efficacia, quindi vado sull'estetismo rispetto all'efficacia, io sempre. No, ovviamente
0: lui le abbina poi anche tutto.
6: Lui le abbina, quindi ha grande estetica nei suoi gesti tecnici, però ecco, direi che poi in realtà in molti a casa che ci state seguendo sarete abbastanza d'accordo con me, giocatore sì, totalmente indisponente, molto antisportivo.
0: Aggiungo una cosa su questo: secondo me lo è diventato, lo sta diventando sempre di più, perché copre sempre meno campo e quindi aumenta di più questa sua necessità di dover in qualche modo, no, essere presente nella metà campo. Era così anche da giovane,
6: io l'ho sempre trovato
0: però così tanto, secondo me ultimamente le cose si stanno aggravando perché si notano di più.
6: Può
0: per
6: essere,
0: me è questo
6: può
0: cioè,
6: essere.
0: Poi, cioè, nel senso, copre meno campo, si piazza davanti alla difesa, ha un raggio d'azione ancora più limitato rispetto a quando aveva 4 o 6 anni in meno, e secondo me adesso cerca di incidere, di essere presente in un modo o nell'altro, ecco.
6: Comunque Galarza, giocatore che non mi dispiace, ecco, anche proprio tecnicamente, fisicamente è un giocatore che mi è piaciuto durante questo mondiale, quindi sicuramente potrebbe essere un buon innesto per il Bologna. Resta sempre un po' da prendere con le pinze, secondo me, le prestazioni dei giocatori mondiali, io l'ho visto solo lì, quindi non posso troppo esprimermi sul resto, però ecco, ai mondiali una squadra come il Paraguay, che partiva come sfavorita, ti viene da forse dare un po' di più e di risultare più bravo di quanto magari tu non sia durante la stagione regolare. Poi magari è un giocatore formidabile, io l'ho visto solo con il Paraguay, quindi sì, non so esprimermi su altre
0: anche
6: sue prestazioni.
0: È dell'Atlanta, no? Quindi sì. Squadra del campionato americano, che
6: comunque
0: vediamo un po' meno.
6: È anche giocatore tecnico, abbina tante cose e poi questa grande abnegazione, è un grande lavoratore all'interno del campo. Andiamo in pausa perché sono le 10:18, quindi tra pochissimo rientriamo qui dalla Fussball Platz di Valles perché comincia l'allenamento del Bologna.
7: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
10: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services.
23: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante. Rino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
9: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora uscite insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS. Love people, not labels.
11: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
12: devi andare su deghi.it.
24: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
25: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
11: E poi devi cucinare per 16.
24: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
12: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
24: Devi provare. Devi fidarti.
11: Perché se non devi, non ci credi.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
26: Nuovamente insieme qui dalla Fussball Platz di Valles per seguire l'allenamento del Bologna che comincerà tra pochissimo, quindi mi raccomando state con noi. Cercheremo tra l'altro di farvi vedere attraverso la nostra telecamera l'allenamento, quindi usciremo dall'inquadratura tra qualche minuto per dare la precedenza ovviamente ai giocatori che toccheranno il pallone. Vediamo se inizieranno prima dal campo 2 come è stato ieri, l'unica volta in realtà durante questo ritiro qui a Valles. La prima volta ieri i giocatori sono andati a fare un po' di attivazione muscolare nel campo numero 2, quindi non abbiamo visto quella prima parte di allenamento, però ovviamente dopo sono arrivati sul campo 1 per svolgere gli esercizi con il pallone, qualche esercitazione di possesso, di recupero palla, ecco, comunque per testare alcune cose. E poi allenamento che è terminato, l'unico di ieri ripetiamo, con una partitella che si è conclusa 0-0 all'insegna dell'equilibrio, perché di gol, ecco, ne stiamo vedendo pochi. Noi ovviamente sappiamo che quando c'è una situazione per tanti giocatori di gambe imballate, per tutti i giocatori in realtà, di gambe imballate, di primi allenamenti e una fase di ritiro che è per forza un po' pesante per i calciatori, sappiamo che magari anche il gesto tecnico non viene troppo premiato, nel senso che se hai le gambe pesanti un dribbling, un tiro in porta non viene come quando stai al massimo fisicamente, quindi sono tutte cose abbastanza normali. Mi ricollego anche all'amichevole di sabato scorso tra Bologna e Arminia Bielefeld, 4-0 in favore dei tedeschi, che ha creato un allarmismo imponente che però mi sento di staccarmi da questo allarmismo, perché comunque rimane una partita che ha un senso non troppo grosso da parte mia. Poi è chiaro che è un'amichevole, che vorremmo vedere delle belle giocate per iniziare a vedere le idee del nuovo allenatore del Bologna, però rimane comunque un'amichevole, una partita estiva che deve dare qualche indicazione. Ecco, quello sicuro però non la date, perché abbiamo visto 40 minuti brutti a parità numerica e poi un 11 contro 10 per altri 50, compreso il secondo tempo, che non ci hanno permesso di vedere praticamente niente. Ci auguriamo quantomeno di vedere qualcosa di diverso domani tra Bologna e Heidenheim, dato che si partirà 11 contro 11, quindi ci auguriamo che non ci siano falli esagerati, che non ci sia un tasso di nervosismo molto elevato come invece è sembrato esserci nella partita di sabato scorso.
0: Assolutamente sì, Heidenheim che affronterà il Bologna domani qui a Valles alle 16, non abbiamo detto in diretta poi ieri pomeriggio, ma una squadra dello staff, una parte dello staff del club tedesco è stato presente qui a Valles alla Fußballplatz ieri pomeriggio per andare un po' a controllare quello che è il Manterbose, a vedere un po' dove si giocherà questa amichevole e organizzare al meglio anche per quello che riguarda il club tedesco l'organizzazione verso la partita, preparare tutto al meglio. Abbiamo visto proprio una piccola navetta proprio col logo dell'Heidenheim e tanti tesserati del club tra parte di comunicazione e parte dello staff tecnico che sono venuti qui a vedere il centro sportivo dove si giocherà questa amichevole domani. L'Heidenheim sta svolgendo ritiro a Naz, che è 20 minuti di macchina circa da Valles, quindi comunque insomma anche la vicinanza ha portato a questa sfida e all'organizzare questa sfida, ma ripetiamo che non è che sono state scelte solo per la comodità, perché anche l'Armia Bielefeld era veramente a 25 minuti di macchina il suo ritiro, però è stata anche una volontà da parte del Bologna e soprattutto di Domenico Tedesco di andare a cercare avversari, andare a cercare sfide subito probanti, sfide subito difficili, però come diceva giustamente Frank Loreti non bisogna prendere il livello di prestazione, il livello di tenuta della squadra vista l'altro giorno come quello che può dare il Bologna, tutt'altro, la preparazione robusta, anche pesante proprio in termini di agilità e brillantezza che lascia ai giocatori ovviamente incide, e anche da quanto tempo si sta svolgendo la preparazione. Le squadre tedesche sono da 2 settimane più avanti rispetto al Bologna, adesso ha guadagnato qualche giorno il Bologna, quindi avrà, speriamo, alzato un po' il livello di tenuta. Però comunque anche domani aspettiamoci che l'Heidenheim possa essere un po' più intenso, un po' più rapido, un po' più veloce. Quello che non dobbiamo e non vogliamo aspettarci è appunto che la partita, che è amichevole, si trasformi in qualcosa di diverso, ma credo che la lezione sia stata più che appresa. Ecco, immaginiamo che domani i toni saranno ben più distesi, ma per un semplice motivo, in cronaca lo abbiamo detto a lungo, il secondo tempo è stato praticamente buttato, visto che non abbiamo potuto osservare nulla, Tedesco non ha potuto provare nella maniera che voleva la sua squadra nel secondo tempo, ha dovuto mettere in campo 9 giocatori di movimento più il portiere, non 10, quindi provi molte meno cose. Il rosso, lo abbiamo raccontato, è un rosso che ci sta, è un rosso che in una partita di campionato, in una partita che mette in palio 3 punti, ci stava assolutamente. Poi allo stesso tempo vediamo che l'amichevole però è stata fondamentalmente rovinata per quello che serviva, visto che il secondo tempo non ha potuto vedere di fatto nulla di tattico, nulla di tecnico in 11 contro 11. Direi che sta per iniziare l'allenamento, perché stanno per entrare i primi calciatori del Bologna e sul canale 93 tra poco la camera, il video sarà tutto per loro. Ci sposteremo alle spalle del nostro strumento tecnico con cui stiamo riprendendo gli allenamenti per mostrarvi questa prima seduta del giorno. Saranno 2 le sedute di oggi, per il pomeriggio l'allenamento è previsto alle 17:30, vedremo Frank anche che genere di allenamenti saranno. Domani c'è la partita, non credo che vedremo le corse old style della scorsa settimana, ecco, non credo che si andrà troppo sul pesante, anche penso che saranno 2 allenamenti, non dico blandi, però 2 allenamenti anche di andare a definire un po' di cose, ma senza appesantire ulteriormente già gambe piuttosto pesanti.
26: Sì, allenamenti di rifinitura magari, no? Cioè ovviamente siamo in una partita, cioè è tutto per una partita amichevole, quindi non è che va preparata in chissà in quale modo riguardo agli avversari, però immaginiamo che essendo proprio il giorno prima della partita amichevole gli allenamenti non saranno troppo pesanti, saranno incentrati più sulla tattica e sulla tecnica, quindi come stiamo vedendo ci sono tante zone delimitate con i conetti, con alcune strisce posizionate all'interno del campo, quindi immaginiamo che questi allenamenti saranno fatti in questo modo qua. È entrato Santiago Castro solamente e viene seguito adesso da Ilic e Pobega, qualche piccolo applauso per l'attaccante argentino che ha iniziato a palleggiare un po' con il pallone, quindi tra poco, mano a mano ovviamente, usciranno tutti gli altri giocatori e c'è curiosità per capire quelli che saranno gli esercizi, perché stiamo vedendo Ne stiamo vedendo sempre di diversi, Leo. Comunque l'allenatore ha alternato molto in questa prima settimana, e ci metto dentro anche la giornata di ieri. Non ha mai ripetuto lo stesso esercizio, però cercando di mantenere sempre più o meno la, la finalità, il fine, lo scopo del, dei, dei vari esercizi, ovvero collaudare il possesso palla, mettere insieme anche una, un buon sistema per il recupero del pallone, che tra l'altro Tedesco ha confermato di voler recuperare in maniera abbastanza veloce, è stato confermato da Lorenzo De Silvestri, mi pare, durante una conferenza stampa, quindi vediamo come si posizioneranno i giocatori all'interno del campo, e stanno entrando tutti. Vedo Elland, vedo Ferguson, Skorupski, Badori, e poi con gli altri già citati prima, quindi tra pochissimo ecco ci siamo. Iniziamo, se vuoi iniziamo anche già a spostare la
0: sì,
26: telecamera.
0: Fra poco sì, fra poco sì. Aggiungevo un ultimo tema, quello di Ferguson, lo ripetiamo, Ferguson è arrivato sabato sera qui a Valles, domenica ha svolto un doppio allenamento personalizzato, la squadra aveva libero domenica, ieri si è allenato in parte con la squadra in mattinata, nel senso che ha svolto la prima parte di allenamento con attivazione tecnica e atletica insieme al gruppo, poi nelle esercitazioni più di partitella Ferguson ha fatto lavoro personalizzato perché ancora sta cercando di recuperare la migliore condizione. Nel corso poi del pomeriggio di ieri, mentre la squadra riposava, Ferguson è arrivato qui alla Fussball Platz per fare parte atletica, ha lavorato da solo in maniera individuale, quindi sta facendo diciamo doppie sessioni continuamente proprio per cercare di avvicinarsi il più possibile subito al livello della squadra e poi rientrare al 100% in gruppo il prima possibile. A quanto ha 10 giorni di ritardo rispetto a, ai giorni di lavoro fatti dalla, dalla squadra, Lewis Ferguson, che quest'anno per il centrocampo che ancora deve comporsi, per, il, per la mediana che verrà, è un punto ancora più indispensabile, sperando di avere a disposizione di poter notare un Ferguson come insomma ci ricordiamo, quello assolutamente insostituibile e essenziale per il rossoblù.
26: Sì, piace molto a Tedesco, allo staff, il centrocampista scozzese, quindi questo lo, lo sappiamo per certo, giocatore che vabbè, piace tantissimo a tutti, una stagione non giocata secondo me benissimo da, da Lewis, l'ultimo anno gioco un po' troppo verso, verso dietro, poche verticalizzazioni, poche corse in avanti come ci aveva invece abituato nelle, nelle stagioni precedenti, soprattutto pre-infortunio. Giocatore che secondo me quest'anno potrebbe fare la differenza, potrebbe tornare a essere uno di quei fondamentali, uno di quei giocatori indispensabili, per riprendere l'aggettivo che ha utilizzato Leo poco fa, perché ha davvero delle caratteristiche molto importanti, sa fare praticamente tutto e c'è questa mentalità, questo carattere, questo temperamento che arriva anche ovviamente dal suo paese di origine, di provenienza, che lo contraddistinguono queste, queste caratteristiche, giocatore che non molla mai, e la, la sua qualità migliore per me è sempre stata quella che se gli dai il pallone difficilmente verrà perso in un modo o in un altro, o attraverso un passaggio che viene sbagliato pochissime volte, o attraverso un modo di coprire la palla che è unico secondo me nella nostra squadra, quindi ha queste qualità che devono essere rimesse in moto da Domenico Tedesco, dato che forse anche italiano non è riuscito a collocarlo nella, nella posizione migliore all'interno del campo, perché comunque ci sono i giocatori che possono abbassare il loro rendimento, possono avere delle difficoltà, infortuni, tutte queste cose qui, però ci sono anche gli allenatori che devono metterli in grado, metterli nel modo migliore di rendere all'interno del campo, e magari Lewis, che è stato spostato più indietro rispetto a quel ruolo che era stato coperto benissimo con Thiago Motta, non si è più ritrovato troppo e quindi ecco, la speranza è che magari in un 4-3-3 o in un falso 4-3-3 di quel, come, dato che vi stiamo parlando molto di questo finta mezzala che si alza molto ed è, e non è il ruolo di Ferguson ma di Bernardeschi e di Odgaard in questa prima settimana di ritiro, magari in quella posizione da interno, da mezzala, comunque di centrocampo, potrebbe tornare a fare la differenza in positivo. Ecco, io a sensazioni posso dirti, Leo, Quest'anno spacca Lewis. Eh sì, me lo sento, non lo so perché, l'ho visto l'altro giorno quando è arrivato a fare 2-3 corse, per me veramente farà un'ottima stagione. Intanto c'è un trenino pronto per un giocatore che probabilmente compirà gli anni, mi viene da pensare, un membro dello staff che forse compirà gli anni, il team manager del Bologna, Tommaso Fini. Che compie gli anni oggi, quindi gli facciamo tanti auguri, è un compleanno importante, non diciamo quanti sono gli anni che compie il team manager del Bologna, però gli facciamo tanti auguri, ma in realtà poi sono anche altri due membri dello staff,
0: anche il match
26: Alfonso Lobascio.
0: Alfonso Lobascio, esatto. L'ho visto anche lui che ha prese di pacche sulla schiena, sì. In questo momento sì, è tutto dolorante, comunque diciamo che tutti i giocatori del Bologna che insomma si mettono lì con un tunnel pronti a colpire, non è come se ci mettiamo io, te e tutti i colleghi. Penso che sia un po' peggio se c'è una squadra di Serie A bella allenata a colpirti. Credo che si possa sentire abbastanza bene. Ecco, intanto la squadra inizia la prima corsa in questa mattinata qui a Valles di allenamento.
26: Sì, ecco, una cosa che potete sentire molto bene sono gli applausi e gli urli verso Orso, sempre cercatissimo da tutti i tifosi, attraverso parole d'affetto, attraverso proprio anche qualche coro per lui, ovviamente dai distinti arriva spesso il coro Orso, Orso, Orso nei suoi confronti, che ricambia sempre con grande affetto, e c'è ancora il cartellone per lui, lo striscione per lui intanto c'è un'ape che mi ronza sulla mano, quindi spero che veramente se ne vada il prima possibile.
0: Faccio finta di niente, cerca,
26: sì.
0: Di essere superiore,
26: no, ma sono superiore, ovviamente non è che mi fastidisca troppo, è chiaro che però se mi vola su una mano possono essere problemi. Comunque nella città dei tortellini resta Orsolini. Noi Leo stiamo ancora aspettando però questa firma, questa ufficialità, questo prolungamento del contratto, perché ancora al 21 di luglio non è arrivato. Insomma, questo è un argomento che magari possiamo aprire anche durante il corso della trasmissione e parlarne un po', perché è uno dei punti fondamentali anche di questo ritiro, perché giocatore ovviamente che ha un'importanza molto elevata all'interno del club, all'interno della squadra, diciamo che molti se lo aspettano. Tra l'altro, se vogliamo anche fare una ripresa, c'è anche l'amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, che ha raggiunto la squadra in campo, ricordiamo che dopo parlerà Fenucci.
0: E ve lo faremo ascoltare in diretta al termine dell'allenamento. Claudio Fenucci parlerà ai microfoni della stampa qui locale presente, i nostri e tutti quelli dei colleghi arrivati qui in Alto Adige, quindi rimanete sintonizzati su Nettuno Bologna 1 sempre, perché poi credo nel corso di Mezzogiorno Rossoblù io e te saremo protagonisti di questa gestione in diretta dell'evento, delle dichiarazioni di Claudio Fenucci, che comunque insomma andrà probabilmente a esplorare altri concetti oltre a quelli aperti ed espressi nel corso della serata di ieri su ETV. La squadra sta iniziando il primo vero e proprio esercizio di giornata, e come si poteva capire in maniera abbastanza chiara dal campo, si tratta di un allenamento col pallone. La squadra ha fatto praticamente un giro di corsa e basta per quello che riguarda l'allenamento di questa mattina. Ci sono un po' di conetti e piccoli ostacoli che la squadra deve superare con o senza il pallone, per un po' di attivazione atletica ma anche tecnica. Si scambiano anche il pallone a coppie alcuni di questi giocatori durante questo primo esercizio. Ci sono tante porte però, anche delle casacche, quindi siamo facili profeti nel dire che ci saranno anche diverse partitelle a tema che continueremo a raccontarvi, anche iniziando a leggere un po' dei vostri messaggi al 366 402 4022. Subito dopo la pubblicità, restate qui da Valles.
4: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
5: GEA Depurazioni Industriali, la soluzione per tutti i problemi ecologici della tua azienda. Trasporto e logistica di rifiuti, pronto intervento e bonifiche ambientali, stoccaggio e smaltimento di rifiuti aziendali. GEA Depurazioni Industriali, a Castelguelfo, Bologna. GEA, il servizio migliore e sicuro nei tempi ad un prezzo concorrenziale.
13: Ciao, sono io.
14: Io chi?
13: Ma io sgrasso, lo sgrassatore universale, quello buono,
14: anzi il migliore,
13: quello che negli anni hanno usato la bisnonna, la nonna e anche la tua mamma. Io sgrasso, lo sgrassatore universale per un pulito da campioni. Cercalo nei negozi per la pulizia della casa e se non lo trovi, arrabbiati. Scopri tutti i prodotti su iosgrasso.it e su Facebook.
18: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
19: Che fame!
20: Mac!
18: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
21: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
22: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
27: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da €109 al mese. TAN 725 TAE GOT 83.

0: @vannini.it.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
3: In diretta da Valles, le 10:41 minuti di questo martedì 21 luglio, è iniziato da circa 10 minuti l'allenamento del Bologna
4: No, aspetta, allora, aprimo con quel messaggio lì, tanto adesso i ragazzi stanno facendo un po' di riscaldamento.
3: Ti sei subito scottato?
4: No, non mi sono scottato, però dai, parliamo anche un po' d'altro, facciamo qualche scherzo, divertiamoci un po', perché dai, solo i seri, descrive l'allenamento, bellissimo, ci mancherebbe, però
3: ti
4: dai,
3: ha scottato questo messaggio?
4: No, per niente.
3: No, per niente. Al 366-402-4022 c'è un amico che ha mandato questo messaggio lievemente ironico, lievemente così, con un leggero sfottò all'interno del messaggio, e lo andiamo a leggere. Buongiorno ragazzi, buongiorno Leo, chiede a me per sapere di te. Puoi chiedere a Frank se sa che ora c'è la festa in Portogallo per la vittoria del mondiale? Così, una vena lievemente polemica, ma perché poi queste cose in realtà te ti fortificano, perché ti senti antagonista contro tutti, no? Di portare avanti una battaglia in cui sei in minoranza, certo. E quindi te la gasa ancora di più, obiettivamente, no? Essere dalla parte, no, di Ronaldo, questa cosa te, cioè, ti scalda, perché senti di essere, no, dalla parte giusta della storia.
4: Guarda, facciamo una cosa, facciamo un parallelismo, perché mi è capitato spesso di essere un po' solo contro tutti. E quando arrivò Thiago Motta, ecco, facciamo così, torniamo anche su Thiago Motta. Quando arrivò Thiago Motta, all'inizio ero un po' solo contro tutti, ero gasato all'annuncio, ero gasato già dalle prime partite per le decisioni che iniziò a prendere, con tutti che iniziarono a dargli addosso come dei pazzi, proprio a detestarlo per anche i risultati che non arrivavano nel giro delle prime 3-4 partite, cosa secondo me che non ci si poteva aspettare. E poi dopo, alla fine, insomma, il tempo, non dico che mi ha dato ragione, perché non è che mi interessa avere ragione, assolutamente, però mi interessa vedere il Bologna trionfare, giocare bene, come è stato per tutta la permanenza di Thiago Motta con la nostra squadra. Quindi ecco, sono un po' solo contro tutti, con anche il Portogallo. L'amico ovviamente titilla sulla questione Cristiano Ronaldo, che vuol dire che però ascolta, e mi fa piacere, perché sei un mio ascoltatore, vuol dire che ascolti la trasmissione, sai quanto io tenga Cristiano Ronaldo. Ovviamente ho sofferto come pochi, sia il giorno della partita prima di vederla contro la Spagna, e ovviamente per tutti i giorni dopo, perché la sofferenza è stata tanta, però insomma, diciamo che il sorriso mi è tornato a 32 denti domenica sera, perché domenica sera ha vinto il calcio e i cattivi hanno perso, sì, che è la cosa per me più importante.
3: Va bene, adesso va bene, quest'ultimo ce lo teniamo bello sereno, e quest'ultimo commento possiamo andare avanti. Leggiamo degli altri messaggi al 366-402-4022, salutiamo un ascoltatore che ci scrive: ciao ragaz, annunzio Vobis Gaudium Magnum, Bemus ha due abbonamenti in Bulgarelli per mia moglie ed il sottoscritto. Oggi si festeggia, ci scrive un amico che ha sottoscritto in vendita libera, partiva stamattina alle 10, due abbonamenti in Bulgarelli. Ce n'erano pochi, Frank, no? Quindi il nostro amico a casa sicuramente è riuscito in un'impresa.
4: Sì, probabilmente attraverso qualche... sto scherzando. Amico che ci scrivi in latino, dimostri grande cultura attraverso la tua conoscenza di una delle lingue più belle secondo me di tutte, lingua antica, lingua veramente favolosa. Tra l'altro ho studiato, quindi non mi ricordo niente, quindi complimenti a te che ci scrivi in latino, però ecco, bravo, soprattutto complimenti per aver sottoscritto le tessere ed esserti abbonato per la prossima stagione con il Bologna. Ricordiamo che alle 10 partiva la fase di vendita libera per gli abbonamenti della prossima stagione, prima fase che è terminata con la fase dei rinnovi, a 18.000 tessere circa rinnovate da parte dei tifosi del Bologna. Quindi grande attaccamento, ancora grande passione per tutti i tifosi, siamo molto molto contenti di questo. 366-402-4022 per i vostri messaggi, con tutta la squadra che si sta dividendo in gruppi, vediamo l'utilizzo.

0: ovviamente classico delle casacche, e vedremo quali saranno gli esercizi che verranno messi in pratica dai giocatori del Bologna. Ci sono delle porticine, c'è una porta che è stata messa al cerchio di centrocampo per probabilmente o una partitella o comunque un esercizio particolare, gruppo che quindi si divide, direi, solamente in due, no? Gruppo che si è diviso in due gruppi, uno senza casacca e uno con la casacca gialla, come vi sta facendo vedere Leonardo Bosello, che è al suo secondo caffè della mattina.
1: Terzo,
0: però è un buon numero.
1: Terzo
0: è un buon numero. Io sono a due.
1: Macchinetta, moca, e ora ringraziando insomma chi ci ha gentilizzato il caffè, sono al terzo. Sono al terzo e è una cosa assolutamente fuori dal normale, sì, per una persona come me che almeno per 5 giorni alla settimana non beve proprio caffè. Quindi è veramente un momento chiave questo.
0: Io sono a due stanotte, non ho dormito troppo bene, molto freddo stanotte, quindi forse dipeso anche da quello. Comunque vediamo che i giocatori si stanno dirigendo verso il lato destro del campo, a riempire una delimitazione creata con dei conetti, tutti i giocatori all'interno di uno spazio veramente piccolo, mi pare. Qualcuno probabilmente rimarrà sui lati di questa delimitazione, altri invece parteciperanno proprio all'interno di questo quadrato, mi sembra un quadrato creato dallo staff di Domenico Tedesco, ovviamente Tedesco che adesso sta parlando e dando indicazioni su quello che è lo sviluppo dell'esercizio. E c'è anche ovviamente Andrea Tarozzi che supporta il capo allenatore, il primo allenatore del Bologna prima dell'inizio di questo esercizio, e adesso aspettiamo un po' l'inizio di questa esercitazione per capire quelli che sono gli obiettivi dei giocatori all'interno di questo quadrato. Comunque ci sono tutti qua, no? Leo, non ne vedo altri da altre parti, quindi è uno spazio molto stretto.
1: Sì, assolutamente, si gioca in un fazzoletto questa esercitazione, e adesso vediamo anche lo svolgimento per cercare di capire un po' qual è la trama dietro a questa soluzione di allenamento, a questa esercitazione, con Tedesco che ora sta spiegando proprio a tutto il gruppo squadra come si svolge questo esercizio. C'è anche Lewis Ferguson che, come vi abbiamo detto ieri, ha lavorato in parte con la squadra e non in maniera insomma completa. Vediamo oggi fino a che punto arriverà ad allenarsi con i compagni, vedremo anche se domani prenderà parte ad una fetta di partita e se giocherà uno spezzone della gara. Ora osserviamo un po' come si svolge questo esercizio. Ci sono i giocatori con le casacche, tutti che sembrano reattivi e pronti a scattare. È il contrario, fondamentalmente i gialli in uno spazio veramente limitato si passano il pallone e cercano di nasconderlo dall'arrivo dei blu, che a blocchi scattano, cercano di recuperare il pallone, ed è fondamentalmente una specie di fase di non possesso che viene alternata dal richiamo, lo sentite, dal fischio forte da parte di Tedesco, che insieme ai suoi collaboratori vanno a cadenzare questa esercitazione per chiamare a blocchi, credo, tre giocatori blu alla volta, che scattano e si buttano dentro questo piccolissimo cerchio dei giocatori in casacca che si scambiano il pallone. È fondamentalmente una specie di torello, di rondò attivo con più elementi di disturbo dentro al cerchio che devono entrare ed uscire molto molto rapidamente. L'intensità che si va a ricercare, credo che sia quella la chiave di volta di questo esercizio, è lì che si va a cercare di capire e di aumentare un po' quel livello lì, con questo spazio veramente ristretto dove la squadra si passa il pallone. Sì, direi che sono tutti lì, ovviamente ad eccezione dei portieri, i tesserati rosso-blu, i giocatori rosso-blu durante questo esercizio.
0: Sì, i portieri sono dall'altra parte del campo a fare qualche parata, quindi allenati ovviamente dallo staff dei portieri di Domenico Tedesco. Direi che questo esercizio sta un po' a simulare quella situazione in cui a un certo momento dove tu conduci questa pressione in avanti devi partire, devi andare a mettere pressione alla squadra che costruisce dal basso, no? C'è la fase un po' iniziale della pressione dove ti devi mettere bene, devi essere seguito anche dai compagni di squadra e occupare le zone giuste. A un certo punto inizi proprio a correre in maniera veloce, intensa verso il portatore di palla cercando di andare a recuperare questo pallone, e quindi metti pressione a chi ha il pallone, metti pressione a chi si sta provando a liberare per riceverlo. Quindi direi che questa può essere una simulazione ovviamente di un qualcosa che può accadere anche durante una partita, e si fa ovviamente anche per aumentare un po' l'intensità, per correre forte, per aumentare molto la velocità dei giocatori nel cercare di recuperare il pallone. Quindi in questo momento l'esercizio si è fermato perché c'è stato un cambio di casacche. Rowe recupera il pallone calciando il pallone addirittura fuori dalla tribunetta.
1: Infatti ci sono subito dei giovani tifosi che stanno correndo per cercare di arrivare sul pallone prima che lo faccia la security. Esatto. Perché la security si è già attivata. I bambini sono partiti con un leggero anticipo, credo forse sia più interessante commentare questo. Sono partiti in 3 o 4, hanno saltato la staccionata velocissimi, la security sta arrivando, sta parlando come si suol dire all'interfono con il collaboratore dicendo: dietro la tribunetta qui di Valles è caduto un pallone, dobbiamo recuperarlo prima che i tifosi siano più bravi e più veloci, mi dispiace per la security ma noi facciamo chiaramente il tifo per i ragazzi, sperando che possano portare a casa un pallone, sperando che possano portare a casa un pallone che credo che male non faccia al club, se abbiamo questa speranza, no? Questo desiderio in fin dei conti. 366-402-4022, ci sono un po' di messaggi da leggere, direi.
0: Sì, li andiamo a leggere, anche perché descrivervi passo passo l'esercizio non ha troppo senso, secondo me. Ovviamente vi descriviamo,
1: già lo si vede,
0: esatto,
1: no?
0: Esatto, poi già lo state vedendo, però ecco, comunque vi abbiamo descritto un po' lo scopo di questa esercitazione. Intanto c'è Federica che ci scrive solamente per salutarci, ci segue dall'Elba, Federica, quindi direi che Federica, cara Federica, tu stai veramente molto bene, non che noi stiamo male, perché noi stiamo bene, siamo al fresco, siamo in montagna, in un bel posto, a seguire il Bologna, condividendo il tempo con i tanti tifosi, perché non so se l'abbiamo detto oggi, ma anche oggi ci sono tanti tifosi al seguito della nostra squadra, quindi ci fa sempre piacere sottolinearlo. Però ecco, anche tu che sei all'Isola d'Elba, magari sotto il lettino, sopra il lettino, sotto l'ombrellone, non stai proprio malissimo.
1: Anche sotto il lettino, cioè
0: sì,
1: si sta
0: sotto,
1: bene.
0: Beh, sotto il lettino magari
1: si sta bene sempre.
0: Sotto il lettino si sta un po' scomodi, forse, o magari direttamente dall'acqua ci sta seguendo,
1: certo,
0: dal mare,
1: certo,
0: o dalla barca.
1: Tanto ormai la tecnologia ci permette, no? Ti permette di fruire, no? Di Nettuno Bologna 1 anche in altri continenti, figuriamoci dal mare dell'Elba.
0: Buongiorno ragazzi, una domanda: domani mattina ci sarà l'allenamento oppure ci sarà solo la partita delle 16? Scrive Marcone: ci sarà l'allenamento domani mattina, oltre alla partita delle 16 è in programma l'allenamento circa alle ore 10:30, perché non sono arrivate comunicazioni in merito a un anticipo. Io ragazzi però mi mantengo sempre sulla stessa linea, dato che abbiamo avuto qualche cambio di orario inaspettato. Venite un po' prima al campo, sempre, a prescindere, cercate di venire con una mezz'oretta d'anticipo rispetto all'orario ufficiale, che sono 10:30 e 17:30, quindi al campo cercate di recarvi entro le 10 o entro le 17 per quanto riguarda il pomeriggio, quindi venite con anticipo. Domani per la partita venite molto prima, venite un'ora e mezza prima, cercate di arrivare, prendere posto con largo anticipo, perché ci sarà tanta gente. Ecco, noi ci aspettiamo magari non la gente che abbiamo visto sabato scorso, perché sabato scorso era weekend e quindi c'erano più di 2000 persone, però ecco, magari anche domani cercate di venire con anticipo.
1: Certo, assolutamente sì, le variazioni ci possono essere. Da programma predefinito di inizio ritiro, l'idea era che appunto domani mattina ci fosse l'allenamento, ci sarà l'allenamento in programma, poi vedremo se ci saranno variazioni in merito su quello che è l'orario della seduta, ma insomma per il momento dovrebbe esserci un allenamento alle 10:30 che immaginiamo estremamente blando, e poi successivamente la partita contro l'Edenheim alle 16 per quello che è il secondo test amichevole qui da Valles. Noi vi racconteremo comunque tutto integralmente, ovviamente la partita in radiocronaca integrale, in esclusiva, con tutti i match del Bologna che per altre due stagioni sono su Nettuno Bologna 1, come vi abbiamo raccontato negli scorsi giorni di ritiro, le radiocronache integrali del Bologna su Nettuno Bologna 1, e lo sarà anche l'amichevole chiaramente di domani alle 16 contro l'Heidenheim. Procede l'allenamento qui a Valles con lo stesso esercizio che vi abbiamo raccontato poc'anzi, e questo gruppo, questi due gruppi che si scambiano tra dentro e fuori il cerchio, un gruppo che deve mantenere il pallone e l'altro che deve cercare di recuperarlo, cadenzato a blocchi di tre giocatori che vanno alla ricerca, no? Alla ricerca del pallone, della sfera, per cercare di recuperarlo e per mettere un po' più di intensità e di energia nel corso di questo allenamento che si sta svolgendo sotto la curva, la tribunetta dove c'è lo striscione. Nella città dei tortellini resta Orsolini, resta quel bello striscione campeggiato, bello lì da far vedere ogni singola volta, ogni singolo allenamento. Prima di andare in pubblicità, gli ultimi messaggi: a che ora c'è la presentazione? Venerdì, perché la squadra verrà salutata, il saluto della squadra in ritiro è venerdì sera alle 21, dovrebbe essere alle 21 la presentazione della squadra alla Casa della Cultura, alla Piazza della Cultura di Valles, alle 21 il saluto della squadra in centro. Sì. Stasera la festa tirolese, che non prevede la presenza di tesserati del Bologna, ma è comunque un evento a cui partecipare, caratteristico di certo, tradizionale del luogo.
0: Sì, assolutamente, quindi per fare qualcosa di diverso qui a Valles ovviamente vi invitiamo a partecipare all'evento, anche perché per cercare di mischiarsi e di capire un po' anche la cultura qua altoatesina, è sempre bello partecipare a questo tipo di feste. Riguardo a venerdì, io non so se lo hai detto, lo ripeto nel caso, perché sono andato a chiedere conferma Pippo qua di fianco a noi, alle 8:15 c'è il collegamento con TRC, poi la serata comincerà alle 9, però ecco, alle 8:15, alle 20:45 ci sarà l'inizio dell'evento anche su TRC Bologna, canale 15, che è TV ufficiale di questo ritiro estivo del Bologna 2026. Un fischio interrompe l'esercizio, ci interrompiamo anche noi per qualche minuto, rientriamo tra pochissimo per continuare a commentarvi l'allenamento del Bologna in questa mattinata, ovviamente in questa giornata piena di appuntamenti.
2: Nettuno Bologna 1. Buongiorno Valles. Tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loretti e Filippo Cotti. Presentato da noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. Ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One Quality. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile. Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
4: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
3: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
2: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
5: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai. Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
6: Fantastico, e adesso?
5: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
6: E loro risolvono?
5: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
6: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
5: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
7: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
9: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services.
10: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
12: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
13: Devi trovare il prezzo migliore?
11: Devi semplicemente andare su deghi.it.
14: Devi scegliere, cliccare
13: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Devi provare.
13: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
16: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
0: Di nuovo insieme qui per commentarvi l'allenamento del Bologna. Si è concluso l'esercizio di cui vi avevamo parlato poc'anzi, ovvero di questa fase di recupero palla, di questo torello all'interno di un quadrato dove c'erano tantissimi giocatori a riempire quindi la zona di campo interessata. Gli portieri in questo momento, dato che gli altri giocatori sono fermi e si stanno riposando brevemente, immaginiamo, stanno svolgendo un esercizio di uscita palla con i vari preparatori e con gli altri portieri che fungono da ricevitori del pallone, portiere che si deve staccare da questa sagoma gonfiabile che occupa un po' la visione per appunto gestire il pallone, per giocare il pallone verso destra, verso sinistra oppure anche in verticale, quindi devono anche segnare nelle porticine i portieri. Skorupski in questo momento sta svolgendo l'esercizio, campo che tra l'altro presenta una piccola la falla, perché in una delle ultime in uno degli ultimi passaggi il pallone da Skorupski non è stato ricevuto perché si è alzato ed è andato in calcio d'angolo, ecco, evitato il gol. Comunque
1: dobbiamo dare una brutta notizia, il pallone purtroppo è stato recuperato dal membro dello staff della security e i tifosi hanno perso purtroppo la rincorsa verso il pallone che era uscito fuori dalla tribunetta. C'è stato una rincorsa, un duello, in tre sono partiti in anticipo, ma il ragazzo della security è tornato con il pallone e quindi niente, purtroppo la sfera non la portano a casa i giovani tifosi rossoblu che ci hanno provato, ci hanno creduto, ma insomma il ragazzo della security è stato convincente, anche perché dentro le mani del ragazzo della security il pallone sembrava più o meno, insomma, una palla da mini basket dentro le nostre, no?
0: Sì,
1: forse
0: esatto.
1: Più o meno
0: esatto, sì, quindi Ovviamente vi raccontiamo anche questo perché ci immedesimiamo nei tifosi che vorrebbero prendere il pallone e portarselo a casa. Veramente la riuscita di questa impresa non c'è praticamente mai, siamo veramente a una percentuale bassissima, una volta su 100 succede probabilmente, forse
1: uno su 1000 ce la fa,
0: esatto, forse su 1000, esatto, forse neanche quello. 366-402-4022 per i vostri messaggi, nuovo esercizio per i giocatori del Bologna, vediamo adesso che vengono coinvolti all'interno di questo... Sembra sempre un quadrato, un rettangolo, vabbè, ve lo diciamo tra poco. Comunque solamente un gruppo, in questo momento solo i giocatori senza la casacca, vediamo se avranno l'obbligo di entrare anche quelli con la casacca all'interno di questo cerchio, forse ancora per recuperare il pallone. Comunque c'è Tedesco che sta spiegando l'esercizio, quindi tra pochissimo ve lo sapremo spiegare anche noi, però potete vedere tutto sul canale 93. Sì, ci sono i giocatori in maglia gialla che hanno licenza di entrare appena viene giocato il pallone per i giocatori in possesso, che sono i giocatori in maglia blu in questo momento, palla che viene recuperata da Benjamin Dominguez, quindi bisogna, è sempre un esercizio di possesso e di recupero palla per le due squadre che sono coinvolte.
1: Sì, le porticine sono per i portieri, credo, in questo momento la squadra che, le due squadre, i due gruppi che stanno svolgendo l'esercitazione invece lavorano senza una vera e propria porta in cui andare a depositare la sfera, è una specie di rettangolo corto in cui in questo momento sono i gialli, la squadra senza palla e cadenzato a gruppi di 5 direi, il lavoro senza palla da parte dei giocatori senza, con la casacca, che devono andare a sprintare dentro il rettangolo per cercare in tutti i modi di recuperare il pallone. Ora vediamo finalmente un po' di intensità anche da parte di Benja Dominguez, che in scivolata recupera il pallone, uno dei giocatori che stiamo cercando anche di valutare con maggiore interesse, perché sappiamo che ci possono essere chiaramente indicazioni sul suo futuro, che è tutt'altro che scontato che sia a Bologna, anzi sappiamo che è molto probabile invece che troverà spazio altrove, però è comunque qui in ritiro e lo guardiamo, lo valutiamo come tutti gli altri, ma magari anche con un po' più di attenzione per questo. C'è intensità ancora in questo allenamento e giro palla, vediamo se poi magari le casacche di oggi sono già una potenziale indicazione per due gruppi di lavoro magari della partita di domani, perché insomma da oggi pomeriggio, ma magari anche da stamattina, possiamo andare a guardare con più attenzione le squadre che verranno schierate, perché dalle prove di palla inattiva del giorno prima di venerdì abbiamo poi avuto l'indicazione per le due formazioni della gara amichevole di sabato contro l'Arminia.
0: Sì, una specifica sull'esercizio, si gioca solo a un tocco, per chi ha il possesso palla si gioca di prima, quindi non si può toccare più di una volta il pallone e si aumenta ovviamente la difficoltà per chi ha il possesso della palla, si allena anche un po' di tecnica, quindi così durante questa esercitazione, toccando prima Dominguez, poi un altro giocatore, dato che hai parlato di formazione di domani, su Dominguez non sta facendo un grandissimo ritiro, anche sabato nell'amichevole era molto molto nervoso, ha fatto un'entrata che non bisogna fare in una partita amichevole a piede alto, a martello, che ha un po' innervosito l'andamento della gara, quindi attendiamo eventualmente sviluppi di mercato anche nei suoi confronti. Riguardo un altro giocatore che ci auguriamo di vedere in campo, perché non l'abbiamo visto per questa espulsione sabato scorso, parlo di Marco Libra, noi ci auguriamo di vederlo domani, di vederlo proprio durante una partita, perché è uno dei giocatori che mi sta incuriosendo di più. Vedo una grande capacità di lettura del gioco da parte sua e grande pulizia tecnica, pulisce molto bene il pallone, lo porta avanti molto bene, ha un'ottima conduzione e sono caratteristiche che per un centrocampista diventano fondamentali. E da noi non c'è tantissimo quel centrocampista che sa leggere gioco e che sa condurre palla in avanti, magari anche creando superiorità numerica, quindi sono caratteristiche che ritengo fondamentali per il prossimo anno. Sì. L'augurio che ho ovviamente di vedere lui in prima squadra per la prossima stagione, di vedere anche Badori. Vedo leggermente avanti l'italo venezuelano sì. rispetto al giovane giocatore, compagno di squadra comunque di Libra, nel settore giovanile del Bologna.
1: Sì, su questo ci tengo ad approfondire, anche un po' legato alla sua crescita a livello anche di posizione in campo nel corso di questa stagione, perché con la primavera ha giocato tante volte davanti alla difesa, in posizione di play, proprio abbassandosi tra i due centrali in tante partite, quando soprattutto nel girone di ritorno è stato utilizzato con la primavera, giocava da play basso, e quindi veniva tante volte a creare gioco come primo costruttore insieme ai centrali. Qui lo stiamo vedendo come mezzala, che è un ruolo che ha ricoperto anche con la primavera e l'under 18 nel corso delle fasi finali, soprattutto con l'under 18, quando è tornato dall'esperienza con la prima nazionale del Venezuela, con cui ha anche collezionato qualche minuto nelle due amichevoli giocate dalla nazionale venezuelana. Lui che sta facendo quindi la mezzala qui in ritiro, ma può fare entrambe le cose perché ha qualità tecnica, e quindi Morrone in primavera lo ha utilizzato play anche perché dava quella all'azione con la giusta qualità, col giusto ordine, con veramente, insomma, una pulizia tecnica, come diceva giustamente Frank, veramente molto molto importante. E vedremo quanto sarà utilizzato domani. C'era anche il punto relativo a Ferguson, che è ancora in gruppo in questi esercizi, e quindi magari è un centrocampista in più da aggiungere alle possibili rotazioni della linea mediana, una linea mediana che comunque ha ancora tante assenze per quello che riguarda, insomma, i giocatori del Bologna. Sappiamo, insomma, che Moro arriverà per quello che riguarda gli allenamenti domani, vediamo se arriverà stasera o comunque se sarà disponibile domani per svolgere un allenamento che però per forza di cose sarà personalizzato. Vediamo se Ferguson invece avrà la possibilità di giocare qualche minuto, però sappiamo che Odgaard e Bernardeschi sono utilizzati come mezzale un po' per trovare nuove soluzioni tecnico-tattiche, un po' per questa falsa mezzala che vi stiamo raccontando, un po' anche perché di centrocampisti ce ne sono meno, quindi credo che Marco Libra debba essere giustamente provato anche in amichevole, ci sta convincendo, speriamo che lo stia facendo anche nei confronti dello staff.
0: Sì, ce lo auguriamo, proprio anche perché dipende molto anche dal settore giovanile, dallo sviluppo dei giocatori proprio in casa, l'andamento delle stagioni di squadre come il Bologna, perché bisogna puntare su questo settore giovanile. Intanto c'è Castro che, recuperando un pallone, lo butta fuori dal rettangolo di gioco, c'è un tifoso che lo ha bloccato come un grandissimo portiere. Vado su qualche messaggio, hai parlato di Ferguson, c'è Riccardo da Casalecchio che ci scrive proprio su di lui: il Ferguson di Motta era di un'altra categoria, se torna a quello tanta roba. Motta in un'intervista disse che l'avrebbe voluto nascondere per non farlo vedere. Aveva ragione Tiago,
1: mi ricordo, era un po' spartita, gli chiesi dell'importanza di Ferguson e disse sì, vorrei nasconderlo. Mi ricordo aveva proprio una faccia contenta, perché era il suo uomo in tutto e per tutto a centrocampo. Quanto può incidere? Questa è una domanda che faccio a te Frank, ma la faccio anche a tutti gli amici a casa, al 366-402-4022. Quanto può incidere l'avere solo un match a settimana? Secondo me, per la condizione di Lewis, che è stata dopo il ritorno dal crociato sempre, no, veramente tirata, perché giocavamo ogni tre giorni e serviva che lui ci fosse il più possibile, e tante volte non è stato disponibile proprio perché non riusciva a recuperare nel giro di tre giorni. Quanto può essere una chiave per il ritorno dello scozzese, come sappiamo e come possiamo immaginare che può essere determinante, il giocare un solo match a settimana?
0: È determinante, sì, devo dire che per completezza di informazione, poi in realtà l'anno in cui lui ritorna dalla rottura del legamento crociato, l'anno in cui noi vinciamo la Coppa Italia, per me dopo qualche settimana e due mesi anzi di ambientamento dopo questo lungo infortunio, disputa una grande seconda parte di stagione, cioè insieme a Freuler forma un grandissimo centrocampo, per me davvero fa una grande stagione. Infatti è quasi inspiegabile per me il rendimento suo dell'ultima stagione giocata nel Bologna, perché pur avendo subito quell'infortunio aveva recuperato molto bene, era risultato uno degli uomini più importanti secondo me, anche nell'anno della vittoria della Coppa Italia,
1: anche nella finale proprio.
0: Esatto, nella finale, certo, però l'anno scorso invece non è riuscito a dare continuità rispetto a quello che avevamo visto nella passata stagione. Intanto c'è Odgaard che si tocca all'altezza del ginocchio sinistro, vediamo se è solamente un colpo, un qualcosa di più, comunque sta facendo qualche test. Speriamo non sia niente, ecco, per il nostro centrocampista, ormai centrocampista danese, catalogato come centrocampista su questa stagione. Mi aspetto tanto da Lewis, Leo, e infatti voglio sapere anche la tua, mentre c'è Holm che continua i suoi giri di campo da solo, lo vedete adesso entrare brevemente nell'inquadratura, ricambia gli applausi che riceve dai tifosi del Bologna, e c'è anche un bambino che lo segue durante questo, fuori ovviamente dalla rete.
15: Più forte il bambino,
0: sì,
15: di Holm praticamente.
0: Sì, ovviamente ha provato probabilmente a riempire, scusami, a farsi fare una foto, un autografo, però ecco, non può essere disturbato in questo momento Holm, dato che sta facendo allenamento. Probabilmente dopo magari ci sarà la possibilità per questo bambino, che ha la maglia, mi pare, di Lukumi, la maglia Tiffany del Bologna di quest'anno con patch Europa League, di Lukumi, ci sarà la possibilità magari di strappare un autografo, una firma o una fotografia con lui.
15: Non di Lukumi,
0: perché non c'è qua. Chissà se lo rivedremo, forse no.
15: Comunque su Ferguson, tornando seri, credo che sia stato anche assolutamente, come dicevi tu, importante nella vittoria della Coppa Italia in quei mesi successivi al rientro dal crociato. Anche lì ha avuto dei problemi, poi anche lì ha dovuto gestire qualche infortunio nel corso dei primi mesi del 2025. Non è stato facile anche per lui arrivare poi a giocare quella finale. Ricordo che c'è stata una gestione importante prima della finale di Coppa Italia, non solo da parte di Ferguson ma anche da parte di Ndoye. C'erano alcuni giocatori che non erano al 100%, Lewis era sicuramente uno di questi, e credo che quest'anno sia stato più complicato anche per le tante partite ravvicinate che probabilmente, come dicevo prima, secondo me hanno influito di più sul rendimento non semplice, e comunque insomma la richiesta era alta, molto molto alta. Al 366 402 4022, ci sono tanti messaggi che ci arrivano alla diretta, e anche per quello che riguarda le domande e un po' di informazioni di servizio. Lucia ci chiede se giovedì ci sarà allenamento. Per quello che sappiamo ad oggi, giovedì dovrebbe essere libero, quindi la squadra non dovrebbe allenarsi, però Moro, che dovrebbe arrivare domani, magari giovedì farà qualche allenamento personalizzato qui a Casteldebole, qui a Valles, dopo che è partito da Casteldebole ha raggiunto Valles, quindi farà un programma personalizzato, immaginiamo Moro. Vediamo se cambia qualcosa nel programma della squadra, però quello che sappiamo è che giovedì non dovrebbero esserci sedute di allenamento di gruppo, magari ci sarà qualche lavoro personalizzato per qualcuno, e poi il programma dovrebbe prevedere una doppia seduta venerdì e un ultimo giorno di ritiro sabato, con piccolo allenamento la mattina e successivamente anche il match conclusivo, l'ultima amichevole contro l'Iraklis di Salonicco sabato alle 16. Le 11:18 è tempo di pubblicità qui su Nettuno Bologna 1, poi rientriamo ancora per commentarvi questo allenamento del Bologna qui da Valles. Rimanete con noi.
19: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
20: Sei un privato o un amministratore condominiale? Con PM Ristrutturazioni sarete al sicuro. Abbiamo un'area interventi pronta ad analizzare le vostre esigenze, dandovi assistenza prima, durante e dopo i lavori, dalla manutenzione ordinaria a quella straordinaria. Eseguiamo sopralluogo e preventivo gratuito. Non dovete fare niente, solo godervi il lavoro finito.
19: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia luce e gas, soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono, qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
4: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
21: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
22: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services.
23: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
24: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: La frasca in Andrea Costa
2: o la frasca al vicolo?
3: E perché no a Villa Cassarini?
1: Stop, ho detto alla frasca!
4: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
5: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
9: No. Prosegue ovviamente l'allenamento del Bologna di questa mattina. Noi siamo qua ovviamente per commentarvelo. 366-402-4022 per i vostri messaggi. Ricordiamo che dopo l'allenamento potrete seguire in diretta qui su Nettuno Bologna 1 le parole e le dichiarazioni di Claudio Fenucci, che parlerà alla stampa, quindi circa alle ore 12 più o meno, come orario. Ci teniamo su quell'idea lì e ve lo daremo in diretta per capire appunto il suo pensiero riguardo al momento del Bologna, sul mercato, sul nuovo allenatore. Ecco, comunque tante le tematiche ovviamente da approfondire con l'amministratore delegato del club. Si è concluso l'esercizio di cui vi parlavamo poco fa, ovvero di un recupero e di possesso palla per le due squadre coinvolte, per i due gruppi coinvolti, in un quadrato leggermente più grande rispetto al quadrato di prima. Direi che potremo adesso vedere una partitella, Leo, perché la porta è stata messa sulla linea della metà campo e l'altra ovviamente è piazzata sul fondo, una di quelle fisse, quindi vedremo una partita a metà campo tra i due gruppi coinvolti. Ecco, quindi magari questa partita potrebbe darci qualche indicazione riguardo anche la formazione di domani, come vi parlavamo prima, dato che lo scorso venerdì avevamo avuto delle indicazioni riguardo alle scelte delle due formazioni che avrebbero dovuto giocare il primo e il secondo tempo contro l'Arminia Bielefeld. Abbiamo anche modificato la nostra inquadratura per cercare di farvi vedere bene tutto lo svolgimento di questa partitella di fine allenamento. Presumiamo che sia l'ultimo esercizio tra virgolette di questa seduta mattutina. Ricordandovi ancora le parole di Fenucci subito dopo questo allenamento, ovviamente rimanete su Nettuno Bologna 1 perché ci sarà Mezzogiorno Rossoblu direttamente da qua, condotto da Manfredi Campione. Poi si tornerà a Bologna con la consueta programmazione dai nostri studi a Borgo Panigale e poi noi ritorneremo qui da Valles per commentare anche il secondo allenamento di giornata, che comincerà alle 5:30. Prima però vi daremo ovviamente anche la conferenza stampa di Juan Miranda, che oggi è il giocatore scelto dal Bologna per parlare alla stampa e chissà anche magari per commentare un pochino la vittoria della sua nazionale ai mondiali del 2026. Si stanno disponendo le due squadre in campo con la squadra blu e la squadra arancione, quindi casaccata, e iniziando a dirvi un po' quelli che sono i giocatori che si affronteranno in questa partita. Vediamo allora per la squadra arancione, Zortea e De Silvestri. No, in realtà forse non è una partita, forse sono altre prove, perché comunque ci sono dei cinesini piazzati in campo, ci sono delle linee anche tratteggiate, quindi che potrebbero essere rispettate dai giocatori, quindi forse non è una partitella vera e propria, anche perché vedo che ci sono dei giocatori in maglia blu che partono da fuori dal campo, quindi probabilmente non è una partitella vera e propria, ma un esercizio proprio per creare qualcosa, per sviluppare qualcosa che direi non abbiamo mai visto, perché qua questa disposizione in campo non l'abbiamo mai vista così.
10: Sì, ci sono due blocchi di esterni sulle fasce, qui a destra Zortea e Lollo De Silvestri, a sinistra Miranda e Papazov. Direi che l'altro giocatore Papazov accanto a Miranda. Centralmente ci sono due difensori centrali, Elland e in questo momento Casale, poco più avanti c'è Badori come riferimento centrale. Vedremo se è un altro esercizio per la costruzione, e i casacati sono difensori che vanno a fare un primo esercizio di costruzione, i giocatori invece senza casacca di blu vestiti si occuperanno, immagino, della fase di non possesso. Ci sono anche i portieri che aiutano nell'apertura dell'azione, nell'inizio di palleggio, c'è Franceschelli insieme a Lukasz Skorupski, dietro la porta ci sono altri difensori e centrale, c'è Lazzuzzi, però ci sono anche Vitic e Ilic, quindi ci sono varie soluzioni che possono andare a prendere posto dentro il campo per alternarsi in questo esercizio. C'è Tarozzi che sta posizionando i due difensori centrali, ora Elland e Casale. Vediamo da dove esce il pallone, se si parte da dietro come detto dagli arancioni. Ora Tarozzi va a redarguire anche un paio di giocatori sugli esterni, immaginiamo che si alterneranno, in ogni caso stiamo a vedere un attimino come viene sviluppato questo esercizio, con il sole che fa capolino, arriva e scompare dalle nuvole come siamo abituati ormai da due settimane. Di fatto ancora lunghe spiegazioni per questo esercizio, insomma mi sembra che sia molto prolungata la richiesta da parte dello staff. Qua il pallone viene servito direttamente verso Casale, che dopo un controllo laborioso e difficile va da Badori, che deve fare gol evidentemente nelle porticine. Ora il pallone viene dato ai giocatori vestiti di blu, che quindi attaccano, e la fase da propositiva diventa difensiva per quelli che sono i giocatori arancioni, che difendono, e adesso avanzano i blu con Dallinga dentro l'area. Lo scarico è per Orso, che col tacco cerca Berna, pallone però troppo lento, e quindi gli arancioni riprendono. Sì, si sono, diciamo, degli attacchi contro difesa, dove però entrambe le squadre hanno un obiettivo nell'andare a realizzare. Ora gli arancioni devono anche provare a segnare nella porta grande, ci ha provato Badori con un colpo di tacco che però è finito fuori.
9: Sì, come prima cosa abbiamo visto una fase di recupero palla per la difesa e pressati anche da giocatori che la stanno perdendo in quel momento, quindi arriva il pallone da uno dei membri dello staff, quindi la difesa deve sapersi comportare verso il recupero del pallone con la pressione di due giocatori della squadra avversaria e fare gol in una delle porticine. Come secondo in un secondo tempo invece la difesa che ha recuperato il pallone deve scappare all'indietro perché ci sono gli attaccanti che giocano l'azione offensiva, quindi bisogna cercare di scappare con i tempi giusti, e come state vedendo in questo momento, palla recuperata, poi adesso ci sono i blu che entrano in possesso e bisogna scappare per cercare di intercettare il pallone, comunque di recuperare palla. Vediamo Jonathan Rowe che calcia, intercetta la conclusione Martin Viti, che come terza fase di questo esercizio gli arancioni tornano in possesso di palla e giocano il pallone sugli esterni o a destra o a sinistra, che devono mettere il pallone in mezzo e per uno dei centrocampisti o dei difensori che vengono coinvolti durante questo esercizio. Quindi ecco, questo un po' un esercizio che si sviluppa in tre fasi: recupero palla, scappata all'indietro e poi di nuovo si corre in avanti soprattutto con i difensori per cercare di allenare il riempimento dell'area di rigore e lo sviluppo anche sugli esterni, con gli esterni bassi però, perché da una parte e dall'altra ci sono Miranda e Papazov a sinistra e Zortea e De Silvestri dall'altra. Vediamo che adesso dopo il recupero palla invece i difensori devono scappare, c'è Cambiaghi in possesso che gioca verso Odgaard allarga a sinistra verso Orsolini, che conclude, parata incredibile di Skorupski, partissima di Luca Skorupski, riparte poi per la terza parte di questo esercizio Miranda, che mette in mezzo il pallone, intercetta mi sembra sì Massimo Pessina il cross del terzino spagnolo, e poi l'esercizio ricomincia con un cambio di interpreti.
10: Sì, sono tre, bravo a sottolinearlo, sono tre momenti differenti, tre dinamiche differenti di questo esercizio piuttosto complesso, però elaborato, però poi adesso che l'abbiamo visto svilupparsi due o tre volte abbiamo capito come devono comportarsi i giocatori che ruotano in ogni esercitazione. Però sì, è a tre scaglioni questo esercizio per svolgere tre dinamiche diverse. Interessante credo che sia soprattutto la seconda parte, dopo che sono i tre giocatori casaccati, due centrali, sempre un mediano basso, si alternano la Zuzzi e Badori e si alternano i centrali che devono cercare di andare palleggiando a fare gol in una porticina, e la situazione che poi successivamente si applica per i blu, una palla in avanti sugli esterni veloce, i centrali e il centrocampista casaccati che prima dovevano fare gol nella porticina devono scappare veloce all'indietro, e quindi una transizione negativa anche un po' in fase di urgenza e di emergenza, no? Cioè una fase in cui devono cercare di porre rimedio a uno spazio che c'è tanto alle loro spalle, o comunque un attacco che può essere molto pericoloso dopo aver palleggiato e concluso, quindi una transizione negativa, esatto, che deve essere svolta bene dai centrali al centrocampista. Poi dopo che i blu hanno provato a capitalizzare questa circostanza, gli arancioni vanno di là invece che segnare le porticine, segnano in quella grande. È molto interessante anche perché serve ai centrali secondo me molto questo, proprio per riuscire a rimediare o comunque a recuperare terreno sugli attaccanti, ed è una circostanza che abbiamo visto contro l'Arminia, ma è ovvio che i difensori in generale la possono soffrire, un po' problematica su cui il Bologna può giustamente, deve crescere.
11: Ecco, un lavoro molto, molto continuo da parte di Tedesco su uno dei punti critici, forse il punto critico peggiore della passata stagione, ovvero questa fase di recupero palla in transizione negativa, un aspetto che il Bologna l'anno scorso non curava proprio benissimo, lo abbiamo visto durante l'amichevole, e stiamo vedendo tante volte questo esercizio sul correre all'indietro, sul recuperare palla in una situazione difficile, o comunque non per forza nel recuperare palla, ma nel cercare di limitare la squadra avversaria.
10: Cosa c'è?
11: No, mi guardi con in cagnesco quasi, quindi salutiamo Manfredi.
10: Manfred,
11: sei qua con noi, sei arrivato ieri sera e fai una promozione di Mezzogiorno Rosso Blu tra poco qua da Valles, come l'anno scorso?
12: Dov'è Frank?
13: Dove sono gli occhiali
12: di Frank? No, ci sentiamo tra poco. Sì, ci sentiamo tra poco. Stavo guardando, comunque, mamma mia, spacca gambe oggi.
11: Sì, ma non solo oggi, amico mio. Quindi è tutto ritiro, che è più o meno sotto questa lente qua, ovvero del distruggersi in ogni allenamento. Comunque. Tante volte Leo ho visto esercitarsi sul correre all'indietro e sullo scappare, cercare di limitare l'azione della squadra avversaria, che è stato secondo me il limite più grosso del Bologna negli ultimi due anni, ecco quello che tante volte abbiamo anche parlato. Chissà che Tedesco magari lo avrebbe fatto di base, di natura, però considerando che ovviamente conosce il Bologna degli ultimi due anni, magari è uno dei tasti su cui sta lavorando di più.
10: Aggiungo un elemento: vediamo tantissime esercitazioni in cui è sempre solo presente un centrocampista insieme ai due centrali, un vertice basso insieme ai due centrali, sia in occasioni di difesa che in occasioni di propositive di costruzione. E secondo me non è un dettaglio da poco, perché la ricerca centrale di costruzione dal basso è un elemento che sta aggiungendo Tedesco, differente rispetto a quello che era nell'idea tattica del Bologna di Vincenzo Italiano, ma poi anche un po' nella collocazione della mediana, che sarà provare tante volte due difensori centrali con un vertice basso più avanti a loro per provare le uscite, per provare il recupero palla, per provare le scappate all'indietro. Per me è un'indicazione che ci dà ancora di più l'elemento di capire quello che vuole dal centrocampo, no? Scappate all'indietro. No, ci sta come situazione per cercare ancora una volta di comprendere che genere di mediana andrà a schierare dall'inizio Domenico Tedesco, almeno per quelle che sono le prove fino ad oggi. Ora Castro sterza, calcia col sinistro, rete. Bello. Rete di Santi, applaudono in tanti, ci sono tantissimi bambini che vediamo attaccati alla rete a bordo campo che guardano rapiti ovviamente questo esercizio interessante, che è per la prima volta che lo vediamo, ma come dicevi prima sono quasi sempre diverse l'una dall'altra le esercitazioni che stiamo vedendo qui, e questo è curioso appunto perché vengono toccati tanti singoli punti un po' sempre differenti.
11: Sì, è un esercizio molto bello, mi piace molto, con la attacco-difesa, attacco, insomma è proprio un bellissimo esercizio secondo me, quindi secondo me è il più interessante che abbiamo visto in questo ritiro.
10: Siamo quasi folgorati in questo momento.
11: Siamo folgorati, divertiti, anche perché poi vediamo la conclusione in porta, vediamo qualche gol che non fa mai male, ecco, per il nostro divertimento. Poi aggiungo sul discorso del mediano che toccavi prima, la questione anche sugli uomini che vanno a ricoprire quel ruolo, il ruolo di mediano basso, il ruolo di centrocampista davanti alla difesa, che è occupato da Elazzuzzi e Badori, e direi che è una casella da riempire in questo momento. Chissà che non possa essere proprio Amondarain a riempire quel posto che in questo momento viene occupato da Elazzuzzi, che ricordiamo è giocatore sotto osservazione perché nelle ultime stagioni ha trovato poco spazio soprattutto a causa infortuni, ma anche Badori, che viene dal settore giovanile. Intanto vi stiamo inquadrando Domenico Tedesco, che è a colloquio privato con due giocatori, due esterni sinistri, ovvero Jonathan Rowe e Niccolò Cambiaghi. Gli sta spiegando i vari movimenti da fare, probabilmente gli sta dicendo quando entrare verso il centro del campo e quando invece andare più sul fondo, ovviamente per alternare lo sviluppo offensivo bisogna fare entrambe le cose, essere in grado di entrare dentro il campo per la conclusione, ma anche di andare sul fondo per mettere il pallone in mezzo. Molto intenso anche questo colloquio tra Tedesco, Cambiaghi e Rowe, che si scambiano poi un cenno d'intesa dopo.
12: Sì, perché abbia sottolineato il fatto che sono 4 contro 3 in attacco e quindi comunque di spingere, accelerare,
11: sì,
12: e poi ribaltare.
11: Di essere incisivi subito, che è altra cosa che tra l'altro avevamo visto nei primi giorni, ovvero intanto bel gol, no, autogol, mi sono confuso, autogol di Marco Libra. Beh, insomma, da bomber vero.
12: Rapace d'aria.
11: Da rapace d'aria, non nella porta giusta però. 11:38, rientriamo tra pochissimo ovviamente per commentarvi le fasi finali di questo primo allenamento qui a Valles.
8: Nettuno Bologna 1. Buongiorno Valles. Tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Presentato da noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. Ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express,
13: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
14: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
15: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
16: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
15: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
8: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
1: La frasca in Andrea Costa.
2: O la frasca al vicolo.
3: E perché no a Villa Cassarini?
1: Stop, ho detto alla frasca!
4: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
5: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
17: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
18: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo

0: verso le vacanze e pensi a una cosa sola: hai dimenticato i costumi da bagno. Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta, quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno.

0: alto, un bel ritmo, molto piacevole, molto gradevole. Sì, c'è Claudio Fenucci, è seduto in panchina a guardare l'allenamento, è arrivato ieri in tarda serata e adesso si fermerà qua con noi a parlare qualche minuto. Ovviamente i temi possono essere Orsolini, possono essere Rob, possono essere Lucumi, ce ne sono tanti, magari Remo che vuole rimanere a Bologna, insomma ci sono, perché lo stato di WhatsApp e lo stato di Instagram di Freuler sono con la maglia del Bologna. Quindi lui, questa cosa, adesso io che sono il più boomer di tutti voi qua in mezzo, però queste cose qui le guardo e ho visto che lui ha ancora la maglia del Bologna e questo, boh, chissà perché. Un remo qua in mezzo serve sempre e non è una metafora.
1: Sì, sì, può servire, non tanto per remare ovviamente, ma per la sua capacità di interpretare il ruolo di vertice basso di centrocampo.
0: Soprattutto nel calcio di Tedesco, che so che l'ha chiesto a gran voce. Perché si passa dal centro, si passa dal mezzo, bisogna transitare non più dagli esterni ma da un ingegnere pensante. Tedesco è un ingegnere, vuole pensarci su, vuole fosforo in mezzo al campo e Remo è il re del fosforo, fabbrica fosforo.
1: Sulle parole invece di Fenucci, quelle che ci saranno tra poco, cosa dici Pippo? Cosa intenzione di chiedergli? Perché comunque siamo in una fase molto importante del mercato, ovviamente in una fase primordiale di questa stagione, perché siamo all'inizio di questa seconda settimana di ritiro, quindi ci sono tante curiosità che possiamo strappare all'amministratore delegato del club.
0: Ah, Fenucci non parla neanche se gli fai il pentotal, però... Il pentotal per i più vecchi è Diabolic, eccetera, eccetera. No, scherzo, Claudio Fenucci dice sempre le cose, dice sempre la verità lui. Poi è ovvio che te la mette giù in politichese, te la mette giù in modo molto oculato, molto attento, non vuole bruciare le situazioni e ovviamente non vuole neanche aprire il varco a notizie di mercato. Perché sai, a seconda di come parli, magari anche i procuratori alzano e abbassano l'asticella, sanno che ti serve quello, sanno che vuoi rinnovare, sanno che suoi un po' in difficoltà e magari ti serve un giocatore in un certo ruolo, quindi sarà molto attento, però sicuramente gli chiederò di Orsolini subito.
1: Che è insomma giocatore che ad oggi 21 luglio non ha ancora messo quella firma, quel solco sulla carta che prolungherebbe quindi di fatto il suo contratto, se lo aspettano in tanti. Esatto. Esatto.
0: Non è quota di Orsi questa, era più Pinzolo comunque.
1: No, sì, esattamente, vero, vero. Ricordo bene anch'io.
0: Era l'orso a Pinzolo.
1: Sì, sì, no, me lo

0: Ricordo, me lo ricordo. Infatti c'era
1: uno che gioca a calcio.
0: Sì, che viene applaudito durante tutti gli allenamenti, sia durante ma prima e dopo. C'è anche uno striscione appeso lì dalla tribunetta. Ovviamente una delle tematiche principali. Intanto c'è un bellissimo gol di Papazov che realizza l'incrocio dei pali e c'è il triplice famoso, ovviamente fischio di Domenico Tedesco.
1: Signor Tarossi da Sasso Marconi.
0: Esatto, che mette fine direi all'allenamento del Bologna di questa mattina, quindi ovviamente tanta attenzione adesso all'intervista di Claudio Fenucci che si terrà nel giro di pochissimo tempo. Ecco.
1: All'interno del rettangolo di gioco.
0: All'interno del rettangolo di gioco, quindi dobbiamo stare attenti a non rovinarlo troppo. Beh. Le nostre.
1: Nessuno scarpe con i tacchetti, credo che no. Tu oggi non ti sia messo scarpe con i tacchetti.
0: No, ho le sei da difensore. No,
1: però le ho viste nel nostro balcone delle scarpe da calcio, calcetto con qualche
0: di Bosello.
1: Col grip giusto per il calcio a 7. Le ho viste.
0: Esattamente, tra pochissimo. Quindi Claudio Fenucci, allenamento che è terminato con un esercizio davvero avvincente. Grazie mille Filippo.
1: Grazie.
0: Ci risentiamo ovviamente durante il corso anche della giornata e durante il corso di questo ritiro. Dato che poi Filippo è anche membro di TRC Bologna TV ufficiale del ritiro 2026 della nostra squadra. State vedendo, forse anche iniziando a vedere il fuggi generale per iniziare a fare qualche foto e qualche firma per prendere posto, perché dopo ci sarà lo spazio per qualche autografo con i tifosi. Lei un commento su questo allenamento prima di andare poi all'intervista di Claudio Fenucci, che parlerà veramente a momenti.
2: Prima di andare via, come direbbe Neffa, no? Però vabbè, prima di andare a sentire l'amministratore delegato Claudio Fenucci, come dicevi tu, sono pienamente d'accordo sul fatto che sia stato veramente uno degli allenamenti, degli esercizi di allenamento più interessanti fin qui visti in questo ritiro di Valles, con tre fasi differenti all'interno dello stesso esercizio per i difensori, sia in fase di costruzione che in fase di non possesso, e anche per gli attaccanti per andare a concretizzare. È stato veramente molto piacevole anche vedere poi un po' di realizzazioni, no? Un po' di concretezza, attendendo di vedere anche poi dei gol veri e propri nelle partitelle e anche attendendo di vedere qualche gol magari nelle amichevoli, visto che siamo comunque in attesa di vedere i primi gol delle amichevoli e aspettiamo anche magari domani di sentire la prima gioia da parte dei tifosi, che sono veramente tanti qui a Valles, sono tantissimi. Iniziamo tra poco a spostarci perché sta per arrivare il momento tanto atteso, quindi per chi ci segue sul canale 93 avrà modo di seguire una diretta video un po' movimentata, ma tra poco ci sarà il momento in cui Claudio Fenucci parlerà alla stampa e risponderà alle nostre domande di Filippo Cotti e tutti gli altri colleghi presenti. Ci posizioniamo qui, direi, Frank. Sì, siamo in favore di camera e tra poco abbiamo modo di sentire Claudio Fenucci appena l'ufficio stampa del Bologna ci farà transitare. Ovviamente aspettiamo anche le prime parole, ancora delle altre parole su Orsolini, magari un aggiornamento anche sull'arrivo di un centrocampista. Poi sappiamo che non gli piace parlare di trattative in generale tramite le dichiarazioni, soprattutto per le trattative di rinnovo, no? La frase tipo di Fenucci è: non faccio le trattative di rinnovo con le interviste, però un aggiornamento è scontato che ce lo dovrà dare, no?
0: Beh sì, per forza, è quasi obbligato l'amministratore delegato ovviamente su Riccardo Orsolini. Come diceva Pippo Cotti poco fa, c'è interesse sulla sua situazione contrattuale, c'è interesse anche su altri temi, anche sulla questione budget ovviamente per quanto riguarda il mercato del Bologna di quest'estate, però ecco, ci saranno tanti temi da toccare con l'amministratore delegato tra pochissimo. Ecco, aspettiamo ovviamente il permesso dell'ufficio stampa del Bologna per questa intervista, che ovviamente potrete seguire. Noi staremo in diretta ovviamente fino al termine di questa intervista. Subito dopo di noi Manfredi Campione con Mezzogiorno Rossoblù, direttamente dal ritiro di Valles, dato che Manfred è arrivato ieri in serata e quindi condurrà la sua trasmissione di Mezzogiorno direttamente dalla sede del ritiro del Bologna per il quarto anno consecutivo, Valles come sede del ritiro. quindi potrete rimanere collegati qua con la località altoatesina.
2: Dopo parla anche Miranda,
0: sì.
2: Nel pomeriggio vi faremo sentire anche Juan Miranda che parlerà in conferenza stampa e avremo modo di seguire le parole dello spagnolo che ha con il Bologna un altro anno in più aggiunto al suo contratto, opzione esercitata dal Bologna e quindi fino al 2028. È uno dei giocatori chiave di questa formazione, di quella che sarà di questa stagione. Arriverà Lassane e avremo modo di valutare il nuovo terzino nigerino, però abbiamo una certezza da quella parte che si chiama Juan Miranda e che parlerà oggi pomeriggio, lo faremo sentire sempre qui su Nettuno Bologna 1, lo stiamo vedendo come sempre, no? Col suo solito mancino, attendendo anche che poi cresca la sua condizione, perché è un calciatore che a volte ci mette un po' ad entrare, no? nel suo registro di prestazioni migliori, a volte ha bisogno di qualche settimana per arrivare alla sua top condizione qualitativa e di corsa, perché poi all'inizio magari è un po' ancora arrugginito, fortunatamente insomma quest'estate arriva fin da subito, non come la prima nel 2024 in cui è stato impegnato alle Olimpiadi e quindi è arrivato poi tardi per quello che riguarda il suo percorso col Bologna, no? La prima estate.
0: Sì, certo, beh, giocatore che dimostra sempre anche durante questi allenamenti di avere una grande tecnica con il suo piede sinistro, dovrebbe probabilmente cercare di utilizzare anche un po' il piede debole, però è ovvio che io da mancino, tra l'altro, ma anche te da mancino sai quanto per noi è difficile utilizzare l'altro piede rispetto al mancino, però ecco, il giocatore è una sicurezza di questa squadra, quindi si riparte da lì con Alassane, che è diventato ufficiale nella giornata di ieri. Più a destra adesso serve forse capire quella che è la situazione riguardo agli esterni bassi del Bologna, ovviamente Zortea, De Silvestri e Holm, i tre giocatori che occupano quella zona di campo. Però la situazione Olmo non è chiarissima e quindi nel caso bisognerebbe poi andare a prendere un altro giocatore, secondo me, perché comunque anche Zortè è chiamato a fare un'ottima stagione, una stagione di riscatto rispetto alla scorsa, che non è stata sicuramente di alto livello, anzi tante in diverse situazioni non ha fatto proprio bene l'esterno destro che proveniva dall'Atalanta, Leo, che aveva giocato poi in prestito al Cagliari, ma di fatto era ancora di proprietà dell'Atalanta.
2: Nettamente, ci aspettiamo molto di più da lui, se appunto rimarrà, vedremo con chi condividerà il ruolo. Holm è aggregato al gruppo qui in ritiro, anche dal pre-ritiro, sta facendo lavoro personalizzato, ma è un giocatore che il Bologna vorrebbe trattenere, un giocatore che quantomeno Tedesco vorrebbe valutare fino in fondo prima di decidere se continuare con lui o meno. Però Holm Zortea potrebbe essere la coppiata sulla destra per la prossima stagione, anche con la presenza chiaramente di Lorenzo De Silvestri in caso di necessità, giocatore che è rimasto al Bologna con la firma sul contratto di rinnovo di un altro anno, lo sappiamo perfettamente. Siamo in attesa delle parole di Claudio Fenucci, tra poco ci sposteremo dentro la Fußball Platz, praticamente a bordo campo insieme ai colleghi, per intervistare l'amministratore delegato del Bologna. Stanno ultimando le ultime preparazioni, gli ultimi preparativi per i banner, ovviamente con tutti i loghi pubblicitari del ritiro qui di Valles, per collocarci poi davanti l'amministratore delegato, posizionarci lì pronti a questa intervista. Consueto, no? che Fenucci parli ad ogni ritiro, magari a volte l'ha fatto alla Malga, altre volte lo ha fatto in conferenza stampa, a volte lo fa a bordo campo, però insomma l'amministratore delegato un punto qui a Valles lo fa sempre, tendenzialmente non sale in prima battuta con la squadra, arriva nel corso del ritiro e anche quest'anno non ci sono particolari differenze rispetto agli scorsi. Le tematiche a cui ci si gira intorno sono quelle: i rinnovi, il mercato, la forza finanziaria del club, e sarà anche oggi più o meno così, differentemente dalle conferenze che avete visto, ascoltato su Nettuno Bologna 1, questa si farà in campo, quindi probabilmente le battute immaginiamo che saranno un po' più sbrigative, anche se conosciamo bene il vocabolario di Claudio Fenucci, quindi sicuramente non saranno brevi e stringate, ma la one to one in piedi si presta ad essere un po' più rapida, un po' più veloce, invece che una conferenza tutti seduti in cui chiaramente anche i ritmi vengono cadenzati in maniera diversa.
0: Sì, e direi che sul budget è la questione principale da aprire con l'amministratore delegato del Bologna, anche per rispondere un po' alle varie tematiche che si sono aperte dall'inizio di giugno fino ad ora, ovvero di questo budget che si parla tanto di questo budget, di questo rientro da parte del Presidente, ma sono cose che adesso faremo puntualizzare all'amministratore delegato perché ecco, bisogna rispondere anche a qualche tifoso che ovviamente in maniera legittima può sentirsi preoccupato, può vedere quello che fanno altre squadre e preoccuparsi di conseguenza, perché ci sono squadre che hanno già speso tantissimo, tipo la Fiorentina che ha speso 100 milioni di euro circa, e quindi insomma adesso c'è curiosità, mentre ci stiamo accomodando all'interno del rettangolo di gioco, perché davvero tra pochissimo, pochi secondi, dovrebbe esserci l'intervento di Claudio Fenucci, che vi daremo, ve lo ripetiamo, in diretta su Nettuno Bologna 1, anche video sul canale 93 e sul nostro canale Twitch. Vediamo che ci stiamo andando a piazzare insieme a tutti gli altri colleghi e tra pochissimo ci sarà Claudio Fenucci con il consueto backdrop alle spalle, ovviamente per gli sponsor che fanno parte di questo ritiro 2026 del Bologna. Quindi piazziamo la nostra telecamera e siamo in attesa, c'è molta curiosità proprio di sapere quello che dirà l'amministratore delegato.
2: Sì, siamo in attesa di Fenucci, attendiamo l'arrivo di Claudio Fenucci per quello che riguarda l'amministratore delegato, che tra poco è pronto a parlare qui ai nostri microfoni. Lo attendiamo con i vari temi all'ordine del giorno. No, ma siamo qui. Dondoliamo. Fra poco arriverà Fenucci e sentiremo le sue dichiarazioni dopo questo allenamento mattutino. La squadra poi si allenerà anche al pomeriggio con un allenamento che dovrebbe essere previsto per le 17.30 e aspettiamo poi eventuali variazioni, ma senza variazioni sarà alle 17.30, mentre parlerà anche Miranda nel corso del pomeriggio. Sentiremo anche lo spagnolo domani, amichevole contro l'Adenheim, formazione di Zweite Liga, squadra di Serie B tedesca, per il match che sarà il secondo dei tre qui da Valles, e un'altra squadra di Serie B tedesca, mentre poi sarà una formazione ellenica, una squadra greca, a giocare contro il Bologna qui a Valles nell'ultimo giorno di ritiro, il 25 di luglio, ultimo giorno. Poi Bologna tornerà, come sappiamo, a Casteldebole, Frank.
0: Sì, tornerà a Casteldebole ovviamente per preparare anche gli altri impegni amichevoli che dovrà sostenere la squadra di Domenico Tedesco prima dell'inizio ufficiale della stagione. Ricordiamo, il 24 di agosto comincerà il campionato del Bologna in casa contro la Lazio, poi ci saranno prima invece le amichevoli contro il Cambuur e il Brighton, giusto Leo?
2: Cambuur-Pisa.
0: Esatto, anche il Pisa, esatto. Mi dimenticavo il Pisa, che sarà tra appunto la partita col Cambuur e la partita con il Brighton.
2: Al momento sono cadenzate una a settimana, una weekend, 1, 8 e 15, se non sbaglio dovrebbero essere le tre amichevoli. Il Bologna giocherà le prime due al centro tecnico, a Casteldebole a porte chiuse, mentre la partita di Brighton sarà all'Amex Stadium di Brighton, che è a un'ora di treno più o meno a sud di Londra. Per quello che riguarda le partite che giocherà il Bologna prima dell'inizio della stagione, poi in realtà la settimana dopo si comincia, ci sarà la partita contro la Lazio in casa lunedì 24, partita che il Bologna giocherà al Dall'Ara alle 18.30, per quello che riguarda la prima di Serie A, che andremo poi a vedere come ci arriveranno i rossoblù. Sarà ancora mercato aperto comunque.
0: Sì, sarà ancora mercato aperto, come ovviamente continua la nostra trasmissione, ve lo ripetiamo, finché Fenussi non avrà terminato la sua intervista, poi passeremo la linea a Manfredi Campione, che è qua già praticamente 20 metri da noi per Mezzogiorno Rosso-Blu. Ci sono dei messaggi che sono arrivati al 366-402-4022 nell'attesa dell'amministratore delegato del Bologna, che sarà qua davvero a momenti. Ve ne leggiamo qualcuno. Leo Frank, ci sapete dire il programma di giovedì? Noi veniamo su domani e abbiamo sentito dire che giovedì non ci sarà l'allenamento, scrive Lucia. Hai sentito dire bene, Lucia, perché giovedì, che sarà il giorno dopo la partita che si giocherà contro l'Heidenheim domani alle ore 16, il giorno sarà completamente libero, quindi non sono previste attività qui alla Fussball Plaza, al campo del centro sportivo di Valles, quindi ecco, bisogna cercare di trovare qualcosa da fare, ecco, per i tanti tifosi che comunque arrivano qui in ritiro. Altro messaggio da parte di Fabio, che scrive: sono d'accordo ragazzi, Libera è un giocatore molto interessante, oltre a pulire il centrocampo l'ho visto diverse volte saltare l'uomo a centrocampo nei primi tre metri, poiché ha anche gamba. Sono caratteristiche di cui vi abbiamo parlato poco fa, quindi sono cose che ci fanno ben sperare per questo calciatore classe 2008 che stiamo vedendo con continuità in questi allenamenti. Grande proprietà con il pallone, grande capacità di conduzione di palla e anche grande capacità di verticalizzare, quindi sono tutte cose che sottolineiamo, che continuiamo a sottolineare, perché sono caratteristiche fondamentali per un centrocampista, soprattutto se allenato da Domenico Tedesco. Quindi ci fa molto piacere che anche tu abbia notato questo, Fabio, nelle volte in cui quindi l'hai visto. E riguardo a Libra, Leo, siamo sempre abbastanza d'accordo, no? Giocatore che vediamo ogni giorno da una settimana e ci ruba l'occhio praticamente in ogni allenamento. Oggi protagonista in negativo con un autogol, però ecco, una piccolezza.
2: Sì, assolutamente, lui e Badori sono due centrocampisti che probabilmente sono valutati per cercare di capire anche che cosa ne potrà essere del loro futuro tra primavera e prima squadra, e sicuramente c'è una possibilità, ne ha parlato. Ha parlato anche ieri Fenucci alle TV, dicendo appunto che è un'idea quella da parte dell'allenatore di valorizzare degli elementi del settore giovanile. Vedremo se proprio uno di questi potrà essere uno della prima squadra, se Libro potrà essere giocatore da prima squadra. Sarebbe veramente molto molto interessante vedere questa crescita del giovane giocatore italo-venezuelano. Ricordiamo che Libro è nato a Caracas, quindi ha origine venezuelana, e poi intorno ai 10 anni si è trasferito nel Modenese, poi ha giocato col Bologna, ha fatto tutto un percorso con il settore giovanile, è stato convocato dalla nazionale maggiore venezuelana e poi successivamente ha giocato anche qualche spezzone nelle ultime due amichevoli. È ancora in realtà convocabile dall'Italia, perché sono state partite amichevoli non ufficiali, ecco, quindi ancora ci potrebbe essere la scelta da parte di Libra di vestire la maglia nazionale italiana, però dovrebbe arrivare anche un cambio da questo punto di vista, e quindi dovrebbe esserci una scelta differente e soprattutto una convocazione con la nazionale maggiore italiana, e sappiamo che è un procedimento molto difficile e lungo, quindi vabbè, sono discorsi che si fanno, ma che sono molto molto distanti, immaginiamo, a prescindere da tutto. Il Bologna ha, secondo me, insomma, interesse nel valorizzarlo, ecco, questo sicuramente.
0: Sì, tra l'altro, per completare anche la lettura del messaggio, Libra deve mettere ovviamente qualche muscolo, deve proseguire il lavoro in palestra per curare anche quella parte lì, perché ha gamba, e questo l'abbiamo visto, ha capacità di condurre palla, però ecco, deve allenarsi anche con i pesi per cercare di essere più pronto fisicamente, dato che poi a centrocampo si gioca molto anche di colpi, di muscoli, quindi deve mettersi in pari anche su quel punto lì. La Fiorentina, scrive Lorenzo, spende 100 milioni ogni anno, con che esito? Io ho smesso da un bel po' di invidiarli, negli ultimi 25 anni abbiamo vinto un trofeo, loro no. Ma in realtà poi questo, io facevo il paragone prima solamente per il discorso dell'essere preoccupati riguardo alle spese. Io credo che comunque non bisogna troppo pensare alle altre squadre, bisogna cercare di pensare al Bologna in primis. Riguardo alla Fiorentina, per me hanno sbagliato in diverse sessioni di mercato i giocatori che stanno prendendo quest'anno, molti li stimo, poi qualcuno magari è stato pagato un po' troppo forse, però ecco, per rendere bene secondo me la squadra la stanno facendo. La prossima stagione, i vari Atta, l'ultimo Ulai è un giocatore che per me è fenomenale, quindi lo vedremo all'opera in maglia viola durante la stagione 26-27, allenato da Fabio Grosso, ecco, allenatore su cui nutro qualche dubbio personalmente, però comunque la squadra parateci la sta costruendo abbastanza bene, forse sta spendendo un po' troppo, però i giocatori ovviamente ci sono. Leo, tu sei d'accordo?
2: Sono d'accordo, sicuramente è una squadra attrezzata. Ecco, sta arrivando Fenucci, ci siamo per le dichiarazioni dell'amministratore delegato che andiamo a sentire fra poco, e facciamo passare Fenucci e poi ci piazziamo anche con il microfono per seguire in diretta il Fenucci.
3: Ciao. Allora,
4: ciao Claudio.
3: Ciao a tutti. Iniziamo?
4: Sì.
3: Prego.
4: Ben trovato. Sì. Come hai trovato la squadra? Come hai trovato i ragazzi? Quali sono le sensazioni?
5: Ma le sensazioni sono positive, le stesse che abbiamo ogni ritiro. Si sta lavorando bene, con grande intensità, con metodologie di lavoro diverse rispetto al passato, però mi sembra che i ragazzi siano contenti del lavoro che stanno facendo, il mister è molto soddisfatto di come i ragazzi si stanno comportando, e quindi ci sono tutte le premesse per fare concludere un buon ritiro.
4: Ti ha turbato il 4-0, è calcio di luglio e non ci si pensa, con che pizzico di nervosismo in più?
5: No, credo che sia normale aspettarsi che, incontrando squadre che hanno più giorni di preparazione, ci sia qualche difficoltà, ma l'ha spiegato bene anche il mister, quindi nessuna preoccupazione.
4: Orsolini come sta? C'è qualche novità che fa anche rima?
5: Orsolini l'ho visto bene, sta lavorando tanto anche lui, era preoccupato per il cuore prima perché aveva pulsazioni elevate, no scherzo, e sta bene la situazione, è che stiamo dialogando con lui, non siamo lontanissimi. E quindi se non ci dovessero essere altre sorprese, sempre relativamente agli aspetti economici ovviamente, credo che alla fine dovremmo arrivare a un prolungamento del contratto e a rendere Orso, quello che è sempre stato il mio desiderio, ripetuto tante volte, una bandiera del club, un ragazzo che è cresciuto con noi, che ha vissuto tante esperienze con noi, che interpreta bene i sentimenti di questo club e della sua tifoseria, insomma, quindi credo che stiamo cercando di fare il nostro sforzo, uno sforzo finanziario per accontentarlo e arrivare a un accordo soddisfacente per entrambe le parti.
6: Ci può essere una tempistica per Orso?
5: Beh, non è che possiamo aspettare, no, ancora molto, quindi ecco. Per cui credo che poi la cosa va risolta in termini anche brevi, per non far diventare questo rinnovo di contratto una sorta di telenovela.
4: C'è qualche finestra, qualche possibilità invece per tenere Biremo, che peraltro tiene nei suoi stati la maglia del Bologna, quindi lui si sente ancora legato a questa squadra?
5: Remo ha fatto grandissime stagioni con noi, non solo quindi siamo legati a lui sotto l'aspetto professionale ma anche umano, è sempre stato uno dei riferimenti anche miei dello spogliatoio in termini di sensazioni che ci poteva riportare, quindi un giocatore di grandissima importanza, e anche lì il tema è prettamente economico, anche in relazione alle sue volontà, le prospettive di altre possibilità che ha anche lui, quindi come in termini di contratti vedremo insomma se ci sarà spazio, se no purtroppo le strade si dovranno dividere, ma rimarrà comunque un ricordo di quello che ha fatto con noi.
6: Scusami, le percentuali?
5: È difficile dar percentuali ad oggi, Remo è un giocatore libero, sì. Quindi questa è la percentuale.
6: Però la percentuale di sensazioni che possa
7: venire incontro voi,
2: voi a loro, insomma, restare?
5: Non lo so, non so darti un'indicazione precisa perché è un po' di tempo che non sì, parlo sì. con lui, esatto, non ci sentiamo, quindi non so darti un feedback preciso della situazione, però credo che al momento non siano altissime.
7: E sulla di Ravaglia cosa si dice?
5: Di Ravaglia?
7: Cosa si dice sulla di Ravaglia?
5: No, penso che Federico volesse andare a giocare, a misurarsi una stagione intera da titolare, l'abbiamo accontentato, poi alla fine non è una cessione perché abbiamo un diritto di ricompra, quindi va a fare un'esperienza in un campionato molto difficile, estremamente competitivo, credo che lo aiuterà a crescere e poi se non dovesse esserci l'automatismo per cui resterà al Watford, ovviamente valuteremo, diciamo, la possibilità di farlo rientrare.
7: Avanti con Pessina vince o ci saranno delle riflessioni da qui a
5: comunicare? Massimo, sono aspetti, diciamo, che valuteremo in seguito, credo al momento, da quello che sono le indicazioni che ci arrivano dallo staff, sono contenti dei portieri che abbiamo.
7: State parlando molto con l'Argentina, anche per i centrocampisti, ci sono novità soprattutto su Amondalain, anche se non è l'unico nome.
5: Non è l'unico nome, è uno dei profili che stiamo seguendo, come avete scritto nei giorni scorsi, ci interessa, è un giocatore che ha le caratteristiche che cerchiamo, anche l'età giusta e quindi anche economicamente compatibile con quello che è un po' il nostro disegno in questo momento. È di proprietà di un altro club, quindi stiamo cercando di trovare anche con loro una soluzione.
4: Ti chiedo di Lucumi, è un giocatore del Bologna, tanti rumor, tante chiacchiere attorno a lui. Potrebbe rimanere?
5: Lucumi ha un contratto con noi, quindi il fatto che abbia un anno solo di contratto non incide su quella che è la nostra valutazione, quindi qui Lucumi può andare via perché questo gli abbiamo promesso l'anno scorso, sapevate che l'anno scorso ha avuto un'offerta che per lui era molto importante, che avrebbe, come ci diceva, cambiato il suo percorso di carriera, quindi gli abbiamo chiesto di rimanere un altro anno promettendogli che se fosse arrivata un'offerta adeguata l'anno successivo, quindi questa stagione sarebbe potuto andare via. Vediamo se arriva un'offerta adeguata, però insomma se dovesse essere così lo accontenteremo, se no rimarrà con noi.
7: Guardi, le chiedo, lei ieri, anche ieri sera, ha parlato di riequilibrio finanziario, le chiedo sul mercato se ci sarà necessità, Saputo è pronto a intervenire o sarà un mercato di autofinanziamento?
5: Ma io ho parlato di una necessità di riequilibrio finanziario che non riguarda il Bologna ma riguarda l'intero sistema del calcio italiano. Leggevo stamattina proprio l'intervista di Tebas quando diceva che uno dei motivi, non solo l'unico, del successo della Spagna è quello di aver imposto dei limiti finanziari ai club che li ha obbligati poi a lavorare sui vivai e sui giovani, visto che in Spagna i giocatori nati in convocabili per la nazionale fanno più del 40% dei minuti giocati, più del 45, quasi il 45%. Quindi da noi questi vincoli Non così rigidi non ci sono, li stiamo introducendo mutuandoli da quello che è il sistema UEFA. Noi l'anno scorso abbiamo fatto un investimento importante, ho ricordato ieri sera che negli ultimi 3 anni abbiamo acquisito giocatori per più di 200 milioni, quindi con investimenti significativi. Quest'anno, nel rispetto di quelli che sono anche i parametri imposti dalla federazione, ci stiamo cercando di rispettare lo squad cost che la federazione ha e quindi dovremo fare ovviamente degli aggiustamenti a una struttura di costi che è abbastanza elevata. Non voglio, come ho detto ieri sera, però trasformare sempre queste cose in ragionamenti contabili perché non mi interessa, ne facciamo i dirigenti sportivi, quindi nell'ambito dei vincoli economici che avremo cercheremo di allestire la formazione più competitiva possibile.
4: Ti chiedo se farai di tutto per tenere Roma.
5: Ma io farò di tutto per tenere tutti i giocatori importanti, i giovani che abbiamo, poi dipende dal mercato, da quello che succede e dalla volontà anche dei giocatori. Ad oggi Rowe, Orso, Cambiaghi sono giocatori che fanno parte della rosa di questa stagione, cercheremo di tenerli anche fino alla fine del mercato. Al momento, ripeto, non ci sono segnali, quindi qualcuno ha collegato il nervosismo di Giona a richieste di altri club, non c'è assolutamente nulla.
7: Arriva una multa per quel successo l'altro giorno?
5: L'ha già pagata perché ha pagato una super cena, quindi non so, per cui insomma per cui credo che si è scusato con la squadra, quindi è stato un attimo di nervosismo, si è scusato con la squadra e ha pagato quello che doveva pagare. Quindi
7: tanti investimenti negli ultimi anni, anche tanti incassi, a volte parziali, a volte totali. Le chiedo se ora che è finito il mondiale, chiaramente si parte dall'Inghilterra perché ormai tutti guardano lì, se è in arrivo insomma qualcosa dall'Inghilterra, se è quello il mercato che puoi dare il via magari anche al domino una volta che il mondiale è finito.
5: Gli inglesi, che sono il campionato che in assoluto fattura di più, perché hanno circa 8 miliardi fatturato, quindi molto più del doppio della Serie A, sono il motore un po' del mercato internazionale. Considerate che credo che negli ultimi 10 anni il saldo netto delle operazioni con l'estero della Premier sia stato addirittura ai 12 miliardi, investimenti all'estero, scusate, i club inglesi sono stati superati ai 12 miliardi di saldo negativo, per cui alla fine è indubbio che il mercato nasca quando i club inglesi si muovono, lo stanno facendo anche loro con più attenzione, perché la Premier perde 1 miliardo all'anno e quindi ha imposto anche qualche paletto sul fair play finanziario anche loro club, però quando i club inglesi decideranno, insomma, di investire sul mercato, poi l'effetto domino così sugli altri trasferimenti si potrebbe sentire. Al momento, ripeto, mi sembra che tutto sia abbastanza fermo.
4: Rimani qua per la partita?
5: Rimango qua per la partita, sì, rimango qua per la partita. Cerchiamo di far meglio di all'altro.
4: Grazie
8: a Claudio Fenucci per queste parole in diretta qui su 1 Bologna 1, qui dalla Fußballplatz di Valles. Dopo questo allenamento mattutino abbiamo sentito le parole della D su queste tematiche legate al mercato. Salutiamo solo per qualche minuto, perché tra poco poi rientrerà Manfredi Campione da veramente 50 metri. Siamo pronti a sentire le parole di Manfre e di risentire e ricommentare tutte quelle di Claudio Fenucci. Da Bosello
0: e da Frank Loreti
8: è tutto
0: per il momento,
8: per noi, ma, esatto. Ma voi rimanete qui, perché
0: noi
8: adesso
0: ci sentiamo nel pomeriggio, io e Leo torniamo nel pomeriggio ovviamente alle 16:30 per commentare anche il secondo allenamento. State su Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1, buongiorno Valles, tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti, presentato da noi di One Express. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie, ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One Quality. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
10: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile. Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
11: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
10: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
9: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Sono le 12:20.
9: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
17: Una buona giornata da Barbara Salandri. Almeno 11 feriti nei tafferugli scoppiati ieri sera a Bologna dopo il corteo per Abderrahim Fakir, il 42enne di origini marocchine, morto domenica durante un intervento della polizia. La guerriglia urbana è proseguita fino a tardanotte nei pressi della prefettura, dove antagonisti e collettivi hanno scagliato oggetti contro gli agenti, lanciate anche bottiglie e una bomba carta, mentre un'auto del comune è stata data alle fiamme. Gli agenti, in tenuta antisommossa, hanno risposto con cariche idranti e lacrimogeni. Giustizia e verità, non vendetta, aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. Il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a condurre le indagini. Il caso di Bologna riaccende il dibattito politico sulla sicurezza all'indomani delle tensioni sulla legittima difesa rilanciate dopo la condanna definitiva di Mario Roggero. Il centrodestra si schiera con la polizia. Non sarà un nuovo caso Cucchi, chi ha colpe pagherà, assicura il ministro Piantedosi. Fare piena luce, accertare la verità, chiedono le opposizioni che invocano un'informativa urgente del titolare degli interni. Nuova notte di guerra tra Stati Uniti e Iran. Il comando centrale militare USA ha portato a termine un'altra serie di attacchi per la decima notte consecutiva contro la Repubblica Islamica, colpendo siti nel centro e nel sud del paese. I Pasdaran rispondono colpendo obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain, dove sono state attaccate anche infrastrutture Amazon, distrutto un data center. Annunciato anche il fermo di due petroliere che stavano transitando lungo la cosiddetta rotta meridionale dello stretto di Hormuz. Secondo Axios, i mediatori di Teheran starebbero spingendo per un nuovo cessate il fuoco, mentre il capo della Casa Bianca, Trump, starebbe valutando una guerra totale. E nuovi attacchi israeliani colpiscono Gaza. Un'intera famiglia, i genitori e i loro quattro figli, tutti tra i 12 e i 5 anni, sono morti nel bombardamento della loro abitazione centrata da un drone a Gaza City. Solo sabato scorso l'esercito aveva ucciso in un altro attacco un'intera famiglia di 5 persone, tra cui 3 figli minori. Secondo Tel Aviv, il padre, Adam Nasman, apparteneva alla brigata locale di Hamas e aveva partecipato agli attacchi del 7 ottobre del 2023. Maxi sequestro di droga nel porto di Vado Ligure, nel Savonese. I militari della Guardia di Finanza hanno individuato un carico di 650 panetti contenenti oltre 770 kg di cocaina purissima. La droga era nascosta tra decine di pallet di banane all'interno di un container proveniente dall'Ecuador. Se messa sul mercato, avrebbe fruttato circa 250 milioni di euro. Ciclismo, giornata chiave al Tour de France, che vive oggi le emozioni della 16ª tappa, una cronometro di 26,1 km da Evian a Thonon-les-Bains. Grande favorito l'olimpionico belga Evenepoel, secondo in classifica generale, staccato di 5 minuti dalla maglia gialla di Tadej Pogacar. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
18: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
17: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Nettuno Bologna 1.
19: Deghi arredare casa?
20: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
21: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
22: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
21: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
20: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
22: E te lo porto io!
21: Deghi provare!
19: Deghi fidarti!
22: Perché se non Deghi, non ci credi!
23: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
24: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services.
25: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
26: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax. Coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini. Li hai messi di due blu diversi. OVS. Love people, not labels.
1: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Nettuno Bologna 1. Buongiorno Valles. Tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Presentato da
6: noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. Ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One
7: Quality. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
27: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile. Zen SRL, buongiorno. Come posso aiutarla?
11: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
27: Certamente. Siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
5: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
28: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
29: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
30: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
29: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
28: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu con Manfredi Campione.

0: Buongiorno a tutti, buongiorno, ben ritrovati da Valles. Da poco avete sentito insieme a Frank Loretti e Leo Bosello le parole anche di Claudio Fenucci a conclusione dell'allenamento di oggi. Ne parliamo con i vostri messaggi al 366-402-4022. Si è concluso da poco anche il primo allenamento previsto per oggi, quello della mattina, un paio d'ore, un'oretta e mezzo circa ad alta intensità. L'intervista a Fenucci ha un po' fatto il punto sul mercato, sulla situazione. Ve la faremo riascoltare verso l'una, perché si è collegato più tardi, in modo tale che poi da lì in poi possiamo parlare anche un po', andare un po' nel dettaglio di quelle che sono state le parole dell'amministratore delegato, anticipate in parte su alcuni punti. Non li avevamo toccati tutti, altrimenti sarebbe diventata inutile la conferenza di oggi. Nella puntata di ieri al Pallone N7, sempre in diretta da qui. Per quanto riguarda il mercato non ci sono grandi novità. Fenucci però di questo ha parlato di quelli che possono essere gli obiettivi lì a centrocampo. Si è parlato di Amon Darain, ovviamente, su chi soprattutto è stato su quel filone di notizie per quello che riguarda i centrocampisti. Lo ricordiamo ancora una volta, alcuni non sono stati scoperti e di cui quindi non abbiamo parlato, lo sa il Bologna e la cosa che, insomma, la percezione che abbiamo avuto, insomma, le sensazioni che abbiamo avuto è che questa potrebbe essere forse la settimana buona per vedere arrivare quei rinforzi che servono a Bologna lì a centrocampo, che ha recuperato comunque Ferguson, che recupererà domani, se non ricordo male, o poco più avanti, Moro. Dovrebbe arrivare domani Moro e aggiungersi al gruppo, e che Tedesco sta continuando ad allenare ad alti ritmi, cosce dure come il marmo. Abbiamo avuto l'opportunità di fare due chiacchiere con qualche giocatore, carichi pesanti nel vero senso della parola, magari non come esercizi di fondo ma anche come alta intensità degli esercizi col pallone tra i piedi. Oggi per esempio quasi tutto il giorno in Bologna si è allenato a un tocco, prima a metà campo, poi su una porzione un po' più ampia, con tutto il gruppo e poi divisi in gruppi, alta intensità, e questo sicuramente sta un po' facendo preludere anche domani a una giornata dove probabilmente la gamba non sarà proprio di quelle migliori, quelle più sciolte. Uno dei problemi su cui sicuramente si è imbattuto il Bologna nella prima amichevole di sabato affrontata qui a Valles. Per il resto, sul fronte Fenucci, così togliamo e sciogliamo i dubbi, nell'auspicio di un calcio diverso che migliori e che porti a valorizzare maggiormente i settori giovanile, vedendo e partendo anche dal modello Spagna, che ha vinto un mondiale dove più del 40% dei giocatori impiegati nel loro campionato sono giocatori convocabili per la nazionale, cosa che purtroppo non vale neanche per la metà per quello che riguarda il campionato italiano. Tutto bene, siamo tutti d'accordo. In soldoni, quello che ci interessava era capire un po' questo mercato, come si sarebbe sviluppato, quali sarebbero state le risorse messe a disposizione del club per l'area tecnica, e questo era un aspetto importante. È impazzata da un mese la parola rientrare, come se fosse praticamente l'obbligo unico e lo scopo di vita, con una parola tra l'altro che significa tutto e niente. Alla fine ieri Fenucci ne ha parlato e l'unica frase, secondo me, che va estrapolata nel contesto più ampio che è stato trattato da Fenucci è che la proprietà è solida in un momento dove Bologna dovrà affrontare un mercato complicato, perché ci sarà un calo notevole dei ricavi in questa stagione al netto dei costi della squadra. La proprietà è solida e darà una mano per passare attraverso a questa transizione. Queste sono le parole di ieri di Fenucci, che ne è ritornato, ripeto, oggi in un secondo momento in maniera anche un po' più approfondita. L'avete ascoltato, lo riascolteremo all'una, dopo all'una parliamo di quello. Io mi fermo a quanto anticipato ieri al Pallone in questa prima fase. In sostanza si è andato in 5 minuti, 10 minuti con l'amministratore delegato a smantellare tutto quello che è stato raccontato attorno a Bologna in queste settimane. I motivi non li conosco e non mi interessano. Il fatto che comunque ci possa essere la possibilità di vedere comunque il Bologna intervenire anche per tamponare un po' la ferita con qualche immissione di capitale in questo mercato non è assolutamente remota. Questo cosa significa? Significa che Bologna intanto non deve svendere tutto. E allora ritorniamo a quello che ci interessa di più. Che non ha urgenza di vendere per forza Castro o Rowe o quelli che sono i gioielli del mercato. Che dipenderà però che cosa il mercato poi proporrà quando si sbloccherà, e questo potrebbe accadere nel giro di un paio di settimane, e poi da lì si valuterà. La posizione mi sembra abbastanza chiara ed evidente, quindi il mio invito e la speranza è di avere un po' di ottimismo e fiducia e soprattutto di non andare ad utilizzare parole sbagliate in contesti che non si conoscono per niente, evidentemente, e di cui si capisce anche molto poco, perché poi il danno è clamoroso. Ho passato un mese a dover rispondere a gente sulla questione appunto del saputo che vuole rientrare. Francamente lascia un po' il tempo che trova, e secondo me ci sono argomenti più interessanti e soprattutto più di sostanza e veritieri di cui poter parlare. Questo era il primo passaggio. Sono i 35? Ok, per il resto dicevo, i vostri messaggi al 366-402-4022, fra poco li cominciamo a prendere e ne parliamo anche con voi. Orsolini, su Orsolini a distanza è breve. La fiducia è tanta, quindi anche da questo punto di vista la percezione è quella che si possa arrivare in tempi brevi a una definizione del prolungamento. Oggi qualche giornale scriveva che magari si sta discutendo più sulla durata del contratto che sul contenuto del contratto stesso dal punto di vista economico. Bene. Su Freuler il discorso va in direzione diametralmente opposta, ne ha parlato poco fa Fenucci, la distanza non c'è neanche in questo momento perché è più una distanza fisica tra le parti che sembrano aver preso rotte diverse. Freuler è un giocatore svincolato e da svincolato viene trattato in questo momento da Bologna, al netto dell'affetto, della stima e di tutto quello che comunque è passato attraverso questi anni ottimi del Bologna dal punto di vista dei risultati ma anche dal punto di vista del gruppo. Rowe oggi ha fatto un allenamento interessante, brillante, un intervento tra l'altro difensivo in scivolata dove ha tirato due pugni per terra con la grinta del campione, e questo lo dico per sottolineare l'atteggiamento di un ragazzo che sicuramente ha avuto un momento di difficoltà, più che altro emotiva magari dopo l'espulsione rimediata nella prima amichevole di questa stagione e dopo il confronto che ha avuto con il gruppo dove si è scusato per aver lasciato la squadra in 10 e fondamentalmente aver vanificato gran parte di quello che era il lavoro che si poteva fare durante il secondo tempo della partita di sabato. Sempre sul fronte mercato il discorso Ravaglia l'avevamo già affrontato anche ieri, ne avevamo parlato lunedì, non ritorno sul discorso. Il passaggio a titolo definitivo lo ricordiamo, il Bologna ha una recompra che decade nel momento in cui il Watford dovesse salire in serie, in Premier fondamentalmente, in prima divisione, e a quel punto decade sia la recompra del Bologna, ma arriva allo stesso tempo, scatta il bonus da 8 milioni a favore del Bologna che il Watford dovrebbe pagare. La questione Pessina, ne ha parlato Fenucci dicendo che comunque in questo momento Tedesco e lo staff sono contenti dei portieri che stanno allenando. Questo porta a presumere comunque il fatto che Pessina sarà al 90% in questo momento il secondo portiere del Bologna. Per lui è uno scatto marginale rispetto a quelle che sono state le condizioni dell'anno scorso, perché di fatto l'anno scorso per metà stagione alla fine Pessina si è ritrovato a rivestire il ruolo di metà di secondo portiere per metà stagione, quindi pertanto. Certo è che farlo per tutta la stagione almeno porterà a raddoppiare quel periodo e ad allenarsi comunque col gruppo squadra ad alta intensità. Ancora, per quello che riguarda invece il discorso difesa, ieri al pallone N7 avevo parlato di doppio passaporto erroneamente, no? Perché Alessane, ci hanno detto, è tornato in Spagna per fare i documenti. Pensavamo alcuni, in realtà, per dirvela facile, anche su Transfermarkt il giocatore era dato con doppio passaporto ed era uscita così, poi il secondo giorno in realtà il doppio passaporto non ce l'ha, bisogna prendere però il visto, e infatti Alessane è andato in Spagna a recuperare i documenti necessari al suo visto. A questo punto Alessane che si possa unire al gruppo è possibile, ma forse proprio nella giornata di giovedì o venerdì difficile forse vederlo qua, più facile che si possa aggregare al gruppo, aspettare il gruppo a Bologna, ma non è detto, a volte sono arrivati anche giocatori negli ultimi due giorni di ritiro, è successo in passato, potrebbe capitare anche con lui. Per il resto direi che adesso, se possiamo, sono i 38, non possiamo andare in pubblicità, andiamo avanti a parlare.
1: Voi ci sono io.
0: Leo, sì. Vieni di qua, grazie. Sul discorso di Fenucci, io ho riassunto in breve quelli che erano i passaggi di ieri a Pallone alle 7. L'unica cosa che a me fondamentalmente interessava, più che altro per i tifosi, no? Ieri dicevo c'è una campagna abbonamenti in atto e qualche tifoso giustamente è anche preoccupato, perché prima di fare l'abbonamento magari c'è chi lo fa come atto di fede, cioè a scatola chiusa, poco interessa che squadra verrà arrestita, chi invece questi ragionamenti li fa. E questo l'abbiamo già parlato, su quelli che possono essere un po' i mezzi a disposizione per affrontare il mercato quest'anno del Bologna. Altre questioni toccate da Fenucci interessanti invece nel post allenamento di oggi?
2: Questione relativa a anche Jonathan Rowe, parlato dell'episodio e ha ribadito il fatto che il giocatore si è scusato con la squadra e sul tema multa, no? Perché era uscita anche la notizia che poteva essere multato dal club, la decisione alla fine che ha pagato una grande cena, ecco, al gruppo, e questa è stata la decisione e la questione legata al rosso di Rowe ricevuto nella partita contro l'Arminia. Per quello che riguarda Orsolini, ha utilizzato questa frase per descrivere la situazione: non siamo lontanissimi, e quindi i contatti proseguono. Dalla dirigenza percepisco ottimismo, dalle parole di Fenucci sempre caute, comunque secondo me al fatto che lui abbia la volontà di rinnovare e di trovare questo accordo, chiaramente per il rinnovo di contratto del numero 7 c'è stata anche la domanda su Ravaglia.
0: Continua ad uscire la Aston Villa.
2: Sì, per Rowe, sì, rimanendo su Rowe.
0: Però al Bologna non risulta niente.
2: No, al momento ancora manca probabilmente.
0: Qual è il confine?
2: L'offertona, probabilmente.

0: detto proverai a tenere Raw, lui ha detto io proverò a tenere tutti, però è chiaro che sappiamo poi quanto il club allo stesso tempo può davanti a un'offerta di un certo tipo fare le sue valutazioni e magari provare a tenere anche dei giocatori. È complicato quando arrivano delle proposte. Quant'è la cifra secondo te che potrebbe far vacillare il club?
1: Non ne ho la più pallida idea, però sicuramente per Raw ci servirebbero tanti soldi, ma più che altro perché poi alla fine su Raw il Bologna può costruire anche la stagione dell'anno prossimo, no? È inevitabile pensare a questo, perché comunque è stato il giocatore che ha fatto la differenza, sì, nella seconda metà dello scorso campionato, quindi diventa un giocatore determinante, e quindi penso che Bologna debba ragionare solo su una cifra irrinunciabile. Se devo parlare di preferenze, ma non esistono preferenze in questi casi, la percezione è che Bologna abbia anche forse qualcosa di più chiaro, no? Come prospetto per il futuro, eventualmente in una partenza di Castro, piuttosto che un esterno da sostituire con Raw. Non è detto che sia così, però ecco, forse nelle idee, nelle ipotesi del Bologna, come poteva essere l'anno scorso la scelta e preferire la partenza di Lucumia a quella di Beukema, forse potrebbero preferire quella di Castro rispetto a quella di Raw, perché SP è un profilo che è stato seguito tanto e piace molto, perché se Castro dovesse partire a certe cifre, Bologna potrebbe anche andare ad aggredire un giocatore che potenzialmente può partire da un cartellino da circa 20 milioni pur avendo 19 anni, e portare un attaccante con caratteristiche diverse ma che comunque interessanti anche e soprattutto per come gioca o sta impostando il gioco adesso tedesco. Poi lo sappiamo benissimo che l'anno scorso le intenzioni erano quelle, poi alla fine Lucumia è rimasta ed è partito Beukema, quindi vale tutto il contrario di tutto. Però penso che per come ha impostato un po' i discorsi Finucci, anche parlando in maniera provocatoria di Lucumì, no? Dicendo a noi interessa che arrivino le cifre che riteniamo giuste per Lucumì, vogliamo accontentare il giocatore, però poi alla fine se non dovessero arrivare, e qui c'è la provocazione ovvia, perché Lucumì partirà, se non dovessero arrivare quelle proposte per noi ragionevoli e da prendere in considerazione, Lucumì, siamo contenti di tenercelo qui.
0: Quanto è una strategia questa secondo te?
1: È tutta strategia, infatti il mercato purtroppo ogni volta porta tanti tifosi a dire si dice tutto e poi si fa il contrario, però purtroppo bisogna mettere anche in considerazione il fatto che queste sono tutte strategie di mercato, sono dichiarazioni che si fanno per cercare di dare stimoli oppure anche solo una percezione di forza dal punto di vista proprio contrattuale, no? Di mercato, che va comunque in qualche modo esposta, no? E poi ci sta che il tifoso dica ma com'è possibile che ogni volta che parla Finucci oppure anche lo stesso Sartori, per carità, o Di Vaio, a volte si dicano cose e poi si va di modo in via diametralmente opposta, e questa è la grande sceneggiata, se vogliamo chiamarla così, del mercato, no? Dove alla fine le parole che vengono dette devono essere estrapolate veramente da un contesto molto più ampio e poi dopo reinterpretate per quelle che sono le condizioni, no? O le situazioni di mercato che noi conosciamo un po' più a fondo e in quelle le riusciamo ad inserire in maniera un po' più concreta.
0: Sì, assolutamente. Vedremo un po' che cosa succederà per quello che riguarda Lucumì, aspettando proposte. Ti leggo un po' di messaggi, Manfred. Stanno arrivando i messaggi al 366 402 4022. Casalecchio, Riccardo da Casalecchio ci chiede e ci scrive: su Orso ha detto anche che il tempo non è illimitato, cioè bisogna chiudere. Dico la mia: venerdì sera la presentazione e l'annuncio, quindi l'amico è ottimista e spera che possa essere veramente una questione di giorni, anzi di poterlo annunciare direttamente davanti ai tifosi il ritiro. Hai questa percezione, oppure il fatto che Fenucci dica che non sono distantissimi ancora, comunque, no, fa sì che ci sia questo della distanza, questo qui sopra, questo. Esatto.
1: Su Orso sul tempo illimitato?
0: Sì.
1: Ma io non credo che questo sia un po' un problema più del Bologna, non di Orso. Cioè Orso questa situazione va benissimo, non è lui che ha dei problemi, è Bologna che deve pianificare un po' il mercato, anche perché fra un po' manca un mese e mezzo e comincia a diventare difficile, no, ragionare su quello che poi andrà fatto, perché poi un Orsolini sul mercato eventualmente in partenza cambia completamente.

0: gli scenari di quest'estate, no? E anche le strategie. È evidente che a quel punto Roma non si muove, è evidente che a quel punto anche Castro potrebbe non muoversi e cambierebbe tutto. Però per quello che ha detto Fenucci mi sembra che la situazione non si ponga, e quando si parla di distanze veramente brevi, se non ci sono sorprese dal punto di vista economico, direi che è plausibile l'interpretazione che oggi hanno fatto sulla durata del contratto, dove magari stanno ancora correggendo qualcosina, magari Orsolini vuole un contratto un po' più breve oppure un po' più lungo. È possibile tutte e due le cose, e proprio perché Fenucci parla di auspica, vediamola così, che non ci siano novità dal punto di vista contrattuale, e quindi no, è una situazione che poi gioca alla fine più a favore di Orso che del club. Il club deve stringere e sappiamo che entro la fine di luglio, da un verso o dall'altro, la cosa si deve definire, perché poi il Bologna, ripeto, deve fare delle scelte di mercato importanti per non perdere Orsolini a zero l'anno prossimo, no?
1: Ti leggo un altro messaggio. 366 402 4022. Buongiorno Manfred, i denigratori sempre comunque sono facili da individuare, in quanto protestano per gli acquisti che non arrivano e dimenticano di sottolineare che non è stata effettuata alcuna cessione, tantomeno eccellente. Questo ci scrive il potente Barilla.
0: Ma non è questione di denigrare, è una questione di posizioni. Secondo me è assurdo che poi alla fine, quando intanto, meno male, oggi mi sembra Merlini, no? Merlo è stato, ha fatto la domanda precisa, mirata, perché poi si è parlato di tante cose ma nessuno le ha mai chieste così dritte e mirate. Ora mi riascolterò la risposta di Fenucci, perché eravamo in trasferta, cioè stavo venendo qua per partire col programma, quindi non l'ho sentita, però ho sentito quella di ieri, no? Quindi quando c'è così tanta distanza tra ciò che viene detto e ciò che viene raccontato, secondo me qualcosa, un cortocircuito che non ha mandato in tilt qualcosa c'è. Ok, l'importante qual è? Secondo me la cosa più importante qual è? Non eccedere né in un verso né nell'altro, perché poi quando succedono queste cose le conseguenze poi sono più dannose che altro, non trovo alcun vantaggio in queste situazioni. Quindi se Bologna, e devo dire la verità, a volte mi sono messo il dubbio anch'io, perché vedevo talmente tanta insistenza nel sottolineare determinati concetti di un certo tipo che ho detto avranno le loro ragioni per farlo, ma se pubblicamente Bologna lascia intendere che non c'è bisogno comunque di rientrare, che certo il Bologna ha un mercato difficile perché il budget che ha a disposizione non è lo stesso che mettono a disposizione le competitor del Bologna, e questo anche ieri sera dicevo deve preoccupare, perché quando la Fiorentina spende 91 milioni sul mercato l'anno scorso, il Bologna l'anno scorso ne ha messi 51, e l'anno scorso è andata male la Fiorentina. Se quest'anno la Fiorentina ne mette altri 100, come pare abbastanza possibile per come è partita, beh, la possibilità che sbagli due anni di fila con tanti investimenti, secondo me, si riducono, no? E quindi per il Bologna diventa determinante non sbagliare nulla, centrare i giocatori funzionali, quelli che saranno il gioco di Tedesco, e attendere. Non la vedo una scelta sbagliata, cioè se Bologna mi deve limare il milione per arrivare a un centrocampista, vi rifaccio l'esempio dell'anno scorso di Miller, a me va benissimo che Bologna limi il milione per arrivare a Miller, se poi alla fine non si pone nessun problema per metterne 19 per Rowe, ok? Bisogna vedere che tipo di mercato sarà quest'anno, che cosa ne verrà fuori anche dal punto di vista delle uscite, ed è vero che non ci sono state cessioni, ma il nostro amico deve metterne in conto la cessione di Lucumi. Quindi una cessione ci sarà, forzata, obbligata, perché l'anno prossimo lui si svincola e Bologna non può perderlo a zero, proprio per i limiti che si è posto, no? Quelli di finanziari da questo punto di vista. La scelta più prudente secondo me è aspettare, guardare e poi giudicare a conti fatti. E per me così vanno gestite situazioni che sennò possono creare veramente anche pasticci dal punto di vista interpretativo, di tifosi che comunque possono intendere una cosa e altri tifosi che la vedono in modo diametralmente opposto. Insomma, noi dovremmo mettere ordine, non creare disordine e caos, questa è la sostanza, no? E invece in questo mese, secondo me, un po' per noi, un po' per altri, mi ci metto dentro, abbiamo generato più confusione che fare invece quello per cui siamo stati chiamati a lavorare, cioè cercare di essere più chiari possibili ed essere un filtro tra chi parla, cioè il campo, chi parla attorno al campo e poi il tifoso, e viceversa.
1: Sì, assolutamente. Beh, questo è anche no, dovuto alla mancanza di calcio giocato, perché poi
2: Sì.
1: con quella situazione poi dopo si va a guardare un discorso differente che durante l'anno magari il mercato è chiuso, ovvio, però sono temi che tocchiamo meno per quello che è l'attualità. Un paio di altri messaggi prima di andare con la pausa, fra 5 minuti al 366-402-4022. Ciao Manfre, una settimana fa leggevo di Amondaraen praticamente fatto con accordo trovato.
0: Sì, l'accordo trovato, il problema è praticamente fatto accordo trovato, non era così.
1: Cosa è cambiato nel
0: Non è
1: frattempo?
0: cambiato nulla, non era così. Semplicemente non era così. Uno scrive accordo fatto e trattativa conclusa quando le cose sono fatte e concluse, cioè quando ci sono le firme o comunque quando si arriva alle visite, no? Il problema è che quando uno lo dice prima, poi alla fine può succedere che non sia così.
1: Fratello.
0: Sì, e quindi il problema reale è che una settimana fa è stato dato per fatto in anticipo una cosa che non era assolutamente così.
1: Quanto, questo te lo chiedo io, quanto poi dopo
0: Soprattutto se.
1: l'immediaticità della notizia che era già fatta ha ulteriormente, come dire, messo qualche paletto in più nell'arrivare ad Ama?
0: Boh. Sì. Sì, poi ognuno deve fare quello che vuole e farlo come vuole, però io mi meraviglio che dopo 3 anni in cui sai benissimo che comunque qui si guarda al millimetro nel non eccedere, no? E nel cercare di trovare l'accordo migliore possibile per il Bologna, dopo 3 anni, secondo me, la prudenza è la cosa migliore. Poi ti ripeto, io il mercato non lo faccio fondamentalmente. A me piace parlarne, per carità, ma nei limiti di quelle che sono poi il dibattito oppure le informazioni da dare dopo che la notizia è uscita, no? Allora andiamo a indagare, esploriamo, cerchiamo di capire tra le righe dove sono i confini e le letture più vicine, secondo per la nostra
1: Certo.
0: impercezione, a quelle che può essere la realtà. Anticipare di così tanto una questione su un'operazione così complessa, perché sul giocatore c'è la concorrenza di club che sono assolutamente molto più forti del Bologna dal punto di vista del mercato, come forza sul
1: Si
0: mercato,
1: parla del Nottingham Forest.
0: per esempio, è sicuramente un po' avventato e questo sicuramente complica le cose perché poi ormai le ricerche su Google le fanno tutti, anche i più bravi. Ed è un secondo che viene fuori la notizia, la riportano da un'altra parte, si vanno a chiedere chiarimenti alle studentes, si vanno a chiedere chiarimenti al procuratore, il procuratore si può arrabbiare, è un secondo, no? Che si crea un cortocircuito che complica le cose. Si è complicata per Amondaraen un pochino sì, da che punto di vista? Dal punto di vista solo delle studentes, che comunque vuole monetizzare al massimo, ed è giusto, la propria uscita. Il Bologna aveva trovato sì una quadra col procuratore e con il giocatore, non con le studentes, e se manca una parte,
1: Certo.
0: dire che è fatta dando sc per scontato che magari Bologna ci aggiunge 3-4 milioni senza batter ciglio, allora vuol dire non conoscere Bologna.
1: Certo. Sì, era il discorso di Miller poi
0: Oppure
1: che facevi
0: fare il
1: prima.
0: contrario, cioè, oppure provocare, perché veramente diventa inspiegabile, no? Manca l'accordo con le studentes ed è un accordo fondamentale, perché se il club non vuole farlo partire, non lo fa partire, o comunque se il club decide di mandarlo in Inghilterra, lo manda in Inghilterra, basta l'ok del giocatore, che ha una preferenza però insieme al procuratore su Bologna, non tanto perché è più bella del Nottingham, non perché la Serie A è più bella del
1: Gli
0: Nottingham, ma
1: sembra un
0: probabilmente
1: percorso più
0: sì, probabilmente 21
1: graduale.
0: anni, ha fatto un anno in prima squadra, solo un anno. E probabilmente non vuole bruciare le tappe, probabilmente ha guardato la storia del Bologna, ha visto che fondamentalmente in tanti hanno fatto un percorso di 2 anni, più o meno, chi uno, chi due, chi tre, qui e poi ha preso il via e tanti sono andati anche in Premier League. Quindi la trovo anche una scelta intelligente di un ragazzo che secondo me è anche seguito da un profilo intelligente, non intelligente perché favorisce Bologna, ma perché un ragionamento del genere secondo me nel calcio di oggi ci può stare.
1: Non è scontato, assolutamente. Siamo quasi
0: Andiamo in pausa.
1: arrivati. alla pausa, mancano 30 secondi prima di lasciarti la seconda ora solitario qui.
0: Sì, grazie, grazie.
1: No, ma figurati. Adesso stanno arrivando tanti messaggi e quindi li leggerai tutti nella seconda parte di Mezzogiorno Rosso Blu al 366-402-4022. Oggi pomeriggio parla Miranda, poi nel corso sicuramente adesso della seconda ora rifaremo sentire anche Fenucci, però nel pomeriggio sentiremo Miranda e la squadra poi si allenerà alle 17:30 qui col secondo allenamento di giornata. Immaginiamo che non sarà un allenamento troppo duro perché la squadra ci sta dando particolarmente, e domani c'è un'altra amichevole alle 16 contro l'Heidenheim, oltre a un altro allenamento che sarà più blando domani mattina. 12:58, rimanete sintonizzati qui su Nettuno Bologna 1, Mezzogiorno Rosso Blu con Manfre prosegue tra poco.
3: Mezzogiorno Rosso Blu presentato da
4: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
5: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
4: Martelli Marmi a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
3: Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
6: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
8: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services.
9: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
10: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
11: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
12: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
13: Vuoi una nuova macchina da giardino?
14: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
13: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
14: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
13: Manferdini, la certezza dei professionisti.
14: Approfitta ora degli extra sconti.
13: Vuoi una nuova macchina da giardino?
14: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
13: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
14: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
13: Manferdini, la certezza dei professionisti.
14: Approfitta ora degli extra sconti.
15: Veicolo.
16: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
15: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services.
17: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
18: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
19: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
18: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
19: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
18: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
19: www.sorcevannini.it.
20: Ehi, non ti piace la pappa?
21: Forse vuole qualcosa di più.
20: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
21: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
20: Ok, ordiniamo subito.
21: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
22: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
23: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
24: Che fame!
25: Mac!
23: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app su mcdonalds.it.
26: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
27: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
28: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
29: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
30: Scialla, c'è Skoda!
29: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
30: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
29: E allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Cami che Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
28: Auto commerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
31: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
32: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ben ritrovati in Mezzogiorno Rosso Blu in diretta da Valles. Siamo adesso sotto la pioggia, ma coperti, però è iniziata a piovere da qualche minuto, non è prevista pioggia però per l'allenamento di oggi pomeriggio, quindi dovrebbe esserci la condizione ideale per poter assistere anche agli allenamenti senza bisogno di portarsi ombrelli, keyway e cose varie. Dicevo, i vostri messaggi al 366-402-4022. Stavamo facendo un po' un riassunto di quelle che sono state le parole tra ieri e oggi di Claudio Fenucci, cercando anche un po' di interpretarle, perché purtroppo quando si affrontano certi argomenti vanno un po' anche interpretate. Ma per quello che riguarda un po' il mercato non abbiamo grandissime novità. I vostri messaggi riguardano soprattutto questo aspetto, adesso incominciamo a recuperarli. Tra poco, quando Barbuti in regia mi darà l'ok, vi faremo sentire di nuovo la conferenza di Fenucci, per chi non l'ha riuscita a recuperare perché ha lavoro, è impegnato o quant'altro, che non è una conferenza, in realtà è un'intervista con i colleghi a bordo campo subito alla chiusura dell'allenamento di oggi. Per il resto stavo pensando, abbiamo trattato gli argomenti di Orsolini, quelli di Raw, anche che non riguarda il mercato Raw, ma più che altro la sua condizione, no? Qui a Valles un po' com'è l'atteggiamento, com'è l'approccio agli allenamenti e tutto, sembra comunque veramente tutto quanto molto rientrato rispetto all'incidente di sabato durante la partita del cartellino rosso rimediato. Parlavamo anche di, appunto, di Luke Umidi, Orsolini, per quello che potevano essere adesso due situazioni contrattuali o diametralmente opposte. Orsolini si sta facendo di tutto per riuscire ad avvicinarsi, poi a chiudere con un ok da entrambe le parti e proseguire insieme il cammino. Diverso il discorso su Luke Umidi, dove Fenucci provocatoriamente ha buttato lì, no? Dicendo: se poi non arrivano offerte adeguate, siamo ben felici di tenerci Luke Umidi un altro anno. Prendetela con le pinze, non usciamo fra un mese dicendo avevano detto che lo tenevano, perché lo sappiamo e dicevamo e parlavamo di questo con Leo Bosello, che quando il mercato si apre si dichiara tutto e spesso e volentieri si fa tutto il contrario, fa parte del gioco, sono conferenze che in parte sono destinate ai tifosi, in parte sono destinate agli operatori di mercato, è chiaro? E anche in questa ottica, in questa luce, secondo me va riascoltata poi con questa premessa la conferenza di oggi, l'intervista di oggi di Claudio Fenucci. A proposito di questo, al 366-402-4022 scrive Lorenzo e dice: ciao Manfredi, ascoltando Fenucci parrebbe di capire che il Bologna stia andando nella direzione e da te anticipata della valorizzazione dei settori giovanili. È un'ottima notizia per me, Lorenzo. Non tanto il Bologna, un po' tutti i club stanno facendo così. Bologna ha l'obbligo di accelerare, soprattutto per quelle che sono un po' le scelte, l'impostazione che hanno voluto dare su l'approccio purtroppo finanziario al mercato, no? Quindi produrre talento e non comprarlo diventa una condizione indispensabile. Quindi il fatto che Fenucci abbia parlato di una rosa comunque voluta dall'allenatore, già ridotta, con in caso d'emergenza le buone intenzioni di provare a buttare anche in rosa in caso di emergenza giocatori provenienti dal vivaio, sì, è una buona notizia. Poi bisogna vedere chi, no? Stiamo vedendo Badori e Libra con maggiore interesse rispetto agli altri. Perché? Perché sono due giocatori sicuramente più avanti rispetto ad altri, lo hanno dimostrato anche nella scorsa stagione, tra l'altro Libra ha fatto anche con l'Under 20, pur essendo un Under. È un cammino sicuramente complicato, non semplice, soprattutto in Italia, ma possibile. Se Bologna sarà in grado di farlo, anticipando un po' le tappe, ma dovendole anticipare perché è partito colpevolmente in ritardo da questo punto di vista, sarebbe quantomeno opportuno. Poi questo può entusiasmare di più qualcuno, altri un po' meno. Per esempio chi scrive: ciao, il Bologna è al momento la 16ª squadra per soldi spesi, Mattia. Io non so dove hai visto questo dato. Il mercato è ancora in corso, interessa relativamente poco. Credo che l'anno scorso nessuno si sia accorto che Bologna comunque 51 milioni li ha messi sul mercato, non se n'è accorto nessuno, perché solitamente si guarda quando vendono e quant'altro, lo dice, fa una patta, no? Comunque ne incassi dalle uscite, ne spendi comunque per le entrate. Vedremo a fine mercato quanto avrà speso per fare la squadra. Di sicuro il Bologna quest'anno deve fare molto meno di squadre che l'anno scorso hanno fatto molto peggio. Poi ci sono squadre che hanno fatto meglio del Bologna e che spenderanno tantissimo, beati loro. Il Bologna non rientra in questa misura. Se poi è scoppiata una bomba, no, una bomba no, perché si allarma qualcuno, però alle nostre spalle c'è stato un botto importante. Dicevo, E se poi qualcuno, e capisco che i tifosi riescano a trovare grande entusiasmo nel momento in cui ci sono proprietari che spendono tantissimo, lo capiamo tutti benissimo. Però il problema qua, allora, se ne vogliamo parlare, chiudiamo un po' il cerchio, visto che oggi non è che sono andato giù tanto leggero su questo argomento. La cosa che sto percependo in questo periodo è questa: qui nessuno critica o condanna quei proprietari che spendono tantissimi soldi nel calcio, anzi noi chiosiamo ogni volta con un beati loro. Il problema è che diventano necessari discorsi molto noiosi nel momento in cui questo aspetto diventa il parametro su cui misurare in maniera molto goffa e maldestra la scarsa intraprendenza di chi non lo fa. Non solo, ma lasciando passare tra le righe, implicito, messaggi secondo me poco gradevoli e secondo me non portati da un buon senso, che secondo me deve essere alla base del tutto, no? Pertanto, in maniera molto noiosa e purtroppo, diventa indispensabile cercare di ritrovare l'equilibrio e riportare un attimo in una visione un po' più sana il discorso per quello che riguarda casa nostra. Tutto qui. Se non ci fosse questo metro maldestro, goffo e probabilmente anche poco gradevole, tutto questo non sarebbe stato necessario. Inoltre scopriamo che per giunta questi raffronti vengono fatti buttando dentro informazioni che sono prive di ogni fondamento, oltretutto senza anche poca cognizione di come funzionano le cose, di come vengono calcolati i costi di una rosa, per esempio. Incredibile, ma purtroppo è così. E quindi sparare giudizi molto severi senza avere la minima idea delle regole che disciplinano il gioco diventa molto difficile poi riuscire a contenersi o a trattenersi nel dover spiegare poi a chi ascolta, a quelli che hanno più interesse, come funzionano queste cose, per avere almeno una, farsi un'idea con della sostanza sotto che sia credibile, no? Questo è un po' il tema. Quindi che Bologna oggi abbia speso meno di altri a luglio, secondo me è un parametro che ancora è poco rilevante, bisogna guardare alla fine del mercato. Sicuramente per quelle che sono le linee del Bologna, il Bologna sarà sicuramente a fine mercato una delle squadre, non dico che avrà speso meno, perché bisognerà vedere che cosa sarà uscito, in funzione di quello che sarà uscito sicuramente Bologna aumenterà le spese del mercato. Se Bologna non dovesse far uscire niente di rilevante a parte Lukumi, il Bologna spenderà molto poco. Questo per chiudere comunque con un saldo che dovrà essere necessariamente positivo, perché appunto per le regole, tra l'altro, che disciplinano un po' il gioco, il Bologna, con la perdita di ricavi e costi della rosa molto alti, ne abbiamo parlato per tutto l'anno, deve assolutamente far riscendere un po' il tutto. La buona notizia di ieri, se qualcuno l'ha percepita, è appunto che in questa ristabilizzazione, no, dall'Europa al senza Europa, saputo c'è, e questo credo che per i tifosi debba essere un ottimo spunto da prendere. Per qualcuno non è abbastanza, per qualcuno non è sufficiente, e lo comprendiamo benissimo, però è una bella garanzia, non ce l'hanno tutti, e questo sicuramente è un buon aspetto. Poi tutti speriamo un giorno di sentire che saputo prende 100 milioni e li mette sul prossimo mercato. Non credo capiterà, perché comunque nelle intenzioni già espresse più di un decennio fa ormai, dopo un decennio il Bologna deve riuscire ad andare finché può con le proprie gambe. Poi se ci sono delle urgenze o delle situazioni particolari, mi sembra che comunque oggi ci abbiano detto che il presidente c'è, e questa è una buona notizia. Non serve andare oltre a quello che poi sono le cose concrete e i fatti. Poi a fine mercato vedremo se sarà veramente così. E spero di averti dato tutto, Mattia. Poi mi perdoni Maffredi, ma siamo sicuri che Orsolini abbia voglia di rimanere a Bologna? Io credo di sì, anche perché lo vedo molto tranquillo, sempre sorridente, disponibile al dialogo. Io credo che per lui la situazione sia principalmente economica, a buon diritto, e sistemata quella, Orso sta benissimo dov'è. Ho avuto un dubbio che volesse vedere un pochino anche il mercato, che cosa avrebbe potuto proporgli, non gli ha proposto nulla fino adesso, ma come non ha proposto nulla a tantissimi. Quindi sicuramente da questo punto di vista un voglino per poter tirarla ancora un po' più lunga magari ce l'ha, per togliersi quelle curiosità che secondo me fanno parte della vita, un po' di ognuno, penso che l'abbiamo avuto tutti. Ma non metterò mai in discussione la voglia di Orsolini di rimanere a Bologna, ecco, questo non mi sembra. Ragazzi, buongiorno, siamo una famiglia di 3 persone, tutte super tifosi di Bologna. Stamattina, dopo 3 anni di tentativi, mio figlio è riuscito a prendere un abbonamento in Andrea Costa, e invece che prenderlo per sé, l'ha preso per sua madre. Per me ha dimostrato il vero spirito rossoblu, sono orgoglioso di lui, sempre forza Bologna, Max. Bravissimo, mi sembra assolutamente un bel messaggio, una bella cosa. Adesso andiamo in pausa e tra poco rientriamo e vi faccio ascoltare così Fenucci.
1: No, Manfred, non c'è la pausa. No. Te l'ho anche
0: andiamo
1: scritto.
0: Avanti?
1: Sì, no, pubblicità fino alla mezza e c'è, scusami, Fenucci pronto.
0: L'ho perso, allora andiamo direttamente con Fenucci senza la pausa.
2: Ma le sensazioni sono positive, le stesse che abbiamo ogni ritiro, si sta lavorando bene, con grande intensità, con metodologie di lavoro diverse rispetto al passato, però mi sembra che i ragazzi siano contenti del lavoro che stanno facendo, il mister è molto soddisfatto di come i ragazzi si stanno comportando e quindi ci sono tutte le premesse per fare concludere un buon ritiro.
3: Ti ha turbato il 4-0, è calcio di luglio e non ci si pensa, con che pizzico di nervosismo in più?
2: No, credo che sia normale aspettarsi che, incontrando squadre che hanno più giorni di preparazione, ci sia qualche difficoltà, ma l'ha spiegato bene anche il mister, quindi nessuna preoccupazione.
3: Orsolini come sta? C'è qualche novità che fa anche rima?
2: Orsolini l'ho visto bene, sta lavorando tanto anche lui, era preoccupato per il cuore prima perché aveva pulsazioni elevate, non scherzo. Sta bene la situazione, è che stiamo dialogando con lui, non siamo lontanissimi, quindi se non ci dovessero essere altre sorprese, sempre relativamente agli aspetti economici ovviamente, credo che alla fine dovremmo arrivare al prolungamento del contratto e a rendere Orso quello che è sempre stato il mio desiderio, ho ripetuto tante volte, una bandiera del club, un ragazzo che è cresciuto con noi, che ha vissuto tante esperienze con noi, che interpreta bene i sentimenti di questo club, della sua tifoseria, insomma, quindi credo che stiamo cercando di fare il nostro sforzo, uno sforzo finanziario per accontentarlo e arrivare a un accordo soddisfacente per entrambe le parti.
4: Ci può essere una tempistica per Orso?
2: Beh, non è che possiamo aspettare, no, ancora molto, quindi ecco. Per cui credo che poi la cosa va risolta in termini anche brevi, per non far diventare questo rinnovo di contratto una sorta di telenovela.
3: C'è qualche finestra, qualche possibilità invece per tenere qui Remo, che peraltro tiene nei suoi stati la maglia del Bologna, quindi lui si sente ancora legato a questa squadra?
2: Remo ha fatto grandissime stagioni con noi, non solo, quindi siamo legati a lui sotto aspetto professionale ma anche umano, è sempre stato uno dei riferimenti anche miei dello spogliatoio in termini di sensazioni che ci poteva riportare, quindi un giocatore di grandissima importanza, e anche lì il tema è prettamente economico, anche in relazione alle sue volontà, alle prospettive di altre possibilità che ha anche lui, quindi come in termini di contratti vedremo, insomma, se ci sarà spazio, se no purtroppo le strade si dovranno dividere, ma rimarrà comunque un ricordo di quello che ha fatto con noi.
4: Scusami, le percentuali?
2: È difficile dar percentuali, ad oggi Remo è un giocatore libero, sì. Quindi questa è la percentuale.
4: Però la percentuale di sensazioni che possa venire incontro voi a loro, insomma, restare?
2: Non lo so, non so darti un'indicazione precisa perché è un po' di tempo che non parlo con lui, esatto, che non ci sentiamo, quindi non so darti un feedback preciso della situazione, però credo che al momento non siano altissime.
4: E sulla D di Ravaglia cosa ci dice? No,
2: penso che Federico volesse andare a giocare, a misurarsi una stagione intera da titolare, l'abbiamo accontentato, poi alla fine non è una cessione perché abbiamo un diritto di ricompra, quindi va a fare un'esperienza in un campionato molto difficile, estremamente competitivo, credo che lo aiuterà a crescere, e poi se non dovesse esserci l'automatismo per cui resterà a Watford, ovviamente valuteremo, diciamo, la possibilità di farlo rientrare.
5: Avanti con Pessina Vice o ci saranno delle riflessioni da qui a fine?
2: Massimo, sono aspetti, diciamo, che valuteremo in seguito. Credo al momento, da quello che sono le indicazioni che ci arrivano dallo staff, sono contenti dei portieri che abbiamo.
6: State parlando molto con l'Argentina, anche per i centrocampisti, ci sono novità soprattutto su Amondalain, anche se non è l'unico nome?
2: Non è l'unico nome, è uno dei profili che stiamo seguendo, come avete scritto nei giorni scorsi, ci interessa, un giocatore che ha le caratteristiche che cerchiamo, anche l'età giusta e quindi anche economicamente compatibile con quello che è un po' il nostro disegno in questo momento. Dobbiamo, è di proprietà di un altro club, quindi stiamo cercando di trovare anche con loro una soluzione.
3: Ti chiedo di Lucumi, è un giocatore del Bologna, tanti rumor, tante chiacchiere attorno a lui, potrebbe rimanere?
2: Lucumi ha un contratto con noi, quindi il fatto che abbia un anno solo di contratto non incide su quella che è la nostra valutazione. Quindi qui Lucumi può andare via, perché questo glielo abbiamo promesso l'anno scorso. Sapevate che l'anno scorso ha avuto un'offerta che per lui era molto importante, che avrebbe, come ci diceva, cambiato il suo percorso di carriera. Quindi abbiamo chiesto di rimanere un altro anno, promettendogli che se fosse arrivata un'offerta adeguata l'anno successivo, quindi questa stagione, sarebbe potuto andare via. Vediamo se arriva un'offerta adeguata, però insomma se dovesse essere così lo accontenteremo, se no rimarrà con noi.
7: Guardi, le chiedo, lei anche ieri sera ha parlato di riequilibrio finanziario, le chiedo sul mercato se ci sarà necessità, Saputo è pronto a intervenire o sarà un mercato di autofinanziamento?
2: Ma io ho parlato di una necessità di riequilibrio finanziario che non riguarda il Bologna ma riguarda l'intero sistema del calcio italiano. Leggevo stamattina proprio l'intervista di Tebas, quando diceva che uno dei motivi, non solo l'unico, del successo della Spagna è quello di aver imposto dei limiti finanziari ai club, che li ha obbligati poi a lavorare sui vivai e sui giovani, visto che in Spagna i giocatori nati in convocabili per la nazionale fanno più del 40% dei minuti giocati, più del 45, quasi il 45%. Quindi da noi questi vincoli non così rigidi non ci sono, li stiamo introducendo mutuandoli da quello che è il sistema UEFA. Noi l'anno scorso abbiamo fatto un investimento importante, ho ricordato ieri sera che negli ultimi 3 anni abbiamo acquisito giocatori per più di 200 milioni, quindi con investimenti significativi. Quest'anno, nel rispetto di quelli che sono anche i parametri imposti dalla federazione, ci stiamo cercando di rispettare lo squad cost che la federazione ha, e quindi dovremo fare ovviamente degli aggiustamenti a una struttura di costi che è abbastanza elevata. Non voglio, come ho detto ieri sera, però trasformare sempre queste cose in ragionamenti contabili, perché non mi interessano, ne facciamo i dirigenti sportivi, quindi nell'ambito dei vincoli economici che avremo cercheremo di allestire la formazione più competitiva possibile.
3: Mi chiedo se farai di tutto per tenere Rove.
2: Ma io farò di tutto per tenere tutti i giocatori importanti, i giovani che abbiamo, poi dipende dal mercato, da quello che succede e dalla volontà anche dei giocatori. Ad oggi Rowe, Orso, Cambiaghi sono giocatori che fanno parte della rosa di questa stagione, cercheremo di tenerli anche fino alla fine del mercato. Al momento, ripeto, non ci sono segnali, quindi qualcuno ha collegato il nervosismo di Giona, richieste di altri club, non c'è assolutamente nulla.
6: Arriva una multa per quel che c'è l'altro giorno o no?
2: L'ha già pagata, perché ha pagato una super cena, quindi non so, per cui insomma per cui credo che si è scusato con la squadra, quindi è stato un attimo di nervosismo, si è scusato con la squadra, ha pagato quello che doveva pagare. Quindi
6: tanti investimenti negli ultimi anni, anche tanti incassi, a volte parziali, a volte totali, e le chiedo se ora che è finito il mondiale, chiaramente si parte all'Inghilterra perché ormai tutti guardano lì, se in arrivo insomma qualcosa dall'Inghilterra, se è quello il mercato che poi dare il via magari anche al domino una volta che il mondiale è finito.
2: Gli inglesi, che sono il campionato che in assoluto fattura di più, perché hanno circa 8 miliardi fatturato, quindi molto più del doppio della Serie A, sono il motore un po' del mercato internazionale. Considerate che credo che negli ultimi 10 anni il saldo netto delle operazioni con l'estero della Premier sia stato addirittura ai 12 miliardi investimenti all'estero, scusate, i club inglesi sono stati superiori ai 12 miliardi di saldo negativo, per cui alla fine è indubbio che il mercato nasca quando i club inglesi si muovono. Lo stanno facendo anche loro con più attenzione, perché la Premier perde 1 miliardo all'anno e quindi ha imposto anche qualche paletto sul fair play finanziario anche loro club. Però quando i club inglesi decideranno, insomma, di investire sul mercato, poi l'effetto domino così sugli altri trasferimenti si potrebbe sentire. Al momento, ripeto, mi sembra che tutto sia abbastanza fermo.
3: Rimani qua per la partita?
2: Rimango qua per la partita, sì, rimango qua per la partita. Cerchiamo di far meglio di all'altro.
3: Grazie.
0: E queste le parole di Fenucci. Sì, gli inglesi hanno messo qualche paletto, proprio qualche, perché poi hanno allargato, per esempio, rispetto all'Italia, che puoi spendere il 70% di quello che ricavi sulla rosa, l'hanno aumentato all'85% con possibilità di sforare ben oltre il 100%, quindi in realtà paletti in Inghilterra sembrano delle due metterne un po' di meno, però sicuramente il mercato partirà da lì e questa è una certezza. Poi se si muoveranno da lì anche in direzione Bologna, ecco, la speranza che abbiamo sicuramente che non capiti. Gli obiettivi di mercato per l'Inghilterra nel Bologna sono sostanzialmente tre: Lukumi, Rowe e Castro. Non vedo altri giocatori in questo momento pronti eventualmente per una Premier, no? O comunque valutabili da una Premier. Vedremo un po' quello che capiterà. Sul discorso che riguarda poi invece il mercato in generale, per quelli che possono essere gli obiettivi, il centrocampista è l'obiettivo più importante che Bologna deve azzeccare in questo mercato, soprattutto per quello che Tedesco sta facendo vedere negli allenamenti. Insomma, a Bologna l'anno prossimo servirà un centrocampo di qualità e di quantità. Giocatori forti in giro per il mondo ce ne sono, e portare a casa gli obiettivi principali di questo mercato sarà fondamentale per la squadra che verrà allestita per il prossimo anno. Poi ovviamente passare attraverso Rowe, io ci metto anche Santi, oppure no, sicuramente è una situazione che può cambiare parecchio il futuro, almeno il prossimo futuro del Bologna. Ieri Fenucci ha aggiunto un'altra cosa. Lui parla di equilibrio finanziario, ma comunque di equilibrio sportivo, senza trascurare l'aspetto sportivo, parlando di obiettivi, di tornare in Europa e di avere l'obiettivo di costruire una squadra competitiva per l'Europa entro uno o due anni. E anche questo aspetto, secondo me, non è da tenere così tanto marginale. Ieri l'ha buttata lì come una cosa così. Per come ragionano alcuni tifosi, lo so bene, per quello che scrivono, bisogna tenere in considerazione, secondo me, quello che è stato fatto anche negli anni scorsi. Sartori ha allestito una squadra competitiva per l'Europa, la più completa, dopo tre anni che è stato qua. Che servano due anni per mettere a posto la squadra e forse cucire addosso a Tedesco il vestito migliore, vista la condizione con cui comunque parte Bologna in questo mercato, secondo me è plausibile. Per la prossima stagione vedremo che cosa sarà. Certo è che, ripeto, partire l'anno prossimo con Rowe Castro, Orsolini, Bernardeschi, Cambiaghi è un conto. Partire senza anche solo un tassello di questi, fondamentale, bisognerà vedere come verrà sostituito. Importante però anche il passaggio, per ritornare al discorso di prima dell'amico che scrive che Bologna oggi è la 16ª squadra per soldi spesi sul mercato. Il Bologna negli ultimi tre anni ne ha spesi 200, pur lasciando comunque in equilibrio il conto. Quindi si può spendere tanto nel mercato, è ovvio che la condizione per il Bologna è quella che conosciamo: prendere giocatori giovani, riuscirli a far crescere in due anni, valorizzarli al massimo per portarne dentro due. Vedremo se sarà così. E adesso andiamo in pausa.
8: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
9: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
9: E allora scialla. Scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
12: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora uscite insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora
13: ti va largo.
14: Relax.
13: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
14: OVS. Love people, not labels.
15: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
16: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
17: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
18: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
19: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
20: Devi aprire la pagina deghi.it.
19: Devi curiosare e scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
18: Poi devi solo cliccare.
19: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
18: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
21: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
19: Devi provare.
18: Devi fidarti.
19: Perché se non devi, non ci credi.
22: Vuoi una nuova macchina da giardino?
23: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
22: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
23: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
22: Manfredini, la certezza dei professionisti.
23: Approfitta ora degli extra sconti.
24: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
25: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
33: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.

0: da 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo.
2: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
3: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
2: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini, per te un intero parco auto in pronta consegna.
3: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna, in via dell'Elettricista, o a Borgo Panigale, in via Caduti di Amola.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: Buongiorno, ben ritrovati sempre da Valles, ultima parte di Mezzogiorno Rossoblu. Vi abbiamo fatto risentire Fenucci a fine allenamento, un po' il punto sul mercato e sulla situazione attuale del Bologna. E i vostri messaggi sul fronte mercato, per esempio, mi piace questo messaggio perché butta dentro un nome che è uscito ieri, mi sembra. Comunque, se prendiamo Galarza, so già di chi prendere la maglia. Bene, mi fa piacere che ti piaccia, giocatore paraguayano, ha fatto un bel mondiale sicuramente, ha anche segnato, ma è uno dei nomi per il centrocampo. Personalmente preferirei, allora, Bologna prima, Fenucci ha parlato direttamente su domanda di Moss, di Amondarain ancora. Io credo che sia l'obiettivo principale oggi per questo centrocampo. Puoi definirlo principale o no, è sempre un mestiere difficile, perché vai a capire, ce ne saranno due o tre, però è un giocatore argentino che ha caratteristiche secondo me che si possono adattare, perché argentino, storicamente gli argentini in Italia hanno fatto spesso molto bene. Ha anche caratteristiche un po' tecniche, l'abbiamo imparato a conoscere meglio durante queste settimane, che si possono sposare bene in questo campionato, che comunque resta un campionato fisico abbastanza tecnico. E per il gioco che stiamo vedendo, un Bologna che continua a insistere parecchio per vie centrali, probabilmente avere un giocatore duttile che può interpretare più ruoli, che fa una buona fase di non possesso alternata a una buona fase di possesso, quindi un giocatore che riesce forse a racchiudere meglio le doppie caratteristiche rispetto ad altri profili, per esempio quello di Ugrzic, che con la palla è molto bravo, senza, ha anche un ruolo un po' differente, è un giocatore diverso. Io, preferenza personale, anche allo stesso Galarza, che comunque ha la sua cartola, detta come va detta, forse lo preferisco. Il Bologna lì a centrocampo non può sbagliare, anche perché il Bologna ha una batteria di esterni fantascientifica per me, per quella che è un po' la fascia che Bologna ricopre nella gerarchia, no? Che è attuale della Serie A. E ha un allenatore che, a differenza dell'anno scorso, la va a spremere meno. Quindi mi immagino un Bologna che con Tedesco potrebbe avere degli esterni, magari Orsolino non arriva a fare doppia cifra, o magari ci arriva in doppia cifra, ma non con quel gran potenziale che ha mostrato nei due anni di italiano, no? Lo stesso discorso può valere per Bernardeschi, che sta facendo delle prove, vista anche la situazione attuale, da interno del centrocampo. Lo stesso discorso può valere anche per Rowe. Vedo che comunque sull'isolamento degli esterni le cose non cambiano, avviene in un momento diverso, magari con una verticalità sulla fascia differente, più rallentata, e con un gioco a centrocampo che porta magari a qualche ribaltamento e poi isolamento degli esterni. Quindi il Bologna a centrocampo dovrà fare le scelte più importanti forse di questo mercato. Io vedo più importante, perché Bologna ha sofferto molto con l'italiano nella seconda parte, quella zona di campo, col calo di Freuler, quella di Ferguson, che è andato quantomeno, diciamo, a singhiozzo in questa stagione, per come Tedesco sta impostando un po' gli allenamenti e il gioco della squadra. Da quel passaggio lì in mezzo al campo ci passa una stagione intera, secondo me. Quindi ecco, non sbagliare il centrocampista, saranno due, io immagino così, magari uno subito, l'altro verso metà agosto, quando magari si possono aprire opportunità diverse di mercato, sia a titolo definitivo o prestiti, anche interessanti, perché ci sono tante squadre che hanno tanti giocatori, il mercato è partito molto in ritardo, riuscire a smaltire certe rose non sarà semplice per tutti. E quindi vediamo un po' che cosa viene da lì. Quindi trovo più interessante, secondo me, le scelte a centrocampo che il giocatore che verrà a sostituire Lukumi, partendo anche qua dal presupposto che Bologna ha investito su tre giocatori, Wittig, Elland e Eggen, e questi giocatori devono crescere. Quindi il sostituto di Lukumi, per quanto sia un giocatore imprescindibile per questo Bologna e quindi una perdita clamorosa, mi preoccupa molto meno dei giocatori che dovranno arrivare a centrocampo. Poi, se domani dovesse uscire Castro, ecco che allora mi preoccupa anche l'attaccante che verrà a sostituire Castro. È evidente, no? Però in questo momento il centrocampo resta sicuramente quella zona dove Bologna sul mercato ha poco margine di errore se deve fare una stagione all'altezza di quelle che sono un po' le aspettative di tutti. Buongiorno, faccio una domanda, ma le persone che come sottoscritto comprendono e anche molto bene le politiche, le esigenze o le intenzioni del club e non sono entusiasti, per usare un eufemismo, di questa linea, possono esprimere civilmente la propria disapprovazione o dovrebbero accettarla in silenzio? Aggiungo, oltretutto, dopo aver sottoscritto abbonamenti corporate, unica tipologia interessata, soggetti ad aumento

E si ritorna al discorso di prima. Far passare chi magari non segue certe logiche come un pezzente, la faccio veloce per farlo, perché questo comunque alla fine si respira, e con scarse ambizioni sportive, personalmente non solo è di cattivo gusto, ma è sintomo di profonda ignoranza. Far passare un tifoso che comprende meglio queste logiche e le accetta come meno ambizioso di uno che vola su discorsi dove ha anche profonde lacune, tra l'altro dal punto di vista proprio intellettuali, non lo trovo molto, molto splendido come ragionamento, anzi lo trovo abbastanza povero, no? Anche di contenuti. E io non mi sento meno ambizioso di chi ferocemente contesta questa politica. Per quale motivo? E poi come si permettono? Perché? Perché Bologna 1 non è un progetto ambizioso. Quest'anno, dicevamo ieri, abbiamo il privilegio di seguire tutte le tre squadre più importanti tra basket e calcio della città, più il baseball, che non ci dimentichiamo mai. Non è ambizione questa? Eppure, pur essendo molto ambiziosi, perché non vedo tanti progetti sportivi di questo tipo a Bologna, e l'abbiamo fatto da soli, grazie ovviamente all'aiuto di tutta la squadra che abbiamo costruito con Barbut, straordinario regista di tutto, mi sembra un progetto poco ambizioso, e io sono meno ambizioso di uno che si permette di dirmi che non sono ambizioso? Dove sta scritto? E allora tutti questi ragionamenti diventano un pochino molto fastidiosi, no? Fastidiosi. Poi bisogna andare dentro nelle pieghe bene per capire per quale motivo si vengono fatte certe scelte. Io ho provato a spiegarlo meglio, e secondo me ha anche funzionato, perché poi vedi che tranne qualche Highlander, che in questo momento tra l'altro scivola su situazioni, è un po' più chiara comunque la materia, e questo secondo me è importante. Noi, questo è il nostro lavoro, noi dobbiamo informare, poi l'opinione se la deve fare chi ascolta, no? Però è ovvio che poi devi dare l'opinione se diventa una conseguenza necessaria di interventi abbastanza goffi e maldestri. Quindi un tifoso deve avere assolutamente tutte le ambizioni del mondo, senza dimenticarsi di non mancare di rispetto a tutti gli altri che la pensano diversamente da lui. Tutto qua, è molto facile. E poi trovando il modo giusto per manifestare la propria ambizione, che è quella razionale, perché a volte si sfocia un po' nelle, no? Si trascende da quella che poi sono discorsi abbastanza anche ovvi. Comunque, se Orso non rinnova, io non vedrò top club pronti ad investire tra cartellina e ingaggio almeno 25-30 milioni. Questa è una possibilità. In effetti, cioè non è facile da piazzare Orsolini, dici tu, e ci sta. Per un giocatore di 28 anni che tra l'altro soffre molto la concorrenza, così è apparso almeno quest'anno, tranne forse le sirene arabe, dici tu. Sicuramente Orso, se non dovesse rimanere a Bologna, ma ripeto, questa per me ormai è un'ipotesi molto remota, quindi vabbè, ne parliamo perché comunque l'ipotesi c'è, ma veramente molto marginale. Sì, non sarà facile trovare il mercato giusto per lui, sono d'accordo, un giocatore paradossalmente, perché è l'italiano che ha segnato di più negli ultimi 4 campionati, eppure quest'anno le incognite sono altissime, anche se ad ora, ipotizzando uscita Lucomia e ingresso di un centrocampista, vedo il Bologna tra il 9° e il 12° posto. PS, per Rowe mi fa paura la Aston Villa. Ti fa paura la Aston Villa? Allora, ieri Schiera ha scritto di un interessamento dell'Aston Villa, non è arrivato nessuna notizia a Casteldebole, tra l'altro l'ha detto anche Finucci poco fa, e non è arrivata a Finucci ma neanche ad altri. Perché l'Aston Villa? Perché l'anno scorso ha visto giocare Rowe una gran partita contro di loro al Dallara? Può essere. Pensate che ci sia solo l'Aston Villa che potrebbe avere un interesse su Rowe? Non ci sono osservatori che vanno in giro a vedere 20-30 partite all'anno di un solo giocatore, secondo voi? Quindi va bene l'Aston Villa, lo mettiamo come possibile prospect che potrebbe fare un'offerta per Rowe. Per me è molto possibile, perché tra l'altro è stato apprezzato. Ve lo posso dare con contezza dopo la partita d'andata,

0: però non c'è niente, non c'è niente. E capisco anche che bisogna cercare di scrivere qualcosa, ma che tu abbia paura dell'Aston Villa in questo momento non c'è nessun motivo. Poi magari fra un mese va proprio all'Aston Villa, però se parte l'Aston Villa non pensare che dietro all'Aston Villa non ci arrivino altre due o tre squadre. L'Aston Villa ha molta disponibilità economica, ma non pensare che le altre non le abbiano per arrivare a Roma. Pensate all'anno scorso quanti movimenti ci sono stati da 100 milioni in Inghilterra, in Premier, che ci hanno lasciato basiti. Pensate a quanti ce ne sono stati già quest'anno, sono arrivati alla metà di luglio. E questo comunque è un problema che c'è. Ciao, molto interessante il discorso su Lukumi di Fenucci. Se arriva l'offerta adeguata va, altrimenti rimane qua. Stefano. Stefano Fenucci l'ha detto perché il mercato è così. Lukumi andrà. 99,9%. Punto. Certo che Fenucci dice così per un solo motivo, perché in questo caso parla agli operatori di mercato e dice: noi non lo regaleremo, per noi ha un valore che prescinde dalla durata del contratto. Quindi quando arriva la Juve, visto che parlavamo di pezzenti, la Juve non li ha spesi 28 per Lukumi, ne vuole spendere di meno. Se lo fa la Juve lo fanno anche altre. In questo momento Lukumi a 15 milioni non va da nessuna parte, mi sembra evidente. Poi arriveranno i 28 milioni che erano quelli della clausola? Non credo, a meno che non si apriranno delle aste, però il Bologna lo vuole monetizzare. Sicuramente Bologna in questo momento, su Lukumi in particolare, cerca di guardare oltre manica con un po' di interesse, perché quello è il mercato che può permettere a Bologna di avere, secondo me, quanto ritiene giusto per Lukumi, che avrebbe una valutazione molto più alta, ma sul quale sono convinto che Bologna, per promesse che si sono fatti, per la serietà di Lukumi mostrata nell'ultima stagione che è stata ineccepibile, e per tanti motivi cercherà di non complicare troppo a Lukumi e al suo procuratore l'uscita. Trovate l'offerta giusta, troviamo un prezzo che vada bene ad entrambi e ci metteremo d'accordo così. Non sarà la miglior valorizzazione di un giocatore fatta da Bologna negli ultimi 3 anni, questo è certo, però ricordiamoci sempre che Lukumi sono anni che percepisce molto poco, certo come conseguenza della sua scelta di non prolungare il contratto. Tutti gli adeguamenti e prolungamenti di conseguenza di contratto Lukumi li ha sempre rifiutati, però come comportamento è stato ineccepibile. Oltretutto è un ragazzo d'oro e farà le fortune sicuramente di chi lo prenderà a un prezzo ragionevole, ma partirà. Scusa Manfred, ma non ho capito, il Bologna negli ultimi 2 anni ha fatto mercato per 200 milioni, non mi torna. Ciao Fabrizio, non ti torna perché queste cose non le capite, ma io lo capisco, però purtroppo è così. Il Bologna ha venduto tanto e ha speso tanto per comprare. Negli ultimi 3 anni quanti giocatori sono passati? Passa Dandoglie, Zirze, Calafiore, compagnia varia. Passa la stagione dopo. Fai il conto, sono quasi 200 milioni di cartellini comprati. Solo la scorsa stagione, dove sembrava che Bologna non avesse fatto niente, Bologna ha speso 51 milioni. Certo, sono soldi che sono arrivati dalle cessioni. No? Orsini ci ha provato a dire sì, ha ceduto tanto. No? Quando Fenucci ha detto abbiamo comprato tanto, sì, ma avete ceduto tanto. Non è rilevante. Quello che è rilevante è il saldo. Il Bologna ha chiuso 2 bilanci, gli ultimi 2 leggermente inutili grazie ai soldi dell'Europa, non a quelli delle cessioni. Punto. E purtroppo si è impostato, e oggi per fortuna non lo sento più, ma ci abbiamo messo un anno di mezzogiorno, un anno, di sentire che basta prendere Saltori per moltiplicare pani e pesci. Non è così. I soldi spesi da Saltori sul mercato sono finiti, Saputo ne deve mettere ancora, le plusvalenze, tutto quello che è stato ricavato dagli ottimi investimenti che ha fatto Saltori, Di Vaio e Fenucci sul mercato sono finiti e Bologna ne deve mettere. La buona notizia è che apparentemente se ci sarà bisogno Saputo ne metterà, questo non mi sembra rientrare. Quando uno rientra ne prende, a oggi non ne ha presi, è molto più probabile che ne debba mettere. E questo è quello che secondo me è molto dannoso sul mercato, ed è giusto che tu non ti mi scrivi, non mi torna. Per forza, ti ha raccontato minchiate per 3 anni e le cose sono così. Mi dispiace essere così tranchant, ma è diventata insopportabile questa situazione. Row non si tocca, dice Claudio, questo è Claudio Fenucci, e con un centrocampo di livello ne guadagnerà anche la difesa? Andrea, ce lo auguriamo. Ciao Manfredi, dall'Inga lo rilanceresti o cercheresti una nuova punta, visto che comunque so che ha mercato? Grazie, sempre top, Igor. Bella domanda, io lo farei partire perché per me la sua esperienza qua è finita e non è andata bene, anche perché non dico che è battezzato, perché incredibilmente qualche stimatore ce l'ha e però la mia speranza è che trovino una soluzione per Thais e si trovi un ragazzo giovane da mettere dietro a Castro, sarebbe perfetto. Se poi dovesse partire Castro, allora cambiare tutti e due gli attaccanti diventa un bel rischio, eh? Quindi in questo momento secondo me stanno prudenti. Ciao Manfredi, se a Valles quante birre ti spari? Abbastanza. A buon Manfredi si può dire quasi di tutto tranne lotitiano, virtusino, non ambizioso. Direi di sì. Saluti da Luca. Sì, lo trovo molto offensivo. E lo si dice con una leggerezza e una presunzione insopportabile, soprattutto da gente che è ambiziosa a parole, ma nei fatti molto poco, e questo mi sento di poterlo dire, a differenza di altri che invece qui, secondo me, l'hanno dimostrato e non mi metto nel conto, eh. Quindi diventa molto difficile da sopportare. Aston Villa, perché ne ha appena presi 140 per Rodgers, sì, ma neanche spesi tanti, eh. E ne spenderà tanti. Non pensare che il Nottingham non possa venire lì a appoggiare sul piatto 45 milioni per Rowe, per esempio, eh? Poi se fossi in Rowe non avrei dubbi, a parità di offerta vado alla Aston Villa, no? A uno dei allenatori più forti del mondo. Mafra, gli inglesi stanno gonfiando il mercato? Sì, sicuramente sì. Stranamente le operazioni sopra i 100 milioni sono tra società inglesi che a rotazione si mettono a posto alzando i prezzi. Se l'Aston Villa vuole Rowe, oggi sono 60-70, per un'altra società grossa di un altro paese sono 50, unica maniera per controbattere il modus operandi inglese. Dani, Fabrio, ciao mister, comunque sì, agli inglesi va venduto di più, ma infatti è il motivo per cui, non è che va venduto di più, riesce a fargli passare dei prezzi più alti, mettiamola così, che è un po' più educata. E infatti per Lukumi, per esempio, si aspettano delle soluzioni da lì, no? Poi vediamo, vi ripeto, in questo momento è chiaro a tutti che la prima fase di mercato si chiude con centrocampo e terzino, 1-1. Terzino è arrivato, sta facendo i documenti in Spagna, giovedì dovrebbe tornare almeno a Bologna, poi vediamo se arriva Valles per gli ultimi due giorni, ci potrebbe anche stare. E per il centrocampo vediamo, e bisogna chiudere però abbastanza in fretta, questo sicuramente, e si chiude lì la prima fase dove dentro io ci metterei la cessione di Lukumi. Poi tutto dipende da che cosa arrivano di offerte sul mercato, perché Bologna potrebbe anche paradossalmente, faccio degli esempi, dar via Dominguez, sostituire Casale e chiuderla così. Certo, in quel caso Saputo qualcosina dovrebbe metterne, ma non mi sembra che ieri Fenucci abbia scartato l'ipotesi, quindi ci sono più possibilità di mercato e in questo momento francamente è imprevedibile, dipende da che cosa arriva ovviamente come proposta, è sempre così. Allora ragazzi, direi che è tutto per questa puntata da Valles, domani ne facciamo un'altra, sicuramente meno complicata perché Fenucci parlava laggiù, noi eravamo qua e dovevamo partire a ruota, quindi comunque la logistica non è stata semplicissima. Domani ci troviamo da qua e vediamo di fare tutta la giornata, tra l'altro con due allenamenti alle spalle, quello di ieri mattina e di oggi pomeriggio, che sicuramente saranno un po' una base su cui fare riflessioni per domani, ma occhio a domani al mercato anche, che secondo me oggi qualcosa si potrebbe muovere, vediamo. Un abbraccio a tutti e state bene.
1: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da... Thank you. Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
2: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
1: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
3: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 13 e 59 minuti.
3: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
9: Bentrovati, almeno 11 feriti negli scontri a Bologna a margine del corteo pacifico per Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un intervento della polizia. Un gruppo di antagonisti e collettivi ha lanciato bottiglie e una bomba carta vicino alla prefettura. Gli agenti hanno risposto con cariche lacrimogeni. La famiglia di Fakir ha preso le distanze dalle violenze, mentre il caso di Bologna riaccende il dibattito politico sulla sicurezza. Il centrodestra si schiera con la polizia, le opposizioni chiedono sia fatta presto luce. Chi ha colpe pagherà, assicura il ministro Piantedosi.
10: Nel caso di Bologna i nostri poliziotti avevano indossato le bodycam pur non essendovi tenute, bodycam di loro personale proprietà. Questo deve generare fiducia, fiducia che meritano.
9: Ciclismo, giornata chiave al Tour de France, oggi la 16ª tappa, una cronometro di 26 km da Eviana a Thonon-les-Bains. Grande favorito il belga Evan Paul, secondo in classifica generale, staccato di 5 minuti dalla maglia gialla Pogacar. Ed è tutto, a più tardi.
3: Nettuno Bologna 1.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
12: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services.
13: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
14: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
15: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
16: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
15: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
16: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
15: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
16: www.sorcevannini.it.
17: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo!
18: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
19: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
18: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
19: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
20: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi, la storia continua, da grande.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: 14.03, ben ritrovati a tutti. Martedì 21 luglio 2026 sta per iniziare una nuova puntata di Quasi Gol. Estate, ovviamente, la versione estiva di Quasi Gol con Francesca Bolognini in studio. I vostri messaggi, come sempre, a tenerci compagnia, a tenere compagnia anche a noi, perché lo fate anche voi, soprattutto lo fate voi a noi, al 366-402-4022. Mattinata ricca, mattinata ricca di, in realtà, di cose di cui parlare, di contenuti. Insomma, ha parlato anche l'amministratore delegato del Bologna oggi subito dopo l'allenamento, l'abbiamo sentito in diretta ai nostri microfoni su Nettuno Bologna 1, riproposto ovviamente anche da Manfredi durante Mezzogiorno Rossoblù. Ha voluto parlare, fare un po' il punto, no? Sia sul mercato, su Orsolini, chiaramente sui vari bilanci, insomma sulla situazione in generale, e nel corso della nostra puntata lo andremo anche a riascoltare in favore di chi eventualmente non avesse potuto ascoltarlo già prima. Ieri Fenucci è stato tra l'altro anche ospite al Pallone nel 7, ai TV Rete 7, insieme a Sabrina Orlandi, Manfredi Campione e Massimo Guerrieri. Andremo a risentire anche l'intervento al Pallone nel 7, ma ne parleremo anche poi con i nostri ospiti, nella fattispecie quelli di oggi, Massimo Guerrieri e Stefano Brunetti. Tutto questo insieme fino alle 16.30, dove poi ritorneremo a Valles. 366-402-4022 per i vostri WhatsApp e note vocali di WhatsApp. Quasi Gol, iniziamo.
6: Quasi Gol, presentato da
22: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
23: Et che pe, u carot.
24: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
25: Parola di Riccardo Orsolini.
24: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
26: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
27: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
6: Nettuno Bologna 1, Quasi Gol.
5: :14:06, eccoci qua pronti per iniziare la puntata di oggi di Quasi Gol con i vostri messaggi al 366-402-4022. Abbiamo preannunciato, abbiamo insomma parlato di una mattinata ricca di contenuti, in particolare anche di parole da parte dell'amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, che ha parlato sia oggi proprio, e l'abbiamo sentito in diretta, Nettuno Bologna 1, e al termine dell'allenamento della mattinata, al termine della prima seduta di allenamento. Ma Fenucci è stato ospite ieri sera anche al Pallone nel 7 con Sabrina Orlandi, Manfredi Campione e Massimo Guerrieri. Allora andiamo a riascoltare proprio l'intervento dell'amministratore delegato Claudio Fenucci ieri sera al Pallone nel 7.
28: Di nuovo in diretta sempre da Valles, e come abbiamo annunciato prima della pubblicità, con lo scatto in avanti dell'avvocato Cardi, che avete visto ha bruciato le tappe e poi dice di essere appesantito, si è alzato in piedi in un secondo, è arrivato l'amministratore del Bologna Claudio Fenucci. Grazie, perché sei appena arrivato a Valles, ma hai mantenuto la promessa di essere qui con noi. Intanto chiaramente ti chiediamo così una prima impressione, perché noi abbiamo già parlato di tante cose, ma come hai trovato il Bologna, se c'è un bel clima, se hai trovato dopo 7 giorni di lavoro una situazione tranquilla, perché noi abbiamo parlato, no, l'espulsione di Rowe, del fatto che insomma in questi giorni c'è un po' di curiosità al nuovo allenatore. Qual è stato il primo impatto?
0: primo impatto è stato abbastanza tranquillo perché faccio da solo. È stato tranquillo perché non c'è nessuno in albergo, quindi sono arrivato e non c'era nessuno, per cui era una parte di scherzi, c'era lo staff ancora che stava finendo di lavorare, però al di là della presenza fisica siamo in contatto tutti i giorni con loro, insomma, quindi qualche esperienza di ritiro l'abbiamo, credo che posso tranquillamente dire che è un ritiro come un altro in cui si lavora in questo momento molto bene, i ragazzi sono motivati, non ci sono distrazioni di sorta provenienti dal mercato in questo momento, quindi sono tutte le condizioni per far bene, c'è da adattarsi a un nuovo metodo di lavoro, a uno staff nuovo, ma questo richiederà un po' di tempo, però credo che sia veramente un ritiro che non dà nessuna sorpresa negativa in questo senso.
28: E quando entrerà invece secondo lei, io passo a lei perché ho sbagliato, in TV si usa sempre il lei, chiedo scusa direttore, quando entrerà nel vivo il mercato? Perché adesso che è finito il mondiale si era detto che questo mondiale avrebbe ritardato, no? Un po' l'apertura dei lavori, è stato un po' così, ma da adesso in generale, non parlo solo del Bologna, se ci saranno un pochino più di movimenti, se è un po' questa l'impressione.
0: Ma poi alla fine sai, il mercato vive sui club che comprano soprattutto dall'estero, no? Quelli muovono le risorse finanziarie, considera che la Premier penso negli ultimi 10 anni abbia investito all'estero più di 12 miliardi di euro e quindi è comunque il motore di questa ridistribuzione di risorse che avviene attraverso il mercato. C'è stato qualche operazione è stata fatta, però penso che ancora anche lì non sia entrato nel vivo, quindi c'è ancora tanto tempo e probabilmente dalle prossime settimane qualcosa si muove, ma poi alla fine noi non dobbiamo far molto perché preso adesso il sostituto di Lico stiamo cercando di arrivare a un centrocampista e poi alla fine per adesso la prima fase è finita, poi vedremo adesso quello che succederà in seguito.
28: Quindi dopo entra solo se esce qualcuno? È un po' questa l'idea?
0: Cioè quest'anno avendo due impegni importantissimi probabilmente non abbiamo bisogno di una rosa così lunga come quella dell'anno scorso, e una rosa che comunque ha l'anno scorso dimostrato di essere affidabile e alla fine credo che anche l'attenzione che il nuovo allenatore riservi al settore giovanile, ai rapporti con tutta l'Academy che abbiamo, possa magari far sì che durante l'anno, se dovesse servire un giocatore in più, magari qualcuno da sotto potrà trovare più spazio, però su due impegni alla fine una rosa di due giocatori per ruolo è una rosa che va bene.
28: Passo a Manfredi, facciamo un giro perché così tocchiamo tutti i temi, vai.
1: Sì, senza entrare troppo nel dettaglio, però le chiedo questo, c'è un po' la percezione, no? Che quest'anno sia un mercato più difficile per il Bologna, perché comunque non accedendo alle coppe, l'aveva anche anticipato lei, no? Sarà un po' più difficile riuscire a trovare modo di rendere sostenibile l'estate, no? E quindi la costruzione della nuova rosa. Ci può aiutare a capire meglio, perché quando i tifosi vedono magari la Fiorentina che è partita fortissima sul mercato, probabilmente spinta da un progetto nuovo, comunque è partita fortissimo, ovviamente il tifoso fa fatica a capire qual è il confine tra una società che si deve mantenere con le proprie forze, o magari anche qualcuno ha la percezione che magari si voglia cercare addirittura di rientrare degli investimenti, e si è scritto, no? Se ne è parlato, insomma in questo mese si sono fatte tante ipotesi, qual è quella più vicina alla realtà?
0: Allora, la realtà è che noi dovremmo essere molto bravi a cercare di coniugare quella che è una competitività tecnica con un riequilibrio finanziario, perché comunque negli anni scorsi abbiamo investito molto, credo negli ultimi 3 anni abbiamo fatto investimenti superiori ai 200 milioni in diritti alle prestazioni dei calciatori, perché spinti anche dal desiderio di essere competitivi, di ben figurare in Europa, questo ha portato ovviamente alcuni rapporti un po' fuori controllo, non vi sarà sfuggito che per poco abbiamo sforato anche il limite del 70% di scosso squadra imposto dall'UEFA, che dovrebbe diventare poi un benchmark benchmark anche in futuro, anche di un progetto, credo, di contenimento dei costi della Lega italiana. Siamo rimasti l'unica Lega che non ha un sistema interno di salary cap, di controllo. La Spagna l'ha fatto un po' di tempo fa, la Germania ha l'obbligo del pareggio operativo da tempo, l'Inghilterra, che perde con 8 miliardi di fatturato circa 1 miliardo all'anno, sta lanciando un sistema di controllo interno. Credo che anche noi, penso che assimilare quello dell'UEFA sia logico. Su questo, in questa direzione, avendo ovviamente disputato 2 stagioni con ricavi molto alti, oggi ci troviamo un po' sbilanciati nei rapporti e quindi un riequilibrio è normale, ma dovremmo essere bravi a far questo, non pregiudicando quello che è il valore tecnico della squadra e quindi una competitività del club in relazione a quelli che possono essere gli obiettivi della stagione.
28: Di quello parlavamo prima che lei arrivasse, cioè ci sono delle regole, poi chi le sfora ha delle multe che sinceramente nel mondo del calcio non cambiano lo status. Cioè, ne parlavamo prima, la Fiorentina ha sforato, ha pagato se non sbaglio 6 milioni di multa, che nel calcio per noi sono cifre enormi, ma nel calcio sono più o meno il valore di un giocatore, tra l'altro di media fascia, e questo non è un grande deterrente. Cioè, pensiamo, non so, una proprietà come il Como può spendere all'infinito e la multa non sarà mai qualcosa che li limita. Quindi...
0: Beh, a livello UEFA non è così, perché poi le sanzioni diventano sempre più gravi e possono arrivare anche al blocco del mercato, però al di là di quello che stanno facendo gli altri, io guardo a quello che facciamo noi.
28: Certo.
0: Credo che, ripeto, noi veniamo da un ciclo di investimenti importante, molto importante, quasi raddoppiati rispetto agli anni pre-Europa, se li vogliamo chiamare così, quindi con tanti investimenti di giocatori che magari nella mente anche dei nostri tifosi un po' si perdono, perché non si ricordano tutti gli acquisti che abbiamo fatto in questi 3 anni. Alla fine, ripeto, siamo molto sereni perché abbiamo una proprietà forte che ci può aiutare a passare questo periodo sostanzialmente in cui dobbiamo riequilibrare le cose, però l'obiettivo sportivo rimane prioritario. Se noi effettivamente diventiamo tutti, come dire, contabili e ragionieri, l'obiettivo sportivo è quello di comunque costruire una squadra che sia all'altezza di competere, di inseguire come dico sempre, l'unico traguardo vero possibile, che è quello per vincere qualcosa della Coppa Italia, ma magari essere competitivo anche in campionato per tornare, no, su dei livelli che ci hanno visto protagonisti in passato. Sarà difficile, ci vorrà 1 anno, 2 anni, però lavoreremo per questo obiettivo.
28: Un'ultima cosa, poi passo a Max. Vi aspettavate più offerte per Lucumi? Perché comunque ha fatto una grande stagione, ha fatto un grande mondiale. Si sa che l'anno scorso è rimasto perché il Bologna aveva già venduto Beukma, perché l'offerta era arrivata un po' fuori tempo massimo, ma che quest'anno, di fronte a un'offerta, il club avrebbe accontentato Lucumi. Al momento non ci sono notizie sulla cessione. Vi aspettavate forse un po' più di offerte per lui?
0: Come sempre non siamo molto, come dire, disponibili a parlare di mercato,
28: giusto,
0: no,
28: in
0: pubblico,
28: giusto,
0: per cui
28: ragione.
0: No, non quello che Lucumi è un giocatore importante del Bologna. L'anno scorso ha avuto un'offerta che per lui riteneva molto interessante per la sua carriera, per lo sviluppo della carriera. È stato tanti anni con noi, ha fatto un percorso lungo, forse insieme a Ferguson e altri, il percorso Tlollo, il percorso più lungo con la nostra maglia. L'anno scorso avevamo deciso di non vendere nessuno dopo le 2 uscite importanti. Quest'anno gli avevamo promesso che dopo la stagione, se fossero arrivate offerte che riteniamo congrue, e congruo non è legato agli anni di contratto che lui ha a scadenza, quindi congruo è congruo in assoluto, e avremmo cercato di accontentarlo, insomma, ecco. Però al momento il mercato, ripeto, non è decollato. Poi se non dovesse decollare per Lucumi, ce lo teniamo molto volentieri.
2: Io la riporto invece al campo, perché diceva prima che al di là della presenza fisica in sé, vi sentite con l'allenatore, con Tedesco, il suo staff, seguite il suo lavoro. Ecco, seguendo questa prima settimana di ritiro, ci è parso che qualcosina sia cambiato a livello anche di concetti tra Vincenzo Italiano e Domenico Tedesco, e insomma volevo chiederle come lo sta vedendo, se lo sta vedendo particolarmente partecipe in queste prime settimane di lavoro, e che sensazioni sta captando anche da lui.
0: Credo che sia contento del lavoro che è stato fatto fino ad oggi. Sono cambiati i metodi di lavoro, cambiato l'intensità del lavoro, cambierà anche il modo di stare in campo. Siamo all'inizio, è passata una settimana, quindi è soddisfatto dell'impegno e del modo in cui i ragazzi sono messi a disposizione, è contento credo dell'armonia che ha trovato all'interno del gruppo, quindi per ora, ripeto, è soddisfatto per quello che ha visto sino ad oggi e che è della prima impressione che gli hanno lasciato i ragazzi.
28: Allora, basta domande perché ci aveva promesso 10 minuti. Contento che abbia vinto la Spagna i mondiali? Sono piaciuti questi mondiali americani? C'è qualcosa da portare a casa e qualcosa da buttare?
0: Allora, mi sono piaciuti. No, perché non c'era l'Italia e quindi, come ho ripetuto spesso, noi in Lega, le Leghe hanno un rapporto conflittuale con le nazionali per un fatto di intasamento di calendari e anche perché comunque questi grandi eventi vengono, no, organizzati con calciatori che sono pagati dai club, però non possiamo essere indifferenti alla nazionale con la N maiuscola che è quella azzurra, no? E quindi credo che in questo contesto dobbiamo fare il possibile per comunque dare qualche segnale di riavvicinamento, di interesse che c'è sempre stato. Insomma, credo che molti tifosi confondono Federazione e Lega e hanno ritenuto la Lega corresponsabile. In realtà quello che è successo è che nel tempo, per molti motivi, sono diminuiti, che potremo qui analizzare con una trasmissione dedicata, ci sono stati molti motivi per cui effettivamente oggi i calciatori italiani trovano meno spazio in Serie A, ma anche all'estero, poi in Serie A giocano circa un terzo dei minuti, cosa che avviene anche in Premier ma a un livello molto, molto più alto. E perché siamo arrivati a questo? Ci sono diverse motivazioni, alcune sono di lungo periodo che penso siano legate alle trasformazioni sociali che il nostro paese ha vissuto, al fatto come le famiglie vedono il calcio, il fatto che il calcio nelle academy, nelle scuole calcio sia diventato uno sport a pagamento, perché abbiamo sempre lo stesso numero di tesserati ma si gioca molto di meno, quindi anche la base su cui lavorare è molto diminuita. E poi c'è un tema di formazione su cui magari si può fare qualcosa già da adesso, che riguarda come poi lo sviluppo dei giocatori magari dei più talentuosi avviene. Il fatto che rispetto alla Spagna, per esempio, la Spagna non ha vincoli di liste ma le seconde squadre che aiutano molto questo percorso, quindi ci sono delle cose che secondo me la federazione, con persone esperte come Giovanni Malagò e Maldini e Paolo e Leonardo, possono comunque suggerire, spero in un rapporto diverso, quindi in cui tutti quanti responsabilmente ci poniamo il problema di come migliorare la qualità della nazionale, proprio perché la nazionale è un veicolo enorme di emozioni collettive, di collante del sociale sportivo del paese, ma anche di valorizzazione del calcio italiano, in un momento in cui facciamo più fatica, come tutte le leghe domestiche, a essere presenti sui mercati internazionali, e avere una nazionale performante aiuterebbe anche a ricostruire l'immagine del nostro calcio all'estero.
5: Queste le parole, l'intervento di Claudio Fenucci, l'amministratore delegato del Bologna, ieri sera al Pallone nel 7 a ETV, su ETV Rete 7. Ringraziamo ovviamente tutta la redazione di ETV Rete 7 per averci anche dato la possibilità di avere questo contributo. Ospita al Pallone nel 7 con Sabrina Orlandi, con Manfredi Campione e Massimo Guerrieri. Ieri sera non ha voluto toccare prettamente l'argomento mercato, anche se magari qualcosina, no, un po' in generale effettivamente l'ha detto, ha toccato sicuramente tanti altri temi, poi ha riparlato oggi e nel corso della nostra puntata lo andremo a risentire, dove è andato forse un po' più nello specifico per quanto riguarda il mercato. Ma adesso piccola pausa e poi andiamo proprio da Max Guerrieri, così ci facciamo dire anche un po' tutte le sue sensazioni tra ieri sera e oggi. A tra pochissimo.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
4: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
7: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino.
8: autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
10: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
11: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
12: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
13: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
14: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
13: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
14: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
13: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
15: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
14: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
15: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
14: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
15: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
29: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: 14:25, rientriamo in studio con Quasi Gol, martedì 21 luglio, i vostri messaggi al 366-402-4022, ragazzi se non vi rispondo, non vi leggo nell'istante esatto in cui mandate un messaggio, non ve la prendete, non cominciate a tartassare di messaggi chiedendo perché non rispondi, perché non lo leggi, portate pazienza, vi leggo tutti al 366-402-4022 con grandissimo piacere, però ecco, se non vi leggo e non vi rispondo nell'immediato istante in cui mandate il messaggio, non ne abbiate a male, insomma, vi leggo, portate pazienza, assolutamente vi leggo. Ben ritrovato anche a Massimo Guerrieri, ciao Max, TV Rete 7.
30: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti.
5: Allora, hai mangiato? Sei con la panza
30: piena?
5: Ho mangiato, molto bene.
30: Ho mangiato, tra l'altro ho concluso con una sacher clamorosa,
5: però
30: mi ha completamente steso, cioè uno non può pranzare e poi sentirsi a fine giornata, invece fondamentalmente è quello che accade.
5: Ma io non so come mai ci deve essere una qualche cosa in comune, sia quando ho chiamato Gianmarco Marchini più o meno verso quest'ora quando era Valles, sia adesso che chiamo te, tutti mi hanno detto la stessa cosa, sono un po' steso, avrei bisogno di una pennichella, qualcosa.
30: No, ma perché tra i ritmi del ritiro e i pranzi che sono di una pesantezza clamorosa, uno non riesce a superare l'una di base, e invece sono le 2:26, è un miracolo che io sia in piedi.
5: Ecco, quindi in sostanza io sono quella che vi impedisce ogni tanto di fare la pennichella.
30: Di fare la pennica.
5: Esatto.
30: No, ma questo è bene che tu lo sappia,
5: Ma io ci sto bene in questo ruolo di disturbatrice. Devo essere sincera, ma perché giustamente dico non posso farla io la pennichella perché la devono fare gli altri,
30: certo, mi sembra giusto,
5: è una questione di parità. Ma detto questo, dopo andiamo a parlare ovviamente anche tanto di calcio, di ritiro, ma anche di Fenucci, perché tra l'altro ha parlato, è vero, anche oggi l'abbiamo sentito in diretta, dopo lo andremo a risentire alla fine della prima seduta di allenamento, ma ieri voi al Pallone nel 7 l'avete avuto anche ospite, ha toccato un po' temi diversi perché poi ieri sera l'abbiamo appena ascoltato passato non ha voluto parlare troppo nello specifico di mercato, ma insomma ci sta, poi ha riparlato oggi e dopo ne andiamo a parlare. Però Max, cioè, questa trasmissione Quasi Gol non è abituata a parlare così tanto di calcio, di roba tecnica, di roba seria, è giusto, più abituata un po' anche al colore, al folklore, e quindi raccontami un po' questi primi 10 giorni di ritiro, al di là proprio dello aspetto tecnico-tattico degli allenamenti. Cosa succede? Cosa fate? Come si sta? Insomma, fammi un po' di radiocronaca sulla vita.
30: Ma allora, devo dire, intanto tanti tifosi, è sempre meraviglioso vederne, certo, così tanti, non solo nel weekend, anzi direi non tanto nel weekend a questo punto, perché domenica la squadra non ha fatto nulla e quindi domenica al campo non c'era nessuno, però ad esempio oggi, per essere un martedì, c'è una quantità di gente, ne parlavo anche con i colleghi, che l'anno scorso e l'anno prima non c'era, nella maniera più assoluta. Cioè oggi alla prima seduta del giorno ci saranno state 350 persone, però è un numero molto elevato, trattandosi del secondo giorno della settimana. La nostra vita è di base sempre la stessa, e quando dico la stessa, dico proprio la stessa, cioè in tutto quello che facciamo, non solo gli allenamenti, andare al campo, perché sai, dici vai al campo, grazie, il tuo lavoro è bellissimo, vedere gli allenamenti, fantastico. No, il problema viene dopo, cioè tutto l'extra è uguale tutti i giorni.
5: Beh,
30: quindi
5: la vita
30: nello
5: di montagna
30: posto,
5: però è la vita di montagna.
30: Ma io più sto qui e più mi rendo conto che la vita di Milano Marittima,
5: esatto,
30: è la vita di Milano Marittima, è perfetta, sì, perché hai più varietà, ecco. No, però a parte gli scherzi, si sta molto bene, sia quando si mangia, sia quando si beve in compagnia, stiamo incontrando tante persone, ci stiamo confrontando con tantissimi tifosi, quindi a livello di ambiente, di atmosfera, di clima, c'è un clima spettacolare. Ecco, a livello proprio di clima, dal punto di vista del meteo, è un po' ballerino, come capita sempre, certo, piove, si apre, si chiude, nuvole, sole, però fa caldo. Cioè questo specifichiamo per chi dovesse salire tra oggi, domani, giovedì, fa caldo, cioè si sta serenamente in maniche corte al sole quando c'è il sole, e comunque anche quando si copre parliamo di un maglioncino, non di una giacca vento.
5: Sì, beh, certo, esatto.
30: Quindi siamo sempre tra i 23 e i 28 gradi.
5: Ma
30: che
5: una
30: è il clima
5: temperatura perfetta,
30: perfetto,
5: in realtà, esatto,
30: perfetto,
5: esatto,
30: sì,
5: esattamente.
30: Sì.
5: Senti, giustamente hai detto avete modo comunque in questi giorni anche di confrontarvi tanto magari con i tifosi che ci sono lì, che magari vi chiedono qualcosa, voi chiedete qualcosa a loro, insomma si scambiano chiacchiere, si scambiano opinioni e pareri e commenti, come spesso succede, ed è anche quello il bello proprio del momento del ritiro. Allora ti chiedo anche proprio questo, che umori e che sensazioni stai captando dai tifosi, dal popolo rossoblù che è a Valles?
30: Ma allora, parto dall'unico aspetto negativo, perché poi ce ne sono milioni di positivi che possiamo stare ad elencare per un'ora, però parto dall'aspetto negativo perché è stato quello di cui si è chiacchierato di più dopo il weekend, e cioè i tifosi non credo abbiano preso benissimo l'assenza di allenamenti di domenica, tant'è che domenica si è allenato individualmente Ferguson, sì, sia mattina che pomeriggio, e sommando il pubblico presente agli allenamenti individuali di Ferguson, arriviamo, a mio modo di vedere, serenamente a 100-150 persone. Questo per raccontare anche la voglia di calcio
5: che ha la gente
30: che sale qui, perché giustamente si sale a Valles per vedere i calciatori da vicino,
5: certo,
30: e per vedere gli allenamenti. Cioè non è normale che ci siano 150 persone per un allenamento individuale,
5: no,
30: fatto di dribbling a cunetti e corsa. Evidentemente la della squadra domenica ha fatto un po' discutere. Poi però c'è tutto quel lato meraviglioso, positivo, dei tifosi che scherzano con i giocatori quando i giocatori magari sono vicini alla rete, che stanno facendo un esercizio, c'è qualcuno che si gira, fa due battute. Oggi di nuovo un Orsolini in una forma splendida dal punto di vista degli scherzi, delle battute, lo abbiamo visto proprio come lo conosciamo, cioè una persona che ha che fa proprio della comicità il suo tratto distintivo quando parla con le persone, ed è meraviglioso che sia così. Ha ridato dell'anziano a De Silvestri, era già successo la scorsa settimana, gliel'ha ridato oggi facendo di nuovo ridere tutta la tribuna.
5: Io se fossi De Silvestri, guarda,
30: reagiresti ma sì. in malo modo
5: sì.
30: giusto
5: lo so, gli metto dell'aceto nel piatto quando ve non ci va, faccio una roba del genere, perché insomma
30: no, scherza, però ovviamente. Sono tutti molto coinvolti, anche i calciatori, in questo clima di famiglia, certo, che si sta venendo pian piano sempre più a creare con chi è sugli spalti, anche perché poi io immagino che per un calciatore rendersi conto che ci sono persone che si fanno 14 giorni a Valles per vedere, certo, tutti gli allenamenti di tutte e due le settimane, sia anche qualcosa che un po' può stupire. Cioè io oggi ho visto Rowe scherzare con una persona del pubblico, ridere espressamente per una battuta, un saluto, adesso non so cosa fosse. Cioè io non credo che Rowe sia così abituato a vedere in montagna, in ritiro o dovunque abbia fatto ritiri in carriera per 14 giorni magari la stessa faccia di quel tifoso che lo adora, lo ama, gli parla costantemente. Quindi anche per loro, tra novità e comunque aspetto molto positivo, deve essere bello vivere questo clima da dentro il campo.
5: Guarda, il ritiro credo sia rimasto una delle poche cose nel calcio di oggi, e ne parlavo, se non sbaglio, proprio con Gianmarco Marchini e anche con Leo Vicari la scorsa settimana, che ti dà quella piccola parentesi temporale, che sono appunto le due settimane, attenzione, per le squadre di Serie A che ancora decidono di andare in quota in ritiro, perché sì, non tutte lo fanno, ma per quelle che ancora decidono invece di fare il ritiro tradizionale in montagna, credo che sia nel calcio di oggi, Max, l'unica finestra temporale che ancora ti permette la vicinanza tra calcio e popolo e tifoso, che una volta era così tantissimo con gli allenamenti aperti nei centri tecnici, perché il calcio è dei tifosi, il calcio è diventato questo calcio per merito dei tifosi. Purtroppo negli ultimi anni è diventato sempre più, sta diventando sempre più qualcosa di chiuso e di elite. E il ritiro io invece lo vedo proprio come finalmente una piccola finestra temporale che ti può riportare a quello.
30: Sì, è rimasto un aspetto del calcio anche negli ultimi anni, anche quest'anno molto difficile sotto tanti altri punti di vista, è rimasto un qualcosa di intoccabile, intoccato per alcune squadre almeno, cioè quel clima che si va a creare, l'apertura di tutti gli allenamenti che sono appunto aperti, visibili per chiunque, tifosi, giornalisti, ma non solo, comunque essere in un paesino piccolo, potendo incontrare membri dello staff, l'allenatore, potendo fare continui selfie autografi con i calciatori, cioè è uno di quegli aspetti del calcio di oggi che rispetto al passato non è, ed è purtroppo uno dei pochi che non è andato rovinandosi, logorandosi o commercializzandosi, mettiamola così. È molto puro questo clima. Poi è chiaro che non sono più tantissime le squadre che per 14 giorni vanno ad allenarsi in quota e stanno fisse lì, però per chi ancora lo fa è certamente molto piacevole da entrambe le parti.
5: Senti, il fatto che ci sia magari, o almeno sembra che ci sia anche più gente rispetto agli anni scorsi, no, lì in ritiro, l'abbiamo detto anche tante volte che questo ritiro sarebbe stato molto molto stimolante da vedere, anche perché c'era non solo c'era un nuovo allenatore, ma c'era proprio un allenatore che è poco conosciuto soprattutto in Serie A, perché non ha mai allenato, e quindi secondo te ha stimolato ancora di più la presenza comunque di tanti tifosi, il voler vedere chi è Domenico Tedesco? E poi ti faccio la domanda, te in questi giorni ti sei fatto un'idea, chi è Domenico Tedesco in campo?
30: Allora, parto dalla prima, che mi pare più semplice. Sì, sicuramente uno degli stimoli principali che hanno portato così tanta gente a salire a Valles è la presenza di Domenico Tedesco, soprattutto rispetto allo scorso anno, non tanto a due anni fa, perché due anni fa era il primo ritiro anche di Vincenzo Italiano, e quindi tra Motta e Italiano c'era curiosità effettivamente nel vedere come sarebbero cambiate le cose. Rispetto all'anno scorso scorso, che invece era il secondo ritiro consecutivo di Vincenzo Italiano, ovviamente la curiosità su un allenatore che, hai detto bene, non è solo un allenatore nuovo, ma è un allenatore che in Italia abbiamo sempre conosciuto molto poco, uh-huh, tranne i grandi appassionati, certo, di calcio, c'è ed è un fattore. Mi viene anche da aggiungere che questi numeri, i numeri dei tifosi arrivati a Valles, sono da considerarsi ancora più importanti se si pensa che non ci sono volti nuovi a livello di calciatori.
5: È vero,
30: invece,
5: è vero.
30: Perché ci hanno comunicato che tra domani e giovedì dovrebbe salire alla San, però sarà probabilmente l'unico, perché io non credo che Egge e Melukumi arriveranno, e detto che comunque Egge e Melukumi non sono assolutamente due volti nuovi,
5: no, certo, infatti.
30: E non credo che Amondaraín verrà chiuso in tempo per portarselo a Valles, nemmeno per l'amichevole di sabato, quindi Alassane dovrebbe essere l'unico nuovo a presentarsi qui, e proprio per questo motivo i numeri sono importantissimi. Sulla seconda domanda che mi hai fatto, io sì, una idea abbastanza chiara, soprattutto da quello che lui chiede ai giocatori, me la sto facendo, ma ce la stiamo facendo un po' tutti guardando gli allenamenti, nel senso che lui è, se vogliamo, per alcuni aspetti, per parlare di due allenatori che abbiamo appena visto, un po' più mottiano e sotto altri un po' più filone italiano. Io vedo molte più similitudini con Motta che con Italiano, devo essere sincero.
5: Questa è musica per le mie orecchie, posso dire. Non perché volessi male a Italiano, però perché avevo una passione sfegatata per Motta.
30: Allora, a livello di modi, in realtà alcuni modi, perché in altri è meno freddo rispetto a Motta, con
5: questo
30: i tifosi,
5: è apprezzabile, questo
30: sorride,
5: è apprezzabile,
30: sempre, li
5: sì,
30: saluta, sì, sì. Però soprattutto a livello tattico di campo, mi pare che soprattutto quello che chiede nello sviluppo iniziale, magari con meno passaggi, meno ghirigori, meno elaborate le soluzioni, però il genere di calcio è quello lì, cioè triangolazioni, scambi brevi, palla sempre a terra, si passa dal centro, sugli esterni ci si va solo quando si ribalta il campo e c'è l'uno contro uno. Poi sta provando anche qualcosa di un po' più diretto rispetto a Motta, ad esempio oggi abbiamo visto un'esercitazione in cui era contemplato anche il cross da parte del terzino, quindi non è che non si possa alzare,
5: certo,
30: la palla, non è che non si possa andare direttamente sulla punta anche magari dal portiere, però si capisce che nel suo calcio ideale, perfetto, della squadra che gioca benissimo per lui, la palla non è che venga alzata poi così tanto e gli esterni non è che vengano serviti proprio subito, quindi mi sto facendo questa idea, e mi allaccio, poi chiudo rapidissimamente dicendo, proprio perché mi sto facendo questa idea, mi sto facendo contemporaneamente anche l'idea che il centrocampo sia veramente, quest'anno forse più rispetto allo scorso e agli scorsi due, il punto nevralgico del campo, e che quindi serva sicuramente un centrocampista, e poi serva vedere come Ferguson e Moro pian piano rientrano in gruppo e assimilano i concetti di Tedesco.
5: Sì, da questo aspetto molto mottiano effettivamente, come se non altro idea di base di calcio, e mi verrebbe anche un po' da dire un'idea di un calcio un po' alla spagnola, di tanto possesso palla, dove il centrocampo deve fare un certo tipo di gioco proprio per mantenere anche il possesso di pallone. Ma siamo reduci dal mondiale, te lo chiedo, del mondiale, non ti preoccupare. Piccola pausa, Max, e poi rientriamo.
30: Sì.
17: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
18: Anche quest'anno!
17: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1.
6: presentato da
18: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
19: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
20: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
21: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
22: Imagine there's no heaven.
23: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the
24: people. È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
25: Che fame!
24: Mac! E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

0: Sicilia.com.
1: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
2: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
1: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
2: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
1: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
2: www.sorcevannini.it.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Nuovamente in studio, 14.45, quasi gol estate, 366 402 4022 per i vostri WhatsApp e note vocali di WhatsApp. Massimo Guerrieri di TV Rete 7, ancora collegato con noi. Ciao Max, di nuovo.
6: Eccoci qua.
5: Allora, vado subito a prendere un messaggio di questo ascoltatore Eugenio, che dice: ma Orsolini secondo voi firmerà per il Bologna? Speriamo bene. Allora, partiamo proprio anche da questo, perché non tanto ieri sera da voi al pallone nel 7, e dopo andiamo anche sulle parole di Fenucci, insomma, di ieri sera, ma quanto nell'intervista e nelle parole che ha rilasciato invece oggi, subito dopo l'allenamento. Ovviamente la domanda gli è stata fatta e lui ha detto: non siamo lontanissimi, se non sbaglio, adesso correggimi, sì, ovviamente, se sì. Sbaglio. Quali sono effettivamente le sensazioni? Secondo te c'è effettivamente fiducia? Si arriva ad ama di questo rinnovo? Oppure senti ancora magari le parti molto distanti? Non lo so, qual è la situazione, voi che siete là e la vivete un po' da là?
6: Allora, parto dalla cronaca, nel senso che Fenucci ha detto oggi dopo l'allenamento non siamo lontanissimi, ma ha anche specificato che poi Orsolini, per dare una risposta definitiva, non ha un tempo illimitato,
5: esatto.
6: Nel senso che proprio lo cito testualmente, la risposta deve arrivare per non trasformare questa situazione in una telenovela,
5: certo.
6: Quindi è stato particolarmente chiaro, con un'espressione in volto abbastanza serena e sorridente, uh-huh. Ed è per questo che la mia sensazione è positiva, cioè okay. Io sono convinto che alla fine Orsolini rinnoverà, sono convinto che sia esclusivamente una questione economica, come ha detto Fenucci, e questa credo sia la verità, quella di cui si sta parlando, cioè non ci sono temi legati a stimoli, alla voglia di rimanere a Bologna o meno, al duello interno con Bernardeschi,
5: sì.
6: Mi sembrano
5: sì.
6: Temi tutti molto superati, anche perché poi tra l'altro Tedesco sta provando Bernardeschi da mezzala da una settimana, quindi voglio dire, sono sempre in squadra insieme anche nelle partitelle, cioè mi pare che si vada proprio nella direzione di volerli avere in campo insieme contemporaneamente. Rimane una questione economica, rimane una distanza da quello che abbiamo appurato e capito di 300-400 mila euro, che non sono una follia, ma non sono esattamente nemmeno pochissimi, almeno per il Bologna,
5: certo.
6: Ecco, magari per altri club 300 mila euro sono niente. Per il Bologna un ingaggio da 2 o un ingaggio da 2-3, 2-4
5: cambia,
6: è chiaro,
5: sì, sì,
6: che
5: sì.
6: È una differenza, perché poi ti obbliga a riadeguare magari,
5: certo.
6: Anche altri contratti,
5: certo.
6: E quindi mi pare sia solo una questione economica. Orsolini deve solo, tra mille virgolette, sciogliere le riserve su questo. Io credo che alla fine si incontreranno su un 100-150 mila in più rispetto a quello che inizialmente aveva proposto il Bologna, che ricordiamo essere di 2 milioni netti più bonus, quindi si potrebbe magari chiudere a 2-1, 2-2 al massimo più i bonus,
5: mm-hmm.
6: E questo già farebbe arrivare il totale, nel caso in cui Orsolini dovesse completare tutti i bonus, che però da quello che ci è parso di capire non sono esattamente raggiungibili così facilmente, però nel caso in cui dovesse raggiungerli tutti si arriverebbe a 2-6, 2-7, magari anche 2-8. Su questo ci sono margini per accordarsi. Io però terrei molto buona la parte finale della risposta di Fenucci, cioè detta in soldoni, bisogna che la risposta prima o poi arrivi.
5: Infatti, perché noi già, noi già avevamo,
6: sì,
5: avuto l'esperienza, no, di Orsolini, che aveva rinnovato l'ultima volta praticamente verso la fine di agosto, qualcosa del genere. Io immagino che, insomma,

0: quest'anno, giustamente anche da parte del Bologna, una risposta, la voglia un po' prima, no? Anche proprio per organizzare eventualmente tutto il resto del mercato.
1: Sì, ma anche perché poi hai sottolineato giustamente tu questo aspetto, io sottolineo quello dell'ambiente e della percezione che magari hanno i tifosi, avrebbero i tifosi nei diversi casi, cioè non è neanche meraviglioso che quella che tutti giustamente, lo sottolineo, definiamo bandiera, ci metta poi 2 mesi a rispondere sul rinnovo contrattuale, certo. Quando la distanza non è di 1,5 milioni, perché se fosse di 1,5 milioni magari Orsolini potrebbe dire: il Bologna non mi sta riconoscendo la crescita degli ultimi 8 anni, è giusto che io continui a tartassarli con la cifra che voglio io. Per 200.000 euro, 300.000 euro, anche fossero 400, onestamente che poi la bandiera del Bologna ci metta 2,5 mesi a dare una risposta definitiva, ecco, anche come percezione del tifoso medio, a mio modo di vedere, non è splendido. Quindi ci si augura per tutto e per tutti di arrivare presto, prestissimo, a un accordo definitivo.
0: Questo è assolutamente vero, ma secondo me è un po', devo dire la verità, che secondo me è un po' sbagliato investire totalmente Orsolini della figura di bandiera alla Giacomo Bulgarelli, sia perché i tempi e il calcio, lasciamo stare, di quanto sono cambiati, no? Proprio sono mondi completamente diversi, il calcio di Giacomo Bulgarelli e il calcio invece di oggi, e non so se effettivamente sia più producente o controproducente investire di una responsabilità comunque importante per tantissimi aspetti Orsolini di bandiera proprio effettivamente del Bologna, cioè giocatore sicuramente fondamentale che ha avuto tutta la sua crescita qui a Bologna, assolutamente sì, che si è legato lui stesso in modo particolare a Bologna, però ecco, non lo so se sia tanto giusto proprio investirlo dell'aura di bandiera.
1: Io però ti dico, proprio perché il calcio in cui abita Orsolini è completamente diverso da quello che abitava Bulgarelli, è poi anche giusto, secondo me, che il giocatore stesso capisca che non è proprio all'ordine del giorno fare 8 stagioni in un unico club. E io credo che questo Orsolini ce l'abbia molto chiaro, e non penso che caricarlo di una responsabilità comunque così importante lo infastidisca. Anzi, io credo che lui stia chiedendo più soldi proprio per questo. Cioè, io sono 8 anni che vesto la maglia del Bologna, se me ne, diciamo, mettete a contratto altri 4 diventano 12, e io penso che Orsolini pensi, insieme a Berardi diventiamo un po'
0: le bandiere moderne,
1: lui per il Sassuolo, io per il Bologna, 2 eccezioni. Poi aggiungo, nella nostra città, cioè, noi viviamo talmente in una bolla magica a Bologna, adesso parlo un po' da innamorato della mia città, però viviamo talmente in una bolla magica che non voglio dire le epoche non siano passate da noi, però se ci pensate, Fantinelli è al 9° anno in Fortitudo.
0: Quello è vero.
1: Paiola ha salutato dopo 11, Orsolini è a 8, cioè in ognuna delle 3 squadre.
0: Sì, non è così raro a Bologna effettivamente, cioè, almeno negli ultimi anni. Sì.
1: In ognuna delle 3 squadre abbiamo avuto, abbiamo bandiere identificabili più o meno come tali, però a tutti gli effetti, guardando gli anni di contratto e le esperienze vissute qui, abbiamo avuto 3 bandiere su 3 squadre nell'ultimo decennio. Non è esattamente pochissimo. Quindi evidentemente sì, le epoche sono cambiate e cambiano di continuo, però forse proprio perché si sta così bene a Bologna, la nostra città rimane all'interno di una bolla magica che mi piacerebbe, almeno a me, continuasse ad essere magica. Quindi ora Paiola non vestirà più la canotta della Virtus, però quantomeno Fantinelli e Orsolini ancora in Fortitudo al Bologna rispettivamente, sarebbero, a mio modo di vedere, due ulteriori eccezioni, dovessero poi prolungare entrambi.
0: La speranza di rimanere con 2 su 3 almeno dopo i saluti di Paiola. Sì. Vado su questo messaggio che dice: ma Orso dove vuole andare? Ma c'è qualcuno davvero disposto ad offrirgli più del Bologna? Perché io fossi il Bologna ad un certo punto, vabbè, direi: guarda, tra una settimana invece di 2 più bonus la proposta sarà di 1,8 più bonus, perché a volte un bel bagno di umiltà non farebbe male. Vedi, poi ci sono anche i sentimenti di alcuni tifosi, non di tutti perché poi anche questa situazione è un po' divisiva, no? Tra le opinioni dei tifosi e degli ascoltatori, come immagino che possa aver visto anche tu. La domanda poi è anche quella, cioè effettivamente ci sono eventualmente altre proposte in cui veramente Orsolini potrebbe essere soddisfatto in tutto e per tutto da quello che chiede?
1: Questo è un altro grande tema su cui io sono abbastanza convinto da tempo, e cioè la domanda che si deve porre Orsolini è: vado a prendermi l'ultimo contratto della vita con soldi che non ho mai visto e che in Italia non vedrò mai in Turchia, o rimango al Bologna? Cioè, per me l'Italia alle stesse cifre, con la stessa importanza all'interno della rosa e con la stessa garanzia di minuti, non ci sono altre opzioni per Riccardo Orsolini. Io la vedo così, cioè delle prime 7-8 della classifica, perché poi lui è giusto che guardi a quelle, non ce n'è una che gli possa garantire 2 milioni all'anno, tanti minuti, continuo impiego in campo e quell'importanza lì anche a livello cittadino, di ambiente, di clima, di peso specifico all'interno dello spogliatoio. Non è la Roma, non è la Lazio, non è la Fiorentina, non è tantomeno il Napoli, la Juventus, figuriamoci. Poi ci sono squadre che, parliamoci chiaro, o per modulo o per status, a Orsolini, con tutto rispetto, non ci guardano nemmeno.
0: Sì.
1: Senza adesso voler ovviamente andare contro,
0: no, certo.
1: Orsolini ci mancherebbe. Quindi è prettamente una questione economica, lo dicevamo anche prima. È chiaro che se lui tra una settimana dovesse uscirsene dicendo: firmo al Galatasaray a 7 milioni netti all'anno,
0: certo,
1: allora capiamo tutti in che direzione è andata la scelta. Ovviamente sì.
0: Ascolta, in base invece a quello che ha detto ieri da voi al Pallone nel 7 Claudio Fenucci, io ti faccio questa domanda: siamo fiduciosi che sto mercato decollerà? Perché sicuramente, come avete detto anche voi, avete chiesto a Fenucci, insomma, questo mercato sarà sicuramente più complicato per il Bologna, non ci sono gli introiti delle coppe, bisogna un attimo far quadrare i conti, no? Come si dice banalmente.
1: Allora, è un mercato complicato, lo è già adesso, lo continuano a specificare tutti i dirigenti del Bologna e anche i dirigenti di altre squadre. L'aspetto più importante che Fenucci ha sottolineato ieri al Pallone, e che invece secondo me non ha sottolineato così chiaramente oggi dopo l'allenamento, è che la società, il club comunque è in una situazione economica sana anche senza gli introiti delle coppe,
0: certo,
1: e anche senza eventuali uscite grosse, quindi anche senza vendere, per parlare chiaro a chi ci sta ascoltando, uno tra Castro e Rowe.
0: Che poi
1: questo voglia dire che Saputo farà un aumento di capitale da 20 milioni per far uscire solo Lukumi, questo non lo possiamo sapere,
0: certo.
1: Lo possiamo solo augurarcelo
0: se dovesse essercene bisogno, esatto.
1: Sì, e poi stiamo a vedere che cosa succede. Però quello che ha specificato bene ieri l'amministratore delegato del Bologna è che non c'è tutta questa necessità di cui invece spesso si parla, di vendere anche solo un pezzo pregiatissimo, diciamo, dei due che ha il Bologna adesso, Castro e Rowe, per rientrare in chissà quali parametri, perché sei così tanto fuori dai parametri che hai bisogno di 40 milioni. Cioè, il Bologna ha leggermente sforato il consentito l'anno scorso, non è stato multato perché aveva invece altri parametri che contavano tanto, in ordine, assolutamente in ordine. Poi è chiaro chiaro che quest'anno non ci sono gli introiti delle coppe, bisogna sfoltire la rosa, perché comunque gli ingaggi totali portano la cifra ad essere una cifra molto importante, ma da qui a dire che Rowe deve per forza uscire al 30 di agosto per andare all'Aston Villa per 50 milioni, ecco, Fenucci mi pare abbia fatto capire molto bene che non ce n'è bisogno.
0: Ok, e questo sicuramente è abbastanza rassicurante, se non altro, secondo me, almeno per il popolo rossoblù. Max, io ti devo salutare, ti sei salvato sul parlarmi della finale dei mondiali, perché so che per te è un po' un tasto dolente.
1: La chiudo in una frase, sono in lutto.
0: Ti ho visto sui social un po', insomma,
1: un pochino.
0: Sì. Però posso dirti una cosa, mi è stata meritatissima.
1: Allora, essere in lutto però non vuol dire essere
0: no, certo.
1: 25 tiri a zero, il mondo normale finisce 5-0 per
0: esatto,
1: la Spagna.
0: Esatto.
1: Certo.
0: Tra l'altro, insomma, magari non calcio troppo spettacolare quello spagnolo, perché è fatto di pochi gol, in realtà però un calcio proprio fatto del possesso palla, cioè chi ha la palla non subisce gol,
1: avercene di Spagne.
0: Esatto,
1: sì.
0: Esattamente. Max, grazie mille, buon lavoro ovviamente e ci risentiamo.
1: Grazie a te, grazie a tutti.
0: Ciao. Un saluto a Massimo Guerrieri e TV Rete 7, pausa, poi rientriamo sempre con voi e i vostri messaggi e con Stefano Brunetti, Corriere dello Sport, Stadio, tra poco.
2: Quasi gol, presentato da
3: De Stefani a Imola, è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
4: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
5: Parola di Riccardo Orsolini.
4: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
6: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forache al Merqual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
7: Et capè, u carot.
3: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core. Sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981.
8: Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
4: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
3: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
4: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
3: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Rientriamo in studio, 15:05, quasi gol, martedì 21 luglio, 366-402-4022 per i vostri WhatsApp, note vocali di WhatsApp, per parlare di Bologna, ma ancora anche un po' di mondiali, e lo facciamo con Stefano Brunetti, Corriere dello Sport Stadio. Ciao Stefano.
8: Ciao, ciao Francesca, buon pomeriggio a tutti.
7: Voglio iniziare con te proprio dai mondiali, perché insomma ci sentiamo per la prima volta questa settimana dopo la finale mondiale, quindi sono curiosa un po' di sapere i tuoi pensieri, le tue considerazioni sulla partita di domenica sera. Per quanto mi riguarda, io ne ho parlato tanto, strameritata, ma proprio meritata al 1000 per 1000 dalla Spagna, che forse, nonostante un calcio non spettacolare, nel senso che non è una squadra che fa gol a raffica, però è stata la squadra che ha giocato forse il miglior calcio in tutta la competizione.
8: Guarda, per me è stato un bel mondiale, anzi bellissimo, perché ci ha regalato storie come Capoverde, come insomma il mondiale a 48 squadre. Per me è promosso perché proprio ti fa scoprire nuove realtà, ti regala storie comunque da mondiale. Alla fine il mondiale è anche questo, no? Cioè presentare al mondo nazioni che talvolta, come Curaçao, non si sa neanche dell'esistenza effettiva, chiaramente per noi che abitiamo qui dall'altra parte del mondo. Purtroppo, io dico la verità, per me questa finale ha rovinato un po' il mondiale, perché è stata troppo brutta per essere vera.
7: Esteticamente, dici, tra l'Argentina che non ha mai tirato in porta.
8: Esteticamente, poi quell'intervallo di mezz'ora che proprio, cioè veramente non ci stava a dir nulla, questa americanata, no, da Super Bowl, sì, che non c'entra niente col calcio, siamo onesti, una cosa proprio buttata lì per così, per le tradizioni di casa. E poi una partita tremenda, una partita a senso unico, Spagna che vince veramente quasi sul veluto questo mondiale, cioè squadra più forte di gran lunga rispetto a tutte le altre. Detto questo, però, io ti dico la verità, il calcio che gioca la Spagna non mi piace, lo trovo noioso, non mi guarderei una partita della Spagna neanche se pagato. Io sono molto onesto qua a dirti la verità, perché è così, perché la Spagna io la trovo molto noiosa. La Spagna è semplicemente la squadra più forte perché ha i singoli più forti, perché a centrocampo hai un pallone d'oro, hai Dani Olmo, e dalla panchina ti entra Ferran Torres, cioè in mezzo Barcellona, e hai insomma tutta una serie di giocatori che in questo momento, specie in difesa a centrocampo soprattutto, cioè dove fa la differenza, sono i migliori al mondo. E questo direi che fa di gran lunga la differenza. La Francia ha l'attacco più forte del mondo, ma non basta per vincere il mondiale. Ecco, alla fine il mondiale lo vince, esatto, che ha preso un gol in tutto,
7: esatto,
8: il mondiale.
7: Cioè, ti faccio questa domanda: se la Spagna, con il gioco che ha, quindi quello che di base a te piace meno, però davanti fosse più prolifica, quindi avesse il classico bomber, il classico centravanti da Mbappé, o comunque appunto uno che fa anche tanti gol, ti piacerebbe di più il gioco della Spagna?
8: Ma allora a quel punto direi che sarebbe da, quasi da sospendere il calcio, perché andrebbe a vincere.
7: Esatto, non ci sarebbe più storia.
8: 10 mondiali di fila, davvero parleremo. Beh, comunque sì, io ti dico, almeno questo è il mio gusto personale, la Spagna è, lo trovo un calcio estremamente noioso, un calcio, per carità, sarà ultramoderno, sarà quel che vuoi, ma la finale è stato uno spettacolo agghiacciante, secondo me, anche perché dall'altra parte avevi un'Argentina, ecco, torniamo a un dato molto importante, Argentina età media 29 anni, sì. Spagna 26.
7: Sì, sì, diventa molto diversa.
8: Questo comunque il 19 luglio, dopo un mese che giochi,
7: si sente
8: la sua parte, la tua stella ha 39 anni, l'altra ne ha 19, diciamo che un po' influisce, cioè la condizione fisica comunque è tutto nel calcio, tutto nello sport, è tutto nel calcio al di là di tutto il resto. Poi la Spagna, sai, vince ed è la squadra più forte obiettivamente da due anni a questa parte, perché anche tutta questa serie di giocatori, molti giocano insieme, anche molti giocano nel Barcellona, praticamente la Spagna coincide col Barcellona, cioè,
7: e ormai sembra
8: non
7: molto,
8: ha
7: infatti una ma sembra infatti molto un'amalgama, quella della Spagna da squadra di club, non della nazionale.
8: Ma bravissima, ma è proprio quello il punto, cioè la nazionale, come fa un allenatore che vede una squadra nazionale, non so, 3-4 volte all'anno, come fai a creare? È praticamente impossibile, no? Cioè, devono essere bravi i giocatori, specie se giocano insieme, ad allenarsi quasi insieme durante l'anno, cioè quello il segreto, trovare un blocco praticamente di una squadra che riesca, insomma, poi a replicare quello in nazionale.
7: Che forse era poi la caratteristica della nostra Italia vincente, quella del 2006, aveva il blocco Juventus e quello era, cioè diciamo che effettivamente forse a volte il segreto delle nazionali vincenti è anche quello effettivamente di avere, magari ovviamente non tutti perché magari non è possibile tutti, ma davvero un blocco di una stessa squadra che quindi riesca ad avere anche più quella chimica, no? Che magari in nazionale è più difficile trovare.
8: No, ma assolutamente, e poi dobbiamo tornare al discorso di prima, cioè che la Spagna obiettivamente come singoli, proprio come quantità e qualità, che è una cosa rarissima, tipica delle grandi squadre, ha una schiera infinita praticamente di giocatori anche da far entrare dalla panchina, cioè dalla panchina ti entrano Nico Williams, per dire, nell'ultima partita, e Ferran Torres e Pedri. Cioè, ma di cosa stiamo parlando esattamente? Stupisce di questa squadra. Poi tutto anche ci sarebbe anche un certo Nico Pazzi, insomma, da considerare magari.
7: È vero.
8: No, ma per dire, cioè, per dire che è una schiera infinita. Cioè, sono proprio, anche se vai a vedere, proprio anche a livello di quantità, sono più degli altri, sono proprio di più. Quindi dalla quantità maggiore arriva anche la qualità. Se tu vai a vedere anche quanti giocatori spagnoli rispetto agli altri giocano nei principali campionati europei, sono proprio più di tutti gli altri, e quindi dalla quantità deriva anche dalla maggiore qualità. Io penso che le spiegazioni siano all'incirca queste.
7: E come ti spieghi invece la totale debacle sia di Francia che di Inghilterra? La Francia eravamo partiti tutti con darla favorita, per la, non solo per la finale ma anche per la vittoria del mondiale. Abbiamo sempre ripetuto, ma la Francia è infarcita di talenti e di qualità, praticamente tre squadre. Poi è vero, dici, è stata eliminata da chi ha vinto effettivamente poi il mondiale. Poi dall'altra parte però c'è anche un'Inghilterra che è stata totalmente annichilita dall'Argentina, e io do tante colpe all'Inghilterra in quella partita, perché insomma, se sei l'Inghilterra e sai di avere di fronte l'Argentina, tu non puoi andare a difendere dietro la linea di centrocampo per l'1-0 per tutta la partita.
8: Ma allora guarda, io penso che le semifinali comunque siano state una rappresentazione abbastanza sincera della realtà, cioè che sono arrivate le quattro più forti in finale. L'unica bugia è stata la finale, cioè la vera finale era Francia e Spagna. In questo momento Francia e Spagna
7: sono
8: le squadre più forti, direi, proprio a livello mondiale. Alla Francia forse, a fronte di un attacco stellare, manca un po' il resto, sai, alla fine al centrocampo la Francia ha comunque Rabiot, che viene da quell'anno al Milan, certo, dove sì, ha fatto anche bene, però sappiamo tutti il Milan, alla fine la Francia aveva il portiere del Milan, centrocampista di un Milan che sfido tutti a dire che quest'anno poi ha fatto bene, anche questo comunque va considerato. Quindi se confrontiamo difesa e centrocampo, sicuramente La Spagna è superiore, la Francia è superiore nell'attacco, ma non ti può bastare l'attacco, ecco, per vincere il mondiale. Detto che comunque la Francia forse è l'unica che può contendere proprio a livello di nomi, di squadra, il primato alla Spagna anche per il prossimo europeo. Poi viene probabilmente a livello mondiale l'Argentina, però attenzione, l'Argentina, come abbiamo detto, è una squadra vecchia, è una squadra che comunque per rimanere nel giro altissimo dovrà trovare dei nuovi protagonisti. Messi ha finito dopo questo mondiale, servono nuovi nomi. Ci sarà anche da rispondere alla domanda, per rispondere Scaloni, del perché Lautaro Martinez in finale non gioca neanche un minuto, però vabbè, questa è poi un'altra questione più che altro tecnica. E poi arriviamo all'Inghilterra, che è l'altra europea dopo Francia e Spagna, ma è una squadra che ancora, sinceramente, adesso negli ultimi 10 anni è cresciuta a dismisura rispetto a prima, però mi sembra ancora una squadra che vive di qualche individualità, cioè nello specifico Kane e Bellingham, ma gli manca totalmente quell'amalgama che è derivato un po' dal blocco di giocatori che giocano nell'unica squadra, cioè il discorso che facevamo prima.
7: Sì,
8: L'Inghilterra
7: sì.
8: Un po' un mettere insieme alcuni buoni giocatori, ma gli altri sono ancora di un altro livello, non c'è niente da fare.
7: Noi l'avevamo detto quando erano proprio appena iniziati i mondiali, no? Parlando sia di Portogallo che di Inghilterra, e in particolar modo dell'Inghilterra, che avevano detto sembra sempre quella squadra a cui manca un penny per fare una sterlina.
8: Sì, sì, sì, è un po' così. Adesso anche l'Inghilterra, è tu che l'ha fatto anche delle scelte importanti, ha lasciato a casa anche Foden, cioè insomma giocatori che potevano anche esserci, poi insomma sì, in semifinale ci è arrivato, quindi
7: sì, sì, è vero,
8: gliene dobbiamo dare atto. Anche lì sfido chiunque, stai vincendo contro l'Argentina, magari si è chiuso troppo presto, va bene, però stai vincendo 1-0 in semifinale del mondiale. Io sfido chiunque a dire che devi attaccare, cioè a mezz'ora dalla fine, verso la finale del mondiale, io credo che quasi chiunque tenderebbe a coprirsi, almeno una persona così, nella media, ecco. Poi non è andata fatta bene, dall'altra parte avevi poi Messi l'Argentina, questo bisogna dirlo. Però in generale, tornando a noi, l'Inghilterra deve... gli manca proprio quello, secondo me, che è la forza della Spagna, cioè di avere questo blocco, no, di giocatori che comunque si conoscono, e l'Inghilterra sembra proprio meno squadra da quel punto di vista, meno squadra di club, come invece lo è la Spagna praticamente a tutti i livelli.
7: Senti, invece andiamo sull'Italia, che purtroppo di mondiali l'ha visti col binocolo o dal divano di casa, dal lettino, del bagno del mare, purtroppo per l'ennesima volta. Si parla tanto ovviamente della scelta del nuovo CT, ancora ci sono i tanti nomi, no, che girano un po', e addirittura qualche giorno fa insomma ci sono stati Maldini e Leonardo che sono andati a parlare con Pep Guardiola, che era sicuramente un'idea, una possibilità. Mi sembra di capire dalle ultime che è più no che sì.
8: Guarda, se qualcosa, perché adesso noi dovremmo fare una cosa, cioè metterci a studiare seriamente il modello spagnolo, cioè
7: esatto,
8: capire
7: che però non prevede il grande nome in panchina, perché della Fuente,
8: bravissima, proprio lì volevo arrivare.
7: Esatto.
8: L'allenatore della Spagna è un signore che nel 2012 era addirittura rimasto disoccupato 1 anno e mezzo, quindi insomma ha una storia molto particolare,
7: sì.
8: E poi viene preso dalle giovanili spagnole, quindi lui praticamente da più di 10 anni, dopo aver allenato le giovanili spagnole, è passato alla prima squadra. Una volta era così anche da noi, i vari Berzot vicini, adesso andiamo indietro nel tempo chiaramente, cioè la nazionale dovrebbe funzionare così, c'è un allenatore che parte dalle giovanili e poi poco alla volta arriva, diciamo, si porta al suo gruppo, o si spera alla maggior parte del suo gruppo, nella nazionale maggiore, cioè tenta di costruire una sorta di squadra di club pur nella nazionale. L'idea è questa, non
7: sì.
8: È inutile credere, questo mondiale ci ha anzi dimostrato che non basta un Ancelotti per ridare nuova linfa al Brasile, non basta
7: infatti,
8: un Tuchel a dar linfa all'Inghilterra. Se ci ha insegnato qualcosa è che vince De La Fuente, che è praticamente un tecnico federale, uno che ha allenato, non so, 2 anni nei club, poi ha fatto una lunga carriera nelle giovanili spagnole. Quindi la grande scommessa è questa, non il nome, ma provare un percorso che, per carità, è anche lento e lungo, per far sì che possa arrivare a risultati. E poi soprattutto c'è una condizione fondamentale, cioè che nel campionato il campionato torni la Serie A di livello e che soprattutto si ricreino nelle squadre più forti dei blocchi che poi possano andare in nazionale, altrimenti secondo me stiamo parlando di niente, cioè è inutile pensare che prendi Guardiola, esatto, tutto rimane com'è, prendi Guardiola e torni a vincere, no, non funziona così.
7: Cioè, sembra, io capisco che l'Italia dopo il terzo mondiale a cui non riesce a partecipare e ormai si è arrivati veramente al limite, bisogna cercare di risolvere nel breve tempo la questione, perché non ti puoi permettere né di fare una pessima figura all'europeo né tantomeno di saltare anche il prossimo mondiale. Ho paura che effettivamente, anche se diciamo così il progetto e come ha fatto la Spagna con della Fuente, con i tecnici federali, richieda veramente tanto tempo per ricostruire tutto un movimento che, attenzione, secondo me è quello che all'Italia servirebbe, però ho paura che dalla federazione, dall'Italia si dica non abbiamo tutto questo tempo perché adesso la nostra priorità diventa veramente smetterla di non andare al mondiale, non fare una figura pessima all'europeo, e quindi vai a puntare tutto sul nome di grido. Però secondo me
8: come ha fatto il Brasile,
7: esatto, però non è una scelta che secondo me paga in questo momento, cioè purtroppo l'abbiamo visto, esatto, troppe volte.
8: No, ma uno deve mettersi in ordine di idee che un piano deve essere decennale, come minimo, cioè, capito?
7: Poi se siamo in ritardo è colpa nostra, dovevamo farlo molto prima, ci siamo presi in ritardo come di solito da noi italiani, no? Fare le cose un po' all'ultimo momento.
8: No, assolutamente, però tutto deve cambiare, ribadisco, anche nel campionato. Nel campionato, nella logica anche a livello culturale dei top club, non sì, strani, che devono tornare a investire. Cioè, ti faccio un esempio piccolo, è un po' una piccola tragedia per il movimento che un Palestra, pur destinato all'Inter, alla fine se ne vada, insomma, all'estero. Ma perché? Perché poi al Chelsea non c'è la certezza che farà quella crescita necessaria. All'Inter invece poteva già calarsi in un contesto dove già ci sono altri della nazionale,
7: sì,
8: quindi cresce l'affinità, è come se uno si allenasse insieme già in ottica nazionale, capisci che allora diventa dura se anche l'Inter non riesce, diciamo, a prendersi un esterno in rampa di lancio, ma che ancora deve dimostrare tutto come Palestra.
7: Andiamo con una piccola pausa, Stefano, poi rientriamo, ovviamente andiamo anche sul Bologna e sul mercato in generale di questa Serie A, che come sempre insomma latita un po' in generale, quello, almeno quello dalla parte dell'Italia. Tra poco.
8: Adesso.
9: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
10: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Ehi, non ti piace la pappa?
2: Forse vuole qualcosa di più.
1: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
2: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
1: Ok, ordiniamo subito.
2: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
3: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in-app su mcdonalds.it.
7: Mobili Olmi. Tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi. Una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa. Da soggiorno alla cucina. Dalle camere da letto al bagno. Sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa. Con la qualità di Mobili Olmi. Sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info, olmiarredamenti.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: Nuovamente in studio con Quasi Gol, le 15:23, 366-402-4022 per i vostri messaggi WhatsApp e note vocali di WhatsApp. Stefano Brunetti, Corriere dello Sport Stadio, ancora collegato con noi. Di nuovo ciao Stefano.
11: Eccomi qua.
10: Un nostro ascoltatore che dice che non è d'accordo con te su quello che hai detto sulla Spagna, che secondo lui invece è la nazionale che nettamente è più forte e ha giocato meglio. Ma vedi, poi il calcio è bello, Stefano, perché è questo il bello del calcio, l'essenza del calcio, capito? Che non sei mai tutti d'accordo.
11: No, no, ma ho detto che a me personalmente annoia il gioco.
10: Ma sono gusti, certo.
11: Io ho detto la Spagna è la più forte, questo sì. Direi che il mondiale ha parlato chiaro come non mai, cioè forse è la vittoria più giusta di un mondiale di
10: sì. Che non succede mai,
11: annoia,
10: Stefano, non succede mai nel calcio, almeno succede molto raramente, che ci sia la classica vittoria giusta. Cioè, quante volte abbiamo visto partite in cui una delle due squadre giocava nettamente meglio, aveva molte più occasioni, teneva sempre palla, l'altra non faceva niente, però quella che giocava bene non riusciva a trovare la via del gol e la trovava estemporaneamente l'avversario e vinceva. Quante volte nel calcio? Succede molto più spesso così nel calcio.
11: Sì, poi attenzione che alla fine l'Argentina si sveglia al 120esimo, un altro po' va quasi a trovare il gol forse più ingiusto di sempre, quindi veramente
10: è vero.
11: È stato incredibile. Però detto questo, a me personalmente annoia, poi a un altro può non annoiare.
10: Beh certo, ci sono gusti,
11: Riconosco che la sentenza è chiarissima, cioè che la Spagna in questo momento è la squadra più forte al mondo per distacco.
10: Andiamo con questo messaggio vocale.
12: Andiamo con una piccola pausa.
13: Ciao Francesca, sono Massimo, saluto anche il tuo cortese ospite. Allora, per quanto riguarda i mondiali, io volevo farvi una domanda se posso, cioè io sono rimasto stupito per quello che ha fatto la Francia, cioè secondo me la Francia con la squadra che aveva avrebbe dovuto vincere, non dica mani basse, ma quasi, perché cioè, solo l'attacco era qualcosa di devastante, quindi volevo non so se anche voi avete avuto questa impressione e secondo me qual era stata la causa del fatto che la Francia non ha vinto, perché secondo me è incredibile. La seconda cosa che vi chiedo è il fatto appunto della nazionale, cioè io sto guardando anche questo inizio di campagna acquisti che delle varie squadre, che per il momento è lentissima, però io vedo che alla fine anche quando si va a cercare il giovane non è mai un giovane, adesso la parola così, italiano, nel senso che non è un giovane italiano che può giocare immediatamente in nazionale, ma si va sempre a cercare il ragazzo giovane dall'estero per fare, diciamo così, la grande scoperta, cercare di farlo arrivare a essere un campione. Purtroppo questa vedo che è una moda che non finisce, ecco. Grazie, ciao, buona trasmissione.
10: Un po' forse da questo punto di vista sull'ultima parte, Stefano, e anche perché i giovani italiani costano molto di più che andare a prendere un giovanissimo in Argentina, faccio per dire.
11: Poi è così, la verità, un po' di quello abbiamo.
10: Ti ho perso, Stefano?
11: Mi senti?
10: Adesso
11: io ti
10: sì,
11: sento, eh?
10: Adesso sì, adesso sì.
11: No, no, dicevo che hai assolutamente ragione, basta vedere la cifra a cui è stato venduto Palestra, cioè sì. Sono cifre fuori, almeno fino a poco tempo fa, veramente inimmaginabili. In questo momento in Inghilterra hanno il triplo dei soldi, il Chelsea ha appena fatto quell'acquisto folle da 135 milioni, io penso veramente che siamo in una situazione, cioè ormai fuori da ogni logica, e come, almeno tornando a noi invece, come rilanciare la nazionale, non c'è niente da fare, bisogna avere il coraggio di reinvestire sui nostri, su quelli cioè convocabili, perché qui chiariamo, perché si entra poi sempre in un terreno un po' scivoloso, qui si parla di convocabili per la nazionale, cioè, quindi chiaramente magari anzi diventare come la Francia, come che ha anche tutte queste queste anche seconde terze ormai, certo, anche generazioni, quindi assolutamente si parla di quello, di andare verso quel modello, ma innanzitutto per crearlo tu devi ricreare delle squadre forti in Serie A fatte da convocabili in nazionale, perché sennò non c'è niente da fare, non è che andare a fare insomma la squadra, andiamo a vedere anche quest'anno un po' nei primi 10 cannonieri della Serie A, tu di convocabili per la nazionale hai Bonazzoli e Pinamonti come attaccanti, cioè è veramente un po' poco, questo spero no, sì, che concorderemo tutti, sì, che è veramente sì, un po' poco, sì. Quindi deve essere proprio il campionato a tornare a ripresentare, e qui la speranza è chiaramente all'inizio riposta su un Pio Esposito che è giovane, già all'Inter, è un po' la speranza per l'attacco, ma non basta neanche quello, cioè ci vuole proprio una nuova generazione, ci vuole proprio così un'inversione di tendenze, e qui do ragione assolutamente all'ascoltatore che ci ha scritto, ci vuole il coraggio da parte dei club italiani di reinvestire sugli azzurrabili, cioè sì, quelli che in un futuro e in un domani, si spera non troppo lontano, diventino anche i protagonisti della nazionale.
10: Sulla Francia un po' l'abbiamo detto, Stefano, mi viene da riportare la frase che ha fatto storia, che dice la difesa vince le partite e l'attacco vende i biglietti. Per quello non ce l'ha fatta la Francia. Sembra banale, ma alla fine di tutto è andata così.
11: È così. Poi sai, la Francia, ci siamo anche un po' lasciati, sarà stati tutti questi meme su Mbappé, no? Che non ci hanno fatto un po' riflettere in maniera lucida, questi meme tra l'altro divertentissimi, sì, è stato anche il mondiale meme migliore della,
10: sì,
11: storia,
10: esatto,
11: per Cucurella versione gatto, per Mbappé dittatore, veramente chapeau che li ha inventati, perché è un genio. La Francia, se ci pensi, prima della Spagna non ha avuto delle grandi prove, comunque anche contro squadre diciamo di un certo livello, perché alla fine ha avuto la fortuna, forse anche tra virgolette in realtà, di non incontrare la Germania agli ottavi, e quindi già quello, sai, poi il Paraguay adesso ha battuto la Germania, però sfido a chiunque a dire che è più forte sui grandi, così,
10: sì, no, esatto,
11: sui grandi numeri della Germania,
10: infatti.
11: Quindi ha avuto anche un percorso un po' più facile, perché la Spagna poi in fin dei conti caccia fuori il Portogallo, il Belgio, cioè ha cacciato fuori proprio le squadre,
10: sì,
11: anche
10: sì, sì,
11: forti.
10: Beh, anche l'Argentina non ha avuto un percorso troppo complicato, anche se ha rischiato di complicarselo da sola, anzi con Capoverde e Egitto, però non ha avuto un percorso.
11: Ma infatti l'Argentina era quasi annunciato, vedendo le partite con Capoverde e Egitto, era quasi annunciato che appena andava a trovare una squadra un minimo seria finiva così, dai, perché sinceramente quando prendi 4 gol tra Egitto e Capoverde, cioè, non c'è niente da fare, il mondiale non lo vinci,
10: sì,
11: cioè,
10: sì,
11: ti
10: sì,
11: metti
10: sì,
11: proprio il cuore in palla.
10: Jack scrive: vorrei però che non passasse il concetto che la Spagna abbia vinto solo col gruppo e le idee. La Spagna può schierare diversi campioni, alcuni può anche permettersi,
11: bravo,
10: di lasciarli in panchina. Esattamente quello che dicevi tu prima, no?
11: Esattamente quello che dicevo io. Perché se tu le stesse idee le porti a Panama, Panama vince il mondiale.
10: Non credo proprio, non credo,
11: dai,
10: proprio.
11: Qui siamo onesti con noi stessi.
10: Ma secondo,
11: dai,
10: me, andando anche un po' più vicino che Panama, se le porti le idee le porti qui in Italia, comunque se non hai gli interpreti per fare quel gioco lì,
11: Gli interpreti poi nel mondiale, ricordiamoci anche che la condizione fisica è fondamentale,
10: esatto.
11: Cioè come arriva una squadra in questo torneo. La Spagna è comunque una squadra giovane, mediamente molto più giovane dell'Argentina, e si spiega anche il perché proprio l'Argentina è arrivata sulle gambe praticamente alla finale, c'era proprio, è crollata anche fisicamente,
10: sì,
11: cioè,
10: sì.
11: Poi davanti sai hai il miglior giocatore della storia ma 39 anni, cioè non puoi davvero, che è stato ingabbiato letteralmente, non puoi chiedergli. Comunque sì, cioè, la risposta è questa: la Spagna è il dream team in questo momento,
10: sì,
11: perché ha due squadre che possono arrivare in finale dei mondiali entrambe, la verità è questa.
10: Andiamo sul Bologna, poi anche un po' in generale sul mercato, Stefano. Bologna che ha iniziato la sua preparazione scorsa settimana a Valles con Domenico Tedesco, e insomma un po' sentiamo anche i nostri inviati, i nostri colleghi su a Valles. Intanto ci sono tantissimi tifosi, secondo me anche tanto perché proprio c'è tanta curiosità di vedere come lavora Domenico Tedesco. E poi da quello che un po' vediamo dai vari collegamenti, dai video che vengono fuori, e a detta anche di calciatori, anche dell'amministratore delegato Fenucci, che ha parlato ieri sera al Pallone nel 7, ha riparlato oggi dopo l'allenamento ai microfoni della stampa presente, insomma i carichi sono belli pesanti di lavoro dei ragazzi su.
11: Mi vuoi portare chiaramente a parlare della prima amichevole, no?
10: Quindi, per forza, dai, poi nella speranza che quella di mercoledì almeno si possa giocare 11 contro 11, perché sennò le amichevoli diventano veramente inutili se non le fai giocare 11 contro 11.
11: Guarda, qui chiariamo subito, l'amichevole di sabato non vuol dire nulla,
10: sì,
11: perché il ritiro è appena cominciato, hai giocato a mezzogiorno, gli altri soprattutto sono molto più avanti nella preparazione, avevi metà squadra che ti mancava, quindi lasciamo perdere indicazioni di alcun tipo. Poi se mi chiedi, un tifoso che è andato su, ha speso 12 euro per il biglietto e ha speso anche così, sono un po' arrabbiato, sì. Va bene, quello ci può stare. Ti aspettavi un altro spettacolo? Sì, certo. Cioè, ti aspettavi la classica amichevole e coi dilettanti come ogni anno? E qui magari è questa un po' la domanda: perché far diverso da come si è sempre fatto? Cioè, la prima amichevole non è che l'hanno fatta sempre a caso, no? Contro la rappresentativa della montagna.
10: Però magari dicendo, che così ti svegli subito, ti dai una botta subito e
11: allora,
10: dici, mi devo svegliare in fretta.
11: Sì. Magari c'è una tattica psicologica che insomma può anche essere, che dici qui bisogna che cominciamo a correre. Tra l'altro, ecco, la partita di sabato più che altro ci mostra come nel calcio senza condizione fisica ne prendi 4 da una squadra di Serie B tedesca.
10: Sì, sì, sì,
11: questo per dire quanto la condizione fisica è tutto, è proprio, viene prima di ogni cosa. Poi no, anche coraggioso Tedesco a fare subito le amichevoli contro squadre professioniste. Sì, che adesso vediamo, dai, magari mercoledì già con un qualche giorno di lavoro in più la situazione potrebbe cambiare, però ribadisco, sabato mancava anche soprattutto metà squadra, metà dei titolari che adesso stanno tornando poco alla volta dal mondiale. C'era l'attacco praticamente titolare, questo è vero, però il dramma vero diciamo è stato più dietro, in mezzo al campo, dove mancano al momento tutti i titolari, quindi direi niente panico, aspettiamo, quantomeno è davvero presto per qualche giudizio. È il calcio estivo, il classico calcio estivo,
10: esatto,
11: che raramente vuole dire qualcosa, dare qualcosa di indicativo.
10: Senti, se c'è qualche differenza anche rispetto magari agli anni passati e quindi comunque anche agli altri allenatori e magari a tanti allenatori che noi abbiamo visto, che conosciamo in Italia, mi sembra che Domenico Tedesco abbia subito cominciato a far usare tanto il pallone, a differenza di tanti altri che magari, sai, soprattutto la prima settimana di ritiro spesso è soltanto di atletica, di forza, proprio di sedute abbastanza noiosette per i giocatori stessi, perché giustamente devono mettere condizione fisica. Lui ha cominciato subito a far usare tanto il pallone, mi pare.
11: Sì, diciamo non è come Zeman che faceva fare quelle corse nei boschi con gli zaini di pietra sulle spalle, perché insomma c'era la preparazione fisica che veniva prima di tutto. No, allora il messaggio è chiaro, cioè l'importanza di avere la palla tra i piedi, perché se ce l'hai te non ce l'hanno gli altri. Però attenzione, è un messaggio elementare, direi quasi scontato, ma non è facile.
10: Non è così semplice.
11: Non è facile, purtroppo la Spagna se lo può permettere perché ha i migliori giocolieri del mondo, capito? Tutti vorrebbero essere la Spagna, tutti vorrebbero fare un possesso palla perfetto. Il fatto che bene puntare a quel modello però poi sai, dipende anche dalle situazioni, dal pragmatismo delle, che le varie partite ti impongono, bene provare ad aspirare a un modello così di respiro anche europeo, potremmo dire. Però poi conta anche gli interpreti, conta anche chi lo fa, e chi lo fa, quali sono, diciamo, un po' così le sue, così la sua dimensione, la sua, le sue prospettive.
10: Questo ascoltatore scrive: ma con il gioco offensivo di Tedesco basteranno i nostri centravanti o ne servirà uno con più gol in canna?
11: Ma io direi che il centravanti con i gol in canna c'è già, ed è Santiago Castro, che comunque farà quest'anno 22 anni e vanta già due stagioni in Serie A in doppia cifra, cioè doppia cifra contando anche i gol fatti nelle altre competizioni. Quindi direi che potenzialmente l'attaccante che può puntare a raggiungere certe cifre ce l'hai in casa. Poi, ecco, può esserci lo scenario in cui ti arriva la classica offerta che non si può rifiutare, e non è da escludere, perché sì, il ragazzo è tenuto d'occhio già da anni per la giovane età e per il numero di gol comunque che già ti porta a casa. Allora certo, gli servirà l'investimento per l'attaccante, il tutto ricordandoci che c'è anche un Dallinga, no? Che deve un po' capire cosa fare da grande, altri due anni di contratto col Bologna, quest'anno niente Europa, quindi meno chance di giocare. Quindi insomma direi che anche per l'attacco ancora forse gli equilibri, l'attacco definitivo lo capiremo bene fra qualche settimana quale sarà. Adesso secondo me è ancora presto per tutta una serie di motivi.
10: Questo ascoltatore che dice: secondo me quest'anno in campionato arriveremo decimi o undicesimi, per me sono discorsi che, cioè, in questo momento fare previsioni su dove arriverà il Bologna dell'anno prossimo, quando c'è un mercato che ancora per il Bologna praticamente non è iniziato, quindi tu obiettivamente, cioè, o si rimane esattamente così come si è, e non mi sembra proprio una rosa con un solo impegno a settimana da decimo undicesimo posto, la vedo un po' più su, devo essere sincera, e tanto più non lo puoi sapere se cambierà invece qualcosa negli interpreti. Quindi secondo me è un po' prematuro per avere un'idea di dove potrebbe arrivare il Bologna.
11: Allora, facciamo così, proviamo ad analizzare un attimo la situazione del Bologna quando siamo arrivati ormai a quasi verso fine luglio. Il Bologna di fatto in questo momento, diciamo che fatto anche il centrocampista, gli servirà solo un altro giocatore, cioè l'erede di Somm / Fabian, sì, no? Quindi per tornare numericamente a posto come l'anno scorso, gliene basterà un altro. Poi, quindi due centrocampisti, diciamo, hai fatto il terzino sinistro, vice Miranda al posto di Lico Giannis, ti mancano adesso l'erede di rispettivamente Freuler e Somm / Fabian, sempre insomma, potrebbe anche non arrivare quest'ultimo, però ovvio che ti manca al momento quella pedina lì. Poi per il momento, in teoria, fatti quelli, numericamente il Bologna è a posto, anzi in realtà avrebbe bisogno anche di cedere per arrivare ai 22-23 sì, giocatori richiesti già da Di Vaio ancora prima che da Tedesco a inizio estate. Cosa può sbloccare? Altri movimenti in entrata, le partenze eccellenti, in primis quella di John Lucumi e poi quella di uno tra Rowe e Castro. Quello chiaramente andrebbe a cambiare ulteriormente così le carte in tavola. Attenzione anche ad agosto, potrebbe accadere, sì, già sì, successo gli anni scorsi, anzi in realtà le rivoluzioni sartoriane sono tutte ad agosto.
10: È vero, sono tutte sulla coda del mercato, esatto.
11: Sì. Quindi sì, diciamo che fra un mese potremmo anche ritrovarci nei punti chiave di questa della formazione titolare, un Bologna anche diverso un po' rispetto a quello che vediamo adesso. Sostanzialmente adesso è un Bologna molto simile a quello dello scorso anno, sì, però attenzione perché tutto con la partenza di quelle figure, bisogna mettere dentro anche Orsolini chiaramente, perché ancora certo, vige lo stallo assoluto, fra qualche settimana potremmo anche vedere potenzialmente un Bologna molto diverso rispetto a quello dell'anno scorso e quello attuale, che di fatto è ancora lo stesso di qualche settimana fa.
10: Stefano, grazie mille come sempre, è un piacere chiacchierare con te in queste orette, ci risentiamo prossimamente, perché questa è la mia ultima settimana di lavoro, poi me ne andrò un po' in ferie, vi abbandono per un pochino, oh, mi riposo un po' e poi torno pronta il 17 di agosto, quindi poi insomma ci sentiremo verso a ridosso dell'inizio del campionato.
11: Perfetto, allora ti ringrazio, buone vacanze e a prestissimo.
10: Altrettanto, ciao Stefano, grazie
11: ciao,
10: mille.
11: Torce, ciao,
10: un saluto a Stefano Brunetti, Corriere dello Sport Stadio, pausa, poi rientriamo.
5: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
6: Anche quest'anno!
5: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
14: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
15: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
16: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
5: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
17: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
18: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
17: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
18: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
17: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
19: Via! Show!
20: Ah, così non ci riuscirai mai. No, questo è sbagliato, è anche illegale.
19: Con un po' di sale sulla coda?
20: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
21: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-5064-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
22: Deghi arredare il tuo giardino?
23: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
22: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.

0: Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
1: www.sorcevannini.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Rientriamo in studio con quasi gol estate. Io non c'è niente da fare, cioè quando è qua vorrei essere io da un'altra parte, vorrei dormire, vorrei farmi gli affari, cioè poi mi faccio gli affari miei in realtà. Quando invece via, niente, mi manca. Ciao Leo.
4: Credo sia una delle ultime volte questa, perché io non ho idea di dove sono.
3: Come no? Dove sei?
4: No, dovevo fare delle cose stamattina e col telefono, quindi insomma io ho preso un autobus, cioè completamente solo, ho preso un autobus e sono arrivato fino al capolinea di quest'autobus.
3: Ma apposta sei arrivato al capolinea o perché ti sei addormentato e non ti sei reso conto?
4: No, sono voluto andare al capolinea perché dico dai, era un po' che non vado a San Fernando.
3: Ma della vita, al capolinea della vita sei voluto andare?
4: Quello io ho sempre detto, 54 anni, già da qualche anno che lo dico, quindi sono a San Fernando. Però sai qual è la mia promessa di quest'estate? Quella di guardare il cellulare il meno possibile.
3: Sì, è vero.
4: Ecco, quindi non voglio aprire la mappa ed è un'ora che giro a zonzo a San Fernando e non ho la minima idea di dove mi trovo, la minima.
3: Ti chiedono se per caso sei salito su un autobus scoperto a Madrid.
4: Guidavo. Ero quello nella posizione dominante.
3: Ti sei sbagliato, hai preso al volo l'autobus scoperto che girava per Madrid dicendo oh guarda.
4: Sì, oppure viste le finanze posso fare come Fantozzi a Venezia che prende l'autobus che è quello dell'aeroporto, però non è quello che porta l'aereo ma vanno a Venezia.
3: Esatto,
4: in bus.
3: Esatto.
4: Fantozzi va in pensione.
3: Senti, ci sono ancora strascichi di festeggiamenti lì in Spagna o no?
4: No, qua mi piace l'idea, ma questo c'è anche in Italia, della moda delle magliette, cioè qua sono tutti vestiti con la maglietta bianca della Spagna, che Adidas ha detto essere la più venduta di sempre.
3: Pensa.
4: Delle loro magliette. Sì. No, a dire il vero, cioè sì, sulla stampa ci sono pagine su pagine. Oggi addirittura nella mia edicola avevano finito i poster, non
3: pensate,
4: i giornali, i poster avevano
3: pensate
4: finito, sì, esatto, cioè, siamo proprio roba anni 80.
3: Ma anni 80-tissima proprio, il poster attaccato con lo scotch sul muro in camera da letto.
4: E per il resto mi sembra una grande gioia. Forse, sai, viverla in una grande città è un conto, viverla in una città medio piccola magari un altro. E io l'ho vissuto in una città medio piccola, dove le zone dei festeggiamenti sono ovviamente come nelle grandi città, mica in tutte le piazze, no?
3: Certo,
4: cioè,
3: certo.
4: Ogni città ha la sua piazza maggiore, no? Mm-hmm. Ecco. E, quindi sì, qua è in un posto un po' distante da dove alloggio io, quindi devo dire che non ho neanche sentito sti petardi, non ho neanche sentito sti urla, sta gioia fino alle 6 di mattina, quindi tutto molto, secondo me tutto molto consono e mi fa anche piacere, ti dirò.
3: Senti, allora prima ci stavamo parlando ovviamente sempre un po' della finale mondiale, del gioco della Spagna, di quello che è stato costruito, no, dalla nazionale spagnola con De La Fuente, con tutto il progetto che è proprio anche sui giovani che sono stati portati dalle giovanili fino in nazionale maggiore e hanno lavorato sicuramente bene. Ovviamente adesso si fa molto, no, il paragone con quello che dovremmo fare noi in Italia, vista la situazione, no, in cui siamo con tre mondiali che in cui non riusciamo a partecipare. E, a parte che ovviamente non, di sicuro seguire anche soltanto il modello della Spagna non è di sicuro facile da fare, soprattutto richiede molto molto tempo
4: e temo che l'Italia
3: non ne abbia, sì, di tempo, non voglio averlo troppo tempo.
4: No, ma poi noi secondo me invece al contrario abbiamo tutto il tempo possibile e immaginabile, perché ci sono i sedicenni che non hanno idea di cosa sia un mondiale,
3: sì,
4: quindi non ti metto neanche pressione.
3: Sì,
4: cioè,
3: sì.
4: Siamo noi che ci sia rimasti male. Cioè il cinazzo, il rega, si dice, oh, vabbè,
3: noi millennials
4: peccato, però...
3: e i boomers.
4: sì, ma gli altri, cioè

0: Ah no, non, avete deprivato, io mi ricordo ancora gli editoriali di quelli della mia età o un pochino di più, avete deprivato i giovani della gioia di vedere il mondiale. I giovani dicono, ma non l'abbiamo mai vissuta quella.
1: Ma non sappiamo cosa
0: avete
1: dire,
0: deprivato, no? Ma, cioè, siete voi che non fate le grigliate, siete voi che non avete la vostra celeste nostalgia, no? O azzurra nostalgia, l'accocciante, ecco, cioè, in realtà io credo che l'Italia abbia tutto il tempo possibile, immaginabile, per fare le cose per bene, o perlomeno meglio, solo che noi a copiare gli altri non lo sappiamo fare.
1: No, è vero, no, è vero. Leo Taxi in questo discorso si fa una domanda che secondo me forse è anche un po' marzulliana, dice: ma secondo voi nel 2006 oppure al mondiale di Mancini le persone fuori dall'Italia dicevano dobbiamo fare come l'Italia dopo che abbiamo vinto? E poi aggiunge: già me la vedo una Francesca Malaghini su Radio Cadice 1 che dice basta perdere tempo e soldi e puntare sui giovani, servono vecchi scafati per vincere.
0: Scafati è quella che è andata su in
1: sì,
0: A1 quest'anno,
1: esatto,
0: no?
1: Esatto. Quella, mi è piaciuta, sì. Mi è piaciuta la finezza di Francesca Malaghini invece che Bolognini, perché Malaga Cadice, sai,
0: cioè, Malaga Cadice, io non andrei a dirlo a Malaga Cadice, cioè,
1: si sa,
0: cioè, non andrei forse in centro a Modena a dire noi e Bologna una fassa una razza,
1: forse,
0: no,
1: non, sì. forse Cadicini era meglio, no? Cadicini,
0: non ho la minima idea di dove sono,
1: no,
0: la minima idea, cioè è come se fossi a Bologna, secondo me, tipo come se mi trovassi a piedi alle Roveri, cioè, io vedo dei cavalcavia, vedo un enorme supermercato e poi niente che mi riconduca a un centro abitato.
1: Se qualcuno ci sta ascoltando in streaming e fosse per caso in vacanza a Cadice, vada a cercare Leo Vicari e lo riporti in centro città.
0: Se
1: uno
0: è in vacanza a Cadice, sai, io sono a San Fernando,
1: perfetto. Vabbè, insomma,
0: allora, sono in Caie San Federico, a San Fernando.
1: Se qualcuno ci sta ascoltando
0: c'è una pizzeria italiana, Nello Strattoria si chiama.
1: Beh, ma allora vai lì dentro, insomma.
0: È la siesta, non c'è nessuno in giro, nessuno. È tutto chiuso.
1: Ancora Leo dice: scherzi a parte, ogni due anni è la stessa storia. Purtroppo penso non esista una formula da fare, né tantomeno da copiare per arrivare al successo di un campionato, né tantomeno di una nazionale. Può esserci una programmazione, certamente, ma poi nulla è matematico. I talenti a volte arrivano e basta, e altre volte no. Nonostante tu faccia tutto bene, adesso, guardiamo la Germania.
0: Sì, sì, adesso c'è anche la questione dei talenti. Io seguirei le inchieste di tanti giornalisti, tra cui anche un nostro amico come Luca Sgarbi. Non è che il talento ha fortuna, se c'è sfortuna, se
1: ti
0: non
1: spunta,
0: c'è
1: come un fungo nel bosco.
0: Signori, il talento può anche spuntare. Lo mettiamo nelle condizioni di arrivare in prima squadra, il talento?
1: Sì, esatto.
0: A me sembra di no. Ecco, quindi, cioè, ma ci rendiamo conto che negli ultimi 20 anni noi abbiamo creato delle mezze ali e dei terzini?
1: Sì, è vero.
0: Cioè, noi non abbiamo creato, cioè abbiamo quasi fermato la scuola dei portieri. I difensori centrali non sanno più difendere centralmente, sanno impostare i difensori centrali.
1: Sì.
0: Ci aggrappiamo a un gran bel giocatore come Tonali, ma gran bel giocatore, cioè non è Rodri Tonali,
1: no,
0: cioè non è quello su cui possiamo far girare la luna, il sole e tutte le stelle, perché se no poi andiamo a farcela sotto se andiamo a giocare in uno stadio di 8000 in Bosnia.
1: No, è vero, è
0: no,
1: vero,
0: cioè se il leader è Tonali, sarebbe un fantastico elemento di complemento, di partecipazione.
1: Sì, ma non puoi affidare la leadership
0: a
1: lui.
0: Esatto,
1: sì.
0: Dai,
1: sì.
0: Ecco.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E quindi queste sono tutte delle distonie nella nostra cronaca, e poi arriviamo al punto saliente. L'Italia ha smesso di produrre attaccanti.
1: Però da questo punto di vista l'Italia ha smesso di produrre attaccanti, ed è tutto vero, cioè nel calcio l'obiettivo è fare gol alla porta avversaria. Ora però chi
0: punteggio.
1: Ecco, sì, quindi, però chi ha vinto il mondiale, oltretutto una nazionale che in realtà è sempre stata, aveva sempre avuto un gioco che ha fatto sempre tanti gol, in realtà l'ha vinto quest'anno essendo perfetta in difesa, ma essendo molto poco prolifica in attacco.
0: però intanto la finale la decise l'attaccante che è entrato.
1: Vabbè, sì. Sì, perché comunque rimane che devi fare gol lo stesso. E io non solo. Ecco, t'avevo perso per un secondo, scusa.
0: La Spagna da sempre ha un gioco più corale, ha sempre un gioco più organizzato, ha avuto delle punte forti che però nell'epoca in cui anche noi avevamo le punte forti sono sempre state un pochino meno forti. Perché? Perché loro avevano cominciato prima di tutti a scegliere un gioco con le punte di manovra.
1: Sì.
0: A me piace il gioco con le punte di manovra? No. Però dipende anche come fai crescere il resto della squadra.
1: Certo, certo.
0: Cioè, il resto della squadra aveva giocatori a cui non potevi rinunciare. Quindi anche se tu hai nelle squadre di club, se tu hai i Messi della situazione o il Ronaldo della situazione, bene avere Benzema, bene avere Eto'o, per dire, no? Però se non riesci poi a sostituire Benzema e Eto'o, ci devi mettere un attaccante buono, bravo, che sappia giocare a pallone. Perché? Perché di fianco hai un fenomeno. Noi dove erano i nostri fenomeni?
1: Sì, sì, è vero.
0: Mi sfugge quello. Noi abbiamo dato per scontato che noi ci chiamiamo Italia.
1: Sì, che dobbiamo averla per avere la partecipazione per una sorta, non so, di diritto di nascita.
0: quello sì. E poi le nostre big hanno purtroppo fatto scuola male alle non big, perché le nostre big hanno cominciato a spacciare giocatori buoni per campioni.
1: Sì, è vero.
0: Ed è un attimo poi a quel punto che il livello loro si abbassa.
1: Certo.
0: E le altre invece che insinuarsi sono sempre state un po' vassalle, no?
1: Cioè, sì, è vero,
0: ci
1: è
0: sono
1: vero.
0: Stati degli anni in cui magari le Juve, le Roma, le Inter, i Milan erano attaccabili come abbiamo fatto noi 2 anni fa, però non li attaccava nessuno.
1: No, è vero, le lasciavano lì.
0: Ecco, sì,
1: è vero.
0: Esatto.
1: È vero.
0: Quando è venuta fuori l'Atalanta, la favola Atalanta, no, l'Atalanta lavorava bene, non era
1: esatto,
0: una
1: non è una favola, ha fatto quello che in realtà si dovrebbe fare poi in un campionato nel momento in cui c'è la possibilità di farlo. E allora, intanto ti saluta Eugenio dicendo saluta Leo, il grande ragazzo della Via Pal.
0: Ma magari sapere che sono in Via Pal, io non sono in Calle
1: 8
0: Centurion Isla de Leon.
1: Mamma mia. Senti, posso tenerti 10 minuti intanto che ti raccapezzi dove
0: sì,
1: sei?
0: Così scarichiamo proprio il telefono totale, così.
1: Ma
0: va
1: sì,
0: bene,
1: ma
0: bene,
1: poi
0: così.
1: Troverai un'iguana, una lucertola che ti darà una mano, no? Una marmotta, qualcosa.
0: Dove credi che io sia?
1: Non lo so.
0: Ma cosa fai? Cosa hai fatto negli ultimi 10 giorni? Insomma?
1: La lascia stare.
0: Come passi il weekend?
1: Non è radiofonico da raccontare, per favore.
0: Nella tua trasmissione decidi tu, giustamente, esatto. Nei tuoi orari.
1: No, a parte gli scherzi, se posso tenerti 5 minuti dopo la pausa.
0: Beh, scherzi? Vabbè, certo, io sono qua che... Cioè.
1: Vabbè, io rifaccio l'annuncio. Se qualcuno fosse in zona San Fernando in vacanza e voglia cercare Leo Vicari, salvatelo per favore, grazie.
0: Sì, datemi 2 colpi di clacson.
1: Esatto, esattamente.
0: Sì, non sto passeggiando per cercare lavoro, ecco, così, per cui datemi 2 colpi di clacson, nel vero senso della parola. Calle José María Carpio.
1: Ecco, José María Carpio, che è in provincia di Bologna, Carpio.
0: Secondo me è una specie di via Francoforte a Bologna questa, sì. Cioè in San Donato profondo,
1: ecco,
0: secondo
1: perfetto.
0: Me.
1: Tra pochissimo, Leo, ti metto giù e poi ti richiamo, così se vuoi guardare, non so, Google Maps, sì, sì. Vedi tu. A tra poco.
2: Quasi Gol, presentato da La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
3: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
4: Parola di Riccardo Orsolini.
3: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
4: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
5: Et che pe, u carot.
6: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
1: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
11: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
12: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
11: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
12: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
11: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
12: www.sorcevannini.it.
13: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
14: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
13: Wow, sanno anche volare.
14: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
15: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
16: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
17: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
18: Hai dimenticato i costumi da bagno.
17: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
19: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Torniamo con l'edizione straordinaria alla ricerca non di Nemo ma di Leo Vicari, che hai capito dove sei?
0: C'è scritto parrocchia Santo Cristo, c'è scritto. Io
1: non lo so, rifugiati lì, cosa vuoi che ti dica? Chiedi asilo.
0: Dermatologia, ginecologia, chirurgia plastica.
1: Ecco, Andrei, chirurgia plastica, così torni, nessuno ti riconosce, nessuno ti cambi connotati. Ma dove sei finito?
0: Ho preso una salita perché a un certo punto, no, ma perché nelle città quando c'è il tram a San Fernando, no?
1: Sì.
0: Essendoci il tram, c'è la salita che giustifica l'esserci il tram, a mio avviso, no? Cioè, perché in una città in teoria piccola c'è il tram? Perché ci sono evidentemente delle zone un pochino più difficili da raggiungere, no? Ho fatto questo ragionamento qua, quindi ho preso la salita e non sono arrivato assolutamente a nessuna parte.
1: Molto bene, cioè una salita verso il nulla, quindi praticamente.
0: Però c'è, ma sì, ci sono dei bar, delle rotonde, per esempio delle rotonde, sembra di stare a Ravenna.
1: Incredibile, c'è Giacobazzi nascosto da qualche parte forse, dietro una rotonda, con ancora i tedeschi lì che si stanno cercando.
0: Che vogliono andare a Cervia, esatto.
1: Esatto,
0: sì.
1: Esattamente. Tanto ti ho appena inviato una foto che ci hanno girato, ci ha girato un nostro ascoltatore che dice ora al Pratello e mi invia la scritta di Cadiz per Bologna.
0: Aspetta.
1: Te l'ho appena inviata. L'hai vista?
0: Come si fa qua?
1: Ah. Vabbè, puoi guardarla anche dopo, non c'è problema.
0: No, ma io sono, ci sono, ci sono.
1: E poi ti auguro, ti dicono buen camino, di solito però si fa a Santiago quel buen camino.
0: Oppure sì,
1: hai presente la scritta?
0: Ce l'ho questa scritta, sì, è in una colonna dalla parte dei numeri pari, sì, ok.
1: E ti augurano buen camino, che non so se sia buen camino nel senso di Santiago o buen camino, c'è cioè un buon camino dove fare la griglia, non lo so.
0: Ma io il camino è una delle ultime parole che mi sono tatuato, quindi sì, camino nel senso di cammino, modo, modalità, di percorso.
1: Ah, ok, percorso. Poi Mats che dice una volta non avevamo gli smartphones, però andavamo in giro con le cartine, sì, con le mappe. Effettivamente sì, tu hai fatto voto di usare il meno possibile il cellulare, però io credo che in situazioni di emergenza Google Maps possa essere utile.
0: Poi se mi permetti di alzare un po' il ditino, io ho degli amici che ancora tirano con delle cartine lunghe, corte,
1: ecco, lo sapevo, io lo sapevo, stavo per
0: non ci riferivamo a quello.
1: Te l'ho raccontata l'esperienza di una mia amica a Formentera, vero?
0: Se vuoi,
1: c'è stato un misunderstanding, c'è stato un misunderstanding tra mappa e altro.
0: E vi siete messi a ridere dopo.
1: Molto, no? Moltissimo, moltissimo. Andiamo con questo vocale, Leo.
2: Ciao, sono Pier. Io ho visto la finale al mega schermo che c'era, al maxi schermo al Ponte Lungo, era praticamente un covo di argentini, con tutti argentini. Io sono rimasto abbastanza scioccato dalla reazione e al fischio finale da parte degli spagnoli, che sì, erano felici, ma cioè io mi ricordavo cosa significasse vincere il mondiale, non ho visto assolutamente nello schermo una reazione che mi sarei aspettato da parte dei giocatori felici, cioè, tra l'altro c'è questa storia di Yamal che sembrava che gli avessero ucciso il gatto, che girava per il campo, manco un sorriso, ma non era il solo, comunque erano molto tranquilli. E poi dall'altro lato gli argentini al Ponte Lungo che sì, avevano perso, ma sembrava che non cambiasse niente. Molto colpito da questa cosa qua, cioè il calcio mi sembra che abbia perso veramente di fascino.
1: A parte i paragoni che possiamo sceglierne anche se decisamente di migliori, ragazzi, vi prego, cerchiamo di essere abbastanza bravi. In generale però questo aspetto che ha notato il nostro ascoltatore, Leo...
0: Allora, io ho perso una buona parte del messaggio perché andava e veniva.
1: Allora, lui,
0: mi sembra di aver capito...
1: Se vuoi te lo...
0: Sì, riassumi.
1: Allora, dice che ha visto la finale della partita appunto in un mega schermo in cui c'erano tantissimi argentini, e lui è rimasto abbastanza colpito dal fatto che in TV, quando c'è stata la vittoria della Spagna, la squadra della Spagna non ha notato un'euforia, dei festeggiamenti così incredibili come ci possiamo ricordare per esempio noi, i nostri giocatori, no, nella finale del 2006. E anche dall'altra parte i tifosi argentini che avevano appena perso la finale erano tutti belli, sereni e tranquilli, e quindi lui dice ma il calcio ha perso il suo valore, ha perso qualcosa.
0: Oddio, ma stiamo parlando di giocatori o di tifosi in questo caso?
1: Tutti e due.
0: Allora, noi siamo riconosciuti all'estero, e forse non ce ne rendiamo conto, come un tifo che va al di là dell'essere acceso. Noi per il calcio ci mostrifichiamo nell'entusiasmo, sì. Nell'entusiasmo. Ed è una cosa che mi appartiene sempre meno, ma che so che appartiene a noi. Cioè è come se un giorno io, dopo due anni che non vado al Palazzo dello Sport, andassi a vedere la Fortitudo e dicessi: ma cosa fanno quelli nudi in curva per una partita di basket? Siamo noi, siamo sì. noi. Cioè, ragazzi, siamo noi, ecco. E se quello ancora è una cosa che assolutamente riconosco, è pittoresca, folcloristica, non ce la cambi, probabilmente non ce la cambi, oppure potrà cambiare con tra generazioni, ecco, dove il calcio magari potrebbe prendere un altro posto un po' più piccolo, no? Nella vita sì. Delle prossime generazioni. Credo in teoria possa andare così, e non credo di offendere il calcio, che fa già abbastanza per offendersi da solo. Ritengo invece che sia un po' da notare, a volte da stigmatizzare, quando prendiamo una sconfitta del calcio, sia giocatori sia tifosi, come un qualcosa di irreparabile. E questa è una cosa che ho cominciato a notare, il nervosismo e il dramma sportivo vissuto all'Argentina. Io non lo posso capire, ve lo dico, io non lo posso capire, perché non sono argentino e perché non sposo quel modo di approcciare a un evento di quel genere. Ho sempre detto, per me è molto peggio una retrocessione dalla C alla D piuttosto che perdere una finale dei mondiali, sì. perché la retrocessione dalla C alla D ti cambia lo status del tuo quotidiano. Perdere una finale dei mondiali, se arrivate a un centimetro dall'eccellenza, non sei stato eccellente, qualcuno è stato più bravo di te. Però poi ti volti, guardi quali sono i tuoi benefit, guardi più o meno come stai, guardi che tutti parlano di te, tendenzialmente bene, guardi tu con tua madre.
1: Sì, sì.
0: Cioè, per me a certe latitudini il dramma non può più chiamarsi dramma. E infatti non sposo né il tifo né il modo di prendere la professione del calciatore quando viene fatto in maniera troppo radicale, no? Cioè
1: certo.
0: la questione di vita o morte no. Per quanto riguarda le esultanze, i festeggiamenti, io ammetto che, come ho visto festeggiare gli italiani o i bolognesi o i fortitudini o i virtusini, per Dio, magari ho visto di più i fortitudini perché c'ero in mezzo, i virtusini magari no, noi siamo belli maragli, noi siamo belli maragli e magari non capiamo se dall'altra parte c'è un po' meno un po' meno esagerazioni, ecco, sì, cioè per noi tifare è anche esagerare, sì, certo.
1: Fabio che dice: io comunque ricordo le facce della gente a Italia 90 e Pasadena nel 94, noi toccammo il cielo con un dito, in quei due casi un senso di appartenenza mai sentito.
0: Io hai detto Pasadena e l'altro, scusa?
1: Italia 90 e Pasadena nel 94.
0: Io ricordo ovviamente dov'ero, sia Italia 90, sia mi piacerebbe adesso dire ricordo dov'ero, ma non ho la minima idea di dove sono. Ma,
1: pensa quando ci penserai tra 20 anni, cosa dirai di oggi? Non sapevo dov'ero.
0: Sono in mezzo a una fiera, tipo Festa dell'Unità, cioè sono dei tendoni.
1: Tu secondo me adesso verrai preso da un circo, lo sai? E non ti vedremo mai più.
0: Ma guarda, io costo poco, questo, cioè, gli sponsor di Quasi Gol lo sanno, io costo poco, ecco. Anzi, se qualcuno avesse voglia, ecco, così di conoscere i prezzi, Fra Bolognini,
1: ecco, certo che do listino, io do listino, no, non vi preoccupate.
0: Io mi ricordo davvero nel 90, mi ricordo davvero nel 94, nel 90 ero presissimo dalla nazionale, presissimo, ero a Riccione, mi ricordo, avevo 11 anni anche, ne sapevo a pacchi, sapevo tutte le squadre, tutti i giocatori a memoria, nel 94 anche però nel 94 forse stava già venendo fuori a 15 anni un po' una parte di me in cui, ok, ero contento molto più di oggi se l'Italia vinceva, ma non ho fatto un dramma di aver perso ai rigori con il Brasile.
1: Sì.
0: Cioè, non, in una delle più brutte partite della storia del calcio, peraltro, no? Cioè,
1: sì, giocata
0: con 200.000 gradi, con ancora questa cosa che il rigore sbagliato da Baggio, aveva l'ultimo il Brasile il rigore da fare, quindi non è che noi abbiamo perso perché Baggio ha sbagliato il rigore, però noi ci raccontiamo ancora questa,
1: ma perché ci consola, ma perché ci consola.
0: Sì. Cioè, abbiamo talmente amato Baggio che ti abbiamo detto: guarda, ti amiamo talmente tanto che ti abbiamo anche perdonato che hai sbagliato il rigore decisivo. Non era
1: non
0: il rigore
1: è vero,
0: decisivo.
1: Sì, non, esatto, è vero. Non è vero. Nel 90 ho pianto di brutto, nel 94, 2000, 2006 e oltre non me ne fregava più nulla. Cristian da Ponte Ronca.
0: Ah, sì, ma dipende anche sì dall'età, dipende il momento della tua vita.
1: Sì,
0: oh,
1: sì,
0: anche.
1: Vero, verissimo, assolutamente. Poi ti saluto con il messaggio di Leo Taxi che dice: se vabbè, hai visto più volte festeggiare i fortitudini, ma quando mai? Questa campagna.
0: Io i fortitudini, sai, questa... io i festeggiare due volte io.
1: Cioè, se prese in giro gratuite, no, mamma
0: scusa,
1: mia.
0: Cioè, se quei due scudetti me li lasci almeno, cioè, tanto che sono datati 2000-2005.
1: Sempre
0: cioè,
1: questo astio, vero, che bisogna sempre far notare che abbiamo festeggiato poco, mamma mia.
0: Allora, i festeggiamenti del 2000, ragazzi. E abbiamo anche un amico, una persona che conosciamo un po' tutti, cioè, i giocatori della Fortitudo sono saliti sulle macchine parcheggiate in piazza
1: Zitta. Sì.
0: Cioè, io non me lo vedo Yarzabal a Madrid
1: che sale sulle utilitarie parcheggiate,
0: andare al quartiere Lavapiés o alla Latina, esatto, a giocare ai teloni dei giardini Margherita,
1: esatto,
0: con i tettucci delle macchine,
1: esatto.
0: No? Ecco, cioè, quindi...
1: Leo, allora aggiornamento, hai capito dove sei? Sei in salvo? Stai bene?
0: Allora, Osservatorio de Marina.
1: Io non so dove tu stai andando, io non lo so.
0: Io sì, ma non si può dire in radio.
1: Va bene, allora non lo diciamo. Se sarai ancora contattabile, magari ci sentiamo verso venerdì.
0: Sì,
1: vediamo.
0: Venerdì potrebbero essere cambiate molte cose.
1: Infatti, è quello il mio timore. Intanto, grazie, e trova la strada di casa.
0: Posta. Trova la retta via. Esatto,
1: esatto,
0: sì.
1: Esattamente. Ciao Leo.
0: Ciao.
1: Un saluto a Leo Vicari, che magari nel corso della settimana fino a venerdì possiamo anche provare a ridisturbare, ammesso che ritrovi effettivamente la via. Detto questo, noi siamo quasi in chiusura di questa puntata di Quasi Gol, ma ve l'avevo detto a inizio puntata, dove prima abbiamo sentito Claudio Fenucci nella serata di ieri, ospita al pallone nel 7 di TV Rete 7 con Sabrina Orlandi, Manfredi Campione e Massimo Guerrieri. Ma Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha voluto parlare alla stampa anche oggi al termine della prima seduta di allenamento, toccando anche lì vari temi, e allora lo andiamo a risentire. Fenucci.
3: Ma le sensazioni sono positive, le stesse che abbiamo ogni ritiro, si sta lavorando bene, con grande intensità, con metodologie di lavoro diverse rispetto al passato, però mi sembra che i ragazzi siano contenti del lavoro che stanno facendo, il mister è molto soddisfatto di come i ragazzi si stanno comportando, e quindi ci sono tutte le premesse per fare concludere un buon ritiro.
4: Ti ha turbato il 4-0, è calcio di luglio e non ci si pensa, con che pizzico di nervosismo in più?
3: No, credo che sia normale aspettarsi che, incontrando squadre che hanno più giorni di preparazione, ci sia qualche difficoltà, ma l'ha spiegato bene anche il mister, quindi nessuna preoccupazione.
4: Orsolini come sta? C'è qualche novità che fa anche rima?
3: Orsolini l'ho visto bene, sta lavorando tanto anche lui, era preoccupato per il cuore prima perché aveva pulsazioni elevate, no scherzo. Sta bene la situazione, che stiamo dialogando con lui, non siamo lontanissimi, quindi se non ci dovessero essere altre sorprese sempre relativamente agli aspetti economici. Ovviamente credo che alla fine dovremmo arrivare a un prolungamento del contratto e a rendere Orso, quello che è sempre stato il mio desiderio, ho ripetuto tante volte, una bandiera del club, un ragazzo che è cresciuto con noi, che ha vissuto tante esperienze con noi, che interpreta bene i sentimenti di questo club, della sua tifoseria, insomma. Quindi credo che stiamo cercando di fare il nostro sforzo, uno sforzo finanziario per accontentarlo e arrivare a un accordo soddisfacente per entrambe le parti.
5: Ci può essere una tempistica per Orso?
3: Beh, non è che possiamo aspettare ancora molto, per cui credo che poi la cosa va risolta in termini anche brevi, per non far diventare questo rinnovo di contratto una sorta di telenovela.
4: C'è qualche finestra, qualche possibilità invece per tenere qui Remo, che peraltro tiene nei suoi stati la maglia del Bologna, quindi lui si sente ancora legato a questa squadra?
3: Remo ha fatto grandissime stagioni con noi, non solo quindi siamo legati a lui sotto l'aspetto professionale ma anche umano, è sempre stato uno dei riferimenti anche miei dello spogliatoio in termini di sensazioni che ci poteva riportare, quindi un giocatore di grandissima importanza. E anche lì il tema è prettamente economico, anche in relazione alle sue volontà, alle prospettive di altre possibilità che ha anche lui, quindi come in termini di contratti vedremo, insomma, se ci sarà spazio, se no purtroppo le strade si dovranno dividere, ma rimarrà comunque un ricordo di quello che ha fatto con noi.
5: Scusami, le percentuali?
3: È difficile dar percentuali, ad oggi Remo è un giocatore libero, sì. Quindi questa è la percentuale.
5: Però la percentuale di sensazioni che possa venire incontro voi a loro, insomma, restare?
3: Non lo so, non so darti un'indicazione precisa perché è un po' di tempo che non parlo con lui, esatto, che non ci sentiamo, quindi non so darti un feedback preciso della situazione, però credo che al momento non siano altissime.
6: E sulla di Ravaglia cosa ci dice?
3: Di Ravaglia?
6: Cosa ci dice sulla di Ravaglia?
3: No, penso che Federico volesse andare a giocare, a misurarsi una stagione intera da titolare, l'abbiamo accontentato, poi alla fine non è una cessione perché abbiamo un diritto di ricompra, quindi va a fare un'esperienza in un campionato molto difficile, estremamente competitivo, credo che lo aiuterà a crescere, e poi se non dovesse esserci l'automatismo per cui resterà al Watford, ovviamente valuteremo la possibilità di farlo rientrare.
22: Pessina vice o ci saranno delle riflessioni da qui a fine?
3: Massimo, sono aspetti che valuteremo in seguito, credo al momento da quello che sono le indicazioni che ci arrivano dallo staff sono contenti dei portieri che abbiamo.
6: State parlando molto con l'Argentina, anche per i centrocampisti, ci sono novità soprattutto su Amondaraina, anche se non è l'unico nome?
3: Non è l'unico nome, è uno dei profili che stiamo seguendo, come avete scritto nei giorni scorsi, ci interessa, è un giocatore che ha le caratteristiche che cerchiamo, anche l'età giusta e quindi anche economicamente compatibile con quello che è un po' il nostro disegno in questo momento, è di proprietà di un altro club, quindi stiamo cercando di trovare anche con loro una soluzione.
4: Ti chiedo di Lucumi, è un giocatore del Bologna, tanti rumors, tante chiacchiere attorno a lui, potrebbe rimanere?
3: Lucumi ha un contratto con noi, quindi il fatto che abbia un anno solo di contratto non incide su quella che è la nostra valutazione, quindi qui Lucumi può andare via perché questo glielo abbiamo promesso l'anno scorso, sapevate che l'anno scorso ha avuto un'offerta che per lui era molto importante, che avrebbe, come ci diceva, cambiato il suo percorso di carriera, quindi abbiamo chiesto di rimanere un altro anno promettendogli che se fosse arrivata un'offerta adeguata l'anno successivo, quindi questa stagione sarebbe potuto andare via, vediamo se arriva un'offerta adeguata, però insomma se dovesse essere così lo accontenteremo, se no rimarrà con noi.
23: Guardi, le chiedo, lei ieri sera ha parlato di riequilibrio finanziario, le chiedo sul mercato se ci sarà necessità, Saputo è pronto a intervenire o sarà un mercato di autofinanziamento?
3: Ma io ho parlato di una necessità di riequilibrio finanziario che non riguarda il Bologna ma riguarda l'intero sistema del calcio italiano. Leggevo stamattina proprio l'intervista di Tebas quando diceva che uno dei motivi, non solo l'unico, del successo della Spagna è quello di aver imposto dei limiti finanziari ai club, che li ha obbligati poi a lavorare sui vai e sui giovani, visto che in Spagna i giocatori nati in convocabili per la nazionale fanno più del 40% dei minuti giocati, più del 45, quasi il 45, quindi da noi questi vincoli non non così rigidi non ci sono, li stiamo introducendo mutuandoli da quello che è il sistema UEFA. Noi l'anno scorso abbiamo fatto un investimento importante, ho ricordato ieri sera che negli ultimi 3 anni abbiamo acquisito giocatori per più di 200 milioni, quindi con investimenti significativi. Quest'anno, nel rispetto di quelli che sono anche i parametri imposti dalla federazione, stiamo cercando di rispettare lo squad cost che la federazione ha, e quindi dovremo fare ovviamente degli aggiustamenti a una struttura di costi che è abbastanza elevata. Non voglio, come ho detto ieri sera, però trasformare sempre queste cose in ragionamenti contabili, perché non mi interessa, ne facciamo i dirigenti sportivi, quindi nell'ambito dei vincoli economici che avremo cercheremo di allestire la formazione più competitiva possibile.
4: Mi chiedo se farai di tutto per tenere Rove.
3: Ma io farò di tutto per tenere tutti i giocatori importanti, i giovani che abbiamo, poi dipende dal mercato, da quello che succede e dalla volontà anche dei giocatori. Ad oggi Rowe, Orso, Cambiaghi sono giocatori che fanno parte della rosa di questa stagione, cercheremo di tenerli anche fino alla fine del mercato. Al momento, ripeto, non ci sono segnali, quindi qualcuno ha collegato il nervosismo di John a richieste di altri club, non c'è assolutamente nulla.
23: Arriva una multa per quel che successo l'altro giorno o no?
3: L'ha già pagata, perché ha pagato una super cena, quindi non so, per cui insomma per cui credo che si è scusato con la squadra, quindi è stato un attimo di nervosismo, si è scusato con la squadra e ha pagato quello che doveva pagare. Quindi
23: tanti investimenti negli ultimi anni, anche tanti incassi, a volte parziali, a volte totali. Le chiedo se ora che è finito il mondiale, chiaramente si parte all'Inghilterra perché ormai tutti guardano lì, se è in arrivo insomma qualcosa dall'Inghilterra, se è quello il mercato che poi dare il via magari anche al domino una volta che il mondiale è finito.
3: Gli inglesi, che sono il campionato che in assoluto fattura di più, perché hanno circa 8 miliardi fatturato, quindi molto più del doppio della Serie A, sono il motore un po' del mercato internazionale. Considerate che credo che negli ultimi 10 anni il saldo netto delle operazioni con l'estero della Premier sia stato addirittura ai 12 miliardi investimenti all'estero, scusate, i club inglesi sono stati superati ai 12 miliardi di saldo negativo, per cui alla fine è indubbio che il mercato nasca quando i club inglesi si muovono. Lo stanno facendo anche loro con più attenzione, perché la Premier perde 1 miliardo all'anno e quindi ha imposto anche qualche paletto sul fair play finanziario anche loro club. Però quando i club inglesi decideranno insomma di investire sul mercato, poi l'effetto domino così sugli altri trasferimenti si potrebbe sentire. Al momento, ripeto, mi sembra che tutto sia abbastanza fermo.
4: Rimani qua per la partita?
3: Rimango qua per la partita, sì, rimango qua per la partita, cerchiamo di far meglio di all'altra.
4: Grazie.
1: E queste erano le parole dell'amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, che ha voluto fare 2 chiacchiere con la stampa presente oggi al termine della prima seduta di allenamento. L'avete sentito, ha toccato i temi ovviamente del mercato di Orsolini, che in particolar modo ha detto: non siamo così lontani, diciamo così, stiamo continuando a lavorare e non siamo lontani. Se non ci dovessero essere altre sorprese relativamente agli aspetti economici, dovremmo arrivare al prolungamento di contratto, quindi insomma è ancora tutto veramente molto da aspettare, da vedere che cosa succede. Quello che effettivamente poi anche Fenucci ha detto è che magari non c'è un tempo illimitato per Orsolini per prendere la sua decisione, ma come credo sia giusto da parte del club, nel senso che serve anche un minimo di consapevolezza di come poi andare a programmare in base a partenze e non partenze il lavoro del mercato estivo. Siamo in chiusura, saluto Cristian da Ponteronca che per quanto riguarda il disperso Leo Vicari dice: metti la colonna sonora di Rotta per casa di Dio degli 883, mi sembra appropriato. Sì, decisamente sì, era molto molto appropriato. Speriamo che il buon Leo abbia ritrovato la strada di casa senza ulteriori intoppi. Detto questo, io vi ringrazio, vi saluto ovviamente, appuntamento a domani alle 14 con Quasi Gol, in una versione però ridotta, perché staremo insieme fino alle 14:40, poi vi saluterò e darò la linea ai ragazzi su A Valles, a Frank Loreti e Leo Bosello, che vi racconteranno e vi racconteranno tutto il match, la seconda amichevole da questo ritiro di Valles, domani ovviamente alle 16 lì dalla Fussball Platz. Vi ringrazio, vi saluto, appuntamento a domani, e adesso tra pochissimo, subito dopo la pausa, torniamo a Valles con Pomeriggio a Valles. Ciao a tutti!

0: Quasi Gol, presentato da
1: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
2: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Foracchi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
3: Et capè, u carot.
4: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
5: Parola di Riccardo Orsolini.
4: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1. Coming soon radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
17: Hai scritto un film di mostri?
18: Io conosco il mostro perfetto per voi!
19: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
14: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
20: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
21: Che fame!
22: Mac!
20: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
23: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza. Dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
24: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
25: Renault.
0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
8: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services.
13: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
21: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
22: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
21: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
22: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
21: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
22: www.sorcevannini.it.
25: Vuoi una nuova macchina da giardino?
26: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
25: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
26: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
25: Manfredini, la certezza dei professionisti.
26: Approfitta ora degli extra sconti.
27: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
28: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
29: Nettuno Bologna 1, pomeriggio a Valles, tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loretti e Filippo Cotti. Presentato da...
30: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie, ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One
31: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
32: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
33: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
34: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
33: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
29: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
35: Buon pomeriggio cari amici di Nettuno Bologna 1, bentrovati qui da Valles da parte di Frank Loretti, tra pochissimo anche Leo Bosello ovviamente con me per condurre la trasmissione di questo pomeriggio e per commentare l'allenamento pomeridiano del Bologna dopo la seduta di questa mattina. Oggi doppia seduta per il Bologna, ha parlato Claudio Fenucci e lo avete sentito durante la nostra programmazione, ha appena parlato Juan Miranda, terzino sinistro del Bologna, la stampa pochissimi minuti fa, infatti ve lo diamo subito, 366-402-4022 per i vostri messaggi. Rientriamo dopo Juan Miranda ovviamente qui da Valles per commentare lui e l'allenamento del Bologna che sarà tra circa un'ora.
36: Prima domanda, ti vorrei chiedere quanto sei felice perché la Spagna ha vinto i mondiali e quanto hai preso in giro i tuoi compagni di squadra Dominguez e Castro e com'è andata quella sera lì?
37: No, è una serata bella per gli spagnoli e penso che ha meritato la Spagna vincere questo mondiale, ha giocato benissimo, gli spagnoli hanno fatto un gran lavoro, il suo staff, la squadra, e penso che questo mondiale è meritato, quindi con Dominguez, Santi e niente, le ho detto che era chiaro che vinceva la Spagna perché stava giocando molto bene questo mondiale e niente, abbiamo fatto un abbraccio forte è finito.
36: Non ti sono entrati in scivolata durante un allenamento?
37: No. Santi, così. Benja è un po' più tranquillo, quindi.
36: Invece, come sta andando questa preparazione? Questo allenatore nuovo, con i suoi metodi? Quali sono le tue sensazioni?
37: Bene, è vero che manca tanto ancora e dobbiamo migliorare molto ancora, manca tanto per l'inizio del campionato, dobbiamo imparare molte cose del nuovo mister, imparare praticamente tutto perché è nuovo tutto, quindi dobbiamo lavorare in più settimana tra settimana e arrivare all'inizio del campionato in forma.
1: Ti voglio chiedere questo, è cambiato praticamente tutto, hai detto, per te che cosa cambia? E poi ti faccio un'altra domanda legata a quello che hai detto prima sulla Spagna, cioè visto che qui siamo in un paese che, come sai, non facciamo i mondiali ormai da tanto tempo purtroppo, e ci chiediamo quale sia il modo giusto per ripartire, che cosa ha di speciale la Spagna, da dove è ripartita, cioè lo sappiamo la storia da anni, ma se tu dovessi dare un consiglio, una ricetta per costruire un movimento in grado di competere a quei livelli?
37: È difficile questa domanda, però è vero che alla Spagna si lavorano tanto in primavera, sì. Si lavorano tanto, questo è molto importante in Spagna, cantera del Villarreal, Beti, Barcellona, Madrid, Atleti de Bilbao, Atletico de Madrid, tutti lavorano benissimo. Ho tenuto la suerte di lavorare in Betis e Barcellona, quindi loro ti preparano per fare questo salto alla prima squadra e fare lo meglio possibile. Quindi io penso che non lo so se manca questo in Italia, perché non ho fatto la primavera qua in Italia, però penso che no, Italia è una squadra impressionante, per me ogni calciatore d'Italia sta a un livello impressionante, dopo lo vedi nel suo club e sono giocatori importantissimi, quindi non lo so che manca per fare questo salto, però sicuramente pronto starà al primo livello che come ha stato sempre la Italia. Con il nuovo mister, la verità che bueno, qualcuna cosa cambia, però il stile di Vincenzo e il nuovo mister Domenico sembra come parece igual, simile. Sembra simile perché le piacciono tanto lavorare sulla palla e basso, quindi sono allenatori offensivi, questo mi piace, penso che hanno una mentalità spagnola, come dico io, perché le piace tenere la palla e giocare lato sul lato, e quindi dobbiamo lavorare ancora di più perché c'è un altro metodo differente e normale, però no cambia tanto, sino che dobbiamo imparare ancora piccole cose che a lui le piacciono.
2: Ciao, due domande rapide, ti chiedo, il vostro obiettivo stagionale è quello di tornare in Europa? E poi, tu sei molto amico di Lucumi, ti ha detto qualcosa sul suo futuro?
37: Non lo so, sopra Lucumi a me mi piacerebbe che rimane qua perché è un grande calciatore, quindi non lo so che farà, non le chiedo nulla, quindi non lo so, però vediamo se quest'anno lo fa qua a Bologna, sarà buono per noi. L'altra domanda era?
3: Obiettivo Europa.
37: Ah, sì, certo, l'obiettivo deve essere Europa, perché abbiamo una bella squadra e in ogni posto c'è un calciatore importante, quindi io penso che sì, ancora è pronto per decidere questo, però l'obiettivo deve essere questo, no? Tornare a Europa, perché c'è penso che c'è squadra.
4: Ciao Juan, volevo chiederti, tu sei a Bologna ormai da qualche stagione e hai parlato della costruzione del vivaio in Spagna, ma tu come persona qui a Bologna e come giocatore, in che cosa ti senti migliorato?
37: Certo che qua a Bologna sono molto comodo e io sono tranquillo qua a Bologna, anche è una città che mi piace tanto, tanto a me come la mia famiglia. E nel calcio sì, mi piace anche Bologna e con questo nuovo allenatore che le piace anche giocare 4-3-3 con palla, quindi sono molto, molto felice. E qua a Bologna, come ti ho detto, no? La mia famiglia è molto ringraziata a Bologna, i tifosi, no? Si comportano molto bene con me e con la mia famiglia, quindi io sempre lo dico, no? che Bologna è una città piccola come Sevilla e tutto il clima, la gastronomia anche è buona, quindi sono molto felice qua a Bologna.

0: ogni tanto schivato da qualche tesserato, sì, del club, lui invece ha detto che deve essere l'obiettivo della stagione, deve essere l'obiettivo del Bologna, ovvero quello di tornare a giocare in una competizione europea. Lui che è arrivato tra l'altro nell'anno in cui il Bologna ha disputato la Champions League, nella sua seconda stagione poi c'è stata l'Europa League grazie alla vittoria della Coppa Italia, Europa League che poi si è interrotta ai quarti di finale dopo aver incontrato l'Aston Villa, e la nostra speranza ovviamente ricade anche in lui, perché si presume essere uno dei titolarissimi della prossima stagione del Bologna targato Domenico Tedesco.
1: Sì, credo che lui come Bernardeschi, due giocatori dal profilo internazionale, Berna è italiano ma è un super giocatore a livello internazionale, non si nascondono sull'obiettivo Europa, entrambi sono stati molto chiari e molto diretti. De Silvestri invece è stato, non che non sia un giocatore a livello internazionale Lollo, però entra molto di più dentro le dinamiche del club e sa bene che come toccare certi tasti, e non vuole essere, diciamo, troppo, non dico spavaldo, però non vuole fare proclami troppo evidenti per quello che riguarda il possibile obiettivo Europa. Quindi Miranda e Berna invece lo sono stati di più, e si è sbilanciato su questo il terzino spagnolo, che poi ovviamente per forza di cose non poteva che parlare della Spagna, della vittoria di questo mondiale, della formazione iberica che insomma ha conquistato il suo secondo mondiale, e proprio da questo si è entrati nel discorso anche sulle problematiche che sta affrontando l'Italia a livello di costruzione di grandi talenti, di settore giovanile, di costruzione di una squadra con un'identità forte, con una nazionale forte, e Miranda ha un'ottima reputazione per l'Italia e per la nazionale italiana, nonostante
0: forse un po' esagerata,
1: diciamo che ha detto che nazionale di primissimo livello, con giocatori di primissimo livello, sarebbe bello veramente se fosse così. La realtà è che al prossimo mondiale saranno 16 anni dalla precedente volta in cui l'Italia ha disputato la Coppa del Mondo, no? Sperando di esserci fra 4 anni, quando ne saranno passati 16 dal 2014, sperando appunto in questa circostanza. Quindi per forza di cose un primissimo livello la nazionale italiana di calcio negli ultimi anni non può esserlo stato. Ha vinto l'europeo, però tre fallimenti di qualificazione verso il mondiale ci portano a dire con grande fermezza e anche discreta oggettività che non siamo al primo livello a livello mondiale con la nazionale di calcio. Però ci fa piacere che abbia una buona considerazione dell'Italia, ci fa soprattutto molto piacere che abbia un'ottima considerazione di Bologna. L'ultima parola della conferenza è stata gastronomia, direi che gli piace molto Bologna e la sua cucina, ha ribadito più volte che si trova bene anche la sua famiglia, ha passato una signora che giustamente alla frase ha gradito molto la nostra cucina, ha risposto a tal Deg, no? Direi calzante.
0: Beh, la cucina migliore del mondo, non è campanilismo, no, non lo è perché penso che oggettivamente la cucina bolognese sia tra le migliori al mondo, proprio, e non dico una cosa esagerata, e non proprio, io sono tutt'altro che campanilista, anche se ovviamente apprezzo la nostra città per tantissimi motivi, quindi sì, hai fatto bene anche a sottolineare il suo legame con Bologna, con il Bologna, dato che è un giocatore che si appresta a giocare la sua terza stagione in maglia rosso-blu. È stato preso tra l'altro per sostituirlo, almeno in partenza, un altro terzino sinistro che proviene sempre dal campionato spagnolo, non è spagnolo perché è nigerino e quindi non condivide con lui una nazionalità. Parliamo ovviamente di Abdelrahim Alassane, che ha svolto le visite mediche ieri, ha già firmato con il Bologna, adesso dovrebbe essere in Spagna per ottenere il visto per poter partecipare al nostro campionato, per poter vivere qui almeno quello, quindi saremo curiosi anche di vedere se si innescherà una concorrenza anche importante. Io me lo auguro ovviamente, perché la concorrenza mira a far crescere il livello di tutti i giocatori in ogni ruolo, e credo che Miranda abbia bisogno di un giocatore più vicino al suo livello rispetto a magari quanto non lo sia stato Lico Yannis. Io non voglio ovviamente mancargli di rispetto a Lico, anche perché è un giocatore che ha vestito la nostra maglia per 4 stagioni e ha fatto delle cose importantissime. Ricordo ricordo ovviamente prima di tutti l'assist a Castro in Coppa Italia, ricordo il bellissimo gol contro Lecce in campionato con una punizione sontuosa, davvero calciata da maestro, però ecco un giocatore secondo me uno dei

0: una delle posizioni in cui il Bologna era, aveva più gap tra il titolare e il sostituto. Ovviamente ci auguriamo che questo nuovo calciatore riesca a mettere in difficoltà Miranda tante volte, soprattutto perché si giocherà molto meno rispetto alle passate stagioni, considerando che non giocheremo le competizioni europee, perché anche questo motiva un giocatore a migliorarsi sempre di più, a non mollare mai neanche un centimetro durante gli allenamenti. Può fare solo che bene avere un giocatore importante, un giocatore che può... Sì, intervistiamo la signora, dai. Signora,
1: che l'abbiamo sentito.
0: La signora ha preso il gelato, le promettiamo, le promettiamo che la teniamo pochissimo perché c'è il gelato, se no si scioglie. Esatto, in favore di camera. No, perché parlavamo della gastronomia di Miranda. Signora, lei è passata dietro di noi e ha detto Ataldeg, perché si mangia bene a Bologna. Intanto sì, intanto si
2: mangio benissimo a Bologna.
3: Certo.
2: Posso mangiare solo bene.
0: Signora, è qua da quanto e quanto starà qua? Roberta, che ce l'ha detto fuori microfono.
2: Lunedì e torno a casa venerdì.
0: Come le sta sembrando il Bologna, il nuovo Bologna di Tedesco, signora?
2: Ho visto stamattina e basta, perché ieri mattina non c'ero ancora, ieri pomeriggio non c'erano loro, quindi adesso ve lo dico domani, se li rivedo anche stasera quando hanno giocato.
4: Se il Bologna fosse un piatto della cucina bolognese?
2: Lasagne e tortellini.
4: Lasagne e tortellini. Tortellini come?
2: Al brodo.
0: Però la signora mi dà l'idea che sia una di quelle signore che fa il brodo di capone fatto sicuro, per bene
2: sicuro,
0: fatto
2: proprio... sicuro anche la lasagna, faccio bene anche molto bene anche le lasagne.
0: Non abbiamo dubbi, no. Signora, non nutriamo dubbi su questo, perché noi ci interroghiamo spesso su meglio in brodo, meglio alla panna. Io glielo dico a costo di prendere uno scappellotto. Sono un panista, non mi dia del lei.
2: Ma guarda, sono buoni anche con la panna, io li mangio anche con la panna, ma col brodo? D'estate li mangio con la panna, se proprio.
0: Ah, è la morte sua col brodo. Beh, io gradirei assaggiare il suo brodo, signora, sinceramente.
2: Se mi viene a trovare dove abito, io glieli faccio. Te li faccio.
0: Noi
2: io sono di San Benedetto Val di Sambro.
0: Perfetto. Non diciamo, vabbè.
2: Comune di San Benedetto Val di Sambro. E venite, io vi faccio il brodo di capone e tortellini. Tortellini li faccio fare da mia cognata, che è più brava di me.
0: Grazie Roberta, grazie mille. La lasciamo andare. Sì, siamo in diretta.
2: Mamma mia,
4: non vuole salutare qualcuno. Ci vedono anche. Ma vuole salutare qualcuno?
2: Chi vuole che saluti?
4: No, non lo so.
2: Ciao Mirko, ciao Jess, Annalisa, Gabriele.
4: Bene,
2: sono i miei nipoti.
4: Bene.
1: Perfetto.
4: Bene, grazie mille, signora. La lasciamo al suo Magnum. Adesso poi non vogliamo fare troppa pubblicità, però Magnum obiettivamente buonissimo.
0: Ma poi lo conosco.
4: Sì, certo, ma ci segue sul canale 93, in diretta sempre, su Nettuno Bologna 1. Adesso siamo già in diretta. Adesso
0: il replicone.
4: Replicone dopo le 18. Dopo le 18, dalle 18 in avanti il replicone, però parte anche la mattina sul canale 93, Nettuno Bologna 1. Siamo noi, arrivederci. Ma la signora comunque ci ha regalato un momento bellissimo, bellissimo, anche se io e te siamo dei pannisti
0: convinti, no, ma convintissimi, no, vabbè, al massimo livello. No, ma io sì.
4: Senza screditare il brodo,
0: no,
4: però.
0: No, ma io lo scredito, a me non interessa.
4: Comunque io prima che arrivasse la signora,
0: no, a me non piace. Oh, ragazzi, a me non piace.
4: Vabbè, hai detto che
0: a me non piace
4: il brodo, lo andrei.
0: L'unico brodo che posso mangiare, posso accompagnare con i tortellini è quello di capone fatto dalle signore come Roberta. Ecco. Certo.
4: Noi la ringraziamo molto perché ci ha fatto vivere un momento extra calcio, perché io avevo già la prossima domanda seriosa. Allora, dicevi giustamente il gap, no? Che serve un giocatore che lo riduca un pochino, magari che metta in difficoltà a livello di concorrenza, perché la concorrenza è sana, sono d'accordo, la concorrenza è fondamentale e sana. Ma ti chiedo, quanti giocatori ci sono più tecnici di Miranda nella rosa del Bologna? Cioè Miranda è veramente uno dei forse primi 3-5 giocatori più tecnici della rosa rossoblu?
0: Dipende, Leo.
4: Tecnica, proprio qualità tecnica, proprio, cioè nel calcio, nel passaggio, nel trattare bene il pallone, in quel senso.
0: Allora, sul gesto tecnico del cross e del passaggio sicuramente è uno dei migliori della nostra squadra, perché a quella palla, quando la riceve da uno dei centrali, a quella palla a scavalcare la difesa per il proprio laterale, cioè per il proprio giocatore con cui condivide la fascia un po' più avanzato, che è clamorosa, insieme ovviamente alla sua capacità di tagliare il cross, di colpire forte il pallone, di mettere in difficoltà sempre la linea difensiva e il portiere. Questo sicuramente. Poi sui gesti tecnici, cioè secondo me ce ne sono anche altri su cui potrebbe secondo me migliorare, certo, in cui non primeggia nella nostra squadra.
1: Tipo il tiro anche.
0: Il tiro ha una tendenza a calciare molto d'interno, a far scendere la palla sull'altro palo, secondo me avere solamente un'opzione per calciare in porta non lo fa un grande tiratore. Anche la conduzione palla secondo me potrebbe migliorare, poi ci sono tanti altri gesti tecnici, credo. Ci sono altri gesti tecnici, però ecco, su quel fondamentale lì forse è il primo che abbiamo, cioè su quella palla a scavalcare, su quel cross in mezzo anche, è probabilmente il giocatore migliore che abbiamo, forse anche più di Berna, perché Miranda mette dei cross che sono tra i migliori del nostro campionato, quando lo vedi che sì, accompagna l'azione sulla linea laterale, si appresta a calciare il pallone in mezzo, sai che può nascere sempre un pericolo, e di cross sbagliati da parte di Miranda si contano sulle dita di una mano nel giro di anche forse una stagione. Quindi ha un piede fatato per mettere il pallone in mezzo e per fare quella giocata che davvero non sbaglia praticamente mai, però ecco, sulla tecnica di base.
4: No, vabbè, però l'overall, il totale per me sta serenamente nei primi 5. Cioè, i primi 5 della rosa per me ci sta. Perché ci metto Berna, perché ci metto Rowe anche, però poi dopo qualità tecnica superiore a Miranda, oltre a questi due, non è facile trovarne altri.
0: Non è facile, secondo me Odgaard è un giocatore molto molto tecnico, Dominguez è un giocatore molto tecnico.
4: Meno di Miranda. Vabbè, è soggettivo, no? È soggettivo.
0: Sì, insomma, percezione. Bisognerebbe secondo me considerare anche l'uso del piede debole, insomma, la capacità di saltare l'uomo.
4: Assolutamente.
0: Ci sono tante cose che per giustificano le capacità tecniche di un giocatore e permettono di valutare le capacità tecniche di un giocatore. Sicuramente, ti ho detto, nel mettere il pallone in mezzo è il numero uno della squadra. Su quello non ho dubbi. È chiaro che poi, se chiedi di andare dentro il campo a Miranda e andare sul suo piede forte,
4: ci sono dei fondamentali in cui non eccelle, questo sicuramente.
0: Però ecco, su quell'aspetto lì è sicuramente il migliore che abbiamo, poi sicuramente per me è il migliore che abbiamo, poi vediamo. Vediamo anche l'allenamento del Bologna, circa tra una mezz'ora, sono le 16:58, piccola pausa, rientriamo con i vostri messaggi e poi con le varie tematiche anche di mercato, state qui.
3: Nettuno Bologna 1, pomeriggio a Valles, tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loretti e Filippo Cotti. Presentato da... Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie, ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Value Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One Quality. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile. Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
6: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
5: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
3: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
7: Ma davvero quest'estate?
1: estate possiamo andare dove vogliamo.
7: Scialla, c'è Skoda.
1: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: E allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Cami che Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
9: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
10: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
9: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
10: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
9: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
11: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
12: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
13: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
14: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
15: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
14: Fantastico, e adesso?
15: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
14: E loro risolvono?
15: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini. Con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
14: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
15: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
4: In diretta da Valles, amici di Nettuno Bologna 1, live 17:03 di questo martedì 21 luglio 2026, in diretta per raccontarvi per filo e per segno ogni minuto del ritiro del Bologna di Domenico Tedesco in questo periodo di preparazione estiva verso la nuova stagione. È ancora molto lunga l'estate, lo sappiamo, ma ve la stiamo raccontando per ogni singolo giorno, per ogni singola seduta di allenamento del Bologna qui in ritiro. Ci sono tantissimi tifosi, forse non lo ribadiamo abbastanza, ci sono tantissimi tifosi del Bologna che anche in questo giorno infrasettimanale sono qui a Valles. Nel weekend ci sta aspettarselo, nel weekend ci sta notarlo, nel weekend ci sta il bagno di folle in montagna per prendere un po' di fresco, ma sia ieri che oggi, in giornata in cui la gente potrebbe anche insomma per normalità essere ancora impegnata in faccende lavorative, è tutt'altro che banale, è tutt'altro che banale. Abbiamo fatto sentire prima le parole di Juan Miranda, abbiamo tanti vostri messaggi, vi ringraziamo come sempre per l'interazione, i vostri messaggi WhatsApp al 366-402-4022, sapete perfettamente come guardarci e sentirvi, ma ve lo ricordo, frequenze FM, DAP, applicazione Nettuno Bologna 1, sito www.nettunobologna1.it per ascoltarci in audio, per vederci anche in video e vedere un po' i riflessi filmati anche delle sedute di allenamento. Il modo per seguirci è semplice, canale 93 del digitale terrestre nella provincia di Bologna. Invece per quello che riguarda l'online potete seguirci video sul canale Twitch di Nettuno Bologna 1. Tra pochi minuti inizierà la seduta di allenamento del Bologna con la seconda seduta giornaliera qui da Valles, l'allenamento pomeridiano dopo che questa mattina, e apriamo questo tema direi oltre a quello del mercato, adesso fino a che non inizia la seconda seduta del giorno, è stata insomma una seduta quella di stamattina molto molto interessante, con un allenamento diviso in tre tranche, quello finale che ci ha fatto vedere cose particolari, anche perché è un esercizio che io ad esempio non avevo mai visto negli anni precedenti qui applicato da Thiago Motta o da Italiano, in cui c'erano inizialmente due difensori centrali e un centrocampista che dovevano su una palla messa in mezzo andare a segnare in una porticina, successivamente andare a difendere con una transizione negativa su un'azione di inferiorità numerica, quindi quattro attaccanti che subentravano e i due difensori centrali e il centrocampista dovevano gestire la situazione. Una volta terminata l'azione d'attacco, difensori e centrocampista avevano l'aggiunta di due esterni e dovevano anche loro andare a calciare in porta in un'altra porta piazzata sulla linea di metà campo. È stato un esercizio anche complesso e articolato, ho cercato di sintetizzarlo velocemente, però molto molto bello da vedere.
0: Sì, un bel esercizio, le due particolarità oltre alle cose di cui hai parlato tu, che abbiamo tra l'altro ovviamente sottolineato questa mattina, sono l'esercitazione continua sul correre all'indietro, perché è una cosa che vediamo praticamente in ogni sessione di allenamento, e probabilmente questo Tedesco lo sta facendo sia perché è un aspetto fondamentale del gioco, ma anche perché secondo me l'anno scorso e due anni fa anche è stato uno dei punti deboli del Bologna, che ha sempre fatto fatica nelle transizioni negative a scappare, a cercare di limitare l'azione dell'altra squadra nel miglior modo possibile. E l'altro aspetto invece è questo mediano che rimane sempre in ogni esercizio, e l'abbiamo visto anche durante questa esercitazione che vi spiegava Leo poc'anzi, perché c'è questo mediano sempre che è il fulcro della manovra, che si abbassa sempre, che cerca il pallone, che fa ripartire l'azione insieme ai due difensori centrali. E quindi ecco, noi ci aspettiamo che quello sia uno dei ruoli più importanti per il Bologna, per il prossimo Bologna, per questo anche Bologna, perché adesso ci sono Lazzuzzi e Badori che vengono provati in quella posizione. Noi crediamo, almeno io credo, perché anche tu, noi crediamo perché sai cosa voglio dire?
4: Sì, okay. Io sto pensando
0: perché Amonda Rain potrebbe essere, vedi, io credo che Amonda Rain potrebbe essere proprio il giocatore da piazzare in quel ruolo lì. Nel centrocampo a tre, nel caso intanto un'ape ci vola addosso,
4: si è proprio appigliata, garbavi,
0: esatto, quindi insomma proseguiamo indenni ovviamente la diretta, anche perché le api sono specie da preservare a cui vogliamo tanto bene.
4: Il miele è fondamentale. E soprattutto è fondamentale il lavoro che le api svolgono per i fiori.
0: Sembra che dobbiamo fare due ore e mezza in cui parliamo solamente del Bologna, non si possono raccontare queste piccolezze, queste cose che capitano, parlare due ore e mezza del Bologna, cioè tutti i giorni comunque alla fine si rompe un po' a chi ascolta, o no? No, non vi rompete mai,
4: passare da un fiore all'altro come fanno le api.
0: Esatto.
4: E aggiungo un concetto su questi due centrali e il mediano che vediamo sempre riproposti, che proprio mi sembra una scelta proprio di concetto, nel senso che non è il mediano che vedremo titolare nella stagione del Bologna, cioè né Badori né Lazzuzzi saranno il mediano vertice basso titolare del centrocampo del Bologna. Magari sarà Amonda Rain, magari sarà Moro, magari sarà Remo Freuler,
0: no,
4: magari sarà Lewis Ferguson, magari sarà un altro ancora, ma io ci metto la mano sul fuoco, non sarà né Badori né Lazzuzzi titolare in quel ruolo. Va bene, ho detto un'ovvietà, ma quello non è il mio punto di vista. Io voglio arrivare a un altro. La scelta di concetto è che, nonostante non ci sia da provare in questo momento il giocatore titolare in quel ruolo, sta spingendo sempre in ogni esercitazione con due centrali e un vertice basso, perché vuole molto che i centrali, secondo me, quindi ovviamente oltre ai due giocatori che comunque sono due tesserati del Bologna e servono in quella posizione, però vuole che sia che Badori che Lazzuzzi ovviamente si abituino a queste giocate, ma che i difensori centrali del Bologna abbiano in questo momento iniziano a riconoscere quel tipo di giocate e abbiano quel riferimento, cioè che avranno sempre un giocatore davanti a loro che comunque è il giocatore con cui principalmente il Bologna e l'idea di calcio di Tedesco si baserà sulle uscite, quindi su quello che è il movimento a aprire il gioco e la costruzione iniziale. E uno dice un'ovvietà, no, in realtà no, perché con l'italiano non era così, cioè non c'era questo lavoro, intanto il ritiro assiduo nel vedere un vertice basso, e poi principalmente l'italiano ha giocato con due, poi uno dei due spesso si sganciava e l'altro poteva essere un po' più alto, però comunque sta lavorando in un modo che ci sta facendo vedere delle uscite di un certo tipo codificate con un vertice basso, e quindi restando secondo me ancorato a un'idea di un centrocampista basso play e due mezze ali, poi magari una sarà difensiva, uno sarà più tre quarti, però secondo me sta proprio abituando concettualmente i difensori centrali ad avere quel riferimento lì.
0: Sì, certo, siamo pienamente d'accordo, perché oltre ovviamente al compito del centrocampista, ovviamente abituare i due difensori centrali a lavorare in un certo modo è fondamentale, ma il ritiro è fatto proprio per questo, per provare tante cose anche all'infinito, per farle diventare un automatismo per ogni giocatore che ha il proprio compito da svolgere all'interno del campo. Quindi non sarà né Badori né Elazzuzzi ovviamente i titolari della prossima stagione, poi chissà. Le gerarchie sono fatte per essere sconvolte anche durante il corso del campionato, quindi in realtà parliamo sempre di concorrenza e è la concorrenza che fa in modo di aumentare il livello, lo sentiamo in tutte le interviste dei giocatori, quindi ovviamente questa è una cosa di cui possiamo continuare a parlare, di questo mediano che si abbassa e spesso fa partire l'azione del Bologna, che tante volte va subito sull'esterno.
4: Certo, sì,
0: subito
4: sì,
0: sull'esterno, però in prima battuta, per poi tornare in posizione, cioè per poi tornare in zona centrale, ecco, il pallone, perché stiamo vedendo in questa prima settimana, abbiamo visto in questa prima settimana che il Bologna non ha più la ricerca ossessionata sulle fasce per puoi andare a concludere l'azione, ma si può anche passare dal centro, cercare di verticalizzare direttamente dal centro. E cosa manca al Bologna da due anni per me per verticalizzare al centro? Centrocampista che sia in grado di imbucare con la palla con forza, di leggere il gioco, di vedere quel buco, quello spazio che fino ad ora, almeno da due anni a questa parte, non abbiamo visto, perché Froehlich era giocatore bravissimo nel leggere il gioco quando bisogna recuperare il pallone, quando bisogna giocare soprattutto in corto, quindi senza rischiare troppo, però ecco, quando si tratta di verticalizzare non ce l'abbiamo tanto quel giocatore lì. Abbiamo Nicola Moro che ha sicuramente questa come dote tra le principali, però un giocatore che in quella posizione lì probabilmente lascia qualcosa, soprattutto dal punto di vista difensivo, perché magari anche fisicamente, atleticamente non è in grado di coprire gli spazi giusti per 90 minuti. Quindi come giocatore magari c'è lui tecnicamente, però allo stesso tempo non con continuità, quindi manca questo giocatore, questa pedina da due anni al Bologna, e lo stiamo cercando, è la priorità assoluta in questo momento del club.
4: Sì, è interessante se sarà Mondarain, capire se c'è questa progettualità dietro a livello di posizione, no? Che a te stuzzica molto, che magari sarà lui uno dei giocatori utilizzabili in quella posizione. Ovviamente Mora può essere un titolare o un'alternativa nel caso in quella posizione, l'ha fatto diverse volte. Ferguson pure l'ha fatto, però è un calciatore che credo che verrà utilizzato con mansioni differenti, no? Cioè immaginiamo che nella rotazione dei centrocampisti, nelle varie possibilità, lo scozzese potrebbe essere più, direi, no? Se pensiamo a un vertice basso play e ai due centrocampisti, uno magari centrocampista trequartista e uno centrocampista un po' più di magari equilibrio, anche entrambe le fasi molto bene, forse Ferguson è questa seconda mezzala, no? Nel novero dei tre centrocampisti possibili, no? A disposizione nelle varie posizioni, immagino.
0: Sì, scusami se stavo ridendo, ti stavo ascoltando, ma per uno sforzo incredibile un tifoso è passato, però ha fatto un grande sforzo per passarci in mezzo, sì. Quindi per quello mi è venuto da ridere su Ferguson. Ferguson ha fatto quel ruolo lì praticamente in questo mondiale, sì. Si abbassava molto, poi è vero che giocavano con due centrocampisti, però alla fine è sempre un'occupazione degli spazi, è sempre un compito che ogni giocatore ha in campo, e Ferguson quella cosa lì l'ha fatta con la Scozia durante il mondiale che si è concluso domenica sera, quindi magari lo può fare con caratteristiche un po' diverse. Ecco, Ferguson magari quella palla in verticale ce la può anche avere, però non così continua come ce la può avere un giocatore come Amondarain, per esempio, come ce la possono avere anche altri esempi all'interno del nostro campionato. Intanto salutiamo anche Filippo Cotti, che stasera sarà presente alla festa tirolese qui a Piazza,
4: vestito anche no? In maniera tirolese.
0: Vieni vestito da Alto Atesino?
18: No, non mi vesto, rimango vestito da bolognese. Non
4: rimani
18: mi vesto,
4: umile?
18: Non mi vesto da no, quello mai. No, mai umile. Cioè, sto provando, però qua in quota ho finito le goccine.
4: Non prende bene.
18: No, no, non prende bene. No, questa sera comunque per i bolognesi presenti, per quelli che stanno salendo, perché so che tanta gente sale stasera per l'amichevole di domani, c'è nella Piazza della Cultura di Valles questa serata tipica tirolese con diciamo balli e musiche folcloristiche della zona, con street food, stand gastronomici, e insomma la possibilità anche di vivere un momento diverso, di conoscere anche un po' di cultura della zona, che non fa mai male.
0: Venerdì sera invece è stata posticipata la serata che presenti tu, quella della presentazione della squadra ufficiale proprio a tutti i tifosi, sempre Piazza della Cultura. Venerdì sera ti lascio a te la libertà di dire tutti i vari dettagli.
18: Come tradizione, io insieme a Gardini dell'ufficio stampa del Bologna presenteremo, poi ci sarà anche una sorta di saluto, c'è questo gemellaggio tra Valles e Bologna, scambio di doni, di prodotti tipici delle varie zone, saluti in bocca al lupo, il tradizionale scambio di maglie, le autorità cittadine, il saluto, non so se ci sarà ancora il dottor Fenucci, che comunque rimane qua per la partita di domani, quindi partita che insomma davanti è rimesso l'autore delegato, che mi auguro ci sia ancora più stimolo da parte dei nostri giocatori, sì, venerdì sera e poi sabato l'ultima amichevole e poi totacà, che modo di dire della zona.
0: Sì, è un modo di dire Alto Atesino, ovviamente, dato che voi soprattutto a casa lo sapete, no? Totacà.
18: Certo, vi saluto, vi do appuntamento, grazie. Io a questa sera per quelli che verranno, a domani invece per quelli che ci saranno, e insomma cioè, devo dire che l'affluenza dei tifosi bolognesi mi sta stupendo in modo incredibile. Anche oggi c'è un numero di gente pazzesco, cioè anche gli organizzatori, gli albergatori e quelli che diciamo fanno una sorta di censimento sulle persone che vengono sono rimasti veramente senza parole. Cioè questo Bologna adesso veramente è un club che a livello numerico sposta la gente, una cosa molto bella, devo dire. Il primo anno di Valles qua non era così.
0: Il primo anno no, però si è andato sempre migliorando, ce l'ho confermato anche ieri Stefan Gruber, che ci sono dei numeri davvero confortanti e sorprendenti, non confortanti, proprio sorprendenti, stupefacenti anche per i ragazzi che lavorano qua, compreso lui, per il quarto anno di fila al Bologna e a Valles, quindi direi che la risposta è sempre ottima, sempre positiva.
18: E altri due pare che ci siano in cantiere, hanno già firmato l'accordo, quindi si va verso un matrimonio, un sodalizio importante.
0: Grazie Pippo.
18: Vi saluto, a tra poco.
0: A dopo. Grazie.
18: Fa parte del nostro modo di dire.
4: Sì, no, lo hai detto ogni volta che hai salutato la diretta, quindi penso che vada mantenuta da qui al termine.
18: Sempre, cioè Valles, il saluto è a dopo.
0: Esattamente, quindi ringraziamo Filippo Cotti, 366-402-4022, state qua ovviamente, torniamo tra pochi minuti, linea alla regia, poi l'allenamento del Bologna di questo pomeriggio.
19: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
20: Ciao, sono io.
21: Io chi?
20: Ma io sgrasso, lo sgrassatore universale, quello buono,
21: anzi il migliore,
20: quello che negli anni hanno usato la bisnonna, la nonna e anche la tua mamma. Io sgrasso, lo sgrassatore universale per un pulito da campioni. Cercalo nei negozi per la pulizia della casa e se non lo trovi, arrabbiati. Scopri tutti i prodotti su iosgrasso.it e su Facebook.
2: GEA Depurazioni Industriali. La soluzione per tutti i problemi ecologici della tua azienda. Trasporto e logistica di rifiuti, pronto intervento e bonifiche ambientali, stoccaggio e smaltimento di rifiuti aziendali. GEA Depurazioni Industriali a Castelguelfo, Bologna. GEA, il servizio migliore e sicuro nei tempi ad un prezzo concorrenziale.
21: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
22: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
23: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services.
24: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
25: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
26: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
27: Chiedici informazioni sulle nostre paratie e antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
28: La frasca in Andrea Costa
29: o la frasca al vicolo?
30: E perché no a Villa Cassarini?
28: Stop, ho detto alla frasca.
31: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
32: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
33: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
34: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
33: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
34: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
33: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
34: www.sorcevannini.it.
35: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
36: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
37: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
38: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
4: Il ritiro del Bologna Valles su Nettuno Bologna 1, le 17:23 minuti, stasera festa tirolese con Manfredi Campione, show dalla festa tirolese. Ci aspettiamo un grande Manfred stasera alla festa tirolese, anche Pippo ha detto che sarà presente, ma Manfred ha detto che si vestirà con i costumi tipici della serata. E c'è questo momento che secondo me non è da perdere, quindi per chi è sintonizzato in Alto Adige sulle frequenze di Nettuno Bologna 1 vicino Valles, stasera alla festa tirolese Manfredi Campione insieme a Massimo Guerrieri e Frank Loretti potrebbero dare veramente show e potrebbero fare il panico o il fuoco, come si suol dire. Il fuoco lo state facendo anche voi, cari amici a casa, con i vostri messaggi al 366 402 4022. Ci sono tantissimi messaggi e noi siamo anche un pochino sgarbati nel non andare in maniera pertinente a leggerli,
0: anche
4: perché
0: il vento un po' sgarbato,
4: sì, il vento è sgarbato soprattutto perché va così a manifestarsi fortemente sui nostri capelli e rovina le nostre pettinature.
0: No, ma non per quello, proprio, io ho proprio un freschetto.
4: Io la giacchetta sono a posto, il mio problema è solo per la pettinatura che viene chiaramente scompigliata. 366 402 4022. Un messaggio precedente giustamente che ci dice: mi è venuta voglia di andare a mangiare dalla signora Roberta che abbiamo intervistato intervistato prima, che ci ha invitato ad andare a mangiare lasagne e tortellini, che però lei ha detto rigorosamente col brodo di cappone, quindi per me e Frank, noi invece rigorosamente pannisti, abbiamo fatto un po' fatica, ma abbiamo accettato comunque l'invito della signora Roberta, che è stata in diretta con noi prima. Grazie Frank, ho già una gran fame, ti scrive un amico a casa. Un altro invece entra nel dibattito dei giocatori più tecnici della squadra, Luca. Ciao ragazzi, Miranda lo metto nei primi tre con Bernardeschi e Jens Odgaard. Ricordate anche i due gran tiri di collo a Parma e a Napoli, respinta per il gol di Rowe. A Parma tira una fucilata, una bordata, una lecca incredibile sul primo palo, c'era una pioggia folle in quella domenica di novembre a Parma e Miranda segnò il suo primo gol con la maglia del Bologna, se non sbaglio, fu quella la circostanza. Il primo gol in rosso-blu per Juan Miranda a Parma, e bellissimo gol tra l'altro, gol splendido che ci diede la certezza di tre punti, perché fu il gol del 3-1. E per quello che riguarda Napoli, gran tiro, deviazione di Milinkovic-Savic, e su quella,
0: beh, era un bel tiro. Sì, no, bel tiro, potente, beh, però bel tiro. La respinta di Milinkovic è molto sbagliata secondo me.
4: Vabbè, un tiro difficile per me invece, non era così facile fare meglio. Altri messaggi che ci arrivano al 366-402-4022. Una curiosità, Tedesco farà qualche allenamento prima del campionato al Dall'Ara? Ovviamente a porte chiuse, anche per prendere nuovamente le misure in uno stadio vero, sia per Tedesco sia anche per la squadra, iniziare bene con la prima di campionato. Ciao Alfonso. Oh, secondo te è una soluzione? Era successo anni fa, credo. Sì, forse con Sinisa,
0: ma direi che è una cosa possibile, è una cosa che può capitare, quindi non possiamo scartarla a priori questa, no, ipotesi, certo. Ma può anche darsi, per far prendere un po' di dimestichezza in più sia a lui, perché comunque essere nella propria panchina, iniziare a studiare un po' le varie situazioni che si possono creare durante una partita ufficiale, anche per lui, ma anche per i nuovi arrivi, ecco, è una cosa che può succedere, quindi non possiamo ovviamente scartare questa opzione, poi certo, vediamo, ma vediamo. Nel caso in cui magari ce lo comunicano, magari non ce lo dicono neanche, ma sarà sicuramente a porte chiuse, ecco, questo ve lo possiamo dire 100%, ogni allenamento dopo Valles sarà a porte chiuse, direi che sì, questo sì. Possiamo esserne piuttosto sicuri.
4: Anzi, magari proprio per un allenamento al Dall'Ara, che magari verrà fatto una volta, forse proprio il caso in cui magari aprono al pubblico, proprio sì, perché magari lo fanno a Dall'Ara, credo successe un po' di anni fa, credo durante il periodo di Sinisa, adesso potrei sbagliarmi, però credo che una volta era successo un pseudo allenamento al Dall'Ara, mezza partita estiva, no? prima del momento di inizio campionato. Ciao e buon pomeriggio, ci scrive un amico. Come state vedendo Vitic? Che prospettive vi immaginate nelle gerarchie di Tedesco? Partirà lui in coppia con Eggem o farà panchina ad Elland? Inoltre vi chiedo se si sta già lavorando anche sui calci d'angolo, visti tanti gol subiti l'anno scorso, e se non sbaglio ne abbiamo preso anche uno in amichevole, tanto per iniziare bene. William, tifoso Bologna e Arsenal, che
0: sono,
4: quindi,
0: agli opposti,
4: essendo abituato ai Gunners, ci guarda con particolare attenzione alle inattive.
0: Sì, sono proprio, vivono due situazioni opposte, almeno negli ultimi anni proprio siamo agli antipodi, Bologna e Arsenal, sullo sviluppo dei calci d'angolo in difesa e in attacco. Possiamo dirti che c'è stata una sessione d'allenamento in cui i giocatori si sono allenati sui calci d'angolo, sia sulla difesa che sull'attacco di questi calci piazzati, e quindi sicuramente Tedesco lavorerà, c'è tanto da fare secondo me, considerando che ci sono tanti gol che il Bologna ha subito nell'ultima stagione, soprattutto uno solo segnato su calcio d'angolo. Castro, no?
4: Allora anche Holm a Cagliari. Anche Holm a Cagliari, mi è venuto in mente ieri notte, così.
0: Holm a Cagliari in campionato, ha segnato su sviluppo di calcio d'angolo, mi sembra dopo un tocco.
4: Forse dopo un tocco,
0: però
4: sul primo
0: comunque
4: palo.
0: Comunque sì, 2-1-2 sono comunque pochi, ma hai fatto bene a puntualizzare il gol di Holm, che io non ho mai ricordato, non mi era mai venuto in mente.
4: Ma guarda, era passato così tanto tempo perché era fine settembre, quindi ci sta, non è stato a livello, no, temporale così recente. Più recente quello di Castro, che comunque è stato a fine gennaio.
0: Sì, sì, è un po' più importante, considerando sì, che sì, era un quarto di finale di Coppa Italia. Poi le cose in realtà non sono andate bene anche in quella precisa situazione. Riguardo a Viti, che è la gerarchia dei difensori centrali, ovviamente è una delle cose più interessanti secondo me per la prossima stagione, perché il Bologna sul pacchetto centrale ha investito tantissimi soldi, quindi tra Viti, Keg e Melland siamo sui 30 milioni circa, è da capire un po' quale sarà la coppia centrale titolare. A me viene da dire all'inizio Egg e Melland, proprio dico a bruciapelo, forte, deciso di coloro due. Su Elland ho una predilezione particolare, è un giocatore che conoscevo prima che arrivasse qua, per me è un giocatore bravo e perfetto anche per interpretare il calcio moderno con le uscite palla al piede, sia in conduzione ma anche con verticalizzazioni. In questa settimana di allenamenti abbiamo visto un sacco di volte tentare la giocata in verticale proprio diretta o sulla finta mezzala che era Odgaard o Bernardeschi o direttamente sulla punta, quindi è un giocatore che legge molto bene il gioco e anche la capacità tecnica di trovare questi giocatori tra le linee o anche di partire, di prendersi quello spazio libero, cosa che per me ti fa fare la differenza nel calcio. Per me quella è una delle cose più importanti: quando un giocatore vede davanti a sé uno spazio libero e se lo prende, per me è un giocatore che merita di essere visto, di essere studiato, essere capito un po' di più rispetto ad altri. Al contrario, invece, se un giocatore, quando ha uno spazio libero davanti a sé, decide o di arretrare, di tornare indietro, di giocare la palla di fianco e non si prende quello spazio, secondo me dovrebbe cercare di migliorare quell'aspetto lì, perché è proprio fondamentale cercare di andare a prendersi quello spazio vuoto per creare un pericolo nella disposizione della squadra avversaria, che dopo poi si deve andare ad adattare.
4: Elland e Egem che hanno giocato insieme a Bergamo ed è stata una grande partita a livello difensivo con l'Atalanta, penultima giornata, era anche il rientro di Lukas e difensivamente Bologna fece una buona partita e la coppia funziona molto bene, le risposte furono più che buone, quindi sono d'accordo, credo che Vitic potrebbe partire inizialmente dietro. Però vediamo, perché ovviamente, come dicevi giustamente, è stato un investimento molto importante, Bologna ci punta, giustamente.
0: Tra questi qua è il difensore che è stato pagato di più.
4: Assolutamente, quindi non si scappa, è evidente. Però sì, potrebbe, per il finale di stagione anche, poi vediamo che risposte darà quando arriverà Egem qui in ritiro anche lui, però insomma Elland ci sta piacendo, può crescere, può migliorare sicuramente, però ha grandi qualità ed è di prospettiva sicuramente. Ci mandano altri messaggi sui tortellini. Miki ci scrive buonasera.
0: Only the brave, solo i più coraggiosi mangiano il tortellino in brodo il 15 di agosto.
4: Sì, esatto, ci ha mandato una foto di un tortellino in brodo, anche se oggi è il 15 di agosto, comunque è da coraggiosi comunque. Fra poco inizia l'allenamento, sta per iniziare stasera alle 21, serata tirolese che sarà in Piazza della Cultura a Valles. Anche Frank potrebbe essere tirolese stasera, però non so se nei panni, cioè sarà tirolese nel senso che parteciperà attivamente, però forse solo come spettatore, cioè attivamente nel senso che applaudirai, darai enfasi alla serata, però forse non nei panni di uomo tirolese.
0: No, io partecipo molto volentieri a questo tipo di serate, mi piacciono le varie culture, mi piacciono le persone che hanno altri modi di ballare, altri modi di cantare, di interpretare anche il divertimento in una serata, quindi sono, poi l'abbiamo già visto, un po' di serate tirolesi qui a Valles, quindi i classici balletti dove si picchia letteralmente molto forte le cosce chi interpreta quel tipo di danza che non conosco il nome di questa danza, però magari domani ve lo sappiamo dire. Mangerò un tacchino alla griglia,
4: che però
0: che
4: non è molto
0: buono.
4: non è molto tirolese,
0: però è molto buono, quindi lo mangerò molto volentieri per rimanere in linea, quindi bene così.
4: Altro messaggio al 366 402 4022, Torre di Odgaard per Holm a Cagliari, se non sbaglio, potrebbe essere stata così, mi ricordo che era sotto la curva, era vicino al settore ospiti, quindi era un pomeriggio caldo, una domenica alle 3 di fine settembre.
0: Tommaso era lì, se lo ricordo. Era il motivo anche per cui c'era scritto, si ricordava bene, infatti ricordavo anch'io una sponda di qualche giocatore, quindi ci fidiamo completamente di te, ciecamente di te riguardo alla sponda di di Odegaard per il gol di Holm che poi è esultato. Mi mando ovviamente l'alce come ha fatto Leo prima in camera. Intanto il campo si sta riempiendo di giocatori, ci sono c'è una porta, in realtà ci sono dei conetti che sono stati disposti all'altezza della metà campo, un gruppo di conetti da una parte, un altro dall'altra parte del campo, e quindi direi qualche esercizio, poi forse vedremo un pochino di partitella, ecco, considerando che la partita ci sarà domani, la seconda amichevole contro l'Heidenheim alle ore 16. Non ci aspettiamo una seduta troppo faticosa per i giocatori del Bologna, come lo era stata venerdì, insomma non c'era stato non c'era stata grande fatica per i giocatori, non c'era stato un lavoro eccessivo per i calciatori, che quindi avrebbero dovuto giocare sabato la partita amichevole. Non tornerei più sulla partita contro l'Arminia, direi di proiettarci subito sulla gara contro l'Heidenheim, se la vogliamo citare, ovviamente ricordandovi che potete seguirla su Nettuno Bologna 1 con la radio cronaca integrale, con un prepartita e un commento anche finale dopo la fine appunto della gara tra le due compagini. L'Heidenheim, come vi abbiamo detto questa mattina, tra l'altro ieri era presente nei pressi della Fußballplatz, perché si è recata attraverso la cabinovia su, sopra la montagna, sopra lo Yoctal, perché
4: 1800 mi sembra che metri.
0: Mi sembra che lì alle nostre spalle ci sia lo Yoctal.
4: Lo Yoctal, sì.
0: Lì c'è
4: lo Yoctal.
0: L'altra montagna.
4: Sì, lo Yoctal. Credo il Gisberg.
0: Il Gisberg,
4: no, sì, se sì. Si chiama così. Noi siamo tra il Gisberg e lo Yoctal.
0: Esatto, siamo sì. Proprio a metà.
4: A metà, sì, nella conca, no? Perché poi siamo nel punto basso, perché poi sia il Gisberg che lo Yoctal, per raggiungerli si prende una funicolare, una funivia, come la famosa gelateria bolognese, che ti porta in altura. L'altro ieri siamo stati su nel unico giorno libero della squadra, ma soprattutto unico giorno libero per noi, perché poi in realtà la squadra anche giovedì dovrebbe riposare teoricamente. I giocatori sono in campo, svolgono la primissima fase di riscaldamento, e tra poco vi commenteremo insieme questa seduta, avremo modo di seguirla insieme come sempre, come ogni minuto di questo ritiro qui da Valles. Domani ci sarebbe anche teoricamente una piccola e blanda seduta mattutina, che è formalmente segnata per le 10:30, vedremo se l'orario sarà effettivamente confermato, ma come diceva Frank probabilmente non ci sarà, anzi sicuramente non ci sarà grande dispendio di energie per quello che riguarda l'allenamento di questa sera e di domani mattina. La percezione anche da frasi, parole dei vari giocatori, è che la stanchezza sia forte, cioè che in questo momento le gambe siano belle pesanti per tutto il lavoro svolto, per anche un po' tutto il lavoro atletico che c'è stato, oltre a tutti gli allenamenti con il pallone o comunque di corsa sul campo che vi commentiamo e stiamo vedendo. C'è anche un proficuo lavoro di palestra che la squadra ha svolto a Casteldebole, ma che sta svolgendo anche qui, perché il centro sportivo, la Fußballplatz, ha una palestra interna in cui ci sono tanti attrezzi per ciclette, attrezzi per fare palestra, che ovviamente la squadra e il club usa per aumentare il proprio livello muscolare. La squadra inizia con una prima parte di corsa, questo allenamento, ci sono come detto porte e palloni in campo, quindi potrebbe tra poco iniziare questa seduta pomeridiana, che credo non andrà oltre l'oretta, oretta un quarto, immaginiamo.
0: Sì, vediamo quanto durerà, ma durerà ovviamente anche la nostra trasmissione fino a quando non si concluderà l'allenamento, e adesso andiamo in pausa qualche minuto, ovviamente torniamo qua per commentarvi l'allenamento pomeridiano del Bologna, state con noi.
38: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
1: Sei un privato o un amministratore condominiale? Con PM Ristrutturazioni sarete al sicuro. Abbiamo un'area interventi pronta ad analizzare le vostre esigenze, dandovi assistenza prima, durante e dopo i lavori. Dalla manutenzione ordinaria a quella straordinaria. Eseguiamo sopralluogo e preventivo gratuito. Non dovete fare niente, solo godervi il lavoro finito.
2: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
3: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo.
5: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
6: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
5: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
6: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
7: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza. Dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
8: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
9: Vuoi una nuova macchina da giardino?
10: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
9: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
10: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
9: Manfredini, la certezza dei professionisti.
10: Approfitta ora degli extra sconti.
11: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
10: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
11: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
10: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
11: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
12: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
10: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
12: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
10: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
12: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
36: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
37: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
38: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
0: Ancora qui a commentarvi l'allenamento del Bologna, perché è cominciato ma in realtà solamente un'attivazione muscolare. Saremo insieme a voi fino alla conclusione di questo secondo allenamento della giornata, ricordandovi tra l'altro è arrivato un messaggio sul programma di domani. Domani mattina ci sarà allenamento, quindi alle 10.30 la prima seduta e poi la partita alle ore 16, come vi abbiamo detto poco fa. 366 402 4022 per i vostri messaggi e vi possiamo dire che qui in ritiro a Valles è appena arrivato anche Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, per stare vicino alla squadra e comunque per seguire anche lui da più vicino il ritiro di quest'anno a Valles. Lui che tra l'altro è sempre presente, l'abbiamo sempre visto qui su in Trentino, Leo.
4: Sì. Assolutamente, lo abbiamo visto sempre negli scorsi anni e nelle scorse stagioni, la tendenza è che salgano nel corso della seconda settimana, no? Prima settimana quasi sempre solo gruppo squadra, poi successivamente arrivano anche i dirigenti. L'applauso che sentite è perché è terminato questo primissimo periodo di attivazione atletica in cui la squadra ha svolto un po' di corsa e su questo sole che c'è, ma fa un po' capolino tra le nuvole. Sentiamo l'urlo da parte di Tarozzi, che sta raccontando un po' come deve svolgersi questo, come si deve svolgere questo lavoro atletico da parte della squadra, cercando un po' di inquadrarvi anche sul canale 93 del digitale terrestre tutto il insomma la parte di campo, la fetta di terreno dove questa parte atletica andrà a svolgersi, direi. E anche se c'è un pallone, quindi è un'esercitazione in cui è previsto anche il pallone, due tocchi, urla Tarozzino a Orsolini, che è il primo della fila e forse deve scambiare il pallone. Ci sono coppie di giocatori a due, De Silvestri, Bernardeschi, Pobega e Della Zuzzi. Nell'ultimo blocco c'è Papa Zova destra e uno tra Rowe e Casale più laterale, e quindi c'è questo insieme di giocatori. Anche Dominguez segue, vediamo questa esercitazione. Ancora una volta è una tipologia di allenamento che di soluzioni che vengono provate qui, ancora una volta originali, nel senso che stiamo vedendo esercizi spesso simili e quindi insomma è curioso, perché non stiamo vedendo sempre gli stessi allenamenti, sempre le stesse tipologie di esercizio, anzi no, variano sempre nel corso di questo ritiro da parte di Domenico Tedesco. Ora ha chiesto che sia tutto chiaro, che tutto ok, Tarozzino, prima di far partire questo allenamento. Il nostro Frank Loreti si è posizionato in zona rete per andare a vedere un po' il tutto e andare a sentire anche un po' di quello che è il c'è un raggio di sole che bacia Jonathan Rowe, lo si vede in camera e sarà un caso, non credo. Il pallone viene servito da viene passato per linee diciamo così laterali.

0: Da questa parte invece c'è Tarozzi, i collaboratori, servono i palloni per dare velocità alla manovra, dare velocità alla seduta che appunto apre questo pomeriggio dopo una primissima parte di corsa.
1: Sì, sono andato giù a cercare di ascoltare qualcosa in maniera un po' più attenta, provare a recepire qualche informazione in più. In realtà poi la lettura è abbastanza facile anche da qua, direi che è più un prosieguo di attivazione muscolare proprio per non avere nessun tipo di problema durante, credo, ipotizzo, la partitella che si giocherà tra poco. Sì, qualcuno fa questo stop orientato in un modo, qualcun altro in un altro, devo dire, anche secondo me qualcuno lo svolge bene, qualcun altro invece un po' meno. Ecco, la Zuzzi è uno di quelli che secondo me lo fa meglio questo esercizio, lo sta interpretando meglio, detto che si fa, credo, soprattutto per i giocatori che devono andare a fare lo scattino in avanti per mettere un po' di pressione a chi riceve la palla. Comunque fa parte sempre di una sorta di riscaldamento con un pochino di palla in più rispetto a prima, rispetto alla banale corsa che abbiamo visto qualche minuto fa. 366-402-4022 per i vostri messaggi che ovviamente andremo a leggere subito dopo però aver parlato di Riccardo Rosolini, perché oggi, oggi non abbiamo ancora parlato di Orso in maniera più specifica, considerando che l'amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, ha parlato dopo il primo allenamento, quello di questa mattina, ha detto non siamo lontanissimi con il giocatore, però ha messo un limite di tempo, ha detto che il tempo a disposizione di Orso per firmare il suo rinnovo di contratto non è infinito. Quindi queste parole come le vogliamo interpretare, Leo? Come possiamo leggerle? Perché comunque non siamo lontanissimi, non vuole neanche dire che siamo vicinissimi.
0: No, assolutamente, poi ovviamente c'è la cautela, la calma, la parsimonia nel non sbilanciarsi troppo, e è un'arte che Fenucci credo pratichi come meglio pochi altri fanno, quindi è veramente molto attento a cadenzare, non esagerare nei commenti. Non ricordo mai, insomma, una sua sparata in nessun senso, anzi è sempre stato dirigente molto accorto su ogni tipo di dichiarazione. Quindi secondo me la frase di circostanza su Orsolini, una frase in questo caso, è da leggere secondo me in chiave positiva. Sarà perché tifo per quello che stiamo dicendo da diversi giorni, ovvero che la percezione che il rinnovo di contratto si farà, è questione di tempo, è questione di limare gli ultimi dettagli come stiamo continuando a raccontare, e però insomma la percezione che sia tutto molto vicino e tutto molto in arrivo. Poi quanto tempo dovrà passare ancora prima di questo annuncio non possiamo saperlo con certezza, però l'idea secondo me è che si farà. Non so, a questo punto non credo che arriverà entro questo ritiro, però mi sembra che ci sia poco dubbio sul rischio, insomma, che ciò non avvenga. È ovvio che il Bologna però vuole certificare questa situazione prima possibile, non è che nonostante magari ci sia un fondo secondo me di fiducia in questa riuscita della trattativa, comunque c'è la volontà di togliersi il pensiero prima possibile, non toglierselo come è stato tre estati fa, cioè il 27-28 di agosto. No, non si può arrivare minimamente a quella data, ma secondo me la volontà è proprio di togliersi il pensiero prima ancora che inizi agosto.
1: Sì, intanto duplice fischio di Domenico Tedesco, che quindi interrompe l'esercizio che stavano mettendo in pratica i giocatori del Bologna. Ecco, su Orso ovviamente prima possibile sarebbe gradito questa firma, sarebbe gradita questa firma su rinnovo di contratto, vedremo quello che succederà, però ecco, non siamo lontanissimi, non è proprio essere troppo vicini, o no, caro Manfred? Cosa dici tu? Ti sei già espresso su questa mattina?
2: Ma sì, dai, non mi sembra. Non mi sento di aggiungere nient'altro rispetto a quello che avete saggiamente detto. Pertanto, non sono lontani, e se non ci sono novità dal punto di vista economico, questo ha detto Fenucci, no? Dovremmo trovare la quadra. Implicitamente intendo questo, siccome oggi qualche collega parlava di tempi di contratto, durata, no? Allora, potrebbe

0: essere che stanno ultimando la questione legata alla durata, e non so dirti se si tratta di un anno in più o un anno in meno nelle richieste di Orso rispetto a quella che era la proposta. Però in effetti potrebbe essere, interpreto senza sapere ovviamente, una buona lettura questa e un ultimo dettaglio da definire prima di trovare finalmente la quadra definitiva.
1: E noi speriamo ovviamente di trovarla il prima possibile e che questa situazione si concluda, perché non diventi una telenovela infinita. Intanto altri applausi che ovviamente notiamo da parte dei tifosi. Si è interrotto l'esercizio definitivamente dopo il duplice fischio di Tedesco. E adesso cosa c'è, Leo? Sì, sembra che siamo tutti pronti, che qui sia tutto pronto per una partitella. Quindi ovviamente iniziamo a dirvi la squadra e le squadre in campo. Ripartiamo dalla squadra gialla con la casacca giallo fluo, con Skorupski in porta, Miranda terzino sinistro, Vitic e Casale la coppia di difensori, no non è Casale, è Ilic, i due difensori centrali. A destra Nadir Zortea, come centrocampisti ci sono Lazzuzzi, quindi come vertice basso, insieme a Pobega e Bernardeschi a completare il centrocampo a tre, poi davanti Cambiaghi, Castro e Riccardo Orsolini. E tra poco, dato che la squadra blu è ancora tutta in panchina che sta parlando con diversi collaboratori, vi sapremo dire anche la formazione della squadra blu per essere precisi, quindi un po' di riscaldamento tra i giocatori che stanno già riempiendo il campo, ovvero quelli della squadra gialla. Tra poco direi che sta per cominciare una partitella. Skorupski da una parte e Pessina dall'altra. Comunque, ecco, questi sono i due portieri, Skorupski, Pessina della squadra blu. Il portiere giovanissimo del Bologna sta aspettando i suoi compagni di squadra per giocare questa partitella, che pensiamo possa essere l'ultimo esercizio, l'ultima parte di questo allenamento leggermente meno faticoso rispetto agli altri, considerando che domani, ve lo ribadiamo, ve lo ricordiamo in tutte le salse perché è giusto così, ci sarà la partita alle 16 contro l'Heidenheim con diretta su Nettuno Bologna 1 con la radio cronaca integrale. Andiamo anche sulla formazione della squadra blu, perché vedo, no, te la faccio fare a te, Leo, sì, giusto, mi ero dimenticato che avevo fatto la gialla, ti lascio il microfono per la blu.
2: La componiamo vedendoli arrivare, ovviamente: De Silvestri, Casale, credo sia Ilic, giocatore che è con la maglia blu, quindi dall'altra parte direi che sono Viti e Elland.
1: Ah sì,
2: sì. In maglia blu c'è De Silvestri, Casale e insieme a Ilic, terzino sinistro, ancora si deve posizionare direi in campo. No, è Papazov che è un po' più alto, molto più alto rispetto alla linea difensiva. Badori vertice basso, due mezze ali, Odgaard e Libra, Dominguez alla destra, e successivamente all'ala sinistra c'è Johnny Rowe, punta centrale Thais Dallinga. Questa la formazione blu, è una direi partitella a campo quasi completo, se non per la metà campo che vedete alla nostra sinistra, dove la porta viene posizionata davanti ai 16 metri della formazione vestita di blu, con Pessina che sta facendo anche un po' di riscaldamento con Jaber, che è il difensore centrale che abbiamo visto con l'Under 18, commentato anche insieme a Manfre, che è un grande fan della formazione Under 18 da sempre, e l'abbiamo commentato a Cesena allo stadio Manuzzi, e lui è in questo momento giocatore riserva di questa partitella. Probabilmente si alternerà con Papazov come terzino sinistro bloccato. Ora parte l'azione dei gialli da dietro, si chiede la costruzione in conduzione a Elland, che avanza orizzontale sulla sinistra per Miranda, palla verticale a cercare dentro il campo uno tra Cambiaghi e Castro, anticipata la squadra in casacca gialla. Ci seguite anche in video sul canale 93 del Digitale Terrestre. La formazione blu ritrova la sfera, Dominguez dalla destra punta al vertice, scarico sul lato destro, De Silvestri cross sul secondo palo, buca Skorupski e colpo di testa che finisce in porta, gol, rete segnata da Dallinga, colpo di testa di Dallinga, secondo palo, sbaglia l'uscita Skorupski e Dallinga trova il colpo di testa, è uscito a farfalle, come si suol dire in queste circostanze, e non ha trovato il pallone con il guantone destro, e la palla è finita in porta. Quindi terzo gol che vediamo Franchi in una partitella di allenamento in questo ritiro. Abbiamo visto una rete di Cambiaghi, abbiamo visto una rete di Odgaard, qua c'è la rete di Thais Dallinga, sicuramente insomma il cross di Lollo era lungo, profondo e Scoru ha sbagliato i tempi di uscita e tentativo di deviare il pallone.
1: Sì, è un erroraccio da parte di Lucas che proprio non legge minimamente la palla molto lenta e anche alta di Lollo De Silvestri, non un bellissimo cross messo in mezzo, molto meno l'uscita di Skorupski poi che porta al gol di Dallinga. Quindi prosegue di nuovo questa partitella con la squadra blu che recupera il possesso del pallone con Ilic in questo momento che cerca e trova Badori imbucando, torna però in possesso di palla il difensore serbo che studia la situazione alzando la testa, non ci sono troppi movimenti da parte dei compagni di squadra, quindi c'è uno scambio di palla tra Casale e Ilic, riesce a trovare Ilic poi Rowe in profondità, la palla poi viene persa dall'esterno classico 2003 inglese e torna in possesso della squadra in maglia gialla, il pallone che in questo momento è gestito da Zortea non benissimo perché viene recuperato da Papazov che serve Dallinga, sbaglia lo stop che diventa quasi buono per andare poi a concludere, interviene però Skorupski perché la giocata non è stata proprio corretta. Sto cercando di capire, Leo, non è ancora una cosa che mi è chiara, se effettivamente è una partitella o è se è una partitella o è un esercizio in cui comunque c'è una squadra che parte sempre con il possesso e gli altri invece devono rubarla. Non ho ancora capito perché stiamo vedendo sempre partire la palla dalla nostra destra, dalla squadra in maglia gialla in possesso, però ecco adesso magari vediamo se una delle prossime azioni sarà Pessina, ovvero portiere della squadra blu, a rimettere in campo il pallone. Elland allarga verso la destra a Zortea che gioca il pallone in avanti per Orsolini, di prima cerca e trova Castro che manda in velocità proprio Zortea che sembra passare davanti a Ilic. Ilic è bravo a intervenire, a mandare il pallone in fallo laterale anticipando il terzino destro italiano. L'esercizio viene stoppato spesso comunque da Tedesco, quindi non so se magari non gli stanno piacendo diverse cose, ma il mister sta fermando tante volte l'esercitazione.
2: Per il momento effettivamente sono i gialli che ripartono ogni qualvolta il pallone esca, credo che anche adesso sì, cioè Skorupski che deve far ripartire l'azione da basso e mette in moto Elland al suo fianco sinistro, nota margine, non c'è Ferguson, sta facendo lavoro atletico a bordo campo, sta correndo, centrocampista scozzese, quindi immaginiamo forse che anche per la partita di domani potrebbe non essere utilizzato visto che è rientrato appena ieri in parte col gruppo dopo le fatiche con la nazionale e quindi le ferie prolungate che hanno portato il giocatore scozzese ad arrivare un po' più tardi. Continuiamo a raccontarvi di questa partitella, di questo fine allenamento qui a Valles, qui su Nettuno Bologna 1, subito dopo una pausa pubblicitaria, restate con noi.
3: Nettuno Bologna 1, pomeriggio a Valles, tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loretti e Filippo Cotti. Presentato da... Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie, ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One Quality. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile. Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
5: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
4: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
3: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
7: Ehi, non ti piace la pappa?
8: Forse vuole qualcosa di più.
7: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
8: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
7: Ok, ordiniamo subito.
8: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
9: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
9: E allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
12: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Mattei Plast.it.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
2: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
1: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
2: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
1: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
2: www.sorcevannini.it.
1: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
5: Mentre Lewis Ferguson continua a correre in questo pomeriggio di allenamento alla Fussball Platz, dove il Bologna si sta allenando sotto un sole importante, va detto, che risplende anche in camera, come potete vedere sul canale 93 del digitale terrestre. Il tedesco è da qualche minuto che ha interrotto la seduta per continuare a dare indicazioni su questa uscita palla. Mentre Ferguson corre, ci sono tanti tifosi che lo acclamano, lo applaudono e gli urlano anche dai capitano, vai capitano. Quindi insomma, sappiamo che il Bologna ha diversi capitani nella sua rosa, perché comunque Lollo è il capitano formalmente, ma poi in campo spesso lo è stato Ferguson, anche Orsolini, difficile non elencarlo come uno dei possibili capitani, no, di questo team, di questa squadra. Riprende ora l'allenamento, stavamo vedendo anche un movimento diverso ora da parte dei centrocampisti. Fino a questa mattina, infatti lo abbiamo detto, c'era un movimento abbastanza chiaro di un solo centrocampista davanti alla difesa, davanti ai due centrali. Adesso quando ha interrotto la seduta, Tedesco ha parlato molto con due centrocampisti, sia Pobega che Elazzuzzi, in una specie di piccolo rettangolo che si era andato a formare davanti alla porta di Skorupski nell'uscita palla. E Berna invece, che doveva essere il terzo centrocampista, era un po' più alto, e quindi si sono viste anche situazioni un po' differenti. Fino a questa mattina abbiamo sempre solo visto un vertice basso, ancora sembra, ed è Elazzuzzi il giocatore che arriva più vicino ai due centrali a prendere il pallone. Ora così il controllo di Skorupski su questo retropassaggio va detto molto potente da parte di Elazzuzzi, c'è un po' di vento anche, che forse ha velocizzato il pallone. Ora la squadra gialla avanza, come vi mostriamo anche sul canale 93 del digitale terrestre, squadra con la pettorina gialla. Potrebbero essere le due formazioni che vedremo domani in campo nell'amichevole con l'Edenheim, in diretta dalle 15:40 su Nettuno Bologna 1. Ora il movimento da parte della squadra gialla, che continua a palleggiare sulla sinistra con Nicolò Cambiaghi, tocco all'indietro per Pobega, che effettivamente, Frank, in questo momento della partitella si sta spostando tanto verso il basso, con Berna che è un po' più mezzo destro, un po' più alto sulla tre quarti. Tommaso Pobega e Elazzuzzi sono un po' più mediani in questa situazione. Pobega che si allarga un po' sul centro-sinistra per fare gioco, e anche questo, oltre a mettere due giocatori un po' più centrali, permette anche a Miranda di sganciarsi con più facilità sulla sinistra. Credo che sia un'altra indicazione.
6: Sì, la posizione più interessante per me è quella di Bernardeschi in questo momento, perché fa proprio la finta... Chi è che ha fatto? Ringraziamo Manfred che ci mette i bastoni fra le ruote durante la nostra diretta. Stavo per inciampare e farmi molto male, ma no, soprattutto stavo per distruggere la diretta più che fare male a me stesso. In ogni caso, questa posizione da finta mezzala, che va a fare praticamente il trequartista, va vicino alla punta centrale, altra posizione comunque che vi stiamo descrivendo dall'inizio di questo ritiro, sappiamo avere come intenzione anche da parte di Tedesco quella di interpretare il gioco, il sistema in questo modo, ovvero di uno dei due centrocampisti più avanzati che fa la mezzala, parte da mezzala, andare proprio a fare quasi il trequartista. Bernardeschi questo potrebbe farlo molto bene, anche per far convivere lui insieme all'esterno di destra, quindi spostare Berna più verso il centro per cercare di avere una soluzione offensiva in più rispetto che un centrocampista classico che può essere comunque box to box, ecco, quello sicuramente. Questo ovviamente cambia i compiti anche in fase di costruzione, perché come dicevi tu non è più solo il mediano, ovvero la Zuzzi, che si abbassa per andare a ricevere, ma si abbassa Pobega e vanno a formare un quadrato con i difensori centrali, quindi questo ovviamente fa parte anche dell'elasticità di un allenatore che non considererà solamente un'ipotesi per il suo Bologna, ma tante possibilità da usare, da utilizzare anche a gare in corso o da cambiare di partita in partita. Esercizio che comunque viene interrotto davvero tante volte da parte di Tedesco. Ci sono le cose che devono entrare bene nella testa dei giocatori, ce l'ha detto anche Miranda, che ci sono alcuni dettagli da limare per quanto riguarda i compiti di ogni singolo giocatore, e proprio per questo è ovvio ci sono delle difficoltà, perché siamo all'inizio dell'era Tedesco e le sue idee devono essere trasmesse per le primissime volte ai giocatori, che ogni 3 minuti, forse anche meno, vengono interrotti durante questa esercitazione in particolare. Quindi tra pochissimo ricomincerà e magari, ecco, vedremo un cambio, sì, un cambio di squadre tra le squadre. Probabilmente vedremo adesso i blu costruire dalla difesa, con i gialli invece che cominceranno la loro azione senza il pallone, dovranno avere il compito e l'obbligo di andare a recuperarlo con grande velocità, perché comunque questa cosa qui ce l'ha specificata anche i pari di Silvestri, ovvero cercare di recuperare il pallone molto velocemente. Anche lui come italiano vuole mantenere questa aggressione molto forte, molto alta per recuperare la palla dopo pochi passaggi, poche trame della squadra avversaria.
5: Assolutamente sì, mentre appunto aspettiamo che riprenda la partitella con i blu, che saranno loro in costruzione. Prima dell'inizio proprio di questa seconda parte di partitella ci sarà Frank, c'è in corso questa spiegazione da parte dell'allenatore, che va a specificare che tipo di uscite vuole vedere da parte della squadra. È una partitella di fatto, cioè è praticamente una partitella come potete immaginarvela da allenamento, e come vedete anche sul canale 93, l'unica circostanza, l'unica nozione, l'unica regola che viene inserita è appunto che è sempre una delle due squadre a partire con l'azione. In qualsiasi modo si concluda l'azione precedente, la dinamica precedente, parte sempre una delle due formazioni a costruire da dietro. Per il resto poi dopo la partitella prende corpo fino a che il pallone non esce, appunto si riparte con una delle due squadre che costruisce da dietro. Credo che sarà però ancora una volta Skorupski, non credo che ci sarà cambio di portiere in questo caso, quindi potrebbe essere proprio anche una necessità, credo, adesso da parte dello staff di utilizzare nuovamente Lukas da dietro nella costruzione di palleggio, perché Pessina mi sembra ritornare nella porta dei difendenti.
6: Franceschelli. Un cambio, ma comunque sì, non è di grossa importanza. Sarà Skorupski sempre a far partire l'azione dal basso, giocando il pallone a uno dei due difensori centrali, quindi sì, non cambia il portiere, però cambiano gli interpreti. I giocatori di movimento cambiano per quanto riguarda questa esercitazione, quindi saranno non più Elland e Vitic a far partire l'azione, ma saranno Casale e Ilic a cominciare l'azione dopo aver ricevuto il pallone da Skorupski. Quindi vedremo quale delle due squadre interpreterà meglio questo esercizio, chi sarà meglio in costruzione rispetto all'altra. Un po' di fatica secondo me da parte dei gialli prima nell'uscire con il pallone dopo con la pressione della squadra avversaria. Comincia ora la prima azione dopo il cambio delle squadre, c'è un bruttissimo pallone che gioca Badori all'indietro per Skorupski, di prima Skorupski deve evitare l'autogol con una scivolata rilanciando il pallone in avanti, quindi subito brivido anche con la nuova squadra per Luka Skorupski, che adesso dà la palla con le mani a Ilic, e sarà proprio il difensore serbo a giocare il pallone a Skorupski, che tra l'altro veste una fasciatura all'altezza del ginocchio del polpaccio destro, quindi per quasi gol dalla difesa con un rinvio, forse è il vento Manfred che complica un po' la riuscita di alcuni passaggi, di alcune letture anche da parte dei portieri. Abbiamo visto Franceschelli tentennare un po' su questa lettura di questo lancio che è arrivato direttamente dalla difesa opposta, dal quale sembrava potesse anche prendere gol.
5: C'è invece ancora la ricerca, e questo è il motivo per cui secondo me all'inizio di queste due partitelle Tedesco ha indottrinato la squadra nel come costruire da basso, anche in questa formazione come nella precedente, due mediani, rettangolo, due centrali, due mediani in costruzione con gli esterni che sono aperti, quelli bassi, e i due mediani in questa soluzione di uscita da dietro sono Libra e Badori, sono i due primavera, con Odgar che invece è più centrale. Se prima Berna lo vedevamo più spostarsi e svariare sul mezzo destro, posizione che preferisce poi per rientrare col mancino, qua Odgar sembra proprio tre quarti centrale. Libre Badori play bassi, praticamente due mediani bassi con i due centrali che in questo momento sono Ilic e Casale, che non riescono a costruire bene. Però se da fino a questa mattina abbiamo sempre solo visto prove con un vertice basso di centrocampo, ecco che oggi pomeriggio vediamo anche una soluzione a due a centrocampo, due mediani, e prima abbiamo visto Pobega insieme a Della Zuzzi, adesso vediamo i due ex under 18 con Badori e Libra. Palleggio da parte dei blu che costruiscono ancora con l'aiuto di Skorupski, due centrali si passano il pallone, prova al lancio lungo il difensore serbo Ilic, che però non riesce a pescare Dominguez sulla fascia destra, non sempre la miglior soluzione possibile, la palla alta per l'argentino che per caratteristiche fa un po' fatica quando deve andare a impattare una palla in seguito a duelli aerei, allora sono i gialli a riconquistare la sfera, quindi la squadra che parte sempre in fase di non possesso prova ad avanzare, Dominguez bravo qui invece nell'intercetto, Badori di nuovo, Dominguez che slalom da parte dell'argentino che salta due avversari, poi d'esterno allarga lateralmente per Dallinghe, abbraccato anche credo da Tarozzi, scarico all'indietro per De Silvestri, azione ancora lavorata dal Bologna che si muove sulla fascia di destra, cerca ancora di costruire, torna all'indietro Badori di prima senza guardare su De Silvestri, e arriva il fischio da parte di Tedesco che interrompe la seduta e penso che voglia vedere un movimento forse diverso su questa avanzata laterale. Ora ha interrotto tutti, non so se si ripartirà di nuovo da dietro, però insomma abbiamo una nuova variabile, no, di centrocampo, a conferma anche su questo cambio di squadra che costruisce Frank, ci sono Badori e Libra un po' più bassi con Odgaard un po' più alto.
6: Sì, assolutamente, come lo era per la squadra precedente, lo faceva Berna, il ruolo di Odgaard magari un po' più spostato verso destra, Odgaard sta comunque pestando quelle zone lì magari in maniera un po' più centrale come trequartista puro, Bernardeschi invece lo faceva in un modo diverso. Per quanto riguarda la pressione invece, la squadra che deve recuperare il pallone, Berna va quasi a livello di Castro nell'andare a pressare in avanti, quindi la situazione è sempre più o meno la stessa. Intanto c'è Jonathan Rowe che si accentra verso l'interno del campo, scarica il pallone per Casale che va sull'altro versante di gioco con Dominguez che entra in possesso di palla, qualche finta di corpo per poi ritornare sempre da Nicolò Casale che scambia con Mikhailo Ilic viene pressato da Castro, pressione buona da parte dell'argentino, bravissimo Libra a far scorrere il pallone per Jonathan Rowe, tutt'altro che semplice la giocata dell'italo venezuelano. Rowe allarga per Lorenzo De Silvestri, che si era proposto sulla fascia di destra. Il pallone torna a disposizione di Badori, che gioca indietro per Ilic, imbucata per Jonathan Rowe, e c'è il recupero da parte della squadra gialla, che poi alza un campanile in avanti cercando Castro. Spallata di esperienza da parte dell'attaccante argentino, ma la palla comunque rimane sempre in possesso della squadra blu. Libera con un po' di spazio a disposizione, viene chiuso però bene da Usama El Azzouzi, e così può recuperare la squadra gialla con Franceschelli, che dà un pallone non proprio facilissimo, semplicissimo, a Viti, che recupera bene Rowe, che uno contro uno praticamente col portiere. È incredibile, non riusciamo a segnare, non riusciamo a vedere il gol. È bravo Viti a tornare sulla palla e a intercettare la conclusione di Rowe, davvero a due passi dalla porta, difesa da Franceschelli. Come di consueto si ricomincia sempre da Skorupski, che dà il là all'azione per la squadra blu, in questo caso, che ripartirà con col suo rinvio dal fondo, con molta probabilità un calcio corto per far iniziare l'azione a uno dei difensori centrali.
5: Sì, ora libero un po' più alto, vediamo se cambia un po' la posizione tra Badori e lui in questa costruzione da dietro. C'è Tedesco che sta parlando con un paio di giocatori in maglia gialla, quindi sta curando la fase di non possesso in questa circostanza. Chiama una scalata sugli accoppiamenti, direi, quindi in particolare con Elland in questa situazione. Elland che sta condividendo la difesa insieme a Vitic, Vitic che prende dal Ling, Elland che balla un po' tra Odgaard e lateralmente su Dominguez, anche se ora rientra da quella parte Miranda nella gestione di marcatura su Dominguez. La squadra blu ora alza l'impostazione, la costruzione, con i gialli che vengono un po' più dietro nel cercare di chiudere. I blu però perdono la sfera, allora sono i gialli ad avanzare. Cambiaghi sfreccia dentro l'area, doppio passo, cade a terra, fischio, però non credo che verrà calciato il rigore, anche se forse questo era rigore, con Cambiaghi che è caduto dentro l'area dopo un bel doppio passo e una bella azione personale sul recupero di palla. Una bella gamba, qua Cambiaghi ci ha fatto vedere una delle sue belle sgasate, direi, assolutamente.
6: Classico doppio passo su Badori che lo stende, direi che sarebbe stato calcio di rigore, magari anche bello vederlo calciato rigore, quindi se posso essere
5: per segnare un gol,
6: posso essere polemico,
5: così aggiungevamo un gol
6: incredibile, facciamo battere sto rigore, diamo la possibilità di vedere una rete segnata.
5: Ancora i blu che costruiscono da dietro, ora c'è un po' più di fase attendista da parte dei gialli in fase di non possesso, quindi la richiesta è differente, mentre prima costruivano da dentro l'area, adesso li fa partire con l'azione quasi a ridosso del cerchio centrale. Badori è un po' più centrale con Libra su mezzo sinistra e invece Odgaard mezzo di destra, e successivamente i gialli recuperano il pallone, ora impostano da dietro con l'uscita da dietro da parte di Vitic, che poi va a sbattere su uno dei giocatori maglia blu, e anche gli urli che si prende bene dalla sua retroguardia. Credo sia tornato Pessina in porta, credo che sia Massimo Pessina tra i pali, ancora il portiere che ha esordito nella precedente stagione, con Skorupski dall'altra parte che dà il via lui all'azione palleggiando con i due centrali, Casale e Ilic davanti a lui. Si sbraccia Rowe a ampi cenni, vuole subito il pallone.
6: Tutte le volte, in ogni azione si sbraccia per
5: sono qui, ehi, sono qui, sembra dire un po' l'inglese, che però forse si deve ritarare sul fatto che dobbiamo fare più giri centrali adesso. Prima magari era abituato, sì, subito da te, arriviamo immediatamente, invece qua forse c'è anche una costruzione diversa. Odgaard tra le linee riceve col mancino, abbiamo sentito proprio un ehi, Rowe voleva il pallone, qua però viene anticipato all'ultimo da Nadir Zortea, mentre Orso si va a rifugiare in una conduzione all'indietro e guadagna una rimessa con le mani. Orso che si è impegnato in questo aiuto a Zortea difensivo e guadagna una rimessa, mentre continua a correre a bordo campo Lewis Ferguson, che ribadiamo non sta svolgendo questa partitella con i compagni semplicemente perché è arrivato sabato e lavorato due giorni con la squadra a metà, quindi non svolgendo la parte finale dei rispettivi allenamenti di ieri e due di oggi, però sarà a disposizione il prima possibile. Vediamo se domani gli riserverà uno scampolo di partita. Di certo non immaginiamo Frank che possa fare un tempo. Corre Lewis con cronometro alla mano, altre indicazioni da parte di Tedesco. Marco che sta curando ora la fase di non possesso, in realtà sulla costruzione ha già diciamo un po' indottrinato ad inizio di questa sessione di allenamento il gruppo e ora lavora sui gialli che devono partire da zona difensiva, da posizioni difensive.
6: Sì, direi sta facendo bene secondo me, perché non li vedevo meglio i blu nel recuperare il pallone rispetto ai gialli, e adesso stiamo vedendo comunque che Rowe vuole sempre la palla, e riprendo il concetto che hai sottolineato tu poco fa, ovvero quello del fatto che non si passa più tantissimo dagli esterni d'attacco, si gioca molto per vie centrali, quindi non sono più coinvolti i giocatori del Bologna sulle fasce come lo erano prima, non gli esterni bassi che comunque sono fondamentali in fase di costruzione, quanto invece gli esterni alti che non sempre hanno il compito finale di concludere l'azione come lo erano invece per il Bologna di Vincenzo Italiano. Quindi ovviamente 366-402-4022 per i messaggi, allenamento che in questo momento pare essersi interrotto, con i giocatori che vanno a bere, a riposarsi un po', a riprendere un po' di fiato, e direi che siamo alle battute finali, anche considerando il tempo di questo allenamento, considerando che domani c'è una seduta la mattina e la partita contro l'Heidenheim nel pomeriggio alle ore 16, seconda amichevole qui sui Ritiro a Valles contro una squadra sempre di Zweite Liga. Dopo la partita di sabato contro l'Arminia Bielefeld, il Bologna sarà impegnato sempre contro una squadra di Serie B tedesca, diretta alle 16 su Nettuno Bologna 1 per la radiocronaca integrale. E secondo me una delle cose più interessanti rimane sempre quella della fase di pressing, della fase di recupero palla. Il Bologna era diventato un esempio negli ultimi due anni con Vincenzo Italiano, mostrando qualche lacuna nel momento in cui l'altra squadra poi esce molto bene e quindi ti costringe a scappare all'indietro con i tempi giusti, però ecco, sulla fase di pressione il Bologna ci ha abituato nell'essere veramente eccezionale, nel creare la maggior parte delle occasioni attraverso questo recupero palla alto e questa pressione che veramente in tanti momenti della partita, per tanti minuti, non permetteva all'altra squadra di riuscire a costruire qualcosa e di essere pericolosa poi nella nostra metà campo. Quindi vediamo dove vorrà andare, verso quale direzione andrà Tedesco, però come dicevo prima, Lolo De Silvestri ci ha confermato che questa pressione rimarrà. Gli allenatori magari possono essere diversi, però come intenzione c'è quella di mantenere questa pressione alta, cercando di recuperare il pallone molto velocemente. Grazie Manfred, ti ho visto questa volta, non cadrò in questo tuo tranello, in questa tua trappola che hai creato appositamente per farmi cadere giù. Comunque, su riguardo alle cose più interessanti, Leo, cosa dici su questa pressione alta, questo dato in cui il Bologna è stato primissimo tra i primi posti, proprio anche a livello europeo per queste due stagioni con il Bologna? Intanto partitella vera e propria,
5: il campo ridotto con entrambe le porte ora posizionate al limite dell'area di rigore delle rispettive aree di campo, è iniziata ora, ci sono due palloni ma solo per un istante nel rettangolo di gioco, le squadre sono rimaste le stesse, non ci sono indicazioni tecnico-tattiche in uscita palla, quindi adesso è partitella al 100%, campo ridotto ma è partitella e la seguiamo interamente qui su Nettuno Bologna 1, sia video che audio, conclusione gol. Gol segnato dai blu che sono arrivati alla conclusione, penso con Odgaard è andato a calciare all'angolino battendo sul palo alla destra di Pessina, altra rete, siamo contenti di vedere segnare un altro gol, siamo a 4, prima ha segnato Dall'Ing in quell'esercizio precedente che però forse non era del tutto partitella, quindi un gol a mezzo quello di Thais, no vabbè, lo teniamo giustamente nel novero dei gol segnati fin qui in partitella. Odgaard così sale a 2, se proprio vogliamo divertirci anche in questo calcolo. Ora c'è la squadra gialla che palleggia, Bernardeschi viene molto basso sul centrodestra a dare anche una mano in costruzione a Vitic, svaria sempre tanto il numero 10 che poi a questo passo cadenzato sul pallone si muove per linee orizzontali, serve la palla sulla sinistra per la salita di Elland che osserva il movimento sulla sinistra ad abbassarsi di Miranda, viene incontro Pobega, riceve, buon controllo e apertura sulla sinistra per Cambiaghi che col mancino mette in mezzo e Castro attaccava il primo palo un po' più a ridosso invece del dischetto la palla di Cambiaghi e quindi la chiusura da parte della retroguardia dei blu che allontana la sfera, ma sono ancora i gialli in possesso che dopo che hanno subito il gol di Odgaard vogliono reagire in questa partitella di fine allenamento. Potrebbero essere due formazioni che magari vedremo domani, lo ripetiamo, nel corso della partita contro l'Edenheim qui a Valles, secondo test match del ritiro, con ora l'azione dalla sinistra, Cambiaghi, controllo di Castro che però non riesce ad addomesticare il pallone, lancio in avanti di Skorupski, la corsa di Rowe splendida, Zortea prova a chiuderlo, Rowe la tiene in campo dal lato sinistro, duello proprio con Zortea da quel lato, la palla che termina sul fondo, credo che sarà angolo, no? Vediamo che cosa succede, angolo, sì, angolo.
7: Sì, calcio d'angolo per i blu, quindi vedremo un calcio piazzato insolito in queste partitelle, e sarà proprio Rowe a calciare il pallone in mezzo con il destro, forse uno scambio corto con Papazov, è proprio così, Rowe riceve quindi il pallone da Papazov e può puntare Orsolini e Zortea che lo stanno raddoppiando in questo momento, Rowe all'uno contro due, scarica verso Papazov che alza la testa, mette il pallone in mezzo di sinistro, cross calibrato male, palla direttamente in rimessa dal fondo che viene messa in pratica da Pessina, corta per Elazzuzzi, scarico per Vitic che si prende un po' di campo, che gli lascia la squadra blu a sua disposizione, poi decide di andare a sinistra dal suo compagno di reparto Elland che allarga poi il gioco per Miranda sulla fascia sempre di sinistra, pallone in avanti, classico di Miranda cercare l'inserimento di Pobega, questa volta non preciso il suggerimento del terzino sinistro spagnolo in favore di Pobega che aveva dettato comunque un buon movimento, pallone quindi in possesso per la squadra blu, Skorupski fa ampio cenno ai due difensori centrali di allargare la propria posizione, controllo infelice di Marco Libra ed è una notizia, dopo il pallone di Skorupski recupera però la squadra blu, tenuta in campo la palla dall'italo venezuelano, fa una fatica ragazzi a dirlo, veramente mi impappino, quindi c'è un'occasione per la squadra gialla, buon intervento di Skorupski, ancora un'imprecisione da parte di Libra, conclusione da fuori di Mancino, di Bernardeschi che finisce poco lontana dai pali difesi da Skorupski che chiama un po' di attenzione in più da parte dei suoi compagni di squadra, riceve da Skorupski Ilic che riscarica il pallone al portiere, gioco di prima verso la destra con il mancino di Skorupski per Casale, allunga il pallone Casale verso Dominguez, ma arriva una notizia da parte del Bologna, no, andiamo avanti, la diciamo dopo, la diciamo subito, campagna abbonamenti superata quota 20.000 tessere, quindi dopo la fase numero 2 che è cominciata ieri alle ore 10 il Bologna comunica che sono state superate le 20.000 tessere per la prossima stagione 26-27, quindi questa è davvero un'ottima notizia, forse superate un po' le attese, direi soprattutto a livello di rinnovi, 18.000 tessere, Manfred, cosa
8: soprattutto
7: cosa
8: l'entusiasmo a chi diceva che 2.000 non avevano rinnovato, gliela dedico col cuore, qui c'è un buon ricircolo, mettiamola così, e sono 2.000 che fanno bene, ma penso che possano arrivare vicino a quelle dell'anno scorso.
7: Ce lo auguriamo ovviamente, campagna abbonamenti che continua, e affrettatevi.
5: Posso dire una cosa, secondo me l'obiettivo era arrivare a 20.000, cioè superare i 20.000 per me è cioè, comunque una notizia molto positiva.
8: Beh, visti i tempi,
5: cioè, assolutamente, immagino. Assolutamente possiamo arrivare al dato dell'anno scorso, però secondo me la società se si arrivasse ai 22.000 dell'anno scorso sarebbe estremamente contenta e forse sì. Anche più, diciamo, cioè anche più di quelle che potevano essere le aspettative, cioè secondo me nelle aspettative c'era anche quello di fare un po' meno, e 20.000 per me era un obiettivo, e secondo me è stato centrarlo dopo un giorno di vendita libera, perché è iniziato stamattina alle 10, qualcosa di clamoroso, cioè per me è un dato che va a testimoniare una sensazione da parte della piazza che forse troppe volte non sembra così chiara, che invece è chiarissima. Cioè, fedeltà di questo popolo a questa squadra notevolissimo, eh? Cioè, incredibile.
7: Davvero notevolissimo, quindi lo sottolineiamo davvero molto volentieri. Ho appena visto un'imbucata di Bernardeschi per Orso, Manfred, una cosa che ti può piacere, questa connessione tra i due la prossima stagione?
8: Non mi fare volare, è soltanto un allenamento, non metti alle mani avanti, però sì.
7: Perfetto, beh, sei stato chiaro e conciso su questa possibile intesa tra i due calciatori italiani. Anche Bernardeschi ha parlato un po' della situazione legata a Orso, e noi ovviamente speriamo che si sbrogli tutto davvero, davvero molto presto. Prosegue questa partitella con De Silvestri, che riceve un pallone non proprio facile da giocare da parte di Casale, pressione vincente in questo caso da parte di Nicolò Cambiaghi, e c'è un'interruzione per Domenico Tedesco riguardo alla partitella, forse un cambio di campo, quindi sì, tra un piccolo intervallo tra un mini tempo e l'altro, in questo momento è 1-0 in favore dei blu, no, se non mi sbaglio, gol di Odgaard,
5: gol di Jens, grande conclusione di Jens dritta all'angolino. Ora vediamo il cambio di campo, immagino che poi dopo quest'altra parte verrà terminato l'allenamento di oggi pomeriggio, mentre Manfred si fa beffe di noi cercando di metterci anche dei paletti tra le ruote, non solo in senso così metafisico, ma proprio in maniera del tutto pratica, mettendo borracce, zaini e tutto ciò che trova per le mani tra i nostri piedi, cercando di farci inciampare durante la diretta. Ma aggiungiamo un elemento di difficoltà, ma lo aggiungiamo volentieri, mentre Tedesco sta parlando con tre giocatori in casacca gialla, spiegando anche un po' le tipologie di giocata. Sicuramente c'è Santi, c'è anche Riccardo Rossolini e Bernardeschi, quindi giocatori che possono magari sviluppare manovre sul centro-destra del settore d'attacco, immagino, quindi stiamo a vedere se ci sarà questa ricerca in particolare nel corso di quest'ultima fase di partitella, che seguiamo tutto in diretta qui su Nettuno Bologna 1, con la diretta sia audio in FM, streaming, DAB e app, ma anche in video sul canale 93 e sul nostro canale di Twitch Nettuno Bologna 1. Ora riprende, direi, la partitella con l'impostazione da sinistra che è affidata a Skorupski, che ha cambiato porta. Ora giro palla sulla sinistra ancora a cercare Casale, c'è Manfred che vuole disturbare la nostra presenza,
7: Manfred che impalla la nostra inquadratura,
5: cioè, che se lo fa un tifoso che non lo sa lo possiamo scusare, però sinceramente da Manfred non ce lo aspettiamo. Skorupski, centrodestra per Casale, che ritocca per Lukasz. La pressione ora è molto alta, molto aggressiva da parte dei giocatori in casacca gialla in fase di non possesso, prova addirittura ad alzarsela con un semi scavetto sulla sinistra Jaber, che è entrato lui adesso in questa manovra, sulla pressione forte da parte di Orsolini, guadagna una rimessa con le mani che viene giocata in avanti, colpo di testa però da parte della formazione gialla con Zortea, recupero di palla solo per una frazione di secondo, però ancora i blu che ripartono, cercano un lancio bello interessante per Dominguez, che è già dall'altra parte dentro l'area, cerca suggerimento verso il numero 24 Dallinga, che però non trova il pallone perché viene chiuso dalla formazione casaccata, che riparte. Ora sale proprio il campo Bernardeschi, bella la spinta del numero 10 in conduzione, palla al piede, poi morbido sulla sinistra, Miranda di prima cerca dentro l'area Cambiaghi, chiusura provvidenziale di De Silvestri, che poi va anche a fare un cenno a Miranda, come dire bravo, bravo, l'hai messa bene, però io sono stato più bravo, sono arrivato di testa e l'ho tolta da Cambiaghi, che sarebbe arrivato nel cuore dell'area piccola a segnare. Dall'altra parte Berna col sinistro cerca il cross, la palla che si perde sul fondo. Abbiamo un saluto speciale da fare da parte di un tifoso che è qui con noi mentre corre l'allenamento. Come ti chiami?
9: Davide.
5: C'era un messaggio particolare che volevi lasciare amici a casa?
9: Sì, volevo salutare mio padre Lorenzo, che sta ascoltando la diretta da Bologna.
5: Grazie.
9: Grazie Forza Bologna.
5: Come ti sembrano questi giorni di allenamento? Cosa hai visto per adesso?
9: Per adesso ho visto concentrazione tra i giocatori e impegno per la partita di domani, e spero che la riusciamo a portare a casa, anche se è un'amichevole.
5: Anche se è un'amichevole, però come dire, qualcosina ti piacerebbe vedere. Chi ti sta stuzzicando di più a livello proprio di giocatori in questi allenamenti?
9: Mi sta piacendo molto Orsolini, ma anche Odgaard dopo il gol di adesso, però in difesa anche Lorenzo Di Silvestri e Miranda.
5: Grazie, ti abbracciamo e salutiamo tuo papà che è all'ascolto, che è un grande ascoltatore.
9: E grazie a tutti, Forza Bologna, ciao.
5: Un saluto al giovane tifoso che ci teneva tanto a fare questa dedica a suo papà e noi giustamente gliel'abbiamo e abbiamo concessa perché ci fa piacere sapervi all'ascolto. Bello sapere che il bambino voleva salutare, no? Il papà a casa che ci sta seguendo e quindi speriamo che abbiamo strappato un sorriso anche al papà all'ascolto. Mentre la squadra casaccata attacca sulla destra, Castro col tacco lascia lì per Orsolini, se la sposta sul sinistro, viene a prenderla fuori Berna col mancino morbido per Orso che urla, ah! Voleva arrivare su questo pallone, ma la palla è leggermente troppo lunga, valica la linea di fondo. La connessione di cui stavi parlando, se parlavamo di ballottaggio tutta la scorsa stagione, Berna Orso in questa posizione potenziale, poi vedremo se sarà così, però tutto questo ritiro la scelta è quella, in questo caso Bernardeschi può diventare un elemento con Orsolini di dialogo in campo da quella parte, no? È una soluzione, è una possibilità.
7: Sì, però ecco, su questa cosa della posizione primordiale di Berna in questo momento, come mezzala, finta mezzala, durante questa prima settimana di ritiro, io credo che un'idea importante e concreta ce l'abbia già l'allenatore del Bologna, quindi io credo che quella possa essere la sua posizione almeno a inizio stagione proprio, quindi si stia lavorando così per continuare a vedere Berna in posizione più centrale per lasciare spazio a Riccardo Orsolini come anche a Benjamin Dominguez, perché in questo momento l'esterno destro che fa il sostituto di Orso è il giovane giocatore argentino da segnalare, una bella conclusione di Odgaard molto molto potente, neutralizzata da Massimo Pessina, non c'è stato il gol, c'è stata però adesso l'interruzione da parte di Domenico Tedesco attraverso un duplice fischio, un attimo per rinfrescarsi per i giocatori del Bologna e vedremo se ricomincerà poi l'allenamento, ma a vedere dall'atteggiamento dei magazzinieri che stanno portando via la porta, io credo che si possa essere conclusa questa partitella e questa fase finale quindi dell'allenamento che mi viene da dire, potrei scommetterci, si è concluso con quest'ultima giocata del centrocampista danese che ha realizzato l'unico gol di questa partitella, quindi salendo a 2 gol totali in questo ritiro negli allenamenti, ha vinto con la sua rete la partita che si è appena conclusa e quindi l'allenamento del Bologna. Vi ricordiamo un po' gli appuntamenti che avrete nella giornata di domani con tutto il palinsesto, ovviamente da Bologna e quello non manca mai, ma anche con i programmi che ci saranno da qua, perché la mattina noi cominceremo come sempre alle ore 10 per farvi compagnia fino alle 12 e seguire l'allenamento mattutino del Bologna che sarà presente, e poi nel pomeriggio ci sarà la partita amichevole contro l'Heidenheim alle 16, il calcio d'inizio con la radiocronaca integrale, collegamento qualche minuto prima per iniziare a farvi ascoltare, sentire e percepire tutta l'atmosfera che ci sarà qua alla Fußballplatz, dove aspettiamo i tanti tanti tifosi, come in tanti tanti tifosi hanno rinnovato e fatto sottoscritto l'abbonamento anche per la
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Nettuno Bologna 1, pomeriggio a Valles, tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loretti e Filippo Cotti. Presentato da...
10: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
11: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie, ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One Quality.
12: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
13: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
14: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
13: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
4: Nettuno Bologna 1, pomeriggio a Valles, tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loretti e Filippo Cotti. Presentato da...
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
1: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
2: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
1: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
0: Nettuno Bologna 1, Mezzogiorno Rosso Blu, con Manfredi Campione.

Buongiorno a tutti, buongiorno, ben ritrovati da Valles. Da poco avete sentito insieme a Frank Loretti e Leo Bosello le parole anche di Claudio Fenucci a conclusione dell'allenamento di oggi. Ne parliamo con i vostri messaggi al 366-402-4022. Si è concluso da poco anche il primo allenamento previsto per oggi, quello della mattina, un paio d'ore, un'oretta e mezzo circa ad alta intensità. L'intervista a Fenucci ha un po' fatto il punto sul mercato, sulla situazione. Ve la faremo riascoltare verso l'una, perché si è collegato più tardi, in modo tale che poi da lì in poi possiamo parlare anche un po', andare un po' nel dettaglio di quelle che sono state le parole dell'amministratore delegato, anticipate in parte su alcuni punti. Non li avevamo toccati tutti, altrimenti sarebbe diventata inutile la conferenza di oggi. Nella puntata di ieri al Pallone N7, sempre in diretta da qui. Per quanto riguarda il mercato non ci sono grandi novità. Fenucci però di questo ha parlato di quelli che possono essere gli obiettivi lì a centrocampo. Si è parlato di Amanda Ryan, ovviamente su chi soprattutto è stato su quel filone di notizie per quello che riguarda i centrocampisti. Lo ricordiamo ancora una volta, alcuni non sono stati scoperti e di cui quindi non abbiamo parlato, lo sa il Bologna e la cosa che, insomma, la percezione che abbiamo avuto, insomma le sensazioni che abbiamo avuto, è che questa potrebbe essere forse la settimana buona per vedere arrivare quei rinforzi che servono a Bologna lì a centrocampo, che ha recuperato comunque Ferguson, che recupererà domani, se non ricordo male, o poco più avanti, Moro. Dovrebbe arrivare domani Moro e aggiungersi al gruppo, e che Tedesco sta continuando ad allenare ad alti ritmi, cosce dure come il marmo. Abbiamo avuto l'opportunità, insomma, di fare due chiacchiere con qualche giocatore, carichi pesanti nel vero senso della parola, magari non come esercizi di fondo ma anche come alta intensità degli esercizi col pallone tra i piedi. Oggi per esempio quasi tutto il giorno in Bologna si è allenato a un tocco, prima a metà campo, poi su una porzione un po' più ampia, con tutto il gruppo e poi divisi in gruppi, alta intensità, e questo sicuramente sta un po' facendo preludere anche domani a una giornata dove probabilmente la gamba non sarà proprio di quelle migliori, quelle più sciolte. Uno dei problemi su cui sicuramente si è imbattuto

per l'area tecnica, e questo era un aspetto importante. È impazzata da un mese la parola rientrare, come se fosse praticamente l'obbligo unico e lo scopo di vita, con una parola tra l'altro che significa tutto e niente. Alla fine ieri Fenucci ne ha parlato, e l'unica frase secondo me che va estrapolata nel contesto più ampio che è stato trattato da Fenucci è che la proprietà è solida in un momento dove Bologna dovrà affrontare un mercato complicato, perché ci sarà un calo notevole dei ricavi in questa stagione al netto dei costi della squadra. La proprietà è solida e darà una mano per passare attraverso a questa transizione. Queste sono le parole di ieri di Fenucci, che ne è ritornato, ripeto, oggi in un secondo momento in maniera anche un po' più approfondita. L'avete ascoltato, lo riascolteremo a luna, dopo a luna parliamo di quello. Io mi fermo a quanto anticipato ieri al pallone in questa prima fase, e in sostanza si è andato in 5 minuti, 10 minuti con l'amministratore delegato a smantellare tutto quello che è stato raccontato attorno a Bologna in queste settimane. I motivi non li conosco e non mi interessano. Il fatto che comunque ci possa essere la possibilità di vedere comunque il Bologna intervenire anche per tamponare un po' la ferita con qualche immissione di capitale in questo mercato non è assolutamente remota. Questo cosa significa? Significa che Bologna intanto non deve svendere tutto, e allora ritorniamo a quello che ci interessa di più, che non ha urgenza di vendere per forza Castro o Rowe o quelli che sono i gioielli del mercato, che dipenderà però che cosa il mercato poi proporrà quando si sbloccherà, e questo potrebbe accadere nel giro di un paio di settimane, e poi da lì si valuterà. La posizione mi sembra abbastanza chiara ed evidente, quindi il mio invito e la speranza è di avere un po' di ottimismo e fiducia, e soprattutto di non andare ad utilizzare parole sbagliate in contesti che non si conoscono per niente, evidentemente, e di cui si capisce anche molto poco, perché poi il danno è clamoroso. Ho passato un mese a dover rispondere a gente sulla questione appunto del saputo che vuole rientrare. Francamente lascia un po' il tempo che trova, e secondo me ci sono argomenti più interessanti e soprattutto più di sostanza e veritieri di cui poter parlare. Questo era il primo passaggio. Sono i 35? Ok, per il resto dicevo, i vostri messaggi al 366-402-4022, fra poco li cominciamo a prendere e ne parliamo anche con voi. Orsolini, su Orsolini a distanza è breve. La fiducia è tanta, quindi anche da questo punto di vista la percezione è quella che si possa arrivare in tempi brevi a una definizione del prolungamento. Oggi qualche giornale scriveva che magari si sta discutendo più sulla durata del contratto che sul contenuto del contratto stesso dal punto di vista economico. Bene. Su Freuler il discorso va in direzione diametralmente opposta, ne ha parlato poco fa Fenucci, la distanza non c'è neanche in questo momento, perché è più una distanza fisica tra le parti che sembrano aver preso rotte diverse. Freuler è un giocatore svincolato, e da svincolato viene trattato in questo momento da Bologna, al netto dell'affetto, della stima e di tutto quello che comunque è passato attraverso questi anni ottimi del Bologna dal punto di vista dei risultati, ma anche dal punto di vista del gruppo. Rowe oggi ha fatto un allenamento interessante, brillante, un intervento tra l'altro difensivo in scivolata dove ha tirato due pugni per terra con la grinta del campione, e questo lo dico per sottolineare l'atteggiamento di un ragazzo che sicuramente ha avuto un momento di difficoltà, più che altro emotiva magari, dopo l'espulsione rimediata nella prima amichevole di questa stagione e dopo il confronto che ha avuto con il gruppo, dove si è scusato per aver lasciato la squadra in 10 e fondamentalmente aver vanificato gran parte di quello che era il lavoro che si poteva fare durante il secondo tempo della partita di sabato. Sempre sul fronte mercato il discorso Ravaglia l'avevamo già affrontato anche ieri, ne avevamo parlato lunedì, non ritorno sul discorso. Il passaggio a titolo definitivo, lo ricordiamo, il Bologna ha una recompra che decade nel momento in cui il Watford dovesse salire in serie, in Premier fondamentalmente, in prima divisione, e a quel punto decade sia la recompra del Bologna, ma arriva allo stesso tempo, scatta il bonus da 8 milioni a favore del Bologna che il Watford dovrebbe pagare. La questione Pessina, ne ha parlato Fenucci dicendo che comunque in questo momento tedesco e lo staff sono contenti dei, dei,

0: ieri che stanno allenando. Questo porta a presumere comunque il fatto che Pessina sarà al 90% in questo momento il secondo portiere del Bologna. Per lui è uno scatto marginale rispetto a quelle che sono state le condizioni dell'anno scorso, perché di fatto l'anno scorso per metà stagione alla fine Pessina si è ritrovato a rivestire il ruolo di metà di secondo portiere per metà stagione, quindi pertanto certo è che farlo per tutta la stagione almeno porterà a raddoppiare quel periodo e ad allenarsi comunque col gruppo squadra ad alta intensità. Ancora, per quello che riguarda invece il discorso difesa, ieri al pallone N7 avevo parlato di doppio passaporto erroneamente, no? Perché Alessane, ci hanno detto, è tornato in Spagna per fare i documenti. Pensavamo alcuni, in realtà, per dirvela facile, anche su Transfermarkt il giocatore era dato con doppio passaporto, poi il giorno, ed era uscita così, poi il secondo giorno in realtà il doppio passaporto non ce l'ha, bisogna prendere però il visto, e infatti Alessane è andato in Spagna a recuperare i documenti necessari al suo visto. A questo punto Alessane che si possa unire al gruppo è possibile, ma forse proprio nella giornata di giovedì o venerdì. Difficile forse vederlo qua, più facile che si possa aggregare al gruppo o aspettare il gruppo a Bologna, ma non è detto, a volte sono arrivati anche giocatori negli ultimi due giorni di ritiro, è successo in passato, potrebbe capitare anche con lui. Per il resto direi che adesso, se possiamo, sono i 38, non possiamo andare in pubblicità, andiamo avanti a parlare. Leo, sì. Vieni di qua, grazie. Sul discorso di Fenucci io ho riassunto in breve quelli che erano i passaggi di ieri a pallone alle 7, l'unica cosa che a me fondamentalmente interessava più che altro per i tifosi, no? Ieri dicevo c'è una campagna abbonamenti in atto e qualche tifoso giustamente è anche preoccupato, perché prima di fare l'abbonamento magari c'è chi lo fa come atto di fede, cioè a scatola chiusa, poco interessa che squadra verrà arrestita, chi invece questi ragionamenti li fa, e questo l'abbiamo già parlato su quelli che possono essere un po' i mezzi a disposizione per affrontare il mercato quest'anno del Bologna. Altre questioni toccate da Fenucci interessanti invece nel post allenamento di oggi?
1: Questione relativa a anche Jonathan Rowe, parlato dell'episodio e ha ribadito il fatto che il giocatore si è scusato con la squadra e sul tema multa, no? Perché era uscita anche la notizia che poteva essere multato dal club, la decisione alla fine che ha pagato una grande cena, ecco, al gruppo, e questa è stata la decisione e la questione legata al rosso di Rowe ricevuto nella partita contro l'Arminia. Per quello che riguarda Orsolini ha utilizzato questa frase per descrivere la situazione: non siamo lontanissimi, e quindi i contatti proseguono. Dalla dirigenza percepisco ottimismo, dalle parole di Fenucci sempre caute, comunque secondo me al fatto che lui abbia volontà di rinnovare e di trovare questo accordo, chiaramente per il rinnovo di contratto del numero 7 c'è stata anche la domanda su Ravaglia.
0: Continua ad uscire la Aston Villa.
1: Sì, per Rowe, sì, rimanendo su Rowe.
0: Però al Bologna non risulta niente.
1: No, al momento ancora manca probabilmente.
0: Qual è il confine?
1: L'offertona, probabilmente che l'interesse c'è, però deve ancora essere formulata, almeno per quella che è la mia sensazione, la proposta vera e propria. Lo sappiamo, no? Che la Aston Villa ha incassato 117 pound da Rodgers, quindi poi in euro sono ancora di più. E sono tanti e quindi potrebbe andare di nuovo sul mercato. Ha preso Manzambi, che è un giocatore che abbiamo anche visto, e potrebbe andare su un altro esterno, su un altro giocatore estremamente valido, su un altro calciatore che appunto, insomma, potrebbe interessare come Johnny Rowe. Ovviamente la volontà è di provare a tenere tutti, quando gli hanno detto proverai a tenere Rowe, lui ha detto io proverò a tenere tutti, però è chiaro che sappiamo poi quanto il club allo stesso tempo può, davanti a un'offerta di un certo tipo, fare le sue valutazioni e magari provare a tenere anche dei giocatori è complicato quando arrivano delle proposte. Quanta è la cifra secondo te che potrebbe far vacillare il club?
0: Non ne ho la più pallida idea, però sicuramente per Rowe ci servirebbero tanti soldi, ma più che altro perché poi alla fine su Rowe Bologna può costruire anche la stagione dell'anno prossimo, no? È inevitabile pensare a questo, perché comunque è stato il giocatore che ha fatto la differenza, sì, nella seconda metà dello scorso campionato, quindi diventa un giocatore determinante, e quindi penso che Bologna debba ragionare solo su una cifra irrinunciabile. Se devo parlare di preferenze, ma non esistono preferenze in questi casi, la percezione è che Bologna abbia anche forse qualcosa di più chiaro, no? Come prospetto per il futuro, eventualmente in una partenza di Castro, piuttosto che un esterno da sostituire con Rowe. Non è detto che sia così, però ecco, forse nelle idee, nelle ipotesi del Bologna, come poteva essere l'anno scorso la scelta e preferire la partenza di Lucumì a quella di Beuke, ma forse potrebbero preferire quella di Castro rispetto a quella di Rowe, perché Espy è un profilo che è stato seguito tanto e piace molto, perché se Castro dovesse partire a certe cifre, Bologna potrebbe anche andare ad aggredire un giocatore che potenzialmente può partire da un cartellino da circa 20 milioni pur avendo 19 anni, e portare un attaccante con caratteristiche diverse ma che comunque interessanti anche e soprattutto per come gioca o sta impostando il gioco adesso tedesco. Poi lo sappiamo benissimo che l'anno scorso le intenzioni erano quelle, poi alla fine Lucumì è rimasto ed è partito Beuke, ma quindi vale tutto il contrario di tutto. Però penso che per come ha impostato un po' i discorsi Finucci, anche parlando in maniera provocatoria di Lucumì, no? Dicendo a noi interessa che arrivino le cifre che riteniamo giuste per Lucumì, vogliamo accontentare il giocatore, però poi alla fine se non dovessero arrivare, e qui c'è la provocazione ovvia, perché Lucumì partirà, se non dovessero arrivare quelle proposte per noi ragionevoli e da prendere in considerazione, Lucumì siamo contenti di tenercelo qui.
1: Quanto è una strategia questa secondo te?
0: È tutta strategia, infatti il mercato purtroppo ogni volta porta tanti tifosi a dire si dice tutto e poi si fa il contrario. Però purtroppo bisogna mettere anche in considerazione il fatto che queste sono tutte strategie di mercato, sono dichiarazioni che si fanno per cercare di dare stimoli oppure anche solo una percezione di forza dal punto di vista proprio contrattuale, no? Di mercato, che va comunque in qualche modo esposta, no? E poi ci sta che il tifoso dica ma com'è possibile che ogni volta che parla Finucci oppure anche lo stesso Sartori, per carità, o Di Vaio, a volte si dicano cose e poi si va di modo in via diametralmente opposta, e questa è la grande sceneggiata, se vogliamo chiamarla così, del mercato, no? Dove alla fine le parole che vengono dette devono essere estrapolate veramente da un contesto molto più ampio e poi dopo reinterpretate per quelle che sono le condizioni, no? O le situazioni di mercato che noi conosciamo un po' più a fondo e in quelle le riusciamo ad inserire in maniera un po' più concreta.
1: Sì, assolutamente. Vedremo un po' che cosa succederà per quello che riguarda Lucumì, aspettando proposte. Ti leggo un po' di messaggi, Manfred. Stanno arrivando i messaggi al 366 402 4022. Casalecchio, Riccardo da Casalecchio ci chiede e ci scrive: su Orso ha detto anche che il tempo non è illimitato, cioè bisogna chiudere. Dico la mia: venerdì sera la presentazione e l'annuncio, quindi l'amico è ottimista e spera che possa essere veramente una questione di giorni, anzi di poterlo annunciare direttamente davanti ai tifosi il ritiro. Hai questa percezione, oppure il fatto che Fenucci dica che non sono distantissimi ancora, comunque, no, fa sì che ci sia della distanza, questo qui sopra, questo. Esatto.
0: Su Orso sul tempo illimitato?
1: Sì.
0: Ma io non credo che questo sia un po' un problema più di Bologna, non di Orso. Cioè, Orso questa situazione va benissimo, non è lui che ha dei problemi, è Bologna che deve pianificare un po' il mercato, anche perché fra un po' manca un mese e mezzo e comincia a diventare difficile, no, ragionare su quello che poi andrà fatto, perché poi un Orsolini sul mercato eventualmente in partenza cambia completamente gli scenari di quest'estate, no? E anche le strategie. È evidente che a quel punto Rowe non si muove, è evidente che a quel punto anche Castro potrebbe non muoversi e cambierebbe tutto. Però per quello che ha detto Fenucci mi sembra che la situazione non si ponga, quando si parla di distanze veramente brevi, se non ci sono sorprese dal punto di vista economico, direi che è plausibile l'interpretazione che oggi hanno fatto sulla durata del contratto, dove magari stanno ancora correggendo qualcosina, magari Orsolini vuole un contratto un po' più breve, oppure un po' più lungo, è possibile tutte e due le cose. E proprio perché Finucci parla di auspica, vediamola così, che non ci siano novità dal punto di vista contrattuale, e quindi no, è una situazione che poi gioca alla fine più a favore di Orso che del club. Il club deve stringere, e sappiamo che entro la fine di luglio, da un verso o dall'altro, la cosa si deve definire, perché poi il Bologna, ripeto, deve fare delle scelte di mercato importanti per non perdere Rossolini a zero l'anno prossimo, no?
1: Ti leggo un altro messaggio. 366-402-4022. Buongiorno Manfri, i denigratori sempre comunque sono facili da individuare, in quanto protestano per gli acquisti che non arrivano e dimenticano di sottolineare che non è stata effettuata alcuna cessione, tanto meno eccellente. Questo ci scrive il potente Barilla.
0: Ma non è questione di denigrare, è una questione di posizioni. Secondo me è assurdo che poi alla fine, quando intanto, meno male, oggi mi sembra Merlini, no? Merlo è stato, ha fatto la domanda precisa, mirata, perché poi si è parlato di tante cose ma nessuno le ha mai chieste così dritte e mirate. Ora mi riascolterò la risposta di Finucci, perché eravamo in trasferta, cioè stavo venendo qua per partire col programma, quindi non l'ho sentita, però ho sentito quella di ieri, no? Quindi quando c'è così tanta distanza tra ciò che viene detto e ciò che viene raccontato, secondo me qualcosa, un cortocircuito che non ha mandato in tilt qualcosa, c'è. Ok, l'importante qual è? Secondo me la cosa più importante qual è? Non eccedere né in un verso né nell'altro, perché poi quando succedono queste cose le conseguenze poi sono più dannose che altro, non trovo alcun vantaggio in queste situazioni. Quindi se Bologna, e devo dire la verità, a volte mi sono messo il dubbio anch'io, perché vedevo talmente tanta insistenza nel sottolineare determinati concetti di un certo tipo, che ho detto avranno le loro ragioni per farlo. Ma se pubblicamente Bologna lascia intendere che non c'è bisogno comunque di rientrare, che certo il Bologna ha un mercato difficile perché il budget che ha a disposizione non è lo stesso che mettono a disposizione le competitor del Bologna, e questo anche ieri sera dicevo deve preoccupare, perché quando la Fiorentina spende 91 milioni sul mercato l'anno scorso, il Bologna l'anno scorso ne ha messi 51, e l'anno scorso è andata male la Fiorentina. Se quest'anno la Fiorentina ne mette altri 100, come pare abbastanza possibile per come è partita, la possibilità che sbagli due anni di fila con tanti investimenti secondo me si riducono, no? E quindi per il Bologna diventa determinante non sbagliare nulla, centrare i giocatori funzionali, quelli che saranno il gioco di Tedesco, e attendere. Non la vedo una scelta sbagliata, cioè se Bologna mi deve limare il milione per arrivare a un centrocampista, vi rifaccio l'esempio l'anno scorso di Miller, a me va benissimo che Bologna limi il milione per arrivare a Miller, se poi alla fine non si pone nessun problema per metterne 19 per Rowe. Ok, bisogna vedere che tipo di mercato sarà quest'anno, che cosa ne verrà fuori anche dal punto di vista delle uscite. Ed è vero che non ci sono state cessioni, ma il nostro amico deve metterne conto la cessione di Lucumi, quindi una cessione ci sarà, forzata, obbligata, perché l'anno prossimo lui si svincola e Bologna non può perderlo a zero, proprio per i limiti che si è posto, no? Quelli di finanziari da questo punto di vista. La scelta più prudente secondo me è aspettare, guardare e poi giudicare a conti fatti. E per me così vanno gestite situazioni che sennò possono creare veramente anche pasticci dal punto di vista interpretativo, di tifosi che comunque possono intendere una cosa e altri tifosi che la vedono in modo diametralmente opposto. Insomma, noi dovremmo mettere ordine, non creare disordine e caos, questa è la sostanza, no? E invece in questo mese, secondo me, un po' per noi, un po' per altri, mi ci metto dentro, abbiamo generato più confusione che fare invece quello per cui siamo stati chiamati a lavorare, cioè cercare di essere più chiari possibili ed essere un filtro tra chi parla, cioè il campo, chi parla attorno al campo e poi il tifoso, e viceversa.
1: Sì, assolutamente. Beh, questo è anche no, dovuto alla mancanza di calcio giocato, perché poi con quella situazione poi dopo si va a guardare un discorso differente che durante l'anno magari il mercato è chiuso, ovvio, però sono temi che tocchiamo meno per quello che è l'attualità. Un paio di altri messaggi prima di andare con la pausa, fra 5 minuti, al 366-402-4022. Ciao Manfre, una settimana fa leggevo di Amonda Rain, praticamente fatto con accordo trovato.
0: Sì, l'accordo trovato, il problema è praticamente fatto accordo trovato, non era così.
1: Cosa è cambiato nel frattempo?
0: Non è cambiato nulla, non era così. Semplicemente non era così. Uno scrive accordo fatto e trattativa conclusa quando le cose sono fatte e concluse, cioè quando ci sono le firme o comunque quando si arriva alle visite, no? Il problema è che quando uno lo dice prima, poi alla fine può succedere che non sia così. Sì. E quindi il problema reale è che una settimana fa è stato dato per fatto in anticipo una cosa che non era assolutamente così.
1: Quanto, questo te lo chiedo io, quanto poi dopo
0: soprattutto
1: la criticità della notizia che era già fatta ha ulteriormente come dire messo qualche paletto in più nel arrivare a Dama?
0: Un po', sì. Sì, poi ognuno deve fare quello che vuole e farlo come vuole, però io mi meraviglio che dopo 3 anni in cui sai benissimo che comunque qui si guarda al millimetro nel non eccedere, no? Nel cercare di trovare l'accordo migliore possibile per il Bologna, dopo 3 anni secondo me la prudenza è la cosa migliore. Poi ti ripeto, io il mercato non lo faccio fondamentalmente, a me piace parlarne per carità, ma nei limiti di quelle che sono poi il dibattito oppure le informazioni da dare dopo che la notizia è uscita, no? Allora andiamo a indagare, esploriamo, cerchiamo di capire tra le righe dove sono i confini e le letture più vicine, secondo per la nostra impercezione, a quelle che può essere la realtà. Anticipare di così tanto una questione su un'operazione così complessa, perché sul giocatore c'è la concorrenza di club che sono assolutamente molto più forti del Bologna dal punto di vista del mercato, come forza sul mercato.
1: Si parla del Nottingham Forest.
0: Per esempio, è sicuramente un po' avventato e questo sicuramente complica le cose, perché poi ormai le ricerche su Google le fanno tutti, anche i più bravi. Ed è un secondo che viene fuori la notizia, la riportano da un'altra parte, si vanno a chiedere chiarimenti alle studiantes, si vanno a chiedere chiarimenti al procuratore, il procuratore si può arrabbiare, è un secondo, no? Che si crea un cortocircuito che complica le cose. Si è complicata per Amonda Rain? Un pochino sì. Da che punto di vista? Dal punto di vista solo delle studiantes, che comunque vuole monetizzare al massimo, ed è giusto, la propria uscita. Il Bologna aveva trovato sì una quadra col procuratore e con il giocatore, non con le studiantes, e se manca una parte, dire che è fatta dando per scontato che magari Bologna ci aggiunge 3-4 milioni senza batter ciglio, allora vuol dire non conoscere Bologna.
1: Certo. Sì, era il discorso di Miller poi,
0: oppure
1: facevi
0: fare
1: prima.
0: Il contrario, cioè, oppure provocare, perché veramente diventa inspiegabile, no? Manca l'accordo con le studiantes ed è un accordo fondamentale, perché se il club non vuole farlo partire non lo fa partire, o comunque se il club decide di mandarlo in Inghilterra lo manda in Inghilterra, basta l'ok del giocatore, che ha una preferenza però insieme al procuratore su Bologna, non tanto perché è più bella del Nottingham, non perché la Serie A è più bella del Nottingham,
1: mi sembra un percorso più
0: sì, probabilmente
1: graduale. 21
0: anni, ha fatto un anno in prima squadra, solo un anno, e probabilmente non vuole bruciare le tappe, probabilmente ha guardato la storia del Bologna, ha visto che fondamentalmente in tanti hanno fatto un percorso di 2 anni più o meno, chi uno, chi due, chi tre, qui, e poi ha preso il via e tanti sono andati anche in Premier League, quindi la trovo anche una scelta intelligente di un ragazzo che secondo me è anche seguito da un profilo intelligente, non intelligente perché favorisce Bologna, ma perché un ragionamento del genere secondo me nel calcio di oggi ci può stare.
1: Non è scontato, assolutamente. Siamo quasi arrivati. via la pausa, mancano 30 secondi prima di lasciarti la seconda ora solitario qui.
0: Sì, grazie.
1: No, ma figurati. Adesso stanno arrivando tanti messaggi e quindi li leggerai tutti nella seconda parte di Mezzogiorno Rosso Blu al 366-402-4022. Oggi pomeriggio parla Miranda, poi nel corso sicuramente adesso della seconda ora rifaremo sentire anche Fenucci, però nel pomeriggio sentiremo Miranda e la squadra poi si allenerà alle 17.30 qui col secondo allenamento di giornata. Immaginiamo che non sarà un allenamento troppo duro perché la squadra ci sta dando particolarmente, e domani c'è un'altra amichevole alle 16 contro l'Heidenheim, oltre a un altro allenamento che sarà più blando domani mattina. 12.58, rimanete sintonizzati qui su Nettuno Bologna 1, Mezzogiorno Rossoblu con Manfre, prosegue tra poco.
2: Mezzogiorno Rossoblu, presentato da...
3: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
4: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
5: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
7: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services.
8: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
9: Giorno, chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza, la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
10: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
11: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
12: Vuoi una nuova macchina da giardino?
13: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
12: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
13: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno, su manferdinisrl.it e sui social.
12: Manferdini, la certezza dei professionisti.
13: Approfitta ora degli extra sconti.
12: Una nuova macchina da giardino?
13: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
12: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
13: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno, su manferdinisrl.it e sui social.
12: Manferdini, la certezza dei professionisti.
13: Approfitta ora degli extra sconti.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
7: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services.
8: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
14: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
15: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
14: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
15: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
14: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
15: www.sorcevannini.it.
16: Ehi, non ti piace la pappa?
17: Forse vuole qualcosa di più.
16: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
17: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
16: Ok, ordiniamo subito.
17: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
18: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
19: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
20: Che fame!
21: Mac!
19: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
22: Angelo, perché ti affidi?

0: per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: E allora scialla.
4: Scialla, scialla.
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
4: Noi 1000.
2: A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Ben ritrovati in Mezzogiorno Rosso Blu in diretta da Valles. Siamo adesso sotto la pioggia, ma coperti. Però è iniziata a piovere da qualche minuto. Non è prevista pioggia, però. Per l'allenamento di oggi pomeriggio, quindi dovrebbe esserci la condizione ideale per poter assistere anche agli allenamenti senza bisogno di portarsi ombrelli, keyway e cose varie. Dicevo, i vostri messaggi al 366-402-4022. Stavamo facendo un po' un riassunto di quelle che sono state le parole tra ieri e oggi di Claudio Fenucci, cercando anche un po' di interpretarle, perché purtroppo quando si affrontano certi argomenti vanno un po' anche interpretate, ma per quello che riguarda un po' il mercato non abbiamo grandissime novità. I vostri messaggi riguardano soprattutto questo aspetto, adesso incominciamo a recuperarli. Tra poco, quando Barbuti in regia mi darà l'ok, vi faremo sentire di nuovo la conferenza di Fenucci, per chi non l'ha riuscita a recuperare perché ha lavoro, impegnato o quant'altro, che non è una conferenza, in realtà è un'intervista con i colleghi a bordo campo subito alla chiusura dell'allenamento di oggi. Per il resto stavo pensando, abbiamo trattato gli argomenti di Orsolini, quelli di anche che la sua condizione qui a Valles è un po' com'è, tutto sembra comunque veramente tutto quanto molto rientrato rispetto all'incidente di sabato durante la partita, il cartellino rosso rimediato. Parlavamo anche di, appunto, di Lucumi, di Orsolini, per quelle che potevano essere adesso due situazioni contrattuali diametralmente opposte. Orsolini si sta facendo di tutto per riuscire ad avvicinarsi, poi a chiudere con un ok da entrambe le parti e proseguire insieme il cammino. Diverso il discorso su Lucumi, dove Fenucci provocatoriamente ha buttato lì, no? Dicendo, se poi non arrivano offerte adeguate siamo ben felici di tenerci Lucumi un altro anno, prendetela con le pinze, non usciamo fra un mese, dicendo avevano detto che lo tenevano, perché lo sappiamo, e diceva

0: Parlavamo di questo con Leo Bosello, che quando il mercato si apre si dichiara tutto e spesso e volentieri si fa tutto il contrario, fa parte del gioco, sono conferenze che in parte sono destinate ai tifosi, in parte sono destinate agli operatori di mercato, è chiaro? E anche in questa ottica e in questa luce, secondo me va riascoltata poi con questa premessa la conferenza di oggi, l'intervista di oggi di Claudio Fenucci. A proposito di questo, al 366-402-4022 scrive Lorenzo e dice: ciao Manfredi, ascoltando Fenucci parrebbe di capire che il Bologna stia andando nella direzione da te anticipata della valorizzazione dei settori giovanili. È un'ottima notizia per me, Lorenzo. Non tanto il Bologna, un po' tutti i club stanno facendo così. Bologna ha l'obbligo di accelerare, soprattutto per quelle che sono un po' le scelte, l'impostazione che hanno voluto dare su l'approccio purtroppo finanziario al mercato, no? Quindi produrre talento e non comprarlo diventa una condizione indispensabile. Quindi il fatto che Fenucci abbia parlato di una rosa comunque voluta dall'allenatore, già ridotta, con in caso d'emergenza le buone intenzioni di provare a buttare anche rosa in caso di emergenza giocatori provenienti dal vivaio, sì, è una buona notizia. Poi bisogna vedere chi, no? Stiamo vedendo Badori e Libra con maggiore interesse rispetto agli altri. Perché? Perché sono due giocatori sicuramente più avanti rispetto ad altri, lo hanno dimostrato anche nella scorsa stagione. Tra l'altro Libra ha fatto anche con l'Under 20, pur essendo un Under. È un cammino sicuramente complicato, non semplice, soprattutto in Italia, ma possibile. Se Bologna sarà in grado di farlo, anticipando un po' le tappe, ma dovendole anticipare perché è partito colpevolmente in ritardo da questo punto di vista, sarebbe quantomeno opportuno. Poi questo può entusiasmare di più qualcuno, altri un po' meno. Per esempio chi scrive: ciao, il Bologna è al momento la 16ª squadra per soldi spesi, Mattia. Io non so dove hai visto questo dato, il mercato è ancora in corso, interessa relativamente poco. Credo che l'anno scorso nessuno si sia accorto che Bologna comunque 51 milioni li ha messi sul mercato. Non se n'è accorto nessuno, perché solitamente si guarda quando vendono e quant'altro, lo dice, fa una patta. No, comunque ne incassi dalle uscite, ne spendi comunque per le entrate. Vedremo a fine mercato quanto avrà speso per fare la squadra. Di sicuro il Bologna quest'anno deve fare molto meno di squadre che l'anno scorso hanno fatto molto peggio. Poi ci sono squadre che hanno fatto meglio del Bologna e che spenderanno tantissimo, beati loro. Il Bologna non rientra in questa misura. Se poi è scoppiata una bomba, no, una bomba no, perché si allarma qualcuno, però alle nostre spalle c'è stato un botto importante. Dicevo, e se poi qualcuno, e capisco che i tifosi riescano a trovare grande entusiasmo nel momento in cui ci sono proprietari che spendono tantissimo, lo capiamo tutti benissimo. Però il problema qua, allora, se ne vogliamo parlare, chiudiamo un po' il cerchio, visto che oggi non è che sono andato giù tanto leggero su questo argomento. La cosa che sto percependo in questo periodo è questa: qui nessuno critica o condanna quei proprietari che spendono tantissimi soldi nel calcio, anzi, noi chiosiamo ogni volta con un beati loro. Il problema è che diventano necessari discorsi molto noiosi nel momento in cui questo aspetto diventa il parametro su cui misurare in maniera molto goffa e maldestra la scarsa intraprendenza di chi non lo fa. Non solo, ma lasciando passare tra le righe, implicito, messaggi secondo me poco gradevoli e secondo me non portati da un buon senso, che secondo me deve essere alla base del tutto, no? Pertanto, in maniera molto noiosa, e purtroppo diventa indispensabile cercare di ritrovare l'equilibrio e riportare un attimo in una visione un po' più sana il discorso per quello che riguarda casa nostra. Tutto qui. Se non ci fosse questo metro maldestro, goffo e probabilmente anche poco gradevole, tutto questo non sarebbe stato necessario. Inoltre scopriamo che per giunta questi raffronti vengono fatti buttando dentro informazioni che sono prive di ogni fondamento, oltretutto senza anche poca cognizione di come funzionano le cose, di come vengono calcolati i costi di una rosa, per esempio. Incredibile, ma purtroppo è così. E quindi sparare giudizi molto severi senza avere la minima idea delle regole che disciplinano il gioco diventa molto difficile poi riuscire a contenersi o a trattenersi nel dover spiegare poi a chi ascolta, a quelli che hanno più interesse, come funzionano queste cose per avere almeno una, farsi un'idea con della sostanza sotto che sia credibile, no? Questo è un po' il tema. Quindi che Bologna oggi abbia speso meno di altri a luglio, secondo me è un parametro che ancora è poco rilevante, bisogna guardare alla fine del mercato. Sicuramente per quelle che sono le linee del Bologna, il Bologna sarà sicuramente a fine mercato una delle squadre, non dico che avrà speso meno, perché bisognerà vedere che cosa sarà uscito, in funzione di quello che sarà uscito sicuramente Bologna aumenterà le spese del mercato. Se Bologna non dovesse far uscire niente di rilevante a parte Lucumi, il Bologna spenderà molto poco. Questo per chiudere comunque con un saldo che dovrà essere necessariamente positivo, perché appunto per le regole, tra l'altro, che disciplinano un po' il gioco, il Bologna con la perdita di ricavi e costi della rosa molto alti, ne abbiamo parlato per tutto l'anno, deve assolutamente far riscendere un po' il tutto. La buona notizia di ieri, se qualcuno l'ha percepita, è appunto che in questa ristabilizzazione, no? Dall'Europa al senza Europa, saputo c'è, e questo credo che per i tifosi debba essere un ottimo spunto da prendere. Per qualcuno non è abbastanza, per qualcuno non è sufficiente, e lo comprendiamo benissimo, però è una bella garanzia, non ce l'hanno tutti, e questo sicuramente è un buon aspetto. Poi tutti speriamo un giorno di sentire che saputo prende 100 milioni e li mette sul prossimo mercato. Non credo capiterà, perché comunque nelle intenzioni già espresse più di un decennio fa ormai, dopo un decennio il Bologna deve riuscire ad andare finché può con le proprie gambe. Poi se ci sono delle urgenze o delle situazioni particolari, mi sembra che comunque oggi ci abbiano detto che il presidente c'è, e questa è una buona notizia. Non serve andare oltre a quello che poi sono le cose concrete e i fatti. Poi a fine mercato vedremo se sarà veramente così. E spero di averti dato tutto, Mattia. Poi mi perdoni Manfredi, ma siamo sicuri che Orsolini abbia voglia di rimanere a Bologna? Io credo di sì, anche perché lo vedo molto tranquillo, sempre sorridente, disponibile al dialogo. Io credo che per lui la situazione sia principalmente economica, a buon diritto, e sistemata quella Orso sta benissimo dov'è. Ho avuto un dubbio che volesse vedere un pochino anche il mercato, che cosa avrebbe potuto proporgli. Non gli ha proposto nulla fino adesso, ma come non ha proposto nulla tantissimi, quindi sicuramente da questo punto di vista un voglino per poter tirarla ancora un po' più lunga magari ce l'ha, per togliersi quelle curiosità che secondo me fanno parte della vita un po' di ognuno, penso che l'abbiamo avuto tutti. Ma non metterò mai in discussione la voglia di Orsolini di rimanere a Bologna, ecco, questo non mi sembra. Ragazzi, buongiorno, siamo una famiglia di 3 persone, tutte super tifosi di Bologna. Stamattina, dopo 3 anni di tentativi, mio figlio è riuscito a prendere un abbonamento in Andrea Costa, e invece che prenderlo per sé l'ha preso per sua madre. Per me ha dimostrato il vero spirito rossoblu, sono orgoglioso di lui, sempre forza Bologna, Max. Bravissimo, mi sembra assolutamente un bel messaggio, una bella cosa. Adesso andiamo in pausa e tra poco rientriamo e vi faccio ascoltare così Fenucci.
1: No, Manfred, non c'è la pausa. No. Te l'ho già scritto. Sì, no, pubblicità fino alla mezza, e scusami. C'è Fenucci pronto.
0: L'ho perso, allora andiamo direttamente con Fenucci senza la pausa.
2: Ma le sensazioni sono positive, le stesse che abbiamo ogni ritiro, si sta lavorando bene. con grande intensità, con metodologie di lavoro diverse rispetto al passato, però mi sembra che i ragazzi siano contenti del lavoro che stanno facendo. Il mister è molto soddisfatto di come i ragazzi si stanno comportando, e quindi ci sono tutte le premesse per fare concludere un buon ritiro.
3: Ti ha turbato il 4-0, è calcio di luglio e non ci si pensa, comunque che pizzico di nervosismo in più?
2: No, credo che sia normale aspettarsi che, incontrando squadre che hanno più giorni di preparazione, ci sia qualche difficoltà, ma l'ha spiegato bene anche il mister, quindi nessuna preoccupazione.
3: Orsolini come sta? C'è qualche novità che fa anche rima?
2: Orsolini l'ho visto bene, sta lavorando tanto anche lui, era preoccupato per il cuore prima perché aveva pulsazioni elevate, non scherzo. Sta bene, la situazione è che stiamo dialogando con lui, non siamo lontanissimi, quindi se non ci dovessero essere altre sorprese, sempre relativamente agli aspetti economici ovviamente, credo che alla fine dovremmo arrivare a prolungamento del contratto e a rendere Orso quello che è sempre stato il mio desiderio, ho ripetuto tante volte, una bandiera del club, un ragazzo che è cresciuto con noi, che ha vissuto tante esperienze con noi, che interpreta bene i sentimenti di questo club, della sua tifoseria, insomma. Quindi credo che stiamo cercando di fare il nostro sforzo, uno sforzo finanziario per accontentarlo e arrivare a un accordo soddisfacente per entrambe le parti.
4: Ci può essere una tempistica per Orso?
2: Beh, non è che possiamo aspettare, no, ancora molto, quindi per cui credo che poi la cosa va risolta in termini anche brevi, per non far diventare questo rinnovo di contratto una sorta di telenovela.
3: C'è qualche finestra, qualche possibilità invece per tenere qui Remo, che peraltro tiene nei suoi stati la maglia del Bologna, quindi lui si sente ancora legato a questa squadra?
2: Remo ha fatto grandissime stagioni con noi, non solo, quindi siamo legati a lui sotto aspetto professionale ma anche umano, è sempre stato uno dei riferimenti anche miei dello spogliatoio in termini di sensazioni che ci poteva riportare, quindi un giocatore di grandissima importanza, e anche lì il tema è prettamente economico, anche in relazione alle sue volontà, alle prospettive di altre possibilità che ha anche lui, quindi come in termini di contratti vedremo, insomma, se ci sarà spazio, se no purtroppo le strade si dovranno dividere, ma rimarrà comunque un ricordo di quello che ha fatto con noi.
4: Scusami, le percentuali?
2: È difficile dar percentuali, ad oggi Remo è un giocatore libero, sì, quindi questa è la percentuale.
4: Però la percentuale di sensazioni che possa venire incontro voi a loro, insomma, restare?
2: Non lo so, non so darti un'indicazione precisa perché è un po' di tempo che non parlo con lui, esatto, non ci sentiamo, quindi non so darti un feedback preciso della situazione, però credo che al momento non siano altissime.
5: E sulla di Ravaglia cosa ci dice?
2: Di Ravaglia?
5: Cosa ci dice sulla di Ravaglia?
2: No, penso che Federico volesse andare a giocare, a misurarsi una stagione intera da titolare, l'abbiamo accontentato, poi alla fine non è una cessione perché abbiamo un diritto di ricompra, quindi va a fare un'esperienza in un campionato molto difficile, estremamente competitivo, credo che lo aiuterà a crescere, e poi se non dovesse esserci l'automatismo per cui resterà al Watford, ovviamente valuteremo, diciamo, la possibilità di farlo rientrare.
6: Avanti con Pessina, Vice, o ci saranno delle riflessioni da qui a fine?
2: Massimo, sono aspetti, diciamo, che valuteremo in seguito, credo al momento da quello che sono le indicazioni che ci arrivano dallo staff sono contenti dei portieri che abbiamo.
5: State parlando molto con l'Argentina, anche per i centrocampisti, ci sono novità soprattutto su Amondaraina, anche se non è l'unico nome?
2: Non è l'unico nome, è uno dei profili che stiamo seguendo, come avete scritto nei giorni scorsi, ci interessa, è un giocatore che ha le caratteristiche che cerchiamo, ha anche l'età giusta e quindi anche economicamente compatibile con quello che è un po' il nostro disegno in questo momento, è di proprietà di un altro club, quindi stiamo cercando di trovare anche con loro una soluzione.
3: Ti chiedo di Lucumi, è un giocatore del Bologna, tanti rumors, tante chiacchiere attorno a lui, potrebbe rimanere?
2: Lugumi ha un contratto con noi, quindi il fatto che abbia un anno solo di contratto non incide su quella che è la nostra valutazione. Quindi qui Lugumi può andare via, perché questo che abbiamo promesso l'anno scorso. Sapevate che l'anno scorso ha avuto un'offerta che per lui era molto importante, che avrebbe, come ci diceva, cambiato il suo percorso di carriera. Quindi gli abbiamo chiesto di rimanere un altro anno, promettendogli che se fosse arrivata un'offerta adeguata l'anno successivo, quindi questa stagione, sarebbe potuto andare via. Vediamo se arriva un'offerta adeguata, però insomma, se dovesse essere così lo accontenteremo, se no rimarrà con noi.
7: Guardi, le chiedo, lei ieri, anche ieri sera, ha parlato di riequilibrio finanziario. Le chiedo, sul mercato, se ci sarà necessità, Saputo è pronto a intervenire o sarà un mercato di autofinanziamento?
2: Ma io ho parlato di una necessità di riequilibrio finanziario che non riguarda il Bologna, ma riguarda l'intero sistema del calcio italiano. Leggevo stamattina proprio l'intervista di Tebas, quando diceva che uno dei motivi, non solo l'unico, del successo della Spagna è quello di aver imposto dei limiti finanziari ai club, che li ha obbligati poi a lavorare sui vivai e sui giovani, visto che in Spagna i giocatori nati in convocabili per la nazionale fanno più del 40% dei minuti giocati, più del 45, quasi il 45%. Quindi da noi questi vincoli non così rigidi non ci sono, li stiamo introducendo mutuandoli da quello che è il sistema UEFA. Noi l'anno scorso abbiamo fatto un investimento importante, ho ricordato ieri sera che negli ultimi 3 anni abbiamo acquisito giocatori per più di 200 milioni, quindi con investimenti significativi. Quest'anno, nel rispetto di quelli che sono anche i parametri imposti dalla federazione, stiamo cercando di rispettare lo squad cost che la federazione ha, e quindi dovremo fare ovviamente degli aggiustamenti a una struttura di costi che è abbastanza elevata. Non voglio, come ho detto ieri sera, però trasformare sempre queste cose in ragionamenti contabili, perché non mi interessa, ne facciamo i dirigenti sportivi. Quindi nell'ambito dei vincoli economici che avremo, cercheremo di allestire la formazione più competitiva possibile.
3: Mi chiedo se farai di tutto per tenere Rov.
2: Io farò di tutto per tenere tutti i giocatori importanti, i giovani che abbiamo, poi dipende dal mercato, da quello che succede e dalla volontà anche dei giocatori. Ad oggi Rowe, Orso, Cambiaghi sono giocatori che fanno parte della rosa di questa stagione, cercheremo di tenerli anche fino alla fine del mercato. Al momento, ripeto, non ci sono segnali, quindi qualcuno ha collegato il nervosismo di Giona a richieste di altri club, non c'è assolutamente nulla.
7: Arriva una multa per quel che è successo l'altro giorno o no?
2: L'ha già pagata, perché ha pagato una super cena, quindi non so, per cui insomma per cui credo che si è scusato con la squadra, quindi è stato un attimo di nervosismo, si è scusato con la squadra e ha pagato quello che doveva pagare. Quindi
7: in tanti investimenti negli ultimi anni, anche tanti incassi, a volte parziali, a volte totali, e le chiedo se ora che è finito il mondiale, chiaramente si parte all'Inghilterra perché ormai tutti guardano lì, se è in arrivo insomma qualcosa dall'Inghilterra, se è quello il mercato che puoi dare il via magari anche al domino una volta che il mondiale è finito.
2: Gli inglesi, che sono il campionato che in assoluto fattura di più, perché hanno circa 8 miliardi fatturato, quindi molto più del doppio della Serie A, sono il motore un po' del mercato internazionale. Considerate che credo che negli ultimi 10 anni il saldo netto delle operazioni con l'estero della Premier sia stato addirittura ai 12 miliardi, investimenti all'estero, scusate, i club inglesi sono stati superati ai 12 miliardi di saldo negativo, per cui alla fine è indubbio che il mercato nasca quando i club inglesi si muovono. Lo stanno facendo anche loro con più attenzione,
1: secondi,
2: perché la Premier perde 1 miliardo all'anno e quindi ha imposto anche qualche paletto sul fair play finanziario anche loro club. Però quando i club inglesi decideranno insomma di investire sul mercato, poi l'effetto domino così sugli altri trasferimenti si potrebbe sentire. Al momento, ripeto, mi sembra che tutto sia abbastanza fermo.
3: Rimani qua per la partita?
2: Rimango qua per la partita, sì, rimango qua per la partita. Cerchiamo di far meglio di all'altro.
3: Grazie.
0: E queste le parole di Fenucci. Sì, gli inglesi hanno messo qualche paletto, proprio qualche, perché poi hanno allargato, per esempio, rispetto all'Italia, che puoi spendere il 70% di quello che ricavi sulla rosa, l'hanno aumentato all'85% con possibilità di sforare ben oltre il 100%. Quindi in realtà paletti in Inghilterra sembrano delle due metterne un po' di meno, però sicuramente il mercato partirà da lì e questa è una certezza. Poi se si muoveranno da lì anche in direzione a Bologna, ecco, la speranza che abbiamo sicuramente che non capiti. Gli obiettivi di mercato per l'Inghilterra nel Bologna sono sostanzialmente 3: Lucumi, Rowe e Castro. Non vedo altri giocatori in questo momento pronti eventualmente per una Premier, no? O comunque valutabili da una Premier. Vedremo un po' quello che capiterà. Sul discorso che riguarda poi invece il mercato in generale, per quelli che possono essere gli obiettivi, il centrocampista è l'obiettivo più importante che Bologna deve azzeccare in questo mercato, soprattutto per quello che Tedesco sta facendo vedere negli allenamenti. Insomma, a Bologna l'anno prossimo servirà un centrocampo di qualità e di quantità. Giocatori forti in giro per il mondo ce ne sono, e portare a casa gli obiettivi principali di questo mercato sarà fondamentale per la squadra che verrà allestita per il prossimo anno. Poi ovviamente passare attraverso Rowe. Io ci metto anche Santi, oppure no, sicuramente è una situazione che può cambiare parecchio il futuro, almeno il prossimo futuro del Bologna. Ieri Fenucci ha aggiunto un'altra cosa, lui parla di equilibrio finanziario, ma comunque di equilibrio sportivo, senza trascurare l'aspetto sportivo, parlando di obiettivi, di tornare in Europa e di avere l'obiettivo di costruire una squadra competitiva per l'Europa entro uno o due anni. E anche questo aspetto secondo me non è da tenere così tanto marginale. Ieri l'ha buttata lì come una cosa così, per come ragionano alcuni tifosi, lo so bene per quello che scrivono, bisogna tenere in considerazione secondo me quello che è stato fatto anche negli anni scorsi. Sartori ha allestito una squadra competitiva per l'Europa, la più completa, dopo tre anni che è stato qua. Che servano due anni per mettere a posto la squadra e forse cucire addosso a Tedesco il vestito migliore, vista la condizione con cui comunque parte Bologna in questo mercato, secondo me è plausibile. Per la prossima stagione vedremo che cosa sarà. Certo è che, ripeto, partire l'anno prossimo con Rowe Castro, Orsolini Bernardeschi, Cambiaghi, è un conto. Partire senza anche solo un tassello di questi, fondamentale, bisognerà vedere come verrà sostituito. Importante però anche il passaggio, per ritornare al discorso di prima dell'amico che scrive che Bologna oggi è la 16ª squadra per soldi spesi sul mercato, il Bologna negli ultimi tre anni ne ha spesi 200 pur lasciando comunque in equilibrio il conto. Quindi si può spendere tanto nel mercato, è ovvio che la condizione per il Bologna è quella che conosciamo: prendere giocatori giovani, riuscirli a far crescere in due anni, valorizzarli al massimo per portarne dentro due. Vedremo se sarà così. E adesso andiamo in pausa.
8: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
9: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
9: E allora scialla.
11: Scialla, scialla.
9: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
13: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora uscite insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
14: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
13: OVS. Love people, not labels.
15: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Mattei Plast.it.
11: nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
16: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo, dal 14 al 24.

0: è sempre pronta ad ascoltarti.
1: Deghi provare.
2: Deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi. Vuoi una nuova macchina da giardino?
2: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
1: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
2: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
1: Manfredini, la certezza dei professionisti.
2: Approfitta ora degli extra sconti.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.

0: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo.
1: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
2: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
1: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
2: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Buongiorno, ben ritrovati sempre da Valles, ultima parte di Mezzogiorno Rosso Blu. Vi abbiamo fatto risentire Fenucci a fine allenamento, un po' il punto sul mercato e sulla situazione attuale del Bologna. E i vostri messaggi sul fronte mercato, per esempio, mi piace questo messaggio perché butta dentro un nome che è uscito ieri, mi sembra. Comunque, se prendiamo Galarza, so già di chi prendere la maglia. Bene, mi fa piacere che ti piaccia, giocatore paraguayano, ha fatto un bel mondiale sicuramente, ha anche segnato, ma è uno dei nomi per il centrocampo. Personalmente preferirei, allora, Bologna prima, Fenucci ha parlato direttamente su domanda di Moss di Amondarain ancora. Io credo che sia l'obiettivo principale oggi per questo centrocampo, puoi definirlo principale o no, è sempre un mestiere difficile perché vai a capire, ce ne saranno due o tre, però è un giocatore argentino che ha caratteristiche secondo me che si possono adattare, perché argentino, storicamente gli argentini in Italia hanno fatto spesso molto bene. E ha anche caratteristiche un po' tecniche, l'abbiamo imparato a conoscere meglio durante queste settimane, che si possono sposare bene in questo campionato, che comunque resta un campionato fisico abbastanza tecnico. E per il gioco che stiamo vedendo, un Bologna che continua a insistere parecchio per vie centrali, probabilmente avere un giocatore duttile che può interpretare più ruoli, che fa una buona fase di non possesso alternata a una buona fase di possesso, quindi un giocatore che riesce forse a racchiudere meglio le doppie caratteristiche rispetto ad altri profili, per esempio quello di Ugrzic, che con la palla è molto bravo, senza, ha anche un ruolo un po' differente, è un giocatore diverso.

0: io, preferenza personale, anche allo stesso Galarza, che comunque ha la sua cartola, detta come va detta, forse lo preferisco. Il Bologna lì a centrocampo non può sbagliare, anche perché il Bologna ha una batteria di esterni fantascientifica per me, per quella che è un po' la fascia che Bologna ricopre nella gerarchia, no? Che è attuale della Serie A, e ha un allenatore che, a differenza dell'anno scorso, la va a spremere meno. Quindi mi immagino un Bologna che con Tedesco potrebbe avere degli esterni, magari Orsolino non arriva a fare doppia cifra, o magari ci arriva in doppia cifra, ma non con quel gran potenziale che ha mostrato nei due anni di italiano, no? Lo stesso discorso può valere per Bernardeschi, che sta facendo delle prove, vista anche la situazione attuale, da interno in centrocampo. Lo stesso discorso può valere anche per Rowe. Vedo che comunque sull'isolamento degli esterni le cose non cambiano, avviene in un momento diverso, magari con una verticalità sulla fascia differente, più rallentata, e con un gioco a centrocampo che porta magari a qualche ribaltamento e poi isolamento degli esterni. Quindi il Bologna a centrocampo dovrà fare le scelte più importanti forse di questo mercato. Io vedo più importante, perché Bologna ha sofferto molto con l'italiano nella seconda parte, quella zona di campo, col calo di Freuler, quella di Ferguson, che è andato quantomeno, diciamo, a singhiozzo in questa stagione, per come Tedesco sta impostando un po' gli allenamenti e il gioco della squadra, da quel passaggio lì in mezzo al campo ci passa una stagione intera, secondo me. Quindi ecco, non sbagliare il centrocampista, saranno due, io immagino così, magari uno subito, l'altro verso metà agosto, quando magari si possono aprire opportunità diverse di mercato, sia a titolo definitivo o prestiti, anche interessanti, perché ci sono tante squadre che hanno tanti giocatori, il mercato è partito molto in ritardo, riuscire a smaltire certe rose non sarà semplice per tutti. E quindi vediamo un po' che cosa viene da lì. Quindi trovo più interessante, secondo me, le scelte a centrocampo che il giocatore che verrà a sostituire Lukumi, partendo anche qua dal presupposto che Bologna ha investito su tre giocatori, Wittig, Elland e Eggen, e questi giocatori devono crescere. Quindi il sostituto di Lukumi, per quanto sia un giocatore imprescindibile per questo Bologna, quindi una perdita clamorosa, mi preoccupa molto meno dei giocatori che dovranno arrivare a centrocampo. Poi, se domani dovesse uscire Castro, ecco che allora mi preoccupa anche l'attaccante che verrà a sostituire Castro. È evidente, no? Però in questo momento il centrocampo resta sicuramente quella zona dove Bologna sul mercato ha poco margine di errore se deve fare una stagione all'altezza di quelle che sono un po' le aspettative di tutti. Buongiorno, faccio una domanda: ma le persone che, come sottoscritto, comprendono e anche molto bene le politiche, le esigenze o le intenzioni del club e non sono entusiasti, per usare un eufemismo, di questa linea, possono esprimere civilmente la propria disapprovazione o dovrebbero accettarla in silenzio? Aggiungo, oltretutto, dopo aver sottoscritto abbonamenti corporate, unica tipologia interessata, soggetti ad aumento rispetto allo scorso anno. Saluti Simo. Simo, no. Guarda che, ancora, ritorniamo sempre sulle stesse cose. Nessuno credo che sia contento, e non penso neanche io, no? Di averlo mai detto. Di un Bologna che butta dentro meno soldi delle altre con cui deve fare la gara. Anzi, mi preoccupa. Ogni anno dico che ce la dobbiamo sudare il doppio. E quindi mi preoccupano anche il clima che ruota attorno un po' al Bologna in generale, mi preoccupo più di tutto, no? È normale. Però c'è modo e modo di esprimerlo, tutto qui. C'è anche modo e modo di raccontarlo. E poi un tifoso, secondo me, è un conto. E si ritorna al discorso di prima. Far passare chi magari non segue certe logiche come un pezzente, la faccio veloce per farlo, perché questo comunque alla fine si respira, e con scarse ambizioni sportive, personalmente non solo è di cattivo gusto, ma è sintomo di profonda ignoranza. Far passare un tifoso che comprende meglio queste logiche e le accetta come meno ambizioso di uno che vola su discorsi dove ha anche profonde lacune, tra l'altro dal punto di vista proprio intellettuali, non lo trovo molto, molto splendido come ragionamento, anzi lo trovo abbastanza povero, no? Anche di contenuti. E io non mi sento meno ambizioso di chi ferocemente contesta questa politica. Per quale motivo? E poi come si permettono? Perché? Perché Bologna 1 non è un progetto ambizioso. Quest'anno, dicevamo ieri, abbiamo il privilegio di seguire tutte le tre squadre più importanti tra basket e calcio della città, più il baseball, che non ci dimentichiamo mai. Non è ambizione questa? Eppure, pur essendo molto ambiziosi, perché non vedo tanti progetti sportivi di questo tipo a Bologna, e l'abbiamo fatto da soli, grazie ovviamente all'aiuto di tutta la squadra che abbiamo costruito con Barbut, straordinario regista di tutto, mi sembra un progetto poco ambizioso, e io sono meno ambizioso di uno che si permette di dirmi che non sono ambizioso? Dove sta scritto? E allora tutti questi ragionamenti diventano un pochino molto fastidiosi, no? Fastidiosi. Poi bisogna andare dentro nelle pieghe bene per capire per quale motivo si vengono fatte certe scelte. Io ho provato a spiegarlo meglio e secondo me ha anche funzionato, perché poi vedi che tranne qualche Highlander, che in questo momento tra l'altro scivola su situazioni, è un po' più chiara comunque la materia, e questo secondo me è importante. Noi, questo è il nostro lavoro, noi dobbiamo informare, poi l'opinione se la deve fare chi ascolta, no? Però è ovvio che poi devi dare l'opinione se diventa una conseguenza necessaria di interventi abbastanza goffi e maldestri. Quindi un tifoso deve avere assolutamente tutte le ambizioni del mondo, senza dimenticarsi di non mancare di rispetto a tutti gli altri che la pensano diversamente da lui. Tutto qua, è molto facile, e poi trovando il modo giusto per manifestare la propria ambizione, che è quella razionale, perché a volte si sfocia un po' nelle, no? Si trascende da quella che poi sono discorsi abbastanza anche ovvi. Comunque, se Orso non rinnova, io non vedrò top club pronti ad investire tra cartellina e ingaggio almeno 25-30 milioni. Questa è una possibilità. In effetti, cioè non è facile da piazzare Orsolini, dici tu, e ci sta, per un giocatore di 28 anni che tra l'altro soffre molto la concorrenza, così è apparso almeno quest'anno, tranne forse le sirene arabe, dici tu. Sicuramente Orso, se non dovesse rimanere a Bologna, ma ripeto, questa per me ormai è un'ipotesi molto remota, quindi vabbè, ne parliamo perché comunque l'ipotesi c'è, ma veramente molto marginale. Sì, non sarà facile trovare il mercato giusto per lui, sono d'accordo, un giocatore paradossalmente, perché è l'italiano che ha segnato di più negli ultimi 4 campionati, eppure quest'anno le incognite sono altissime, anche se ad ora, ipotizzando uscita Lucomia e ingresso di un centrocampista, vedo il Bologna tra il 9° e il 12° posto. PS, per Rowe mi fa paura l'Aston Villa. Ti fa paura l'Aston Villa? Allora, ieri Schira ha scritto di un interessamento dell'Aston Villa, non è arrivato nessuna notizia a Casteldebole, tra l'altro l'ha detto anche Finucci poco fa, e non è arrivata a Finucci ma neanche ad altri. Perché l'Aston Villa? Perché l'anno scorso ha visto giocare Rowe una gran partita contro di loro al Dallara? Può essere. Pensate che ci sia solo l'Aston Villa che potrebbe avere un interesse su Rowe? Non ci sono osservatori che vanno in giro a vedere 20-30 partite all'anno di un solo giocatore, secondo voi? Quindi va bene l'Aston Villa, lo mettiamo come possibile prospect che potrebbe fare un'offerta per Rowe. Per me è molto possibile, perché tra l'altro è stato apprezzato, ve lo posso dare con contezza, dopo la partita d'andata. Però non c'è niente. E capisco anche che bisogna cercare di scrivere qualcosa, ma che tu abbia paura dell'Aston Villa in questo momento non c'è nessun motivo. Poi magari fra un mese va proprio all'Aston Villa, però se parte l'Aston Villa non pensare che dietro all'Aston Villa non ci arrivino altre due o tre squadre. L'Aston Villa ha molta disponibilità economica ma non pensare che le altre non le abbiano per arrivare a Raw. Pensate l'anno scorso quanti movimenti ci sono stati da 100 milioni in Inghilterra, in Premier, che ci hanno lasciato basiti. Pensate a quanti ce ne sono stati già quest'anno, sono arrivati alla metà di luglio. E questo comunque è un problema che c'è. Ciao, molto interessante il discorso su Lucumi di Fenucci. Se arriva l'offerta adeguata, va, altrimenti rimane qua. Stefano. Stefano Fenucci l'ha detto perché il mercato è così. Lucumi andrà. 99,9%. Punto. Certo che Fenucci dice così per un solo motivo, perché in questo caso parla agli operatori di mercato e dice: noi non lo regaleremo. Per noi ha un valore che prescinde dalla durata del contratto. Quindi, quando arriva la Juve, visto che parlavamo di pezzenti, la Juve non li ha spesi 28 per Lucumi, ne vuole spendere di meno. Se lo fa la Juve, lo fanno anche altre. In questo momento Lucumi a 15 milioni non va da nessuna parte, mi sembra evidente. Poi arriveranno i 28 milioni che erano quelli della clausola? Non credo, a meno che non si apriranno delle aste, però il Bologna lo vuole monetizzare. Sicuramente Bologna in questo momento, su Lucumi in particolare, cerca di guardare oltremanica con un po' di interesse, perché quello è il mercato che può permettere a Bologna di avere, secondo me, quanto ritiene giusto per Lucumi, che avrebbe una valutazione molto più alta, ma sul quale sono convinto che Bologna, per promesse che si sono fatti, per la serietà di Lucumi mostrata nell'ultima stagione che è stata ineccepibile, e per tanti motivi cercherà di non complicare troppo a Lucumi e al suo procuratore l'uscita. Trovate l'offerta giusta, troviamo un prezzo che vada bene ad entrambi e ci metteremo d'accordo così. Non sarà la miglior valorizzazione di un giocatore fatta da Bologna negli ultimi 3 anni, questo è certo. Però ricordiamoci sempre che Lucumi sono anni che percepisce molto poco, certo come conseguenza della sua scelta di non prolungare il contratto. Tutti gli adeguamenti e prolungamenti di conseguenza di contratto Lucumi li ha sempre rifiutati, però come comportamento è stato ineccepibile. Oltretutto è un ragazzo d'oro e farà le fortune sicuramente di chi lo prenderà a un prezzo ragionevole, ma partirà. Scusa Manfred, ma non ho capito, il Bologna negli ultimi 2 anni ha fatto mercato per 200 milioni, non mi torna. Ciao Fabrizio, non ti torna perché queste cose non le capite, ma io lo capisco, però purtroppo è così. Il Bologna ha venduto tanto e ha speso tanto per comprare. Negli ultimi 3 anni quanti giocatori sono passati? Passa Ndoye, Zirkzee, Calafiori e compagnia varia. Passa la stagione dopo. Fai il conto, sono quasi 200 milioni di cartellini comprati solo la scorsa stagione, dove sembrava che Bologna non avesse fatto niente. Bologna ha speso 51 milioni. Certo, sono soldi che sono arrivati dalle cessioni. No? Ossini ci ha provato a dire sì, ha ceduto tanto. No? Quando Fenucci ha detto abbiamo comprato tanto, sì, ma avete ceduto tanto. Non è rilevante. Quello che è rilevante è il saldo. Il Bologna ha chiuso due bilanci, gli ultimi due, leggermente inutile grazie ai soldi dell'Europa, non a quelli delle cessioni. Punto. E purtroppo si è impostato, e oggi per fortuna non lo sento più, ma ci abbiamo messo un anno, di mezzogiorno. Un anno di sentire che basta prendere Saltori per moltiplicare pani e pesci. Non è così. I soldi spesi da Saltori sul mercato sono finiti. Saputo ne deve mettere ancora. Le plusvalenze, tutto quello che è stato ricavato dagli ottimi investimenti che ha fatto Sartori, Di Vaio e Fenucci sul mercato, sono finiti e Bologna ne deve mettere. La buona notizia è che apparentemente se ci sarà bisogno, Saputo ne metterà. Questo non mi sembra rientrare. Quando uno rientra ne prende, a oggi non ne ha presi. È molto più probabile che ne debba mettere, e questo è quello che secondo me è molto dannoso sul mercato. Ed è giusto che tu non ti iscrivi, non mi torna. Per forza, ti ha raccontato minchiate per 3 anni, e le cose sono così. Mi dispiace essere così tranchant, ma è diventata insopportabile questa situazione. Raw non si tocca, dice Claudio. Questo è Claudio Fenucci. E con un centrocampo di livello ne guadagnerà anche la difesa? Andrea, ce lo auguriamo. Ciao Manfredi, da Lingard lo rilanceresti o cercheresti una nuova punta, visto che comunque so che ha mercato? Grazie, sempre top. Igor, bella domanda. Io lo farei partire perché per me la sua esperienza qua è finita e non è andata bene. anche perché non dico che è battezzato, perché incredibilmente qualche stimatore ce l'ha. Però la mia speranza è che trovi una soluzione per Thais e si trovi un ragazzo giovane da mettere dietro a Castro. Sarebbe perfetto. Se poi dovesse partire Castro, allora cambiare tutti e due gli attaccanti diventa un bel rischio, eh? Quindi in questo momento secondo me stanno prudenti. Ciao Manfredi, sei a valle su quante birre ti spari? Abbastanza. A buon Manfredi si può dire quasi di tutto tranne lotitiano, virtusino e non ambizioso. Direi di sì. Saluti da Luca. Sì, lo trovo molto offensivo. E lo si dice con una leggerezza e una presunzione insopportabile, soprattutto da gente che è ambiziosa a parole, ma nei fatti molto poco. E questo mi sento di poterlo dire, a differenza di altri che invece qui, secondo me, l'hanno dimostrato e non mi metto nel conto, eh. Quindi diventa molto difficile da sopportare. Aston Villa perché ne ha appena presi 140 per Rodgers, sì sì, ma neanche spesi tanti, eh. E ne spenderà tanti. Non pensare che il Nottingham non possa venire lì a appoggiare sul piatto 45 milioni per Rowe, per esempio, eh? Poi se fossi in Rowe non avrei dubbi, a parità di offerta vado alla Aston Villa, no? A uno dei allenatori più forti del mondo. Manfred, gli inglesi stanno gonfiando il mercato? Sì, sicuramente sì. Stranamente le operazioni sopra i 100 milioni sono tra società inglesi che a rotazione si mettono a posto alzando i prezzi. Se l'Aston Villa vuole Rowe, oggi sono 60-70, per un'altra società grossa di un altro paese sono 50. Unica maniera per controbattere il modus operandi inglese. Dani Fabrico, ciao mister. Comunque sì, agli inglesi va venduto di più, ma infatti è il motivo per cui non è che va venduto di più, riesci a fargli passare dei prezzi più alti. Mettiamola così, che è un po' più educata. E infatti per Lukumi per esempio si aspettano delle soluzioni da lì, no? Poi vediamo, vi ripeto, in questo momento è chiaro a tutti che la prima fase di mercato si chiude con centrocampo e terzino, 1-1. Terzino è arrivato, sta facendo i documenti in Spagna, giovedì dovrebbe tornare almeno a Bologna, poi vediamo se arriva a Valles per gli ultimi due giorni, ci potrebbe anche stare. E per il centrocampo vediamo, e bisogna chiuderlo però abbastanza in fretta, questo sicuramente, e si chiude lì la prima fase dove dentro io ci metterei la cessione di Lukumi. Poi tutto dipende da che cosa arrivano di offerte sul mercato, perché Bologna potrebbe anche paradossalmente, faccio degli esempi, dar via Dominguez, sostituire Casale e chiuderla così. Certo, in quel caso saputo qualcosina dovrebbe metterne, ma non mi sembra che ieri Fenucci abbia scartato l'ipotesi, quindi ci sono più possibilità di mercato e in questo momento francamente è imprevedibile, dipende da che cosa arriva ovviamente come proposta, è sempre così. Allora ragazzi, direi che è tutto per questa puntata da Valles, domani ne facciamo un'altra, sicuramente meno complicata perché Fenucci parlava laggiù, noi eravamo qua e dovevamo partire a ruota, quindi comunque la logistica non è stata semplicissima. Domani ci troviamo da qua e vediamo di fare tutta la giornata, tra l'altro con due allenamenti alle spalle, quello di ieri mattina e di oggi pomeriggio, che sicuramente saranno un po' una base su cui fare riflessioni per domani, ma occhio a domani al mercato anche, che secondo me oggi qualcosa si potrebbe muovere, vediamo. Un abbraccio a tutti e state bene.
1: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
2: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
3: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.

0: 1, Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: 21 Bologna 1.
1: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio posizionato a bordo campo del centro sportivo per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
2: La frasca in Andrea Costa
6: o la frasca al vicolo?
7: E perché no a Villa Cassarini?
2: Stop, ho detto alla frasca!
8: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
7: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
9: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
10: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
9: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
10: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
9: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
10: www.sorcevannini.it.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
12: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
14: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì, in diretta alle 20.30, Nettuno Fortitudo.
2: Nettuno siamo noi.
1: No, Matte, è la squadra di baseball.
2: Quale?
1: Nettuno.
2: Siamo noi.
1: No, Matte, Nettuno Baseball. Venerdì alle 20.30, Nettuno Fortitudo.
2: Ah, cioè noi giochiamo contro tutta la Fortitudo?
3: Sì,
2: ma
3: tutta, Matte, sì, sì.
2: Tutta quanta?
3: Tutta, anche quelli del basket.
2: Ma
3: sì,
2: quanti
3: sì.
2: saranno?
3: Tanti, vengono da Piazza Sarita, vengono anche Gentilini.
2: Sarà pieno, imballato
3: è
2: di
3: imballato,
2: gente.
3: Sì.
2: Veramente?
3: Wow.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora uscite insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
6: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
5: OVS, love people, not labels.
1: La frasca in Andrea Costa.
7: O la frasca al vicolo.
8: E perché no a Villa Cassarini?
1: Stop, ho detto alla frasca.
9: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
8: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: La frasca in Andrea Costa
3: o la frasca al vicolo?
4: E perché no a Villa Cassarini?
2: Stop, ho detto alla frasca!
5: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
4: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
3: Finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola:
4: hai dimenticato i costumi da bagno.
3: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
1: Anche quest'anno!
0: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
2: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
0: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì, in diretta alle 20.30, Nettuno Fortitudo.
2: Nettuno siamo noi.
1: No, Matte, è la squadra di baseball.
2: Quale?
1: Nettuno.
2: Siamo noi.
1: No, Matte, Nettuno Baseball. Venerdì, alle 20.30, Nettuno Fortitudo.
2: Cioè, noi giochiamo contro tutta la Fortitudo.
3: Sì,
2: ma
3: tutta, Matte, sì, sì.
2: Tutta quanta?
3: Tutta, anche quelli del basket.
2: Ma
3: sì,
2: quanti
3: sì.
2: saranno?
3: Tanti, vengono da Piazza Zarita, viene anche Gentilini.
2: Sarà pieno, imballato
3: È imballato,
2: gente.
3: Sì.
2: Veramente.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: No,
9: è mezzanotte e un minuto.
10: Nettuno Bologna 1. Coming soon radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: La frasca in Andrea Costa.
18: O la frasca al vicolo.
19: E perché no a Villa Cassarini?
1: Stop! Ho detto alla frasca!
20: La frasca presenta Cassarini Summer. Il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer. Birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer. Tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
19: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
21: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: La frasca in Andrea Costa.
3: O la frasca al vicolo.
4: E perché no a Villa Cassarini?
2: Stop, ho detto alla frasca!
5: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
6: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
7: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
12: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
12: Che fame!
13: Mac!
11: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
14: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
15: La frasca in Andrea Costa
16: o la frasca al vicolo?
17: E perché no a Villa Cassarini?
15: Stop! Ho detto alla frasca!
18: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
17: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
2: È l'una e 5 minuti.
19: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
0: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
2: La frasca in Andrea Costa
5: o la frasca al vicolo?
6: E perché no a Villa Cassarini?
2: Stop! Ho detto alla frasca!
7: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
6: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
0: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
11: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì, in diretta alle 20.30, Nettuno Fortitudo.
2: Nettuno siamo noi.
1: No, Matte, è la squadra di baseball.
2: Quale?
1: Nettuno.
2: Siamo noi.
1: No, Matte, Nettuno Baseball. Venerdì alle 20.30 Nettuno Fortitudo.
2: Cioè noi giochiamo contro tutta la Fortitudo.
3: Sì,
2: ma
3: tutta, Matte, sì.
2: Tutta quanta?
3: Anche quelli del basket.
2: Ma quanti saranno?
3: Tanti, vengono da Piazza Zarita, vengono anche Gentilini.
2: Sarà pieno, imballato di
3: imballato,
2: gente.
3: Sì.
2: Veramente.
3: Wow.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
1: La frasca in Andrea Costa
8: o la frasca al vicolo,
9: e perché no a Villa Cassarini.
1: Stop, ho detto alla frasca.
10: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
9: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Sono le 2 e 2 minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.